0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
12: No!
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre!
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui!
29: Nettuno Bologna 1.
30: Nettuno Bologna 1.
31: Nettuno Bologna 1.
32: Nettuno Bologna 1.
33: Sono le 4 e 4 minuti.
34: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e un minuto.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6:04.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito. D'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
6: Sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi, quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
7: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
5: E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Trump. Il premier Carney ha annunciato decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino, tra gli altri, acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Leonardo Del Vecchio abbandona Luxottica. Sentiamo Laura Supino.
8: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA, che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene il 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda.
5: Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Ora lo sport, l'Italia cala, il poker, agli europei femminili di pallavolo, dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi, già conquistato, ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari. Al posto di Antropova, la schiacciatrice è stata Stella Nervini.
9: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere in squadra, una stacanovista. E niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
5: Ed è tutto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Torna il caldo e c'era da immaginarselo. Siamo ancora in agosto e non è più come 30 anni fa, quando dopo Ferragosto c'era la cosiddetta rottura del tempo, le temperature calavano drasticamente per poi non salire più. Oggi mercoledì sulla zona di Bologna è una giornata di bel tempo con delle nubi di passaggio, le massime arriveranno almeno a 32-33 gradi. Le minime sono a cavallo dei 20 gradi, anche quelle piuttosto alte. Domani giovedì ancora più caldo, le massime arriveranno sui 34-35 gradi, quindi torneremo a temperature veramente elevate, decisamente sopra la media del periodo. E diciamo che andrà avanti così probabilmente fino a sabato. Sabato può darsi che ci sia un certo cambiamento, un leggero cambiamento, arrivano correnti più fresche, più instabili, che porteranno forse qualche piovasco e di nuovo un calo delle temperature. Ma ancora per 3-4 giorni sarà estate piena. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
16: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Amici e nemici o semplici conoscenti, buongiorno a tutti e a tutte. Sono le 7:08 di mercoledì 26 agosto. Da fare gli auguri oggi a Gianuario, Guniforto, Oronzo, Rufino ed Eleuterio, e da ricordare invece il 26 agosto nella storia del mondo, perché boh, nel 1978, ad esempio, il cardinale Albino Luciani venne eletto papa col nome di Giovanni Paolo I, e fu il papa che so. Ricorderete, non durò molto, ecco, fino al 28 settembre, quindi è un mese di papato scarso, poverino. Cioè, uno diventa papa e non ha neanche il tempo di guardarsi intorno. Insomma, fu una cosa ovviamente che un po' colpì un po' tutti al tempo. Nel 1944 Charles de Gaulle entrò in città Parigi liberandola, e ancora che altro è successo? Dunque, nel 1858, 1858, il primo dispaccio di notizie tramite telegrafo, quello lì. E poi nel 1789 la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino approvata dall'Assemblea Costituente a Versailles. E va bene, poi questi sono gli appuntamenti principali. Il nostro, l'almanacco del giorno stesso, il nostro numero di telefono è il 366-402-4022, e iniziamo a sfogliare insieme, come sempre, come tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8:30, i giornali, scartabellando un po' quali sono le notizie che riguardano la nostra città o in alcuni casi anche la nostra regione. E cominciamo, ad esempio, dal Messaggero. Un messaggero che a pagina 21 parla del libro, l'ultimo libro che esce postumo, purtroppo, di Francesco Guccini. Eros e fiumi d'ironia, il libro postumo, questo è il titolo, è un piccolo tesoro, scrive Riccardo De Palo. L'evento è un delizioso boccaccesco gioco di ironia e nostalgia, il libro postumo di Francesco Guccini, Calde le pere, sottotitolo Storia di un fiume e di una integerrima fanciulla, esce venerdì 28, tutto ha origine da un fantomatico brogliaccio scritto da un misterioso giornalista, nonché attore e animatore TV, amico dell'autore, che riceve un fascicolo pieno di fogli fotocopiati in cui si raccolgono salaci storie accadute nelle case di tolleranza e dintorni della Bologna che fu. L'autore del suddetto brogliaccio diventa presto introvabile, ma a colpire l'io narrante è il titolo, che deriva da un episodio preciso: una prostituta non più in tenera età e forse in preda anche a qualche eccesso alcolico, che pedalando in bicicletta, sciamannata e semidiscinta, urla la suddetta frase "Calde le pere". E quindi la cornice letteraria. Calde le pere, tra l'altro, è uno spettacolo, è facile qui in qualche modo risalire, forse intuire, ecco, la genesi di questa storia. Calde le pere è uno spettacolo di Giorgio Comaschi, amico di Francesco Guccini, l'ha frequentato fino all'ultimo, e tra l'altro sta curando adesso questa edizione lirica e sinfonica dei suoi successi discografici, a cura del Comunale, eseguita dal Comunale, e a fine ottobre andremo a sentire. E quindi, dicevamo, parte da qui una dotta disquisizione sui modi di dire appartamento osceni del dotto capoluogo e delle possibili spiegazioni che giungono a remoti ricordi di antichi dolci di farina, di castagne, alimento di piumili, le cui forme evocavano rotondità muliebri, e poi frutti cotti nel vino che venivano venduti con questo slogan invitante: calde le pere, appunto. Arriviamo presto alla vicenda della protagonista di questo libello, neanche 100 pagine, insomma, così un divertissement, si direbbe, Lisa o Lisetta, una ragazza eterea, quanto mai pura, emblema della castità e della verginità. E quindi il libro, scrive il Messaggero, siamo intorno alla metà degli anni 30, anzi proprio il 35, l'anno delle inique sanzioni, quando la meglio gioventù, ricorda Guccini, stava per essere spedita in Abissinia a conquistare l'impero, tempi di privazione e di lotta per la sopravvivenza. L'autore ironizza sul suo stesso ruolo di cantastorie e ci ricorda che lo stesso Camilleri confessò nell'ultimo Montalbano che tutti i suoi personaggi non erano mai esistiti, con una rivelazione pirandelliare. Quindi sceglie Guccini la strada più caratteristica di Bologna, via del Pratello, per ambientare la casa dei suoi protagonisti, una strada dove si poteva comprare la minestra di fagioli a tempo, ovvero tutto quello che si riesce a mangiare in 10 minuti, con il cucchiaio debitamente assicurato al tavolo con una catenella. E Lisetta è la figlia di Isolina, detta Lina, e di Alfonso, detto Fonso, e sembra suggerirci Guccini che bisogna pur sospendere l'incredulità, come voleva Coleridge, e mettersi il cuore in pace. Al di là di tutte le nostre possibili invenzioni, la storia che stiamo raccontando pare sia veramente accaduta. Insomma, va avanti, prosegue l'articolo del Messaggero su questo ultimo libro di Guccini, che appunto vi ricordo sarà Calde le Pere, sarà in libreria a partire da dopodomani. Proseguiamo nello sfoglio, andiamo a vedere a pagina 12 nazionale del Resto del Carlino, quindi del quotidiano nazionale, modello Emilia-Romagna ai blocchi dal 31 agosto. 8.000 studenti a scuola da lunedì prossimo, vi ricorderete, ne abbiamo riferito, parlato tante volte prima di salutarci, prima della pausa estiva, e adesso si realizza questo progetto in Emilia-Romagna. C'è stato un boom di richieste negli istituti partecipanti all'iniziativa della regione per gli alunni delle elementari, niente lezioni, ma attività educative e ludico-motorie facoltative per una o due settimane, tutto gratis. Rientro in anticipo, quindi funziona, spiega il Carlino, insomma, dal 31 agosto all'11 settembre si possono fare una o due settimane, è gratuito. Le lezioni poi della scuola vere inizieranno il 15 settembre, ci saranno circa 8.000 studenti coinvolti. I soldi necessari stanziati alla regione sono 3 milioni di euro, riguarda 150 scuole che hanno volontariamente aderito a questo progetto su 42 comuni in Emilia-Romagna, in tutta la regione. Ne scrive Nicolas Masetti, lunedì in Emilia-Romagna, dice, si torna a scuola non proprio sui banchi e con le lezioni come d'abitudine, ma di sicuro all'interno degli oltre 150 istituti che hanno aderito all'iniziativa lanciata dal governatore Michele De Pascale e dall'assessora al welfare, alla scuola, Isabella Conti. Un progetto a suo debutto che ora potrebbe diventare un modello da imitare e riproporre in tutta Italia. Aderire sono stati infatti oltre 8.000 studenti e studentesse delle elementari di tutta la regione, da Piacenza a Rimini, a Bologna 1.700 bambini, a Modena 1.500, passando per tutti i capoluoghi e i comuni che hanno deciso di essere coinvolti nella proposta regionale. Un totale di 14 territori e 42 comuni, che apriranno così già le scuole per permettere a tutti i giovani tra i 6 e gli 11 anni, quindi giovani, bambini, no? Sono scuole primarie, di svolgere attività extrascolastiche con oltre 2 settimane d'anticipo rispetto al primo suono della campanella fissato per il 15 settembre. Una misura finanziata dalla regione che cercherà quindi di rendere la scuola un luogo delle opportunità, ad esempio per fare gli ultimi compiti delle vacanze, ripassare le materie più ostiche, ritrovarsi anche insieme agli amici, giocare, fare sport, fare attività. L'obiettivo della giunta De Pascale è soprattutto sostenere, è evidente, le esigenze dei genitori nella conciliazione vita-lavoro dopo il rientro dalle ferie estive, un periodo di difficoltà per molte famiglie. Previste così alla mattina attività sportive, culturali, educative, il tutto gratuitamente, perché, come insegna il vocabolario di De Pascale, quando non si trova una soluzione, l'Emilia-Romagna la inventa. Ogni progetto comunale e territoriale è stato quindi studiato ad hoc, interpretato in base alle singole esigenze e caratteristiche, con personale arruolato in proprio. Ci saranno, sul modello del pre e post scuola, educatori e professionisti esterni. Se tutto andrà come previsto, al prossimo anno i fondi aumenteranno, la proposta verrà estesa a tutti i comuni della regione, trasformandosi quindi da sperimentale a strutturale. In futuro la spesa potenziale potrebbe superare anche i 10 milioni di euro. Adesso staremo a vedere. Durante l'estate il consenso alla misura prevista non è stato unanime. Il mondo del turismo, infatti, soprattutto nella provincia di Rimini, ha contestato la decisione per il rischio di perdere un mese di lavoro. Turismo balneare, dicono, è legato a doppio filo al calendario scolastico, specie quello dei nostri ospiti emiliani. La stagione praticamente finisce quando iniziano le scuole. E insomma, hanno protestato Bagnini, eccetera, però insomma, hanno sbagliato, come dicevamo tempo addietro. Sono misure che riguardano chi non si pone il problema, non può neanche porselo il problema riguardo al tempo scolastico. Se andare in ferie a Rimini o in Riviera a settembre, è chiaro che sono misure che riguardano le famiglie che hanno già dovuto scegliere di rientrare, o che magari manco ci sono andate in ferie. Bisognerebbe che Bagnini poi si leggessero anche le statistiche che abbiamo letto l'altro giorno su chi in Italia può permettersi le ferie oppure no, e magari si accorgerebbero che la metà degli italiani, oltre la metà, non si può permettere più di 5-6 giorni. E c'è un terzo delle famiglie che quest'anno è rimasta a casa, quindi è una misura che è rivolta, immagino, soprattutto a loro, che insomma, il fatto che 8.000 famiglie quest'anno possano risparmiare denaro per babysitter, o comunque si possano risparmiare il problema di dove piazzare i ragazzini prima che inizi la scuola, mentre i genitori devono andare a lavorare, quindi rivolgersi ad amici oppure lasciarli soli, oppure chi li ha, i parenti. E invece questo è un sistema, secondo me, per dare una soluzione che è giusto che si dia, perché insomma, la chiusura, ce lo ripetiamo sempre, e con tutto l'affetto per i ragazzi, per gli studenti, e anche l'immedesimazione, perché so, ci ricordiamo ancora della gioia di quando le scuole chiudevano a metà giugno, e il dispiacere, la tristezza di quando si doveva tornare in classe a settembre. Però 3 mesi di vacanze sono una roba, 3 mesi di ferie, di chiusura delle scuole, sono una roba che non ha più nel 2026, ma anche prima, alcun senso. L'assessore Conti dice che è un servizio per le famiglie, infatti, così il vuoto diventa tempo di qualità. Intervistata da Federica Geri Samoggia, ha ideato il progetto. Ottima risposta, dice, significa che abbiamo intercettato un bisogno. Le iscrizioni sono andate molto bene, oltre le nostre aspettative. Incassa tanti mi piace l'apertura al 31 agosto delle elementari per attività extradidattiche, quindi non obbligatorie, non si fa, non è scuola. Questo va chiarito bene, cioè non cominciano le lezioni, ma si apre per dare, non dico intrattenimento, non dico parcheggiare, ma offrire delle attività alternative allo stare in casa con chissà chi, o magari da soli a scrollare il telefonino. È un'opportunità che per l'assessore regionale alla scuola conferma che quelle 2 settimane rispondono ad un'esigenza reale delle famiglie, e è un segnale chiaro: quando si intercetta un bisogno concreto, le famiglie rispondono. Non abbiamo voluto anticiparla, la campanella, quella ufficiale del 15 settembre. Non volevamo obbligare famiglie e bambini a fare qualcosa che non fosse una scelta libera, né sovraccaricare insegnanti e personale scolastico, cioè un vuoto che pesa soprattutto sulle famiglie che lavorano. La nostra risposta è trasformare quelle 2 settimane in tempo di qualità, non semplice custodia, ma educazione, sport, cultura, socialità, relazioni, eccetera. È una valutazione di politica familiare ed educativa. Una comunità si prende cura delle famiglie e deve provare a conciliare i tempi della cura con quelli della vita e del lavoro, senza costi per le famiglie stesse. È una scelta, questi 3 milioni, concreta, anche culturale. Le attività che svolgeranno saranno sportive, culturali e artistiche, laboratori creativi, educazione digitale, momenti di socialità. Non è un servizio, dice, di attesa, dice Isabella Conti, ex sindaca di Sannazaro e adesso da 2 anni assessora al welfare della Regione Emilia-Romagna. È un tempo educativo ricco, costruito insieme a scuole, comuni, associazioni e terzo settore. E questa è una prova strutturale, una sperimentazione che guarda già al futuro. L'obiettivo è di renderla strutturale a partire dal 27-28 e aprirla a tutto il territorio regionale. Prima però, dice, vogliamo valutarne con attenzione gli effetti. Se funziona, diventerà una politica stabile dell'Emilia-Romagna. Abbiamo scelto di stare accanto alle famiglie e sostenerle in questi tempi difficili. Nessun genitore deve sentirsi solo. E poi, a pagina 17, c'è un altro tema appassionante: il platano e i tagli della discordia. Così gli alberi spaccano la sinistra. Pure gli alberi ci si mettono già. La sinistra se la cava abbastanza bene a spaccarsi da sola, anche a frantumarsi. In questo caso c'è un albero. Dagli ambientalisti ai comitati, scontro permanente sugli abbattimenti con le giunte progressiste. A Bologna è successo che una pianta malata sia caduta nel giardino della scuola e la rimozione era stata rinviata per proteste, ma guarda un po', ne scrivono Andrea Bonzi e Maria Teresa Mastromarino. Un cortocircuito verde, dicono sul Carlino, uno dei grattacapi più spinosi per le amministrazioni di centrosinistra, sta diventando l'ambientalismo, un tema che da sempre è una bandiera di quella parte politica. Da Bologna a Reggio, passando per la Romagna, infatti le giunte progressiste si trovano a ingaggiare un braccio di ferro con gruppi di ambientalisti sul piede di guerra per il taglio degli alberi. L'ultimo episodio a Bologna, dove nella notte tra lunedì e ieri il maltempo ha abbattuto un platano in via Lombardi, alla periferia della città. Il gigante verde, che si è abbattuto di schianto nel giardino della scuola elementare Casaralta, rimanendo in bilico sulla rete che delimita il confine. Per fortuna, qualora non c'era nessuno, anche le auto parcheggiate sono state risparmiate. Il problema, però, appunto, dicono, è politico. Quel platano doveva essere abbattuto perché ormai gravemente malato, come certificato da una doppia perizia. L'11 agosto scorso doveva essere abbattuto dalla società incaricata dal comune, ma un gruppo di realtà ambientaliste, tra cui il comitato Besta, famoso e famigerato, aveva già, questo lo dico io, non il Carlino, aveva già spinto l'amministrazione a rinunciare alla realizzazione di una scuola dentro un'area verde. Lo ricordo, era suono di proteste, blitz in cantieri, ha fatto le barricate, convincendo gli addetti a rinviare. È legittimo avere opinioni diverse sulla gestione del verde, ma oggi credo che chi ha manifestato contro quell'intervento debba riflettere seriamente su quanto sia successo. Questo lo ha rivendicato l'assessore, parole sue, Simone Borsari. Il tema c'è tutto, con l'amministrativa alle porte, quello del verde resterà un fronte caldo. Rimanendo sulla Via Emilia, l'altro scontro che si sta consumando vede al centro un supermercato Conad da realizzare a Bosco Ospizio, che è un'area di 25 ettari di verde a Reggio Emilia, un tormentato iter di costruzione iniziato addirittura nel 2006. 20 anni per un supermercato, saranno andati male tutti i prodotti. Dopo ricorsi e controricorsi, le ruspe dovevano entrare in azione il 3 agosto, se non che 300 ambientalisti si sono messi di mezzo, presidiando in modo permanente l'area. Il sindaco si è detto disponibile a incontrare le parti. È una questione sicuramente complicata e, come al solito, le soluzioni, la verità, le vie da percorrere stanno nel mezzo, sono quelle del compromesso, della pazienza, della mediazione. È evidente che un'anima ambientalista non ci faccia male in questo periodo. Ne stiamo misurando anche quest'estate, sempre di più, in modo più concreto, tangibile, anche per i più scettici, miscredenti e superficiali sul tema. Stiamo misurando ogni anno in modo molto più evidente, netto, quello che significa, comporta il cambiamento climatico. Quindi l'attenzione anche al verde, oltre a tante altre cose, è fondamentale. E qui non si tratta neanche più di essere ambientalisti, si tratta di essere, non di amare le piante, ma di amare l'essere umano, se vogliamo continuare a dargli un habitat vivibile. E ormai ci sono dei danni irreversibili che sono già stati fatti, però si può sempre fermare ed evitare di farne di peggiori. Le estati, lo spiegano i meteorologi, c'ho un in testa, non potranno mai essere migliori di queste. Però cerchiamo di fare tutto quello che si può per non peggiorare ulteriormente. Quindi non è più soltanto una questione di ambientalismo il verde, ma basta semplicemente fare la prova quando girate con un motorino, con una bicicletta la sera, se passate proprio la prova per stupidi, no? For dummies, se passate da una zona ad alta cementificazione, una zona in cui c'è del verde, vedete subito che ci sono 2-3 gradi di meno, no? Volte anche 4, 5, senza neanche dover andare in collina, anche in città stessa. Il verde serve a farci respirare. E quindi è chiaro che va difeso. Dopodiché, poi, come tutte le cose, se le battaglie diventano ideologiche, ottuse, integraliste, e allora ogni albero diventa una trincea, si rischia di fare poi delle sciocchezze, si rischia che diventi una guerra cieca, ottusa, col paraocchi su tutto, albero per albero, cespuglio per cespuglio, e in quel caso si perde di vista, diventa più una questione politica, una questione di scontro, un riflesso automatico, un fanatismo, e si rischia appunto di creare situazioni come quella che ha appena descritto il Carlino e che vi ho raccontato. Andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:29 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito. D'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
7: Sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
8: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
6: E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Trump. Il premier Carney ha annunciato decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari, nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Leonardo Del Vecchio abbandona Luxottica. Sentiamo Laura Supino.
9: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA, che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio detiene il 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda.
6: Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Ora lo sport, l'Italia cala, il poker, agli europei femminili di pallavolo, dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi, già conquistato, ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari. Al posto di Antropova, la schiacciatrice è stata Stella Nervini.
10: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere. Abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere in squadra, una stacanovista. E niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
6: Ed è tutto.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
3: Buongiorno. Torna il caldo e c'era da immaginarselo. Siamo ancora in agosto e non è più come 30 anni fa, quando dopo Ferragosto c'era la cosiddetta rottura del tempo, le temperature calavano drasticamente per poi non salire più. Oggi mercoledì sulla zona di Bologna è una giornata di bel tempo con delle nubi di passaggio, le massime arriveranno almeno a 32-33 gradi, le minime sono a cavallo dei 20 gradi, anche quelle piuttosto alte. Domani giovedì ancora più caldo, le massime arriveranno sui 34-35 gradi, quindi torneremo a temperature veramente elevate, decisamente sopra la media del periodo, e diciamo che andrà avanti così probabilmente fino a sabato. Sabato può darsi che ci sia un certo cambiamento, un leggero cambiamento, arrivano correnti più fresche, più instabili, che porteranno forse qualche piovasco e di nuovo un calo delle temperature, ma ancora per 3-4 giorni sarà estate piena. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
13: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Società da iscrivere?
16: Super Mega Trebo Club.
15: Avete le divise da gioco?
16: Certo, eccole.
15: E cosa volete giocare con quelle lì?
16: Perché cos'è che hanno?
15: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
16: Ma sono nuove!
15: Ma volete giocare con quelle divise lì?
16: Sì, sì!
17: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
18: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

mezzi e risorse e anche un prestigio e una reputazione anche turistica molto maggiore da difendere, ad esempio Londra, dove sono stato di passaggio qualche giorno quest'estate, pochi giorni fa, e ho visto che anche a Buckingham Palace ci sono delle zone dove il verde è tenuto da far schifo, e nelle piantacce, e anche a Londra ci sono tante zone dove il verde è tenuto da far schifo, al di là del fatto che loro sì, ne hanno molto di più, al di là del fatto che sia desolatamente, tristemente vero quanto raccontato e fatto vedere dai media, dal vivo fa ancora più specie vedere i parchi completamente gialli. Londra, famosa per il suo verde, le sue piogge che consentono, hanno sempre consentito storicamente, secolarmente, uno spettacolo vero, quello del verde, quello dei propri parchi, Hyde Park, Regent's Holland e tanti altri, St. James, eccetera, erano Kensington, erano tutti gialli, delle distese, sembrava autunno, e il colpo d'occhio era davvero impressionante, preoccupante, a proposito di segnali ennesimi. Ormai qui non c'è più niente da segnalare, cioè non si può essere ciechi a quello che la natura ci sta dicendo e ai cambiamenti sempre più evidenti, in alcuni casi, tra virgolette, apocalittici, senza voler essere eccessivamente allarmisti, ma il verde dei parchi di Londra è un luogo comune che ci accompagna fin da quando siamo bambini. E non c'è più, fa impressione vederlo con i propri occhi. E poi qui vedo che siete molto sensibili al tema, infatti Gabri mi scrive: Rowe l'Atalanta non si può vedere, Christian dice: se andiamo via Rowe siamo dei pazzi, andiamo via anche Rowe. Quindi vedo che insomma tutti quanti gli altri temi vi appassionano, vi interessano, coinvolgono particolarmente. Ad esempio, sicuramente sarete interessati al fatto che alla Festa dell'Unità sfilerà il campo largo. Questa è l'apertura del Resto del Carlino Bologna. A proposito di campo, un po' giallo anche quello, era un verdissimo, andrebbe un po' annaffiato pure quel campo lì. Schlein, Renzi, Conte, Fratoianni tra gli ospiti del PD. Quindi immagino la vostra eccitazione. Ancora gelo invece con Azione, il partito di Calenda, sono in sintonia, dicono, con la destra. E poi la fotona grande di Arezzo del Carino Bologna, al centro i 20 anni di Kimi festeggiati all'Aquafan, il leader del mondiale Formula 1 festeggia il compleanno con gli amici. Oh, è un ragazzino anche lui, poi alla fine, tu insomma, se festeggia l'Aquafan, sembra bellissimo. Parti con i suoi amici a Riccione, provare lo strappo del kamikaze, ti lascia una scossa fantastica, dice uno che è in testa al mondiale della Formula 1 e viaggia a 300 all'ora da quando è salito su un triciclo praticamente, però prova un brivido ancora da andare giù dagli scivoloni dell'Aquafan, pensa un po'. La potenza dell'Aquafan, ecco la festa del Campo Largo, prove di Campo Largo alla Festa dell'Unità, in arrivo Schlein, Conte, Renzi, Fratoianni, Verdi, domani il via al Parco Cevenini, attesi tutti i big nazionali della coalizione di Stasi e la volata per le comunali, dice: lavori del tram verso la conclusione, ora bisogna ascoltare la città e correggere gli errori laddove si è sbagliato. Tra le altre cose, a proposito di elezioni locali, Salvini ieri ha spinto per allontanarle di un anno, perché le elezioni locali, sappiamo, vorrebbero e dovrebbero e saranno alla fine legate a quelle nazionali, alle politiche nazionali. Salvini vorrebbe le politiche tra un anno, a ottobre, la Meloni le vuole in primavera. Mi sa che alla fine avrà ragione la Meloni, così a occhio. E quindi sarà anche quello il momento in cui al 90% andremo alle urne anche noi per scegliere il prossimo sindaco. Lavori del tram verso la conclusione, dice Di Stasi, ora bisogna ascoltare la città e correggere gli errori dove si è sbagliato e dove ci sarà tempo anche e capacità di correggerli, bisognerebbe aggiungere Nicolas Masetti.

0: Scrive: fedeli alla linea direbbero i CCCP a Bologna da domani al 20 settembre. Per il PD è tempo di tracciarla questa linea direttamente dalla Festa dell'Unità, l'appuntamento che storicamente unisce la sinistra, il campo largo con tutti i leader dei partiti attesi al Parco Ciavenini, dà il via alla campagna elettorale verso le elezioni politiche e amministrative, una prova generale per sviluppare i temi che poi andranno a comporre il programma del centro-sinistra, dai Dem al Movimento 5 Stelle, passando per Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra AVS. Sembra un sistema di frenata la VS. Ce l'hai la VS? Sì, c'ho la VS di serie, no, davvero. 25 serate, esclusi i lunedì, dove i cittadini potranno vivere la festa provinciale dei Dem, il cui slogan quest'anno è Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno. Verrà omaggiato con l'intitolazione della sala principale con lo spazio dei giovani democratici chiamato La Locomotiva. Verrà quindi omaggiato anche Francesco Guccini. In questo modo il maestrone a questo appuntamento era di casa, tanto che nel 2019 ricevette la targa Volponi da Davide Ferrari, responsabile del programma culturale. Un calendario fitto, pieno di ospiti: Matteo Renzi, Italia Viva, arriverà in via Biancolelli a Borgo Panigale. Ecco, via Biancolelli, vi ricordate? Sì, non è più in fiera, eh? Questa domenica 30, poi il 5 settembre ci sarà Giuseppe Conte, Nicola Frattoianni, ci sarà il 17 settembre con Riccardo Maggi di Più Europa e poi anche, c'è anche Enzo Maraio del Partito, Maraio del Partito Socialista Italiano, Paolo Ciani dei Demos, sembra un concerto, e poi ci saranno i Demos e... Demetrio Stratos e il 12 Fiorella Zabatta dei Verdi. Come mancare l'appuntamento con Fiorella Zabatta? Sponda Dem, ecco la segreteria Elly Schlein. La segretaria Elly Schlein il 20 settembre chiuderà come tradizione la Festa dell'Unità. In questo viaggio a tinte rosse ci saranno anche ovviamente il sindaco Lepore domani all'inaugurazione, poi sarà intervistato dalla stampa locale il 19 settembre, il presidente regionale Michele Di Pascale che sarà il 4 settembre, l'ex governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini il 18, intervistato da Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, altri nomi nazionali e locali come il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, non si sa ancora in che data, poi Bersani, Cooper, Lo Boccia e poi ancora il capo, ex capo della polizia Franco Gabrielli, intervistato dal vice direttore del Carlino Valerio Baroncini il 10 settembre. Insomma, questi sono alcuni appuntamenti della prossima festa dell'Unità, festa dell'Unità provinciale. L'Unità non c'è più, però la festa sì, è, insomma, ormai è un marchio, è stata presentata ieri. Trattativa centrodestra, ci informa pagina 3 del Carlino, il candidato verrà indicato a settembre, c'è ancora un braccio di ferro in atto tra una figura politica e una civica. Salvini, dal meeting di Rimini, chiede tempestività, Sassone, di Fratelli d'Italia, invece vuole unità, abbiamo le idee chiare, ma serve un profilo che vada oltre i confini tradizionali, Castaldini di Forza Italia insiste su una figura classica. Platone. Noi siamo pronti, dice. Settembre, un mese per un candidato sindaco del centrodestra, lo chiede a gran voce il leader della Lega Matteo Salvini, lo conferma la segretaria locale Valeria Gamberini, ma anche Francesco Sassone, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, indica in settembre il momento del confronto, quel tavolo prima regionale poi locale, a cui siederà anche Forza Italia, come confermato dalla consigliera regionale Valeria Castaldini direttamente dal meeting di Rimini, proprio dalla location lungo la costa. Il vicepresidente del Consiglio Salvini parla di Bologna, del candidato sindaco del centrodestra. Noi come Lega, dice, non chiediamo nulla, abbiamo in tante città come Milano, Bologna, Torino, Verona candidati all'altezza. Qual è quello di Bologna? Poi non pretendiamo nulla, se ci sono candidati migliori in altri partiti li sosterremo convintamente, quindi per Lega e Forza Italia l'obiettivo è avere una figura politica, mentre da sponda Fratelli d'Italia il ragionamento è soprattutto in termini di unità e su questo si giocherà il possibile braccio di ferro tra le parti, scrive Nicolas Masetti sul Carlino. Per noi Fratelli d'Italia l'unità del centrodestra è una precondizione assoluta, dice Sassone, oggi esistono tutte le condizioni per mandare a casa il PD e archiviare la stagione del peggior sindaco della storia cittadina. A settembre ci confronteremo con gli alleati e sui programmi, sull'identikit del candidato, abbiamo idee chiarissime, serve un profilo civico, autorevole e capace di andare oltre i nostri confini tradizionali per allargare il consenso, eccetera, eccetera. i civici, intanto quelli che sono già schierati, sono già scesi in campo, lanciano i primi banchetti, i primi incontri. E stiamo parlando di Giovanni Fabia, che sarà col suo movimento il 12 e 13 settembre in Piazza Nettuno, e poi ci sono tre convegni fissati anche da Alberto Zanni e Una Nuova Bologna, che partirà il 24 settembre con un appuntamento ad hoc sulla sicurezza. Anche qui il platano di Via Lombardi, il maltempo spezza il fusto, scontro comune attivisti, il rischio crollo era reale, dice, rivendica, sottolinea il comune con l'assessore Borsari. Il temporale ha rotto l'albero che è precipitato nella scuola, nel cortile della scuola Casaralta. L'assessore dice chi ha manifestato contro il taglio del pianeta, sì, del pianeta, sarebbe necessario il taglio del pianeta, in effetti, in alcune parti in particolare. Taglio della pianta, rifletta. I comitati invece puntano il dito e dicono: rendete pubbliche le perizie, vogliamo trasparenza. Nel 2026 addio a mille alberature, approfondisce il Carlino con Maria Teresa Mastromarino. Gli abbattimenti sono stati 673, gli altri arbusti sono invece caduti per i nubifragi. Dati dell'amministrazione per i primi mesi del 26, crescono le piante tagliate rispetto all'anno scorso, sono 43 gli esemplari malati. Pioggia, grandine e vento mietono altre 300 vittime in parchi e giardini. In questi primi mesi del 26 Bologna ha detto addio a più di 1000 alberi, 673 sono stati abbattuti, 365 sono le alberature crollate da sole a seguito di episodi di maltempo, violenti nubifragi. Di quelle 365 piante spezzate da vento, grandine e pioggia, oltre 300 sono quelle scomparse soltanto nella tempesta del 15 luglio scorso. Escludendo i casi di crolli naturali, il bilancio tracciato dall'amministrazione segna un incremento degli abbattimenti rispetto ai dati diffusi nel 25. L'anno passato, invece, stando alla stima pubblicata anche sulle pagine del Carlino, il comune aveva dovuto sacrificare 470 alberi in 7 mesi, da gennaio a luglio. Motivi principali: malattie, sofferenze per la pianta, eccetera. Quest'anno, però, l'andamento pare diverso, e quindi solo 43 sono quelli dei 673 eliminati che sono stati sacrificati perché presentavano gravi problemi o difformità e rendevano l'albero instabile o malato. Gli altri esemplari erano secchi oppure in uno stato vegetativo non recuperabile e per questo sono stati rasi al suolo. Questa è la spiegazione del comune su questo argomento. Poi Deor e Ab Urbani, associazioni a confronto, i benefici del tram, vogliamo vedere le cifre, dicono. Molti sono gli interrogativi sugli sconti proposti alle attività per la cura delle aree. Postacchini di Ascom dice: in merito ai graffiti esistono oggettive difficoltà. Ci chiediamo, dice la CNA, quale sia il commerciante che già ora non cura l'area davanti alla sua attività. Poi ancora sono stati ridistribuiti i denari raccolti per le nuove licenze dei taxi, perché molti non sanno, molti pensano che le licenze dei taxi costino tanto perché i comuni, non solo quello di Bologna, tutti i comuni si intascano quei soldi. Non è così, quei soldi vanno agli altri tassisti e ogni tassista bolognese quest'anno ha incassato 9.000 euro. Sono stati ridistribuiti, scrive il Carlino, fra chi era già titolare di una concessione, i 6 milioni di euro incassati dal comune grazie alle nuove vetture. Poco più di 9.000 euro a ciascuno dei 722 tassisti dell'area sovracomunale di Bologna, che erano già titolari di una concessione prima dell'ultimo bando pubblicato dal comune. È il frutto questo della distribuzione degli oltre 6 milioni di euro incassati dal comune proprio con l'assegnazione delle nuove licenze. Sono state 50 in tutto, operata grazie alla procedura attivata 2 anni fa da Palazzo da Curzio. A fronte delle 72 concessioni previste dall'avviso del 2024, sono state rilasciate soltanto 50, per un introito complessivo pari a 6 milioni e mezzo, 525 mila euro. Una somma da dividere, come previsto dal decreto legge del 2023, che ha consentito l'aumento in deroga dei taxi tra i 722 operatori, questa somma divisa, che all'avvio della procedura risultavano già titolari di una licenza. La somma da erogare pro capite è dunque 9.037 euro. E si legge negli atti che l'area mobilità di Palazzo da Curzio sta approvando in questo periodo per dare seguito alla ripartizione e dare così riscontro alle richieste arrivate dalle centrali taxi. Più nel dettaglio 50 milioni e 196 mila euro andranno a Cotabo, in rappresentanza di quasi 600 tassisti, 1 milione e 256 mila andranno a CAT, l'altra cooperativa. Quello tra i tassisti del comune, scrive il Carlino, è un rapporto, Filippo Donati, l'autore. È un rapporto talvolta complicato, non a caso appena un mese fa la categoria ha minacciato la mobilitazione, tanti sono i temi sul tavolo, organizzazione del lavoro, lotta all'abusivismo, sicurezza, viabilità. L'argomento chiave è ovviamente il tram, i tassisti chiedono certezze una volta che le vetture saranno in viaggio sui binari, soprattutto in tema di percorsi, postazioni per carico e scarico, posteggi dedicati. Altro nodo sono le preferenziali, che la categoria giudica ormai troppo esigue in un comune in cui l'intero territorio, da est a San Lazzaro, fino a ovest all'aeroporto, per arrivare a nord a Casalecchio, è decisamente urbanizzato, oltre che trafficato anche nelle ore serali. Forti sono le preoccupazioni dei tassisti in tema di abusivismo, soprattutto in relazione alla presenza degli NCC. La categoria, in proposito, ha raccolto circa già 400 firme, e questi sono i fronti, i temi che dovranno trattare con il comune. E intanto ad ogni tassista arriveranno 9.000 euro per le nuove licenze diffuse vendute dal comune. Scala il Dallara di notte. Oh, abbiamo il genio del giorno. Arrampicatore influencer filma l'impresa per i social. Il ragazzo è salito sopra la tribuna coperta e ha passeggiato dentro lo stadio vuoto. Non ci sarebbe stata alcuna autorizzazione e quindi l'attenzione della Digos su questo episodio. La Torre di Maratona, luminosa, bellissima, si staglia dinanzi al cielo nero di una Bologna d'estate alla vigilia dell'inizio della nuova stagione rossoblu, come suggerisce il campo non ancora approntato per le partite. Così appare lo stadio Dallara di notte in un video di alcuni secondi apparso sui social nei giorni scorsi. Un filmato che documenta in circa 20 secondi un ragazzo, insieme al proprio videomaker, entrare all'interno dello stadio quando la struttura è chiusa, arrampicandosi sin sopra la tribuna coperta per poi ammirare dall'alto lo stadio illuminato di notte completamente deserto. Quello che sarebbe un gesto dalle finalità non dichiarate, ma accompagnato semplicemente da frasi ironiche come "per me dovremmo entrare in campo, prima volta allo stadio di Bologna, ce l'aspettavamo un po' più pieno", è comparso su due profili social riconducibili ad un extreme climber urbano, extreme, climber, uno scalatore estremo cittadino, che prima della scalata del Dallara ha documentato anche diverse altre prodezze compiute in impianti abbandonati, acquedotti e altre città della provincia bolognese. Il filmato non ha un intento, una finalità dichiarata, se non far vedere appunto che sei uno sboroncino, anche se la salita sopra la tribuna coperta di notte non sarebbe stata in alcun modo, ci mancherebbe, concordata né col comune né col Bologna. Si tratterebbe dunque di una invasione di edifici, di cui però allo Stato non risulta depositata nessuna denuncia querela specifica, e quindi tuttavia, stando a quello che si apprende, il filmato comparso sui social in questi giorni, con una data che non è definita, sarebbe già finito sotto l'attenzione della Digos, anche se ulteriori e più specifici approfondimenti di indagine non risultano allo Stato. Insomma, quindi, vabbè, diciamo che mi sa che se la cava, ecco. Se si arrampicava l'altra sera durante la partita, è capace che poi si buttava anche di sotto guardandola, quindi meglio che l'abbia fatto prima dell'inizio del campionato. E poi ancora, furti e truffe agli anziani in manette, due malfattori rubavano le carte di credito, doppio arresto in via Rizzoli, gli uomini hanno cercato poi di disfarsi dei bancomat, la polizia è stata allertata da una vittima di un colpo che ha riconosciuto un autore stesso, e quindi i poliziotti sono arrivati in via Rizzoli. Dagli accertamenti è emerso che la coppia di malfattori non risiede in città, ma era qui solo di passaggio. Doppio arresto in via Rizzoli in manette, quindi due ladri seriali di carte di credito e bancomat fermati da due poliziotti, scrive Maria Teresa Mastromarino, nella zona T del centro storico. A tradire i malviventi, finiti dietro le sbarre della Dozza, è stato l'occhio clinico di chi non dimentica un torto vissuto, cioè quello di una vittima di un furto. La donna, sulla cinquantina, passeggiava all'ombra delle due torri quando si è accorta che tra la gente che era sul marciapiede c'era un volto a lei noto, quello dell'uomo che tempo prima le aveva sottratto la tessera del suo bancomat. Riconoscendolo con certezza, il furfante era accompagnato in quel momento da un altro uomo, indicativamente della stessa età, la signora ha chiamato le forze dell'ordine e i due sono stati arrestati. Vi E ancora un detenuto aggredisce tre guardie, prende a sprangate in carcere, alla dozza criticità da affrontare. È chiaro che poi anche i secondini, i cosiddetti secondini, le guardie, gli agenti di custodia, non vivono situazioni facili se devono affrontare una situazione in cui c'è un 41% in più di occupazione, cioè ci sono, come abbiamo raccontato l'altro giorno, la metà dei detenuti in più rispetto a quelli che potrebbe ospitare il carcere di Bologna. Diventa tutto, anche la gestione degli stessi detenuti, molto più complicata. Poi, scuole al via in anticipo, abbiamo parlato anche di questo. A Bologna ce ne sono 22 aperte, da lunedì 31 si potrà anche fare scherma, ci sarà un educatore ogni 20 alunni. Entra più nel dettaglio qui l'assessore Ara sul resto del Carlino, su questa iniziativa della quale abbiamo appena parlato. Adesso è il momento di andare ancora in pausa.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass russo, sostiene il portavoce Peskov. Intanto continua il fuoco incrociato tra i due paesi. Nuovo attacco ucraino a un sito di Wildberries nella Russia occidentale. Tragedia ad Andorra, nel Savonese. Un bagnino tenta di aiutare una coppia in difficoltà, ma annega insieme all'uomo. Salva la donna, portata poco prima sulla riva. Addio a Dolly Parton. La regina del country si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Ad annunciare la morte la sua famiglia, bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Europei femminili di volley, l'Italia di Julio Velasco batte anche la Slovacchia e fa 4 su 4. Oggi alle 16 la sfida alla Francia, seconda ma con una partita in meno.
8: Non mi piace quando la squadra parla troppo. Adesso la Francia, ci giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
7: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Torna il caldo e c'era da immaginarselo. Siamo ancora in agosto e non è più come 30 anni fa, quando dopo Ferragosto c'era la cosiddetta rottura del tempo, le temperature calavano drasticamente per poi non salire più. Oggi, mercoledì, sulla zona di Bologna è una giornata di bel tempo con delle nubi di passaggio, le massime arriveranno almeno a 32-33 gradi, le minime sono a cavallo dei 20 gradi, anche quelle piuttosto alte. Domani, giovedì, ancora più caldo, le massime arriveranno sui 34-35 gradi, quindi torneremo a temperature veramente elevate, decisamente sopra la media del periodo. E diciamo che andrà avanti così probabilmente fino a sabato. Sabato può darsi che ci sia un certo cambiamento, un leggero cambiamento, arrivano correnti più fresche, più instabili, che porteranno forse qualche piovasco e di nuovo un calo delle temperature. Ma ancora per 3-4 giorni sarà estate piena. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
9: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: Società da iscrivere?
13: Super Mega Trebo Club.
12: Avete le divise da gioco?
13: Certo, eccole.
12: E cosa volete giocare con quelle lì?
13: Ma che cos'è che hanno?
12: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
13: Ma sono nuove!
12: Ma volete giocare con quelle divise lì?
13: Sì, sì!
2: per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta alle 8.04 per la terza parte di Tempo Perso con Emilio Marese, tutti i lunedì in onda dalle 7 alle 8.30 fino al venerdì, non solo il lunedì, tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, Nettuno Bologna 1, piaccia o non piaccia, come non piace ad esempio all'amico che non si firma, HG, non so, che insomma, finalmente è arrivato anche il primo messaggio simpatico. Dopo un mese di vacanza negli Stati Uniti torno e ti trovo ancora in radio, ma com'è possibile che ti tengano ancora? Non lo so, me lo chiedo spesso anch'io. Ma durante il tuo mese di vacanza prossimo negli Stati Uniti, piccino lui, infatti un mese di vacanza negli Stati Uniti, potrai meditare anche su questo se vorrai trovare spiegazioni. Una città senza più artigiani è il titolo di apertura di Repubblica Bologna, il nostro numero è il 366-402-4022. E in un anno a 2100 attività artigianali in meno, il crollo dal Covid in poi, così sparisce un patrimonio, denunciano. L'elettricista con gli attrezzi, il riparatore che salvava la lavatrice con un pezzo di ricambio, sono una specie in via di estinzione. A Bologna trovare un artigiano a chiamata per un'urgenza in casa è quasi impossibile. Motivo? L'emorragia che sta colpendo l'artigianato in tutta Italia, a cui uno dei suoi epicentri, secondo i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre, nell'ultimo decennio l'Emilia Romagna è stata la terza regione più colpita a livello nazionale, con un crollo del 28,7% di imprese artigiane, quasi una su tre, è un calo allarmante nel breve periodo. Se ne occupa Repubblica a pagina 2 e l'articolo è di Sabrina Camonchia. Quindi Bologna è tra il 24 e il 25, la provincia ha segnato un meno 7,5, piazzandosi così al terzo posto in Italia per peggior risultato dopo Pesaro e Mantova. Il fenomeno è commentato da Claudio Pazzaglia, direttore della CNA Bologna, da non confondersi con quell'altro Pazzaglia che fa i video dallo yacht, e in questi mesi sta facendo analisi sul periodo post-Covid. Negli ultimi 4 anni sulle imprese iscritte all'albo abbiamo registrato una contrazione del 10% di aziende, il dato va letto con attenzione, non significa necessariamente che sia diminuita l'occupazione, può indicare un rafforzamento della struttura aziendale, le microimprese artigiane si stanno riorganizzando diventando più strutturate, i numeri pesano su una forza associativa radicata come CNA, rappresentiamo 13.500 imprese a Bologna, dicono la calcolatrice alla mano, significa che in questi anni ne sono sparite poco meno di 1.500, di mezzo la faccenda del passaggio generazionale, che è uno specchio della demografia italiana. La durata media di un'impresa bolognese nell'artigianato è di circa 15 anni, siamo una delle province in cui l'impresa è più duratura, ma di conseguenza ci portiamo dietro un'età dei titolari molto più alta. Tutti ricordiamo l'epilogo di botteghe storiche come la Ferramenta di via San Felice, adesso c'è il ristorante da me, oppure di Cecconi in Clavature. Molti stanno chiudendo senza trasmissione di impresa. Chi per decenni ha costruito clientela e avviamento non riesce a cedere questo valore aggiunto, chiude la serranda e saluta. Così sparisce un patrimonio di mercato ed è un'esperienza che non si recupera più. Il calo del 10% non colpisce tutti i comparti allo stesso modo. L'edilizia segna la flessione più pesante, meno 14%, poi c'è l'agroalimentare di produzione, quindi parliamo di fornai, pastifici, pasticcerie, che cala del 10% nell'impiantistica e nelle riparazioni. Il cittadino però avverte il taglio più netto. Appunto, provate a trovare un idraulico libero. Nel settore delle manutenzioni abbiamo avuto un calo del 12% perché sono entrati in campo i giganti dell'assistenza. Lo stesso vale per i riparatori di beni come gli elettrodomestici e le TV, sono praticamente scomparsi. Molti artigiani sono stati assorbiti nelle reti di assistenza dei grandi marchi, lavorano come tassello di filiera per colossi, un modello che comprime i prezzi per il consumatore ma schiaccia la figura del piccolo autonomo. Poi riapre Otello, chiude Well Done e lo store di Palazzo Varignana. Orefici e caprarie sembrano il monopoli. Questo scrive Sabrina Camunchia in un altro articolo a pagina 3 di Repubblica Bologna. Il direttore della radio Simone Barbuti mi dice di riferire al nostro ascoltatore critico che è lui il responsabile, è lui che mi vuole in onda e io lo ringrazio. La rinascita del nuovo Bar Otello, pare con lo stesso nome, la chiusura di Weldon Burger, l'apertura della gelateria Vero e di Tagliatella Orefici, l'arrivo di Sebago al posto del vecchio Zinelli e lo store di Palazzo di Varignana. Queste sono le saracinesche che si abbassano e si rialzano tra via Orefici e via Caprarie. E sono viste queste come fumo negli occhi dai bolognesi che se ne tengono alla larga da quelle due strade. Passano per di là, sbuffano, simbolo massimo di iperturismo concentrato in una sola area dove fare lo slalom tra i tavolini sempre più numerosi, nonostante le restrizioni imposte ai dehors da Palazzo da Curzio, turisti distratti, locali con acchiappa clienti e lavagne con l'invito alla miglior lasagna, meno di 200 metri, senti parlare lingue di tutto il mondo, basta farci un salto in questi giorni a qualunque ora. Sono sempre tutti lì che mangiano, meglio se quella dell'aperitivo che trattandosi soprattutto di stranieri coincide con la cena. Provate a passare verso le 19, scrive la Camonchia, non riuscirete ad evitare struscio e gomitate. Era bello quando se ne parlava solo per la fioritura dei ciliegi nei vasi, almeno 15 anni fa, ma era la sindaco. Cantiere perenne del commercio che si muove, preda di appetiti imprenditoriali, modello per il decreto UNESCO che dovrebbe tutelare le aree di pregio dalla proliferazione di attività di somministrazione, questa strada dimostra quanto il centro sia diventato un organismo a doppio binario, da un lato tutelato sulla carta per preservarne l'anima più nostrana, dall'altro travolto da un mercato che ne riscrive il DNA. In silenzio ha chiuso il Well Done Burger di via Caprarie, qui che ha appena aperto il terzo punto vendita in città di Vero, che è una gelateria, quella di Stefano Ceni e Massimo Veronesi, che hanno aperto già in via Rizzoli e via Ugo Bassi. Quando Well Done aprì nel 2013 fu una rivoluzione, basta McDonald's, hamburger di qualità dalla filiera corta, non solo sfidò i templi della gastronomia come Atti e Tamburini, approdò pure in via Fioravanti, in Bolognina, dal 2008 aveva accolto la nuova sede del comune progettata da Cucinella. A occuparsene erano stati i due golden boy di progetti food and marketing, Sara Roversi e Andrea Magelli, che poi hanno preso in gestione la scuderia di Piazza Verdi col progetto del Future Food Living Lab. Dopo 13 anni di avventura, spiega, chiude il primo punto vendita, ma in realtà l'avventura continuerà sia con il delivery che in scuderia. Hanno fatto i conti con la natura della strada, dice, la nostra era un'offerta dedicata in primis ai bolognesi, un turista non viene qui per mangiare l'hamburger e per quanto il nostro fosse rivisto in chiave mediterranea, il centro poi è cambiato. I residenti lo frequentano meno, i turisti cercano altro. Se al posto dei vecchi tessuti Zinelli e del successivo abbigliamento Viva Luxury già chiuso, ci sono i lavori in corso per l'arrivo del monomarca Sebago con mocassini intramontabili e scarpe da barca, opening soon, avvisa la scritta. A fianco ci sono gli operai a lavoro anche per lo store di Varignana di Carlo Gherardi, vendita di alimenti e bevande oltre a degustazione e merchandising, si legge sulle transenne del cantiere, come aveva fatto così punto vendita di acetai aggiusti all'inizio della strada. Qui arriveranno olio, vini e prodotti coltivati sulle colline di Varignana. E poi ancora il nuovo barotello apre quest'autunno, sembra una buona notizia, chissà se recupererà un po' dopo essersene allontanato fin troppo dolorosamente, anche recupererà un po' dell'eredità. Era un ritrovo storico, sanno tutti, negli anni 50, ma anche dopo, per i tifosi rossoblù. Poi dopo la vendita dello storico titolare, ci andava tipo uno così molto burbero, e ricordo da ragazzino si andavano a comprare i biglietti per lo stadio lì, o anche alla Fonte dell'Oro nel sottopassaggio. Anche qui ci sono lavori in corso di manutenzione straordinaria per un edificio destinato a ristorante, la riapertura di uno dei locali più amati dai bolognesi nelle mani di Antonio Chiodo, ex commercialista e imprenditore della ristorazione assai attivo negli ultimi anni. Il suo primo locale è stato il Clavature, poi sono arrivati il Calice, Rosa Rose, Capriata, Mattarello, eccetera, solo per citarne alcuni. Sarà sia un bar come una volta che una pizzeria al primo piano, dice. Sempre Chiodo ha aperto la Tagliatella Aurifici, dove una volta c'era il negozio di occhiali Now. Tutto questo non cita, e sarei curioso di sapere, insomma, quando poi avverrà la trasformazione della ex Coin. Dovevano esserci la palestra Virgin e Uniqlo. Credo che sia rimasto soltanto in piedi il progetto di aprire Uniqlo anche a Bologna, e però al momento nulla se ne sa di questo futuro grande magazzino. Poi anche qui su Repubblica abbiamo il platano difeso dagli ambientalisti che crolla, e poi un'intervista, il racconto del meteorologo Pierluigi Randi, che è il presidente dell'AMPRO, vive a Bagnacavallo dove si sono superati i 40 gradi, ne racconta l'estate calda. Giorgio Burreddo su Repubblica: stremato da quest'estate, c'è chi mi chiede se può fare la spesa senza ombrello. Un po' come vuoi. Poi ancora CPR De Pascale dice: così non funzionano, ma non basta dire no. Poi ancora Conte, Renzi alla festa, Campolargo verso il voto, caso Tortellino, la crisi morde non sarà facile ripetere i numeri dello scorso anno, non è convinto Lelle Roveri, responsabile organizzativo della festa provinciale dell'unità anche per l'edizione 26. Lo scorso anno abbiamo incassato 1 milione di euro dai ristoranti della Festa dell'Unità per un utile superiore ai 100.000 euro. Nel 2025 la previsione che avevamo fatto si attestava a 870.000 euro. I numeri positivi 26 saranno visti, però rivisti al ribasso, a cominciare dal previsionale che fa pensare ad incassi inferiori allo scorso anno del circa del 10%. Gli indicatori arrivano dalle feste territoriali, soprattutto quelle nella zona di montagna, che non sono andate bene. In media la spesa pro capite, sostiene Roveri, è calata di circa 4 euro, passando da 20 a 16. È un problema di crisi economica, di capacità di spesa delle famiglie, che si è ridotta. Invece che ordinare un primo o un secondo, le persone scelgono di condividere una pietanza e fanno più attenzione al budget. Lo so. E adesso dovrebbe essere la politica a occuparsene anche di questo. Allora, per compensare è necessario aumentare le presenze. La festa al Parco Cevenini potrà contare sullo stesso numero di ristoranti dello scorso anno, 7, ma con 450 posti a sedere in più. Sul fronte spesa sono stati abbattuti i costi di allestimento, meno 70.000 euro, e dei fornitori. La novità di quest'anno è la chiusura della festa nella giornata di lunedì e la creazione di uno spazio dedicato ai bambini gestito dai Giovani Democratici, che si occuperanno anche di uno dei tre bar. La piazza della musica e dei balli si chiamerà Mediterraneo. Particolare particolarmente attesa la serata del 19 settembre. E questo è quello che riporta Marco Merlini su Repubblica Bologna. E poi attenzione, il titolo in prima pagina di Repubblica Bologna è: lunedì a Bergamo Rowe ci sarà, ma non si sa con quale maglia. E questo un po' ci inquieta, ci preoccupa, ci allarma. E Atalanta Bologna, incrocio pericoloso per Rowe e Laghi. I bergamaschi insistono per l'esterno, intanto guardano all'ala del Napoli e rossoblù pure. E poi Alessandro Budel, che ha fatto su DAZN il commento di Bologna-Lazio, dice: gioco sterile e centrocampo troppo basso. Questa è la sua analisi, intervistato da Repubblica Bologna. sul gioco dei rossoblù. Manca il centrale che sappia impostare. Sì, ce ne siamo accorti, anche se secondo me i due centrali norvegesi non sono andati male, ma adesso mi sembra tutti e due abbastanza acerbi per poter fare i registi dal basso. Lo si sapeva, nessuno dei due aveva caratteristiche da play come Lukumi. Ce la sono cavata anche bene per quel che possono fare, ma bisogna pensare la squadra in modo diverso, e sono d'accordo con chi dice che un centrocampista di livello, di buon livello, sarebbe più che necessario per questa squadra. Temo che non si possa affrontare un campionato di Serie A con Elazzouzi playmaker, che è sicuramente cresciuto, è diventato un giocatore più maturo, più formato, più affidabile rispetto a quello che avevamo conosciuto un paio d'anni fa, però ancora un po' pochino, E così siamo scivolati sul tema che allarma molti di voi, preoccupa molti di voi. Ne parlerete poi con i miei colleghi praticamente per tutto il giorno, quindi c'è modo sicuramente di sfogarsi e di avere magari anche qualche risposta ai vostri dubbi, ma insomma è inevitabile sfiorare l'argomento. Allora, Enrico, no, quest'anno non ci saranno, poi ci saranno altre cose, ve ne parlo nei prossimi giorni, cominciamo da sabato 5 settembre con una nuova rassegna che però sarà al Battirame. Poi, il libro di Guccini, sono tutte storie vere? Sono storie abbastanza vere, Andrea. Poi ancora, lì per Overturismo scrive Fra, è uguale ovunque, qui lo subiamo, se andiamo all'estero lo creiamo, e può capitare pure di viaggiare in tram. Sì, è vero. E poi ancora, personalmente ho sempre appoggiato la società, ma il fatto che stiano veramente pensando di vendere Roy mi ha deluso enormemente. Possono anche sostituirlo con un altro giocatore di alto livello, ma non cambierebbe, si tratterebbe di un segnale davvero negativo per i tifosi. Questa è una critica che è abbastanza comprensibile. Acerbi è una citazione tra le righe? No, non volevo, Fabio, non credo che Acerbi possa essere una buona soluzione per la nostra difesa. Secondo te li prendono un centrocampista o un difensore? Mi chiede Tommy. Non ne ho la più pallida idea, penso di sì, soprattutto il difensore, ma non aspettatevi che sia un nuovo Lukumi, sarà un altro che, vuol dire, farà numero. La coppia scelta è quella con Vitic come alternativa, e ricordiamoci che quest'anno abbiamo, ai noi, molte partite in meno rispetto all'anno scorso, una quarantina contro le quasi 60 dell'anno scorso. Corriere di Bologna, la festa dell'unità dell'austerity, calo del 25% dei ristoranti e delle altre kermesse, giorno di chiusura, incasso al ribasso, e sottolinea un po' questi aspetti che abbiamo già accennato, anticipato su Repubblica Bologna, lo fa il Corriere di Bologna a pagina 2. E poi ancora ci sono più o meno le notizie che abbiamo trovato dappertutto. Assalto a Roma, l'Atalanta non molla, contro la Lazio la tempesta perfetta che conferma i dubbi, ma c'è anche la malattia. In malattia posta la foto della sua festa e viene licenziata. Il giudice però dice che è illegittimo, è successo ad una cameriera bolognese al ritorno da un periodo di malattia. Una cameriera bolognese che lavorava in un ristorante aveva ricevuto una lettera di licenziamento dai suoi capi, ma per il giudice quel provvedimento era completamente ingiustificato e la donna dovrà essere risarcita. Per il tribunale non basta a giustificare il licenziamento il fatto che la donna nel giorno di malattia abbia postato su Instagram una foto della sua festa di compleanno, perché l'indisposizione avrebbe potuto essere sorta dopo i festeggiamenti. Se si è sbronzata o ha fatto, come dire, indigestione alla sua festa, poi ci sta che si metta in malattia. E poi abbiamo pagina 2-3 dedicata dal Corriere di Bologna anche qui alla prossima festa dell'unità. Pronti alla campagna, ma se il clima sarà d'odio partiranno le denunce, questo avverte il segretario Di Stasi. Poi ancora pagina 4, il platano delle proteste, abbiamo già parlato, e poi appunto questa storia della cameriera licenziata e reintegrata Il tribunale, scrive Vincenzo Brunelli, ha dato ragione alla dipendente, quindi è stata risarcita. Non può escludersi da parte del giudice, questa è l'opinione, che il festeggiamento sia avvenuto prima dell'indisposizione. Vede la luce l'archivio digitale dello scultore Ghirmandi nel decimo anniversario dalla nel 110 pareva anniversario della nascita di Quinto Ghirmandi. Vede la luce online Quinto Ghirmandi Scultore Digital Archive, sito web dedicato al grande artista bolognese, con un ampio apparato fotografico in gran parte inedito, numerose sezioni istituzionali e un blog. Questo verrà costantemente aggiornato con articoli, contributi nuovi e diversi. L'obiettivo è di raccogliere, conservare e rendere accessibili documenti, fotografie, scritti, testimonianze e materiali spesso dispersi o poco conosciuti, affinché la figura di Ghirmandi possa essere approfondita e compresa nella sua interezza. L'indirizzo, se vi interessa, è quintoghirmandiscultore.it. Performer e musicisti con il cappello a terra si esibiscono in strada. Questo dove accade? A Ferrara, dove torna da oggi a domenica il Busker Festival, un gran finale con Omar Pedrini poi e Moni Ovadia. Ci saranno 259 artisti da tutto il mondo, inclusi Corea, Iran e Giappone. Ma l'appuntamento con i Busker è, come dire, storico. Nacque nel 1988, racconta Piero Di Domenico sul Corriere di Bologna, da un'intuizione del ferrarese Stefano Bottoni, che era rimasto colpito da un articolo letto su un quotidiano locale in cui si riferiva di due musicisti di strada allontanati da una pattuglia di vigili urbani. Nei primi anni il padrino d'eccezione fu Lucio Dalla, tra i primi ad incoraggiare quello che all'epoca era solo un progetto scarabocchiato su fogli sparsi. Alla fine degli anni Ottanta Dalla avrebbe anche suonato il clarinetto insieme a Jimmy Villotti in una piazzetta, mimetizzato tra tanti altri musicisti. E negli anni da Ferrara sarebbero passati tra i Buskers anche Bennato, Branduardi, Gianna Nannini, Daniele Silvestri, eccetera. Il programma su ferrarabuskers.com guarda sempre più verso l'Oriente, quindi tenetelo presente se volete fare questa settimana, questo weekend, una gita a Ferrara. Ci sono i Busker. Poi la Fortitudo presenta al Paladozza, stasera c'è l'esordio al Paladozza. Morris dice: sono qui per riportarvi in A. È arrivato ieri Jamel Morris, e oggi amichevole al Paladozza contro Pistoia e presentazione della squadra. E ancora Rowe tra panchine e mercato ore caldissime, scrive Mossini. L'Atalanta ha rilanciato oltre 40 milioni, il Bologna è tentato, si muovono gli agenti. Sono arrivati infatti a Bologna, lo riporta anche il Resto del Carlino, gli agenti del giocatore inglese, e questo un po' ci dovrebbe allarmare, un po' preoccupare che siano piombati qui gli agenti dell'inglese. E il Bologna, secondo me, dovrebbe fare come ha fatto con Lukumi, dire: ci dispiace, è tardi, questa offerta è arrivata tardi perché abbiamo già venduto quello che dovevamo vendere. Io spero che questa sia la risposta. Rowe adesso spinge per la cessione, ma Casteldebole prova a resistere, sintetizza nel suo titolo Il Resto del Carlino, pagina 3 della sezione sportiva. Firma Marcello Giordano, gli agenti dell'inglese a Bologna per forzare l'addio, non si esclude un rilancio dall'Atalanta nelle prossime ore. Rimasto in panchina al pronti via di Bologna-Lazio, Jonathan Rowe scende in campo il giorno successivo. L'offerta dell'Atalanta resta sul piatto, l'esterno aveva già dato il suo gradimento, il Bologna l'ha respinta e allora Rowe prova a forzare la mano. Nella giornata di ieri sono arrivati a Casteldebole i suoi agenti per chiedere ufficialmente la cessione, ma la posizione del Bologna non è cambiata. Vedremo se questa posizione, dico io, è così, è soltanto una tattica, una strategia per avere più soldi, o se è reale come fu nel caso di Lukumi quando si chiusero le porte. E buonanotte. Dopo il no di Bernardeschi a giocare a mezzala, manca una pedina a centrocampo, piace Mandragora e si segue anche a dopo. A dopo, cioè proprio si scrive così, a dopo. Quando ci vediamo dopo? A dopo, e dopo diventa un po', però comunque insomma, a dopo si chiama così lui. E a dopo, che è esattamente 26enne del Cagliari. E poi ancora, vabbè, Mandragora, un contatto noto, ma è avviato da tempo. Insomma, staremo a vedere che cosa accadrà. Difesa da rinforzare, dice il Carlino. Acerbi si candida. Sondaggio, speriamo che non lo voti nessuno. Sondaggio per Zezé. Sfumata, siamo un po' a ranocchia. Sfumata la pista Gassama, si riaccende quella per l'ex centrale dell'Inter, pronto ad abbassare le pretese pur di vestire il rosso-blu. Questo già ci piace, però, insomma. E spunta anche il francese del Neom, Zezé. Sfuma Nathan Gassama. Beh, mi piace, non ne conosco neanche uno, a parte Acerbi che ha 38 berette, quindi anche no, secondo me. Zezé invece ne ha 25, poi ci sono i giovani Prcicci 22, Cabal 25. In queste ore arriverà la scelta definitiva, scrive Giordano sul Carlino, e quindi niente per Gassama, nulla da fare, sono dei problemi burocratici a pagare la squadra del Baltica russa. Il Bologna quindi vira e prova a stringere il cerchio su vecchi obiettivi, aprendo pure nuove piste, data la necessità di regalare a Tedesco un nuovo centrale. Regalare, poi tutto regalare, tutto sto verbo regalare, vabbè, Marcè, sì, un regalo, ok, cioè dice quello fa il meccanico in un'officina e gli hanno regalato un cacciavite, regalato, se deve lavorare gli hanno dato degli strumenti del mestiere, insomma, no? E poi ancora, oh, ma oggi è il compleanno di Barbuti? Oh, allora, doppi, tripli, quadrupli, auguri, caspita, è un bel direttore, anche un po' più vecchio oggi, e quindi no, no, ci uniamo immediatamente dalla chat della radio agli auguri per il nostro artefice sommo Simone Barbuti. E poi ancora, cosa ha in mente secondo te la società? Non lo so. E poi, ecco, bella questa, direi che è la conclusione ideale del programma, uno scrive... vi do anche il nome, aspetta che se lo merita, Marco, dice Zezé andrà sicuramente a Mosca, e se non l'avete capita avete un problema. Ci salutiamo, sono le 8:29, è tempo di Francesca Bolognini dell'Ora Franca, noi ci ritroviamo domattina dalle 7 alle 8:30 con Tempo Perso, buona giornata.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
17: Sto pensando di cambiare furgone.
18: Perché?
17: Non ci sta più niente dentro.
18: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
19: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
18: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
20: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
21: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
20: Wow, sanno anche volare.
21: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
20: Li chiamo subito.
22: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
23: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
24: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
28: Buongiorno, arieccice, rieccoci qua, mercoledì 26 agosto 2026, provo a iniziare in un modo, non me ne voglia la buona e la bellissima Marilyn Monroe, non sono lei, insomma, però non canterò neanche, ma un happy birthday Mr. Director. Buon compleanno a Simone Barbuti. Auguri, auguri, glieli facciamo subito in apertura. Gli auguri di buon compleanno al nostro supremo direttore, che anzi il nostro più o meno Deus ex machina, quello grazie a cui ogni giorno andiamo in onda e che insomma è sempre disponibile, sempre presente, sempre qui con noi. Tanti auguri a Simo, tanti auguri a Simone Barbuti. Capisco che non sono propriamente Marilyn Monroe che canta Happy Birthday Mr. President, ma insomma ci accontentiamo, via, diciamo così. Tanti tanti auguri per il nostro direttore Simone Barbuti. Buongiorno a tutti voi, mercoledì 26 agosto, siamo a metà settimana di questa ultima settimana di agosto e che ci porterà ovviamente alla seconda giornata di campionato di questo. Grazie Barbut, grazie, sei troppo buono. Adesso un pochino meglio di, sono molto meglio di Marilyn Monroe, no non credo, però insomma grazie, grazie, grazie, ancora auguri davvero, buon compleanno al nostro direttore Simone Barbuti. Detto questo, siamo a metà della settimana che ci porterà alla seconda partita stagionale di campionato, lunedì contro l'Atalanta, ma soprattutto siamo in realtà finalmente, per quanto mi riguarda, nell'ultima settimana di mercato, perché la prossima settimana, l'1 di settembre, si concluderà questo mercato estivo, questo calciomercato estivo, che nelle ultime giornate, nelle ultime ore, diciamo così, sta dando un po' di pensieri, di grattacapi sicuramente alla piazza di Bologna, al tifoso bolognese, al Bologna stesso, perché lo sappiamo, nelle ultime ore le voci che sono venute fuori su Rowe, sull'interessamento dell'Atalanta a Jonathan Rowe, sono sempre più insistenti. Ieri sono arrivati anche l'entourage, diciamo così, di Jonathan Rowe, per cercare di parlare anche con il Bologna. Il Bologna in un modo o in un altro sta cercando, sì, sicuramente di provare a trattenerlo, però in realtà la trattativa c'è, effettivamente c'è, e quindi ne parleremo ovviamente. C'è anche la necessità, e l'abbiamo detto tutto ieri nel post partita, di andare a cercare, per quanto mi riguarda, un centrocampista che inizialmente non era nei piani del Bologna fare entrare qualcun altro a centrocampo, ma l'obiettivo primario era soltanto far entrare qualcun altro come difensore centrale. Io credo che dopo la partita comunque di lunedì e dopo un po' tutti magari le lacune, no, che si sono un po' palesate in campo per i rossoblù, credo che il Bologna stia pensando effettivamente di andare anche su un centrocampista, oltre ovviamente che un difensore centrale. Ultimi giorni di mercato, quindi giorni veramente caldi e abbastanza febbrili. Capisco perché un po' ho nasato e guardato in, un po' gli umori della piazza. Sicuramente non siete entusiasti dell'eventuale cessione anche di Rowe, visto anche un po' il mercato in entrata che è stato quest'anno, che non è stato un mercato in entrata, diciamo così, estremamente scintillante da alcuni punti di vista. Devo essere sincera che faccio anche in questo momento, in questo periodo, faccio anche molta difficoltà a cercare di capire, un po' ieri lo dicevamo anche con Manuel Minguzzi, faccio anche un po' fatica a capire qual è il percorso, diciamo così, che sta intraprendendo il Bologna, cioè le volontà, la logica, no, di questo mercato e di questa stagione soprattutto. Cioè, mi viene in mente che questa possa essere effettivamente una stagione un po' di transizione, no, in cui più che altro magari non ci si dà un obiettivo esplicito, chiaro, fatto e finito, ma che ovviamente vuole fare il meglio possibile, ma è un po' le cosiddette stagioni di transizioni. Mi dispiace per

del club, però si riuscisse più o meno ad avere sempre una squadra che, non dico dovesse andare necessariamente sempre costantemente in Europa, ma che potesse davvero effettivamente lottare sempre per quelle zone di classifica lì. Io, a me dispiace, oggi siamo sicuramente all'inizio, abbiamo un allenatore nuovo che secondo me ancora deve dare, deve riuscire a dare in maniera più precisa, in maniera più consolidata i suoi dettami calcistici. Questo sicuramente, come spesso accade poi con un nuovo allenatore, è che anche dietro, anche le logiche di mercato di quest'anno, di quest'estate, devo dire la verità, le sto capendo e non le sto capendo, quindi sono abbastanza interdetta e un po' dubbiosa, se non altro per cercare di capire quali possono essere appunto le intenzioni e il proseguo del campionato, no? Mi rendo un po' dubbiosa questo aspetto. Ovviamente vi aspetto tutti al 366 402 4022, per WhatsApp, note vocali di WhatsApp come sempre. Subito arriva: siete troppo negativi. No, io non è questione che sono negativa, anzi io tendo sinceramente a pensare sempre all'aspetto positivo delle cose, ci si prova sempre, no, nella vita. Non mi vedo troppo negativa, devo essere sincera, semplicemente mi sento abbastanza dubbiosa, tutto qua, perché non riesco a capire la linea guida di quelle che sono state determinate scelte di calciomercato quest'estate, no? Al di là del fatto che sapevamo che, come ogni anno, e quello è una costante, lo sappiamo, ed è nella logica delle operazioni del Bologna, le due cessioni magari eccellenti per autofinanziare il mercato, poi andare in sostituzione, andare a prendere, cioè, per esempio Castro, Lucumi lo sappiamo da ormai due anni che sarebbe andato via, e questa era la sua estate, questo era il suo momento, dopo che l'estate scorsa anche lì voleva andare via, ma è stato ceduto prima Beo che mai, quindi non si è voluto cedere anche l'altro centrale difensivo, quindi quest'estate lo sapevamo che Lucumi sarebbe andato via, e cioè la logica è, lo sapevamo e lo capisco. Poi ci sarebbe stata sicuramente un'altra cessione tra virgolette eccellente, che è stata quella di Castro, se vi ricordate, alla fine del campionato avevamo fatto, no, un po' tutti il giochino, ma se ci sono appunto due cessioni eccellenti, una sarà Lucumi, l'altra preferireste vendere Rowe o Castro? Avevamo fatto, no, in tempi non sospetti un po' questo giochino, perché sapevamo che per quanto riguarda le cessioni eccellenti uno dei due probabilmente avrebbe ricevuto delle offerte e sarebbe magari partito. È partito Castro alla volta della Roma, sinceramente non mi aspettavo si potesse pensare concretamente ed effettivamente di cedere anche Rowe. Poi è vero che in particolar modo Domenico Tedesco ha un gioco, ha un'idea di calcio che non è quella di Vincenzo Italiano, che utilizzava gli esterni in maniera continuativa, quasi esasperata, no? Gli esterni d'attacco per Vincenzo Italiano erano utilizzati tantissimo, tutto passava praticamente dagli esterni d'attacco. Domenico Tedesco non è così, anzi è più un costruttore magari dal basso, è più un accentratore di gioco in area di rigore, gli esterni magari li usa in maniera diversa, quindi effettivamente c'è anche questo aspetto, no? Però al momento pensare anche alla cessione di un Rowe, che è uno che forse è quello più qualitativo della rosa, quello o almeno tra i più qualitativi della rosa, a fine mercato così non mi aspettavo che potesse esserci anche questo aspetto, devo essere sincera, per di più che proprio per quello che dicevamo prima, cioè per un gioco di Tedesco, che anche se anche quello devo ancora abbastanza capirlo, ancora non l'ho capito molto bene, ma mi pare di capire che sia più un po' più accentratore di gioco e costruttore dal basso, e quindi è necessario anche qualcuno che a centrocampo possa smistare palloni e far partire l'azione. Ecco, ne ho parlato ieri, ma ne abbiamo parlato anche tanto tutta l'estate, per me è un altro centrocampista nell'aver perso anche Freuler, poi aver perso Freuler è andato a scadenza, in realtà ci sono stati i pensieri di poterlo riprendere, poi alla fine si è deciso di no, però ecco appunto, mancandoti una figura, un centrocampista delle qualità

0: del regista di Freuler, con il gioco di Tedesco, che mi sembra di aver intuito un po' appunto come costruzione importante sia dal basso che passa anche dal centrocampo, per me, e secondo me lunedì scorso è stato abbastanza palese, che ci manca lì quella figura, no? Di raccordo tra i reparti, di unione, di collante tra i reparti, di costruzione di gioco. E quindi spero che anche, insomma, soprattutto dopo lunedì, dopo aver visto la partita, dopo aver visto magari quali possono essere le difficoltà, il Bologna stia concretamente pensando anche di far entrare qualcuno a centrocampo. E ragazzi, su Rowe vediamo. Per me sarebbe un po' un errore cedere Rowe, questo tipo di giocatore, negli ultimi giorni di mercato. Più che altro non riesco veramente a questo punto a capire qual è la logica e il percorso che si vuole fare quest'anno. Poi non lo riesco a capire io in questo momento, sicuramente ci sarà e ci mancherebbe, ma in questo momento sono ancora un po'... mi rendo conto che ho più incertezze che certezze su questa stagione, quindi non è questione di essere negativi, sono semplicemente dubbi e incertezze che spero e mi auguro vengano sbrogliati il prima possibile. Andiamo sui vostri messaggi al 366 402 4022. Stefano da Roma dice: buongiorno, se sono vere le ultime indiscrezioni su Acerbi e Rowe, il mercato di quest'anno sembra fatto in modo molto confusionario, non positivo, troppe incertezze creando difficoltà anche a Tedesco. Sì, è un po' quello che dicevo prima, Stefano. Le indiscrezioni sì, sono vere. L'Atalanta sta lavorando tanto per cercare di concludere la trattativa con il Bologna per la cessione di Rowe. Sarri vorrebbe Rowe all'Atalanta, quindi sono assolutamente vere. Però al momento c'è ancora una trattativa assolutamente in corso e non c'è niente di fatto di finito. C'è anche l'interesse sicuramente del Bologna anche su Acerbi, dove c'è anche il Sassuolo. E devo dire la verità che anche questa operazione... a quel punto la capisco poco. Cioè, in realtà, allora, non è che la capisco poco, in realtà faccio un ragionamento. Mancandoci, essendo andato via Lucumi, che era uno di quei giocatori in difesa che costruiva lui il gioco dal basso, perché Lucumi è un bravissimo costruttore di gioco dal basso, tu perdi quella qualità lì, perché Eggen e Elland, che possono avere altre caratteristiche, e tra l'altro sul quale utilizzo sono molto d'accordo che il Bologna abbia deciso nella perdita di Lucumi di andare a credere come coppia titolare in due investimenti importanti che il Bologna ha fatto e in cui crede, ok? Però sono due giocatori molto diversi rispetto a Lucumi, non hanno quelle qualità di costruzione di gioco dal basso che aveva Lucumi, ok? Quindi tu quella qualità lì ad oggi senza Lucumi l'hai persa. E hai perso anche qualcosa, sempre in termini di costruzione di gioco, anche a centrocampo, perché non hai più Freuler e quindi hai perso anche da quella parte lì. Allora provo a fare questo ragionamento, che potrebbe anche essere giusto. Decidi di non prendere un altro difensore costruttore di gioco, ma punti sul costruttore di gioco che ci può essere a centrocampo. Quindi se il Bologna a questo punto decide di fare un innesto di livello, buon livello, a centrocampo, che appunto sia quella figura di collante, di legame tra reparti e di costruzione di gioco, da dove deve passare la costruzione di gioco, allora assolutamente va bene. Ti puoi anche permettere in difesa di appunto tenere Elland e Eggen, di non mettere un altro difensore centrale che abbia quella caratteristica lì, perché quella caratteristica lì la porti già a centrocampo. E allora posso anche pensare che l'idea di inserire un altro difensore che non debba fare il titolare, ma che sia, diciamo così, tra virgolette, una seconda linea, e che però abbia determinata esperienza in Serie A e manico, allora posso pensare che un Acerbi effettivamente possa essere di interesse per il Bologna. Però gli anni di Acerbi sono 38, se non sbaglio. Quindi anche lì, cioè, faccio questo ragionamento e posso anche vederlo come un ragionamento effettivamente giusto e logico, comunque rimango un po' perplessa sulla scelta di un giocatore comunque ormai già in là con l'età, ok? poi posso dirlo, mi posso permettere di dirlo perché anche Acerbi ha un anno in meno di me, quindi in realtà io sono anche più vecchia di Acerbi, ma è comunque non è il ragazzo giovane, magari cosa può fare qualche partita, può sicuramente dare una mano a livello di esperienza. Però insomma è una scelta che comunque mi lascia abbastanza dubbiosa, anche quello, ok? Però il ragionamento che poi ho fatto dietro è anche per quello, cioè, l'importante è che tu però qualcuno, un giocatore che sappia che abbia la caratteristica di saper costruire l'azione, almeno lo metta a centrocampo, questo sì. Angelo 60, buongiorno Francesca, va bene, ho la presunzione di aver già capito quasi tutto. Ah, già hai saputo, grazie, grazie di tutto, forza Bologna sempre. Angelo, hai scritto un messaggio però abbastanza in codice, se tu hai capito tutto ti prego dammi una mano, aiutami a capire, aiuta a capire anche noi, Angelo. E poi ancora messaggi 366-401-402-4022, Fabio, secondo me in società devono rivedere qualcosa sugli ingaggi. Altrimenti chiunque società viene a bussare alla porta del Bologna, offre 10 euro in più e i giocatori se ne vanno. Ma quella è una scelta, cioè ci sta avere un limite, no, in cui che non vuoi superare per quanto riguarda magari l'ingaggio e gli stipendi dei giocatori. Per me quella è una politica che se vuoi avere un'economia sostenibile, un autofinanziamento, un'azienda, un club che non vada sempre in perdita, posto che spesso ci va, comunque spesso ci vanno, perché purtroppo il calcio è una macchina abbastanza mangiasoldi, ci può stare quello. È chiaro che appunto devi mettere in conto che nel momento in cui magari hai un giocatore giovane che esplode, le offerte arrivano e gli possono anche offrire più di quello che tu gli puoi dare. Ma questo l'abbiamo questo non è mai stato un problema, l'abbiamo sempre messo in conto, no? Negli ultimi 3 anni c'è sempre stato comunque un ricircolo di giocatori che partivano, che poi venivano sostituiti. È proprio in questa stagione, in quest'estate, che non sto molto capendo il percorso che sta intraprendendo il Bologna, ma magari sono limitata io, non lo sto capendo io, e ci vorrà un attimo di tempo e anche di giornate di campionato per cercare di capire dove effettivamente questo Bologna può arrivare. Ad oggi, guardando un po' il mercato, entrata e uscita, non riesco a capirlo totalmente. Ecco, non riesco a capirlo totalmente. E poi i soldi li hanno offerti. Rowe vuole andare, gli agenti sono a Bologna, questo vuol dire ciao Rowe. Vediamo, al momento non c'è assolutamente niente di certo, c'è una trattativa sicuramente avanzata, questo sì ragazzi, non ve lo posso negare. Nel caso fosse sarebbe veramente una vergogna, sarebbe secondo me un errore, non mi permetto di parlare di vergogna, ma sarebbe secondo me un errore che posso capire che alla piazza farebbe abbastanza specie, non farebbe contenti, questo posso capirlo. Altro ridimensionamento, vanno all'aria tutte le cose fatte negli ultimi anni, smettiamo di dire modello Atalanta che non è quello, sono veramente preoccupato, ma un po' di preoccupazione devo dire ce l'ho anch'io, poi sentivamo anche Matteo Dalla Vita ieri, ce l'abbiamo un po' tutti un po' di preoccupazioni, ma secondo me davvero perché non stiamo ancora capendo perfettamente al 100% quali sono le intenzioni e qual è la via che si vuole prendere in questa stagione, non lo stiamo capendo né dal mercato né da quello che vediamo in campo con Domenico Tedesco, e quindi secondo me la preoccupazione è data anche da questo. Spero vivamente di riuscire nel breve termine a capire un po' la direzione che vuole prendere il Bologna, anche al netto, se dovesse arrivare effettivamente, della cessione di Rowe, su cui io non sarei d'accordo, ribadisco, anche per me sarebbe un errore cedere oggi Jonathan Rowe, che è uno dei giocatori più qualitativi che tu hai in rosa, cederlo oggi a 6-7 giorni dalla chiusura del mercato. Lo vedo come un brutto segnale tutto qua, lo vedrei un po' come un errore, però ovviamente vediamo. Sì, sicuramente smettiamo di parlare di modello Atalanta, ma perché l'Atalanta, che pur anche lei ha fatto un po' di alti e bassi, perché poi ci sono stati un'annata o due annate, non mi ricordo, in cui l'Atalanta è rimasta fuori dalle coppe anche dopo esserci andata, quindi ripeto, il problema non sarebbe eventualmente l'anno in cui non vai nelle coppe o l'anno di transizione in cui cerchi di ripartire, è cercare di mantenere sempre un certo tipo di andamento e un certo tipo, secondo me, in testa di obiettivo, in cui dici anche l'anno in cui magari non riesco ad andare effettivamente a giocarmi le coppe perché la stagione precedente per un motivo o per un altro non ci sono arrivato, che si riparta da una stagione dopo in cui l'obiettivo sia riproviamoci. Ok, poi magari, ripeto, non ci si riesce perché poi, l'abbiamo sempre detto, in una stagione intervengono veramente tantissime variabili, ma l'intenzione del riproviamoci, vediamo come va, per me quella ad un certo punto, soprattutto per quello che ha fatto il Bologna in questi ultimi anni, secondo me sarebbe giusto averla sempre. Anche Giacomo che mi dice che sono meglio di Marilyn Monroe, ma insomma quasi, dai, quasi. Ecco Stefano che dice sei più simpatica, ecco, su questo ci posso anche stare, se posso essere più simpatica di Marilyn Monroe, non lo so, non l'ho mai conosciuta. Coraggio Francesca e auguri al direttore, riportiamo anche gli auguri dei nostri ascoltatori per il direttore Simone Barbuti. Poi buongiorno, altro messaggio. Buongiorno, credo che quest'anno non seguirò il Bologna perché soffro troppo nel vedere le partite e sentire che i giocatori vengono venduti a grappoli. No, adesso oddio, venduti a grappoli mi sembra un po' troppo grossa come affermazione, però per carità, non sono nessuno per dirti ma no dai, seguilo lo stesso, soprattutto se soffri troppo nel vedere le partite. Ognuno giustamente deve fare quello che vuole. Sul piano del gioco e sul piano delle partite e delle vittorie e sconfitte, sul piano veramente del campo di gioco, rimango molto molto ed estremamente in mano, perché abbiamo fatto una partita ufficiale, ok, che ha sicuramente dimostrato delle lacune in questa squadra, ma è stata giocata una sola partita. Io proprio vado un po' nel generale, anche proprio nel percorso che sto vedendo anche col calciomercato, col mercato di quest'estate del Bologna, e ho un po' di perplessità. Ho un po' di perplessità e non sto capendo esattamente, non vedo esattamente una linea chiara di via che si va a prendere. Sono un po' interdetta da questo punto di vista. Poi Andrea da Bologna che dice doveva essere la settimana del Cobra e invece si è rivelata diversa. Se Rowe sarà ceduto con queste tempistiche a luglio sarebbe stato probabilmente diverso, sarà la fine di un idillio. Non so se sarà la fine di un idillio sinceramente, perché vi vedo veramente molto pessimisti, un pessimismo abbastanza tranciante almeno su alcuni di voi. Io al momento non sono così, però sicuramente ti porta a fare determinate, sicuramente ci si porta poi a fare determinate valutazioni, cioè a chiedersi quindi quest'anno che anno sarà, anche dal punto di vista proprio dell'anno calcistico, delle intenzioni calcistiche durante la stagione. In questo momento non mi viene da pensare, nel momento in cui dovesse esserci effettivamente la cessione di Rowe, non mi verrebbe immediatamente da pensare che sarà un'annata in cui il Bologna eventualmente farà di tutto per provare a ritornare in zone di classifica più o meno europee. Poi ripeto, io quando dico zone di classifica europee ci metto dentro tutte le competizioni europee, cioè ovviamente Champions d'Europa ma anche Conference League, quindi ce le metto veramente insieme tutte. Vedremo e ne continuiamo a parlare ovviamente anche con i nostri ospiti, con i vostri messaggi che ci state mandando in tanti. Grazie ragazzi. 366 402 4022. Adesso piccola pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi e con Leo Bosello.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass russo, sostiene il portavoce Peskov. Palermo, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite. I genitori, indagati per omicidio colposo, hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Meteo, torna la quarta ondata di calore sull'Italia, soprattutto al centro-sud e nelle isole. A Roma e Firenze punte fino a 39 gradi, 42 in provincia di Foggia. Playoff di Champions League, storico successo del Sabah a Baku. La squadra azzera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apo El Bersheva e si qualifica alla League Face. Fuori il Celtic, eliminato dall'ASC. Bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Torna il caldo e c'era da immaginarselo. Siamo ancora in agosto e non è più come 30 anni fa, quando dopo Ferragosto c'era la cosiddetta rottura del tempo, le temperature calavano drasticamente per poi non salire più. Oggi mercoledì sulla zona di Bologna è una giornata di bel tempo con delle nubi di passaggio, le massime arriveranno almeno a 32-33 gradi, le minime sono a cavallo dei 20 gradi, anche quelle piuttosto alte. Domani giovedì ancora più caldo, le massime arriveranno sui 34-35 gradi, quindi torneremo a temperature veramente elevate, decisamente sopra la media del periodo, e diciamo che andrà avanti così probabilmente fino a sabato. Sabato può darsi che ci sia un certo cambiamento, un leggero cambiamento, arrivano correnti più fresche, più instabili, che porteranno forse qualche piovasco e di nuovo un calo delle temperature, ma ancora per 3-4 giorni sarà estate piena. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
14: E allora scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
12: Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 905, rientriamo in studio. Lora Franca, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Buongiorno anche a Leo Bosello. Ciao Leo.
23: Ciao Fra, buongiorno a tutti.
0: Allora, WhatsApp sta già esplodendo più o meno, in mezz'ora siamo riusciti a fare il record storico dei messaggi su WhatsApp. Neanche i gruppi delle mamme quando cominciano le elementari esplodono in questo modo. Detto ciò, ti puoi immaginare insomma anche un po' l'umore generale dei nostri ascoltatori, della piazza un po' in generale, soprattutto per quanto riguarda ovviamente le ultime indiscrezioni su Roe, su una trattativa che sicuramente c'è, mi pare anche abbastanza avanzata, però ancora di certo non c'è niente. Sono gli ultimi giorni di mercato con tutto quello che ne comporta, e soprattutto io prima ho fatto anche un certo tipo di ragionamento, cioè non sto riuscendo, ed è probabilmente sicuramente un limite mio, quindi chiedo aiuto anche a te, non sto riuscendo veramente a capire in questo momento la logica che c'è dietro al calciomercato di quest'estate in vista della stagione che è appena iniziata. Cioè, faccio molta fatica.
23: Si fa veramente molta fatica e soprattutto si fa veramente molta fatica a comprendere fino in fondo anche questa mossa. Già pensando tutto quello che è successo è complicato dare, non dico giustificazioni, ma dare motivazioni a tutto quello che è successo. Non è semplice riuscire a raccontare e a spiegare bene che alla base delle scelte che ha fatto il Bologna c'è una linea, un progetto di autosostentamento. Quando, guardandoci intorno, ovviamente si vedono altri club che di questo insomma non seguono i crismi, cioè non hanno questa idea, non hanno questa filosofia, nel senso che tutti gli altri club magari possono anche puntare a fare dei mercati a zero, nel senso che tra acquisti e cessioni stanno a zero, ma poi se comunque nel bilancio finale ci sono dei meno, sono le società a ripianare. E saputo in questo momento vuole che insomma il conto sia zero, non a fine mercato, ma il conto sia zero tra ricavi e costi, e fondamentalmente tra ricavi e costi ci sono più di 50 milioni di differenza, e c'è un meno 50, e quindi dietro alle cessioni di Castro e di Lucumi, il Bologna con quello che ha comprato e quello che ha ceduto è più o meno un più 40, e quindi la cessione di Rowe permetterebbe al Bologna di penso anche in questo momento cedere un giocatore a una cifra alta, altissima, se arriverà un ulteriore rialzo, e reinvestirne una buona parte, non tutti, ma così arrivare a questo zero tra costi e ricavi, e comunque riuscire a rinforzare l'ala e la difesa. Ma io non penso che possa essere minimamente accettabile la cosa, soprattutto quando dai via il tuo giocatore più forte. Cioè, sì. Io con questo ho detto solamente quello che ci può essere dietro a questo discorso.
0: Sì.
23: Ma cioè, l'opinione dietro a questa cosa, cioè, è obiettivamente molto negativa, molto critica, non può che esserlo, perché comunque è un giocatore che hai certezza quello che ti può dare, hai certezza di come si è inserito anche comunque con i suoi tempi, ma comunque come si è inserito a Bologna e che fattore è prendere un altro esterno d'attacco pagandolo chiaramente molto meno e una parte di soldi forse ridistribuirla anche in altre zone del campo, sicuramente la difesa, non so se il centrocampo, però comunque insomma è un ridistribuire i valori, ma perdi comunque il tuo giocatore più forte e a 5-6 giorni dalla fine del calciomercato è un messaggio molto, molto negativo quello che si manda. E credo che per questo ancora insomma il Bologna non abbia ceduto, perché si rende conto, spero che se dovesse cedere Jonathan Rowe sarebbe poi dopo giustamente giudicato in maniera complessivamente molto molto negativa, ma anche giustamente.
0: Tommy scrive: sono perplesso, Francesca, dai Rowe no, comunque se lui dovesse uscire rinuncerei a sostituirlo e dirotterei i fondi su un centrale difensivo e uno di centrocampo. In realtà, allora, questo ragionamento posso anche ritenerlo giusto, nel senso che avessimo un allenatore ancora come Italiano che gli esterni d'attacco sono praticamente il fulcro principale della sua idea di gioco, non ci penserei un secondo a dire no, se c'è di Rowe devi necessariamente andarlo a sostituire e con uno di livello. Con il gioco di Tedesco, che ripeto, come ti ho detto anche ieri, ancora non l'ho capito perfettamente, ma sono fiduciosa che riuscirò a capirlo, mi sembra però di aver capito che in generale l'idea di gioco di Tedesco è un'idea di gioco che va da una costruzione dal basso o dal centrocampo. Per questo reputo, secondo me, fondamentale in questo momento trovare un centrocampista, un regista di livello buono, e che anche da parte degli esterni ci sia molta più intenzione di far arrivare palloni al centro dell'area, di un po' di accentrare il gioco, piuttosto che cercare sempre solo le soluzioni dagli esterni. Quindi posso anche ritenere giusto il ragionamento del se Rowe effettivamente lo vendiamo a 40 milioni, quel che saranno, eventualmente avendo anche già altri esterni in rosa e non essendo così fondamentali come in altri tipi di calcio, posso anche pensare a non sostituirlo e a dirottare effettivamente magari quello che si può spendere su un centrocampista di livello e poi su un centrale.
23: Sì, facevamo questo ragionamento anche ieri insieme a Frank, penso che sia un discorso che ci può stare effettivamente, però devono essere dei colpi importantissimi.
0: Esatto.
23: Cioè, devono essere veramente dei colpi allucinanti, ma esatto, allucinanti in termini di pedigree e di spesa, cioè deve essere un centrale titolare, un centrocampista vertice basso titolare.
0: Sì, sì.
23: Ti faccio un nome per il centrocampo, io sarei contento, tra virgolette, ne parliamo da diversi mesi in realtà, ma è più una mia suggestione, visto che è un po' ai margini, io andrei a prendere domani Ricci
0: dal Milan,
23: perché è un calciatore per me molto valido, molto forte, che può fare entrambe le fasi e secondo me con meno di 20 milioni lo porti a Bologna, poi comunque ne servono almeno secondo me 15, credo, visto che comunque il Milan l'ha pagato più di 20 circa non più tardi di un anno fa, però comunque è un calciatore classe 2001 che secondo me ha ancora diversi margini di crescita e ha fatto vedere comunque il valore che ha, e poi un centrale titolare forte anche qui da 15 milioni di euro, no? Cioè così ne paghi 30 di 40 che ne hai spesi sugli esterni d'attacco, magari prendi un altro giocatore, magari aggiungi una pedina giusto per essere numericamente
0: sì,
23: ok
0: sì.
23: Cioè, con quel giocatore giovane classe 2005-2006 che magari prende a 2-3 milioni oppure prende un prestito con diritto, ecco. Però a centrocampo in difesa, se si vuole fare questo cambio di strategia, che forse è più logico, cioè è, alla fine se uno guarda è anche paradossalmente più sensato, perché provi ad andare a rimpolpare i reparti dove sei nettamente più carente, però devono essere veramente due colpi da 15 dietro,
0: sì, sì.
23: 15 a centrocampo, cioè una cosa del genere, e poi il margine che c'è di questi 10 milioni viene stanziato, viene messo in aggiunta ai più 40 che sono stati fatti fino adesso della campagna acquisti, si arriva a circa un più 50 e più o meno si bilanciano le uscite e le entrate da bilancio tra costi e ricavi, e quindi poi il presidente non dovrebbe neanche fare un aumento di capitale e ripianare a fine mercato, cioè insomma a fine conti, quindi potrebbe essere questa una manovra che magari potrebbe anche avere più senso, perché ridistribuisci il valore di questi soldi su altri reparti. Però a prescindere resta comunque il fatto che vendi il tuo giocatore più forte a meno di una settimana dalla fine del mercato, dopo aver perso già un altro che, se non era il secondo più forte, poco ci manca, ecco.
0: E in questo mercato, in questo momento, mi sembra che tu abbia rivoluzionato e comunque perso tutta un po' la spina dorsale che in questi anni ha caratterizzato il Bologna, dalla difesa al centrocampo, andando verso l'attacco, e questo mi rende un po' perplessa e al momento un po' preoccupata, ma la preoccupazione fa poi anche presto a passare, nel momento in cui si riescono a capire le cose e gli ingranaggi cominciano a girare per bene. Io prima ho fatto anche un altro tipo di ragionamento, ci ho pensato, ho detto mi andrebbe bene anche una cosa del genere. Tu adesso, avendo perduto Lucumi, tu hai perso lì in difesa un giocatore che ti faceva partire l'azione, che ti costruiva il gioco dal basso. Nel momento in cui decidi di mettere un giocatore con queste qualità a centrocampo, ma come hai detto tu deve essere un giocatore di indiscusse qualità, di certezza, sì, sì, che ti faccia veramente quel ruolo in maniera efficace e di buonissimo livello, tu per me in difesa puoi anche prendere un centrale difensivo che anche non abbia queste caratteristiche qui, quindi magari andare a spendere anche un po' meno, perché se ce l'hai a centrocampo puoi forse permetterti di non averlo in difesa, ma di avere semplicemente dei buoni difensori.
23: Sì, può starci, però comunque esatto, spenderei comunque una cifra congrua per un buon difensore, ecco.
0: Sì.
23: Magari non avrà le qualità tecniche di Lucumi, perché se prendi un centrocampista a vertice basso con qualità tecniche importanti, magari insomma non serve esatto che per forza sia così anche un centrale di personalità in costruzione, però sì, mi aspetto comunque anche un colpo, cioè se vogliamo sempre partendo dal fatto che questa cifra venga reinvestita su altri due ruoli, però comunque mi aspetto un ottimo difendente,
0: sì,
23: quantomeno.
0: Sì.
23: E, aggiungo una cosa, il Bologna, insomma, sappiamo a livello di scelte è uscito Lucumi, e in casa quello che è il titolare che subentra, lasciando stare la posizione precisa in campo, è Elland nel ragionamento. È uscito Freuler, quel ruolo lì davanti alla difesa, è Lazzuzzi il giocatore che è ritornato dal prestito, è lì a riprenderlo numericamente quella posizione per la scelta. Davanti, usciti Castro e Dallinga, ci sono Dobbic e Piccoli. È certo che sono tutte variabili, sono tutti di giocatori come ti rendono e se ti rendono, e chiaramente bisogna anche capire se il Bologna a centrocampo cambia anche un po' comunicazione su quello che abbiamo sentito fino a prima della partita, cioè, e anche dopo la partita in realtà, cioè sempre spento il fuoco Tedesco sulla necessità di avere un centrocampista, e quello che è filtrato da Casteldebole era che a centrocampo la volontà di fare farne un altro non sembra così impellente, ma da parte di noi tutti, uscito Freuler, da parte di tutti quelli che osservano il Bologna, c'è stato un indebolimento, nonostante la Zuzzi abbia comunque delle capacità e magari anche le potenzialità per crescere ulteriormente, perché comunque insomma è stato 2 anni fermo praticamente, o comunque ha fatto poco, ma anche questo è una variabile.
0: Ma assolutamente sì, Leo, cioè tu non puoi pensare di aver perso uno di un'intelligenza incredibile tatticamente come sì. Freuler, un interdittore, un costruttore di gioco, un regista, uno che sapeva leggere le situazioni anche pericolose molto molto prima, sapeva dove indirizzare la palla. Non puoi pensare di sostituirlo solo con un altro giocatore che sicuramente ha le sue qualità, sicuramente ha la sua personalità. Non stiamo dicendo questo come la Zuzzi, ma che magari ce ne ha, a parte meno di Freuler, ma in più sono 2 anni che è molto lontano dal campo per via di altri problemi, infortuni, eccetera.
23: Sì. Cioè, l'anno scorso ha fatto meno di 1000 minuti in prestito all'Auxerre con diversi infortuni, e prima di guardare la partita contro la Lazio ero andato a rivedere un pochettino anche quelle che erano state le sue ultime partite ufficiali, e la Zuzzi ha giocato il suo ultimo match ufficiale il 1° febbraio. È stato fuori tanto tempo, è stato fuori tanto tempo negli ultimi, insomma, nel giro di ritorno. E a me è un giocatore che piace, poi anche figuriamoci, però sì, cioè non, il paragone è ovviamente insomma forte e difficilmente da fare, da poter sì, mettere sì, lì, sì, quindi sì. Quindi sì, cioè uno dice dove deve aumentare di qualità, sicuramente in mezzo. Stiamo a vedere che cosa succede, perché comunque vediamo se effettivamente poi il Bologna andrà a cedere Rowe, perché poi comunque insomma al momento ancora
0: c'è ancora la trattativa aperta, non c'è niente di ceduto, esatto,
23: è aperta, e vediamo che cosa succede. Ha rifiutato 2 proposte, 30 più bonus e 35 più bonus. Se l'Atalanta si rifà sotto con 40 più bonus, vediamo cosa succede.
0: Andiamo con una piccola pausa, poi torniamo anche ovviamente sui tanti messaggi che ci stanno arrivando. Tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Ongemono Protein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
24: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
25: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
24: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
24: www.sorcevannini.it.
26: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo di nuovo qua, abbiamo rischiato di non esserci, Leo, te lo dico subito. Sì, ho rischiato l'infortunio che avrebbe pregiudicato tutta la mia stagione, perché un insettino che è fermo da giorni immobile sullo schermo del mixer, ma immobile, evidentemente sì, e ha deciso di attivarsi durante la pausa pubblicitaria, planandomi addosso. Ho rischiato di fare un volo dalla sedia, che non avete un'idea, siccome io ho molta paura degli insetti, dovete sapere questo. Ma è finito bene. Bene, è andato non so bene dove, spero più lontano possibile da me. Nel dubbio, siamo ancora vivi e siamo tornati in onda. 366-402-4022. Ferro dice: ma si può scrivere l'abbandono di Raw, l'eventuale, puntualizziamo, abbandono di Raw,
23: abbandono,
0: esatto, con la mancata partenza da titolare nella prima? Si dice a tutti che è il giocatore più importante della rosa e non lo fai partire all'inizio? Se fosse così, gestione sbagliata di Tedesco o della società?
23: In realtà non è per questo motivo che è partito dalla panchina, perché comunque è un'indicazione che ci aspettavamo tutti già da prima, che ci fosse l'ulteriore forcing orobico per Raw, cioè già nelle giornate prima avevamo in mente questa situazione per quello che abbiamo visto a livello di scelte da parte di Tedesco nel precampionato e anche a livello in realtà di prestazioni, perché comunque Cambiaghi ha fatto molto bene nelle amichevoli in cui ha giocato e che abbiamo visto, che abbiamo commentato, contro il Cambuur, che abbiamo visto a Brighton, comunque è stato uno dei meno peggio, anche lì ha fatto bene, comunque insomma sono partite in cui ha dimostrato di essere già in palla e ha cavalcato questa cosa, però credo che nella testa di Tedesco e in quella della società sicuramente ci fosse Raw al centro della formazione titolare, sicuramente senza se e senza ma credo che questo sia un discorso che aveva ben chiaro anche lo stesso giocatore, così come anche Cambiaghi secondo me sa di essere dietro nelle gerarchie per quella fascia lì, per duellare quel posto. E probabilmente anche il tipo di tensione, di attività, di forza che ci mette Raw negli allenamenti, visto che a volte la sentivamo questo discorso qui da parte di Italiano, lo ha fatto diverse volte l'anno scorso, magari anche questa cosa può avere un po' inciso, ma non negli ultimi giorni, in generale queste settimane che ha visto il gruppo Tedesco, quindi no, non è da spiegarsi col fatto che fosse vicino a una cessione o che è vicino a una cessione il motivo per cui non è partito titolare, almeno non del tutto, però ci aspettiamo che nel giro di queste 24-48 ore la questione venga decisa. È da sottolineare però che l'Atalanta sta pensando in maniera netta anche al fatto che domani sera una partita decisiva in Conference League, gioca in Ungheria in campo neutro contro l'Apoel, il ritorno di Conference League. Atalanta che ha fatto 0-0 a Bergamo all'andata contro questa squadra, e quindi insomma è un ritorno che continua a vedere l'Atalanta favorita perché è superiore all'Apoel, però comunque è un match da sì. dentro fuori
0: sì,
23: e l'Atalanta spera di continuare a stare in Europa. Poi non è in base ai ricavi della Conference che la Dea può più o meno permettersi di alzare
0: anche
23: la
0: perché, anche
23: per
0: perché i ricavi della Conference non sono i ricavi della Champions League o dell'Europa.
23: Stiamo parlando di veramente pochissimi milioni di euro quando entri nella fase a girone unico, ma veramente meno di 10 ma anche forse meno di 5 per entrare nella fase a girone unico. Poi dopo se arrivi fino in fondo, l'Atalanta ha tutte le possibilità per arrivarci fino in fondo in Conference, diventa qualcosa di più, però non diventano neanche i 20 dell'Europa League,
0: chiaro.
23: Sono anche meno, però l'Atalanta ha la testa anche su questo e ha anche un'appetibilità magari se fa l'Europa o no, però è chiaro che queste 48 ore potrebbero anche essere con l'Atalanta che guarda bene la partita e magari l'ultimissimo discorso può essere fatto venerdì, però giustamente il Bologna cerca di mantenere il punto almeno su queste cifre, anche perché più passano i giorni, più sostituire un giocatore così già adesso sembra impossibile, quindi figuriamoci se passano uno o due giorni prima di cederlo effettivamente.
0: Ogni due anni stagione di transizione, solo a Bologna, quando avevi conquistato una Champions e una Coppa Italia ricominci da zero e non provi a confermarti, mi rende perplesso.
23: Non so se è un discorso che ogni due anni ne va fatto uno così, perché non è che ogni due anni siamo andati in Europa e vinto una Coppa Italia cioè credo che sia stato un po' differente il percorso, e credo che negli ultimi due o tre anni Bologna comunque abbia fatto un qualcosa che non succedeva da 20 non succedeva da 20 anni quello che è capitato al Bologna dalla stagione 22-23 23-24 a questa che abbiamo appena concluso, in cui comunque il Bologna è arrivato ottavo e ai quarti di Europa League, nonostante i tanti problemi che ci sono stati evidenti, che non è stata neanche una stagione da 8, però comunque è stata una stagione che ha visto il Bologna arrivare ottavo e tra le prime 8 di Europa League, però a me non sembra che facciamo 2 o 3 anni così e poi un anno in cui riapriamo tutto. Cioè, mi sembra che gli anni questi che sono appena passati sono anni memorabili, sono anni normali in cui poi dopo arriva un anno di transizione, di cambiamento tutto. Ci sono state delle scelte a livello societario, a livello dirigenziale, che hanno voluto cercare una stabilità economica provando a mantenere la competitività anche dopo la Champions. Sono arrivate delle cessioni, Bologna comunque è riuscita a mantenere la competitività discretamente alta e tutto sommato ha vinto la Coppa Italia. L'anno scorso comunque aveva una squadra valida, quest'anno la situazione sembra diversa sicuramente. È ovvio che poi questa valutazione finale la faremo poi quando sarà chiuso il mercato, però è certo che le variabili e le incognite sono molto di più delle altre stagioni, e si guarda un po' al futuro cercando di capire un po' come può andare la situazione, sperando ovviamente che insomma le scelte fatte possano pagare, però in questo momento sono punti di domanda che bisogna capire se la risposta è affermativa o negativa.
0: La mia domanda è anche su Tedesco. Cioè Tedesco è un allenatore comunque che, al di là del fatto che non abbia mai allenato in Serie A, è arrivato comunque con un curriculum non del primo arrivato, non del primo scappato di casa, anzi un curriculum di spogliatoi importanti. Mi chiedo anche, perché anche lui è abbastanza indecifrabile in quello che sta pensando, in quello che pensa della costruzione della squadra, delle vendite, le cessioni, degli acquisti. Quindi mi faccio delle domande anche su di lui, io non riesco a capire.
23: Ma questo sì, effettivamente bisognerebbe entrare a fondo. Io penso che abbiano parlato in maniera molto chiara, come lui aveva detto ad inizio percorso, e quindi di alcune cessioni era assolutamente informato, sicuramente quella di Lucumi molto, cioè nettamente
0: uno tra Castro e Rowe, perché
23: Poi credo anche che poi ci sia stata la direzione di andare verso più Castro che Rowe, però penso che anche lui non si aspettasse una cessione ulteriore per quello che riguarda appunto uno dei tenori, se non il tenore della tua squadra. quindi vediamo anche poi la sua reazione, vediamo anche il suo discorso che farà nel caso eventuale. Il Bologna mantiene il punto in questo momento, 35 più bonus ha rifiutato, e vediamo se l'Atalanta ha la forza anche di andare a fare una proposta economica, che leggevo questa mattina sulla Gazzetta dello Sport del giornalista che segue da vicino l'Atalanta, sarebbe anche la proposta economica più alta che ha mai fatto l'Atalanta per un giocatore.
0: Sì, quindi... io ci pensavo ieri, Leo, l'Atalanta effettivamente non ha mai fatto una proposta così alta per un giocatore.
23: Così alta no, ho preso Scamacca a una cifra piuttosto congrua, credo intorno ai 30 milioni di euro, perché ha speso veramente tanto, 28 milioni di euro per Scamacca. Comunque ha fatto degli acquisti grossi anche la Dea, 30 milioni per El Bilal Touré, sempre quella stagione. Quindi sì, anche l'Atalanta è arrivata a spendere cifre, però non così alte, soprattutto se dovesse cercare di mettere in discussione questa posizione del Bologna, dovrebbe farlo con una parte fissa anche superiore ai 40, quindi sarebbe una cifra molto molto alta. Però sì, credo che il Bologna sappia anche tutto quello che stiamo dicendo, tutte le opinioni che stiamo dando, sì. Si rende conto del contesto, sì. E se l'estate scorsa non sono stati venduti altri giocatori oltre a quelli che sappiamo, oltre Ndoye e Beukema, è anche per cercare di mantenere un contesto con una certa fiducia attorno a tutto quello che si stava facendo e costruendo. Infatti ci sono riusciti, no? Cioè, certo. Visto che si diceva che c'erano delle offerte grosse per Holm l'estate scorsa, si è detto e abbiamo avuto dei retroscena che Holm aveva avuto delle proposte da 20 milioni di euro la scorsa estate, e che il Bologna aveva valutato questa situazione, perché comunque insomma stiamo vedendo anche adesso, la Juventus non lo ha riscattato a 15, cioè un giocatore fragile, che quindi poi dopo, se trovi veramente una squadra che ti offre, deve essere una squadra inglese, circa 20 milioni è una cifra che ci pensi e valuti, certo. Però avendo già venduto due giocatori, comunque il Bologna ha detto non posso andare a privarmi di un altro che comunque l'anno scorso pure era un elemento chiave, e la fiducia era ancora più alta rispetto a quanto non ce ne sia adesso, e secondo me questo discorso ancora di più lo fai con un giocatore come Rowe dopo che hai venduto Caster e Lukumi. Quindi io mi aspetto che il Bologna manterrà il punto, e spero soprattutto questo. È ovvio che però insomma, leggendo tutte le bordate di calciomercato e questo continuo tam tam mediatico di notizie in cui sembra che però la cosa possa andare ad ama, poi dopo tiriamo le nostre giustissime conclusioni.
0: Ti chiedono, Leo, che ingaggio ha offerto la Roma, la Roma, buonanotte, la Dea a Rowe.
23: Non lo so, però immagino che sia intorno ai 2 milioni, ecco, penso che possa essere più o meno questa la cifra, anche qualcosa di più magari, non troppo, perché anche l'Atalanta comunque cerca di mantenere un'attenzione abbastanza, insomma, cioè è attenta sugli ingaggi. Però allora, il giocatore ha un accordo di massima con l'Atalanta, però il giocatore non sta puntando i piedi in maniera enorme per andare via. Ieri c'è stato comunque un incontro da parte dell'entourage per parlare col Bologna, per vedere la fattibilità dell'affare e cercare di capire il discorso. Non credo che si strapperà le vesti Rose dovesse rimanere, anche perché è di 2 settimane fa, con tutto quello che è successo, insomma, che era già chiaro, cioè Castro era andato via, Lukumi sapevano già tutti che sarebbe andato via, è di 2 settimane fa l'intervista di Rowe, esatto. Che dice voglio imparare al meglio, infatti, l'anno che verrà, e non è che non sa che potevano comunque arrivare offerte da 40 milioni di euro,
0: sì.
23: Consapevole, quindi mi immagino che se poi Bologna terrà il pugno, cosa che ci auspichiamo, il giocatore penso che dirà va bene, faccio un'altra stagione, la faccio al massimo e poi l'anno prossimo mi cederanno.
0: Paolo da Bologna scrive: forse la cosa che disturba di più è che chi ti preleva il giocatore di prestigio è una diretta rivale e non le solite Juve, Roma, Napoli o Napoli di turno, dice Paolo. Allora è vero anche quello, cioè perché è inutile negare che anche quello che ci può rendere perplessi è il fatto che tu lo, eventualmente lo cedi in Italia all'Atalanta. Adesso per me l'Atalanta ancora non è una diretta rivale del Bologna, cioè soprattutto magari quest'anno, però sicuramente non è una di quelle squadre che dice vabbè tanto è irraggiungibile perché queste concorrono per lo scudetto. Quindi forse disturba effettivamente anche quello, no?
23: Vederlo in Serie A in generale credo che non sia la cosa più piacevole in assoluto, e vederlo sì in una squadra che comunque potenzialmente per valori di mercato è settima, la Fiorentina in questo momento è ottava, il Bologna è nono per valori di mercato di rosa, cioè sommando i singoli valori di ogni giocatore, Transfer Market fa questa classifica, e quindi sì, però l'Atalanta è poco sopra, cioè poco sopra in realtà, sono tanti milioni di differenza, però le posizioni no. E quindi sì, questo c'è, è chiaro che a prescindere, però insomma, anche se dovesse essere venduto al Manchester United e anche se il Manchester United dovesse arrivare con 50 milioni il 26 di agosto, non è comunque lo stesso giudizio che avremmo potuto dare se questa scelta al Bologna l'avesse presa il 26 di luglio, anche con Castro e Lucumi ceduti, Castro, vendo Lucumi, vendo Rowe a 50 o 45 più bonus, ma lo faccio un mese fa, o un mese con un gruzzoletto enorme per provare a rifondare tutto completamente.
0: Esatto.
23: Il 26 di agosto no.
0: Non ce l'hai, esatto. E sappiamo che magari negli ultimi giorni di mercato, se sanno che tu sei un po' con l'acqua alla gola e devi necessariamente bisogno di qualcosa, i prezzi si alzano anche.
23: Certo, assolutamente. Ma questo credo che infatti sia il punto che il Bologna ha nella sua testa, cioè non si può rimettere a posto quella situazione lì se c'è così poco tempo. E se abbiamo anche dato un certo tipo di comunicazione, cioè la comunicazione è che Rowe resta, la comunicazione è che Rowe rimane.

0: di male, lunedì,
1: sperando che sia solo una questione di tenuta fisica e esatto, non di motivazioni, perché sennò sì, è chiaro, però se l'estate scorsa la proposta per Holm c'era e il Bologna ha preferito tenerlo perché aveva già venduto due giocatori dell'11 titolare, quest'anno non c'è. Ecco, quindi il giocatore ha fatto due infortuni con la Juventus, due infortuni col Bologna nell'arco di una stagione sportiva da luglio a maggio. È un giocatore che anche lui stesso, secondo me, a prescindere da tutte quelle che possono essere le sue perplessità, i suoi sentori, i suoi dubbi, le sue convinzioni, quello che è successo o non è successo con l'italiano, serve a se stesso anche, cioè serve a lui stesso dimostrare di poter avere un valore. Perché
0: anche perché a volte non si riesce a capire che se tu anche stai male in un posto, in una squadra e vuoi cambiare, se tu però giochi male in quella squadra, non ti arrivano le offerte, quindi fai un torto a te stesso di poco,
1: o ancora più basse rispetto
0: o di cose che magari a te non stimolano, certo, così tanto, quindi
1: visto che è un grande ambizioso,
0: esatto,
1: Juventus era il suo contesto, ma la Juventus non lo ha tenuto. Infatti, perché se si è rotto due volte in quattro mesi, ecco,
0: le sue valutazioni, esatto, le sue... Gli ultimi messaggi, poi ti saluto. Luca che dice: se Tedesco avesse avallato la vendita di Rowe per avere un centrocampista forte, visto che il suo gioco passa da lì, Rowe mai titolare con Tedesco. Sì, è un'ipotesi che effettivamente ci può anche essere, noi non lo sappiamo con certezza, però, perché
1: sarebbero forse già andati incontro a questa cosa, allora non terrebbero il punto rifiutando un'offerta da 35 più bonus, non lo so, è una domanda.
0: Quello è un ragionamento che possiamo fare noi, no, dall'esterno.
1: Sì, è un ragionamento che possiamo fare noi, poi pensando anche allora che bleffa e che gioca dietro ai discorsi che a centrocampo va tutto bene, perché lo ha ripetuto nel pre e nel post, e la società lo ha fatto capire più volte, quindi questa situazione del centrocampista è un'opinione che noi abbiamo abbastanza chiara, tutti, diffusa, generalizzata, ma che da settimane, diciamo che almeno per com'è esternamente la comunicazione della società, non è proprio la stessa.
0: Oh,
1: quindi vediamo. non so se sacrificando Rowe prendendo un centrale forte, un centrocampista molto forte, sarebbe contento, non lo so, è una domanda che nel caso gli faremo.
0: Esatto. L'ultimo messaggio di Dada Alessandra, che dice: ma ho appena comprato la maglia di Rowe, rivoglio indietro i miei soldi. Ragazzi, mai comprare le maglie con il nome dietro prima della fine del mercato estivo, mai farlo, le basi.
1: No, esatto, assolutamente. Però Alessandra, magari
0: è comunque un giocatore importante che in caso è passato da Bologna, quindi non è
1: e
0: che
1: poi
0: maglia...
1: comunque a prescindere può, è ancora un giocatore del Bologna,
0: esatto,
1: ma che magari rimane. Stiamo parlando di situazioni molto centrali, molto attuali,
0: esatto,
1: che però ancora non sono del tutto decise, anzi neanche decise in minima parte, cioè c'è io direi che siamo veramente a 50-50, vediamo cosa succede.
0: Leo, grazie mille, buona giornata, ci risentiamo ovviamente domani mattina.
1: A domani, ciao.
0: Un saluto a Leo Bosello, pausa, poi arriviamo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 300.

0: 49 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Rientriamo in studio 9.47 in questo momento, l'ora franca 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Andiamo con i vostri messaggi. Cristian da Ponte Ronca che dice: io feci lo stesso errore, regalai per il compleanno di mio figlio la maglia di Castro con il numero 18, il numero che indossava il primo anno quando avevamo ancora Joshua, solo che la maglia era già quella dell'anno successivo, quando Castro scelse la 9. La scusa che ho trovato per risolvere il problema è che stato che era la maglia che usarono l'ultima partita in casa contro la Juve, quella della festa Champions, e che giocarono appunto con la maglia dell'anno successivo. Cristian da Ponte Ronca, vedi, però sei riuscito a risolvere la situazione comunque. Poi ancora messaggi. L'allenatore pragmatico non guarda al valore tecnico del singolo calciatore, ma a quanto sia funzionale al proprio modulo. Rowe se ne andrà con l'avallo di Tedesco. Questo è sicuramente vero, cioè un allenatore, ma in generale credo che un allenatore al di là veramente, secondo me comunque guarda anche a livello tecnico e alla qualità tecnica del singolo, perché comunque a quello ci si guarda, però si guarda, cioè devono esserci entrambe le cose. Secondo me nel valutare un giocatore per un allenatore, cioè sia la qualità ovviamente del singolo, che deve essere giusta, importante, quello che è, sia ovviamente anche quanto è funzionale al gioco, all'idea di calcio dell'allenatore. Cioè, facciamo un esempio: per esempio l'anno scorso con Italiano, i due centrali difensivi del primo anno di Italiano, Beukema e Lukumi, avevano sicuramente caratteristiche estremamente funzionali all'idea di calcio di Vincenzo Italiano, che prevedeva una squadra altissima con una difesa praticamente all'altezza del centrocampo. L'anno successivo, con la perdita di Beukema, con rimasto solo Lukumi, diciamo che probabilmente lì, tra i difensori centrali che avevi, l'unico con le caratteristiche perfette per quel gioco d'Italiano era Lukumi. Egge Meelland o Vitic decisamente no. Ok, allo stesso modo quest'anno che abbiamo un gioco che mi sembra di capire sia molto molto diverso, anzi sì, questo sì, anche se non ho ancora capito il gioco di Tedesco, ma mi è sembrato di vedere che sia un gioco molto molto molto diverso rispetto all'idea di calcio di Italiano. Secondo me per il gioco di Tedesco è fondamentale avere o un difensore, come poteva essere Lukumi, che costruisce il gioco dal basso, o ancora di più forse un centrocampista regista vero che ti smista palloni e che ti costruisce gioco. Senza quello, secondo me, con il gioco di Tedesco vai poco in là. Quindi credo che siano comunque entrambe le cose ad essere importanti per un allenatore. Una non esclude l'altra, detta come va detta. Poi buongiorno Francesca, dopo Freuler, Lukumi e Castro, vendere anche Rowe sarebbe semplicemente inaccettabile. Saputo dovrebbe fare una conferenza e dire cosa vuole fare del Bologna. Le conferenze stampa, ragazzi, non sono mai obbligatorie da fare, semplicemente sicuramente vorremmo un po', forse alcuni di noi vorremmo un po' capire qual è effettivamente il progetto che magari c'è dietro, se continua ad esserci un progetto, l'intenzionalità di questa stagione. Sono cose che, ribadisco, in questo momento sto capendo poco, ma ho fiducia di capirle prima o poi, assolutamente, però devo essere sincera, in quest'estate non riesco molto a seguire la linea che sta avendo il Bologna con la testa, ci sto capendo poco, ok, delle intenzioni e di quello che sarà eventualmente, che saranno gli obiettivi di questa stagione. Ricky che dice: io vado controcorrente, con 40 di Rowe che vendo prendo un centrocampista da 20-25 e un centrale esperto dietro che segua i giovani, lo so pazzia però funzionale, inoltre non vedo tutta questa negatività dopo una sola partita, io prima di essere veramente perplesso aspetto ottobre, ciao, buona giornata. Allora, ma guarda, io faccio un discorso però diverso tra quello che è il campo e quello che è in questo momento la dinamica del calciomercato. Faccio due discorsi diversi, cioè sul campo, anche se sono legati comunque ovviamente i due discorsi, però sul campo è chiaro che io in questo momento non sto a fare, come dicevo anche ieri, non sto a dare giudizi definitivi, trancianti e che non si possono cambiare sulla certezza di come andrà questa stagione in base a una partita, ok? Assolutamente no. Ieri l'ho ripetuto all'infinito. Motta, quando arrivò, ci mise svariate partite a trovare la quadra e a vincere le prime partite. Italiano lo stesso, da tedesco mi potevo aspettare esattamente la stessa cosa. Dall'altra parte, invece, quello che comunque mi rende perplessa, nonostante tutto, nonostante appunto siamo all'inizio, è che invece siamo agli sgoccioli del mercato. Ancora non ho capito qual è la linea di quest'anno del mercato e in più nelle ultime ore è venuto fuori appunto anche la possibilità di un'altra cessione molto molto importante verso la fine del mercato, che è quella di Rowe. Questo mi rende un attimo perplessa tutto qua. Ragiono a voce alta. Potrebbe essere che l'intenzione della società sia quella di fare lo stretto necessario legato al fatto, diciamo, molto probabilmente... Lo staffo si farà? Vi prego, ragazzi, aiutatemi. È mattina, sapete quante difficoltà io ho la mattina. Cercate di scrivere in italiano. A quel punto, Saputo ha già in mano un compratore o un socio forte da far entrare per il prossimo anno, altrimenti non mi spiego la logica della società. Tu dici, può essere che stiano facendo un certo tipo di mercato perché in futuro si stia pensando ad un'eventuale cessione del club? Non lo so, ragazzi, non lo so. C'è anche lo stadio aperto, la questione dello stadio aperto che probabilmente si riesce a fare, non lo so, devo essere sincera, sono pessima, non so risponderti da questo punto di vista. Vocale.
6: Ciao, sono Andrea di Bazzano. Volevo dire, comunque, ricordare che siamo alla prima di campionato, a tutti i delusi e i dubbiosi, è la prima di campionato. E in questi momenti consiglio di guardare al di là dell'Appennino, visto che abbiamo passato tutta l'estate a invidiare gli acquisti della Fiorentina. Ecco, in questi momenti guardiamo di là dall'Appennino e pensiamo come sono messi loro.
5: Sì, sì, tutto vero, ma ribadisco, io non sto dando delle sentenze basandomi sulla prima e unica partita in campionato, ok? Non sto dando delle sentenze sulla stagione che sarà e su dove arriverà il Bologna basandomi esclusivamente e solamente sulla prima e unica partita di campionato. Ci mancherebbe altro. Sto facendo delle considerazioni su quello che è stata la linea del calciomercato di quest'estate, che mi dispiace, mi rende un po' perplessa e non riesco a capire, soprattutto se dovesse arrivare anche negli ultimi giorni di mercato una cessione molto importante di un giocatore molto importante come quella di Rowe. Sul discorso Fiorentina, ragazzi, io ve lo ripeto tutte le volte, ve lo ripeto ogni volta che viene fuori. Io mi dispiace, non riesco ad andare a guardare gli orti degli altri, ok? La Fiorentina ha il suo modus operandi, il proprietario della Fiorentina ha il suo modus operandi, non sempre ha pagato, ovviamente, perché l'anno scorso comunque che la Fiorentina ha comunque speso, ha fatto una stagione assolutamente fallimentare. Quest'anno, che anche in questo calciomercato estivo ha speso veramente tantissimo, ha preso dei giocatori molto importanti, la prima comunque l'ha persa, ma oltretutto io ieri, parlando proprio anche della Fiorentina e della sconfitta della Fiorentina, che è stata larghissima, 4-0 dalla Roma, quindi non è stata l'1-0 con anche creazione di tante magari occasioni da gol, quindi sicuramente diverso, ma ragazzi, facciamo però anche, oltre al confronto Fiorentina-Bologna, cerchiamo di fare il confronto anche Roma-Lazio. Cioè, l'avversario che avevamo contro noi, la Lazio, non è stata una squadra, una squadra che magari sì, a centrocampo, l'abbiamo detto, ha più qualità in questo momento del Bologna, ma è una squadra tappezzata di difficoltà dentro e fuori dal campo, la Lazio, ok? E che non ha messo in campo una prestazione strabiliante, scintillante, sulla quale non potevi fare nulla. La Roma, ragazzi, contro la Fiorentina lunedì sera è stata strabordante. Ha una forza questa squadra, almeno ha dimostrato una forza lunedì sera la Roma, che se continua così e dà continuità, la Roma, ma avranno difficoltà tutti ad affrontare la Roma. Quindi, per quanto mi riguarda, al netto di tutto, un minimo di confronto anche rispetto all'avversario che entrambe le squadre, Bologna e Fiorentina, andavano ad affrontare lunedì. Insomma, secondo me c'è un divario bello grosso tra Roma e Lazio. Quindi, e io ci metto, mi dispiace, ma ci metto dentro anche questo. E poi hanno distrutto un sogno in 2 anni, mercato da anni bui, e ti ritrovi con 2 scommesse in difesa e della Zusi titolare a centrocampo. Bene, viva l'ottimismo, che è il profumo della vita. Molto molto demoralizzato questo messaggio. Buongiorno Francesca, ma se vendono Rowe, con chi si finanzia il mercato l'anno prossimo? Ho l'impressione che Saputo, in previsione dello stadio, voglia fare cassa. Io tenderei a non fare troppi voli pindarici nell'andare a pensare: ah, ma se vendiamo Rowe quest'anno, allora con chi finanziamo il mercato dell'anno prossimo? C'è un anno intero in cui comunque la speranza di vedere crescere, esplodere e migliorare tanti giocatori ci può essere. Faccio un esempio: Ellan su tutti, Amanda Ryan, che hai preso giovane e che è ancora tutto da scoprire. Non farei veramente ancora già tutti questi voli pindarici, addirittura nel pensiero delle: ma se vendi Rowe quest'anno, allora il prossimo anno con chi finanzi il mercato? Mi sembra un po' veramente prematuro da questo punto di vista. Poi, buongiorno Fra, sinceramente il problema principale è che se potessimo andare su 2 giocatori affermati per il centrocampo e la difesa, avrebbe anche senso vendere Rossi. È un po' il discorso che facevo io prima. Il problema è che con 2 milioni di netto di ingaggio è impossibile tornare andare su top player sicuro, tipo Cop Miners e Otomori, per dire. Magari, ecco, sì, non quei profili lì, a meno che gli stessi giocatori non decidano, per giocare tutto quanto, siccome non trovano spazio, di abbassare le loro eventuali pretese. Però, appunto, come magari diceva anche Leo Bosello, un'idea di prendere Ricci, che è un giocatore che, di discusse qualità, che il Milan sta cercando in tutti i modi di andare a cedere, questo si potrebbe fare, sinceramente si potrebbe fare. Ed eventualmente, effettivamente, la logica del va bene, mi arriva un'offerta che non posso rifiutare per Rowe, quindi lo vado a vendere, a quel punto, anche forse in base al gioco di Tedesco, che non è quello di esasperazione degli esterni d'attacco come era quello di Italiano, e gli esterni d'attacco comunque ce li ho, non è che rimango totalmente sguarnito, allora a quel punto non vado a sostituire Rowe come esterno d'attacco, ma tengo i soldi che mi sono arrivati per Rowe per andare veramente su un centrocampista regista con determinate qualità di alto livello e un difensore centrale esperto con le qualità che possono servire. Questo è un ragionamento che posso sposare, questo sì. Andiamo in pausa, qualche minuto con i nostri amici sponsor, poi rientriamo come sempre ancora con i vostri messaggi. A tra poco.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 10.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Guerra tra Russia e Ucraina. Mosca respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, mentre il portavoce di Putin, Peskov, smentisce l'incontro tra il presidente russo e il direttore della CIA, Ratcliffe. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la premier Meloni, il vice premier Tajani e Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfried Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito rischio vero nelle parole di La Vitola lo avrei denunciato, e sulle eventuali dimissioni dalla Rai farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca e viti inserite ad aprile 2025, tra 4-6 settimane riprenderà l'attività, spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Nettuno Bologna 1.
9: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale, ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manfredini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
14: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Bannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
14: Vieni a trovarci, Sorce e Bannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Bannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
14: www.sorcevannini.it.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
18: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
19: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
20: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
3: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Rientriamo in studio alle 10.04 in questo mercoledì 26 agosto 2026. I vostri messaggi 366-402-4022. Tra poco tocchiamo anche l'argomento basket con la Fortitudo e la presentazione che c'è stata ieri di Jamal Morris. Dopo ve la faccio, ovviamente l'andiamo ad ascoltare. Poi vi ricordo che oggi c'è il saluto alla Fortitudo, c'è il saluto alla squadra, c'è il raduno, eccetera. Quindi dopo andiamo anche a toccare questo argomento. Prima però ancora con i vostri messaggi al 366 402 4022. Dario che dice: via Row eri dentro Carson. Non credo, non credo a questo tipo. Non credo, non credo proprio. E poi ancora allora qua faccio presente che tutte le società sono sempre in vendita, però se anche Saputo volesse vendere ci vuole poi sempre uno che voglia comprare al prezzo che si chiede. Ah, assolutamente sì. Cioè, mettiamo caso che effettivamente ci sia un'intenzione di Saputo di trovare qualcuno, un acquirente nuovo per il Bologna, e quindi che volesse vendere effettivamente la società. Ragazzi, la società Bologna di oggi è una società molto diversa da quella che era 20 anni fa, 15 anni fa, con che veniva anche un po' attratta, che aveva un'attrazione per dei personaggi dubbi, ok? Mettiamola così. Non è quella stessa società. È una società oggi, il Bologna, sana, con un bilancio sano, gestita in un certo modo, con un determinato valore. Quindi è chiaro che nel momento in cui ci fosse un'eventuale intenzione di cedere il club, l'acquirente che volesse acquisire il club del Bologna dovrebbe essere un acquirente serio, ok? Perché ad oggi il Bologna è un'azienda e una società che costa, che ha un determinato valore, che ha un determinato prezzo e che richiede determinate garanzie per un eventuale acquirente. Ok, io capisco che da parte nostra ci possano essere ogni tanto su questo aspetto qua fantasmi del passato che ritornano, in cui ci si ricorda di cessioni fatte a personaggi che poi si sono rivelati tutto fuorché seri, ma oggi la società Bologna è una società nettamente diversa da quella che era 15-20 anni fa, ok? Quindi su questo bisogna assolutamente esserne consapevoli, e questo sicuramente è un punto a favore del Bologna, ci mancherebbe altro. Un saluto a Davide Trebbi che mi dice: buongiorno, ma Pulgar potrebbe essere un nome? Ma sì, rispolveriamo anche Pulgar, via, perché no, perché no. Quest'altro ascoltatore che dice: strategia Bologna nebulosa, obiettivi del Bologna sconosciuti, inutile arrovellarsi ora con mille ipotesi, timori, speranze deluse, basta attendere con pazienza alcune settimane e forse tutto sarà chiaro. Buon proseguimento e forza Bologna. Da Budrio. Sì, no, ma infatti in generale io esprimo la mia perplessità del momento, perché in questo momento effettivamente sto cercando di capire certe cose che non riesco a capire, ok? Detta come va detta, quindi sono perplessa, sono dubbiosa, non ho molte certezze, non riesco a intravedere una strada chiara e luminosa, diciamo così, ma è assolutamente la percezione del momento, e sono molto fiduciosa sul fatto che con la chiusura del mercato, col passare delle giornate di campionato eccetera, una qualche chiarezza di più venga fuori. Rimango fiduciosa da queste da questo punto di vista. Un Row utilizzato non come ala, meglio darlo via a quel prezzo. Voi cosa fareste? Tenerlo per poi arrivare all'ottavo posto? A che serve? Ne abbiamo almeno 7 davanti, senza contare gli outsider tipo Genoa, Sassuolo, Udinese. Ma avete visto come giocano le altre a confronto nostro? Se la squadra ha un'identità, le individualità vengono esaltate, altrimenti affidarsi ai singoli per risolvere le partite alla lunga non paga. L'unica è sperare nel vivaio, con questo mercato ingestibile, e se un giocatore deve stare controvoglia, meglio incassare subito e venderlo. Il problema è che pare esaurito il tocco magico di Sartori nello scovare giovani di talento a prezzi giusti, o no? So io questo, il tocco magico di Sartori che che non scova più perso, che non scova più talenti, non lo so, e spero di no, e tutto quanto. Sul discorso di Rowe, che se non deve essere utilizzato come ala, ma magari deve essere utilizzato di più all'interno del campo o poco utilizzato, dipende sempre dalle intenzioni del calcio di Tedesco. Chiaro che se fosse così, se Rowe dovesse diventare un giocatore poco funzionale al gioco all'idea di calcio di Tedesco, sì, delle due è meglio far entrare in rosa chi invece è più funzionale all'idea di calcio di Tedesco e far uscire chi è meno funzionale all'idea di Tedesco, considerato comunque che sì, non siamo senza esterni, però ragazzi, è il giocatore in questo momento probabilmente più qualitativo che tu hai in rosa, e comunque nelle squadre, nelle rose delle squadre, la qualità ci vuole, cioè non si può stare completamente senza qualità sperando soltanto nel collettivo, ci vuole anche la qualità. Vediamo. Ancora messaggi, vado a recuperarli, abbiate pazienza, siete veramente tantissimi e di questo vi ringrazio. E se la vendita di Rowe passasse proprio dal dualismo non gradito fra Berna e Orso per spostare Berna a sinistra, Stefano da Castenaso, allora se si vendesse Rowe e non si prendesse il sostituto di Rowe, ci potrebbe assolutamente essere la possibilità di vedere un Berna da una parte e Orso dall'altra per farli coesistere. Io non so e non credo, ma sinceramente non lo so, non ho la certezza di questo. Non so e non credo che si decida di fare negli ultimissimi giorni di mercato una cessione di un giocatore così importante solo per questa motivazione qua. La vedrei un po' poverella come motivazione, ma idea mia, poi magari sbaglio, sinceramente non la metterei come motivazione principale. Alberto, pensiamo a salvarci prima possibile, speriamo che alla società torni la voglia di stare ad alto livello, perché è questo il vero tema, l'abbassamento degli obiettivi, perché lascerei stare la questione salvezza, sinceramente, che spero e credo sia un discorso abbastanza passato e archiviato per quanto riguarda questo Bologna. Detto questo, sembra anche a me, almeno durante quest'estate, almeno adesso, un leggero abbassamento degli obiettivi, sinceramente, almeno in questo momento, pare anche a me. Poi ripeto, le cose possono sempre cambiare, però almeno in questo momento pare anche a me che si siano un attimo ridimensionati gli obiettivi che magari si vogliono raggiungere quest'anno, cioè che quest'anno sia veramente un'annata in cui cerchiamo di fare il meglio possibile, ma di sicuro non hai magari l'obiettivo esplicito e chiaro del vogliamo assolutamente cercare di ritornare in Europa, in una qualsiasi Europa. Ho questa sensazione qua, al momento può sempre cambiare, ci mancherebbe altro. Come detto, andiamo un attimo sul basket prima di ritornare ovviamente anche da tutti i vostri messaggi al 366-402-4022. Ieri c'è stata la presentazione di Jamal Morris, che è stato presentato come il nuovo giocatore della Fortitudo. Allora andiamo a sentire la conferenza stampa di presentazione in cui hanno parlato Francesco Di Tillo, il direttore marketing Draghetti Dacia e partner Fortitudo, Matteo Angori, il vice allenatore della Fortitudo Flat Service Bologna, e ovviamente il protagonista della conferenza stampa, ovvero Jamal Morris, la nuova guardia della Fortitudo Flat Service. Andiamo a sentire la conferenza.
1: Per noi è molto importante questa collaborazione partnership, perché si sintonizzano a nostro parere proprio con i valori che Dacia esprime, ovvero quella di appartenenza salutare, sostenibile e diciamo e perché no diciamo performante di quella che può essere diciamo un rapporto tra con la cittadinanza. E noi siamo anche molto radicati al territorio e quindi Fortitudo sicuramente rappresenta un brand, oltre che una squadra, che è legata sicuramente alla città di Bologna.
21: Sì, allora Jamal, eravamo completamente d'accordo, tutti d'accordo nel firmare questo giocatore, ed era proprio quello che il coach e noi come, come staff cercavamo. La prima cosa che ci è saltata all'occhio, che appunto era un tipo di giocatore che riusciva a segnare, riusciva a innescare i compagni, ha un ottimo uso, un'ottima comprensione nel gioco di pick and roll, può giocare le uscite. In questi primi allenamenti si è dimostrato subito leader, non parla tanto, ma coi gesti e quello che fa in campo si è dimostrato subito un leader, diciamo, silenzioso. Siamo molto contenti di quello che durante la stagione ci potrà dare, sia in termini tecnici ma anche in termini di leadership all'interno della squadra.
2: You know, first off, I just want to say I'm happy to be here.
21: Prima di tutto ringrazio a tutti di essere qua, e contento e contentissimo di essere a Bologna. Già quando era a Brindisi ha avuto modo di sentire tante persone che gli parlavano di questa bellissima città, di questo importante club, dei suoi tifosi che sono fantastici. È molto contento. Le prime impressioni qui a Bologna sono bellissime. Metterà tutto se stesso per aiutare la Fortitudo a aiutare la squadra e il club a tornare in Serie A.
6: In una squadra nuova ti chiedo con chi hai già cominciato un pochino a legare, e pregi e difetti di questa Fortitudo.
2: I would say so far,
21: allora, le prime impressioni con tutti i suoi compagni, prima di tutto l'hanno accolto molto bene, si trova molto bene con tutti. Diciamo, se proprio deve fare un nome, come col compagno con cui adesso, diciamo, alla migliore connessione, Sorokas, ma semplicemente perché è un giocatore lituano e lui ha giocato 2 anni in Lituania, quindi semplicemente per questo motivo, non per altri motivi. Però diciamo che le sensazioni sono ottime su tutti i compagni di squadra. Come ha usato il termine di siamo big, quindi siamo grandi, abbiamo tanti giocatori che possono giocare in più ruoli, quindi le sensazioni sono ottime, ed è sicuro che con il lavoro quotidiano avremo una squadra che possa competere con tutte nel campionato che si sta avvicinando.
22: Qual è un po' il tuo ruolo? Qual è la tua caratteristica migliore come giocatore? Quello che pensi di poter dare da un punto di vista di prestazione sul campo a questa Fortitudo?
2: My role on the team would be playmaker.
21: Il suo ruolo può essere sia quello di playmaker che di, diciamo, di guardia, di shooting guard. Come compagno di squadra lui ha sempre cercato di essere il miglior compagno di squadra possibile. Lui è felice quando i suoi compagni di squadra, quando giocano con lui, si sentono a loro agio, e quindi, ecco, vuole essere il miglior compagno di squadra possibile. Pensa anche di portare leadership ed esperienza. Ha giocato a livello europeo, quindi oltre a un grande aiuto in campo, vorrà dare anche un grande aiuto ai suoi compagni. Gli piace parlare, gli piace discutere con i suoi compagni. Sarà, oltre a un ruolo in campo, anche un ruolo fuori dal campo, come leader e come compagno, ottimo compagno di squadra.
2: Everybody needs to feel good on the court to win the game.
22: Una domanda su come sta andando la squadra, come la vedi, come sta Fantinelli, l'hai un po' accennato prima, ma come va la sua condizione?
21: La squadra sta bene, la squadra si sta allenando duramente, facciamo tantissimi allenamenti doppi, ma questa è la pre-season. Sappiamo benissimo quello che ci aspetta domani. Prima di tutto è un abbraccio caloroso ai nostri bellissimi tifosi, e poi, come giustamente hai detto tu, ci sarà una partita che dovremo usarla per fare un piccoli passi in avanti rispetto alla partita di Tortona, perché penso che la pre-season, oltre a prepararci fisicamente, deve essere anche un qualcosa che di giorno in giorno ti porti a migliorare di partita in partita. Rispetto a Fantinelli, domani saremo completo, non lo so. Fantinelli ha ripreso ad allenarsi con la squadra, non è una mia decisione, quindi non ti saprei dare una risposta definitiva. Ti posso dire che Fantinelli ha ripreso ad allenarsi con la squadra, domani non so se giocherà, se farà parte della partita.
5: Avete ascoltato la conferenza stampa di Jamel Morris della Fortitudo Flat Service, nuova guardia della Fortitudo Flat Service. L'avete anche guardata per chi invece ci segue sul canale 93 del Digitale Terrestre, conferenza stampa in cui sono intervenuti anche Francesco Di Tillo, ve lo ricordo, il direttore marketing di Draghetti Dacia e partner Fortitudo, e Matteo Angori, invece il vice allenatore di Fortitudo Flat Service Bologna, che ha toccato ovviamente anche i temi della partita di oggi. Oggi vi ricordo che c'è il raduno al Paladozza, il saluto alla squadra e poi la partita al Paladozza, un'altra amichevole della pre-season. E poi ha parlato anche un po' di Fantinelli, che come avete sentito ha ricominciato ad allenarsi con i compagni, ad allenarsi con la squadra. Insomma, vedremo come andrà. Seguiremo anche questa pre-season della Fortitudo Flat Service. Andiamo in pausa, poi ritorniamo da tutti i vostri messaggi, anche con Filippo Cotti. A tra poco.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 Allgrip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
23: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
24: Sto pensando di cambiare furgone.
25: Perché?
24: Non ci sta più niente dentro.
25: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
26: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
25: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
27: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
28: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
29: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
30: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
29: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
30: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
29: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
30: www.sorcevannini.it.
31: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Rientriamo in studio, le 10.23, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Buongiorno e ben ritrovato anche a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
34: Buongiorno, bentrovati.
5: Allora, da dove cominciamo? Da dove vuoi cominciare? No, allora, ovviamente le diciamo così, le indiscrezioni, le voci degli ultimi giorni, che sono assolutamente voci concrete, degli ultimi giorni, poi delle ultime ore in realtà, di questo assalto dell'Atalanta su Rowe, e quindi di una trattativa che c'è, è sicuramente anche avanzata. Il Bologna magari non è del tutto convinto di voler cedere Rowe, però la trattativa in questo momento comunque c'è, se ne sta parlando. Come vedi la situazione in questo momento?
34: Intanto c'è un tema: il giocatore cosa vuol fare? Se il giocatore vuole andare via, come fai?
5: Ah no, sì, cioè, sì, sì.
34: Perché il tema è questo: il giocatore vuole andare via, SNI, cioè ci sta pensando, è ingolosito dalla Champions, dell'Atalanta, è ingolosito da tutta una serie di cose. Quindi il tema è questo, che il giocatore è orientato a prendere questa decisione davanti a un ingaggio più alto e il Bologna è stuzzicato dall'affare. Poi fare questo tipo di affare in questo momento storico del campionato, dopo una sconfitta, dopo una rivoluzione che hai fatto con l'allenatore, dopo una rivoluzione che hai fatto in una stagione molto particolare, perché vieni da due momenti di esaltazione, Champions, Europa League, Coppa Italia, in questa stagione dove sei un pochino più mesto, tra virgolette, a livello di risultati e a livello sportivo, anche Rowe, dopo Lukumi, dopo Freud, dopo Castro, capisco che a livello psicologico verso l'opinione pubblica non è un gran segnale, ok?
5: È quello, cioè che io in questo momento, Pippo, se dovesse arrivare effettivamente la cessione anche di Rowe, non potrei dire niente a chi magari dei nostri ascoltatori o dei tifosi si sentisse.
34: Sembra.
5: Poi magari non è così, e nel corso della stagione capiremo un po' di più qual è la linea e qual è il proseguo della stagione del Bologna. Però in questo momento la sensazione che dai all'esterno è quella un po' veramente un po' di mobilitazione, che poco capisco.
34: No, sul serio, è questo, però bisogna tener conto anche del momento storico del calcio, con questo mercato veramente in modo antipatico super aperto, quindi ci sono tante situazioni che purtroppo devono tener conto delle operazioni, che possono essere impopolari, ma a un certo momento sono anche grandi affari. Il Bologna l'avevamo detto, potrebbe diventare una bottega chiara come l'Atalanta, e lo sta diventando.
5: Sì.
34: Sartori questo ha fatto a Bergamo.
5: Sì, ragazzi, si è confuso, non Champions League della Dea, la Conference League può capitare, voi siete sempre tutti perfetti nel lessico, nel vostro lavoro, non fate mai un errore, cioè sono sempre pronti a rimarcare l'errore, può capitare una svista, la Conference League, e poi a chi dice ma l'Atalanta in Conference cosa vuoi ingolosire, ragazzi, comunque c'è un paragone che si fa tra una squadra che non è nelle coppe europee e una squadra che sia Conference o che sia altro è nelle coppe europee, cioè comunque la differenza c'è.
34: Chiedo scusa al maestrino.
5: Ecco, no, perché sembra ogni volta che facciamo un errore di lessico noi, Pippo, siamo attaccati come non so cosa, come se avessimo fatto una cosa gravissima, no? E invece la gente poi è sempre tutta perfetta, no? Nel loro lavoro non fa mai un errore, una svista, eccetera.
34: Sono tutti maestri.
5: Esatto,
34: tutti
5: vabbè, lasciamo perdere. Andiamo su altri messaggi. Infatti, andiamo su altri messaggi. Pippo al 366-402-4022. Il mio pensiero come tifoso del Bologna FC da una vita è Rowe 40-45 milioni. Mi dispiace, ma operazione logica. Gli esterni Orsolini, Cambiaghi e Bernardeschi sono ok, con la possibilità di investire oltretutto sul centrocampo. Ricci è un giocatore di alto livello, perché il vero problema della nostra squadra è in quella zona, e sempre Forza Bologna, saluti a Cotti. Allora, sono abbastanza d'accordo, cioè capisco il malumore che può presentare una cessione, altra cessione molto importante, soprattutto verso fine mercato, agli sgoccioli del mercato, come quella di Rowe, se dovesse arrivare. Dall'altra parte cerco di fare un ragionamento, e l'abbiamo detto anche in questi giorni un po', Pippo. Io vedo un Bologna che ha grandi lacune lì a centrocampo di un costruttore di gioco, quindi se arriva quell'offerta che non puoi rifiutare per Rowe, quindi lo vai a cedere, a quel punto se riesci così a prendere un giocatore che sia assolutamente funzionale a centrocampo per il gioco di Tedesco, è un'operazione che posso anche ritenere logica.
34: No, no, è super logica. Davanti a certe cifre, ripeto, il Bologna vende perché c'è un'offerta importante, non vende per necessità, come capitò quella volta con Diamanti, Guaraldi, eccetera, eccetera, è tutta un'altra storia. Qua non c'è la sopravvivenza in palio, qui c'è il programmare e mantenere un club sempre molto sano, sempre molto in ordine coi conti.
5: Sì. Prima un ascoltatore si chiedeva anche, ma insomma, non è che saputo anche dopo questi anni sta aspettando anche di fare un po' lo stadio e poi sta cercando magari un acquirente nuovo per il Bologna che volesse vendere il club. Io mi sono permessa di dire una cosa, non lo so ovviamente, posto che spesso tutti i club di Serie A in realtà sono in vendita, per chi ti vuole.
34: Ma scusa, quindi un attimo, tu fai lo stadio e poi vendi, proprio adesso che puoi fare lo stadio?
5: Guarda, non ne ho la più pallida idea, mi sembrerebbe strano, ma comunque può anche essere eventualmente che si cerchino degli acquirenti. E poi sono sempre dell'idea che, Pippo, i club di Serie A in generale, i club di calcio, sono sempre tutti in vendita se c'è qualcuno interessato, ok?
34: Tutto in vendita tranne la Gioconda.
5: Esatto, esattamente. Ma mi sono anche permessa di fare un ragionamento, siccome posso anche capire eventuali fantasmi dal passato che vengono quando si parla di cessione di club, che oggi il Bologna è un club che non ha niente a che fare con quello che era 15-20 anni fa.
34: No.
5: Quindi per chi volesse eventualmente venire a comprare il Bologna ci vogliono determinate garanzie.
34: Massimo, soprattutto il Bologna adesso è un club che ha un centro tecnico che è meraviglioso, di proprietà, ha patrimonializzato tante cose, ha messo in super sicurezza i bilanci, cioè ci sono veramente tante situazioni adesso che lo potrebbero rendere particolarmente appetibile per qualche investitore, per qualche fondo, per qualche, cioè Saputo l'ha preso mettendoci dentro soldi pesanti per evitare fallimenti, lo ha reso un club molto nobile, perché noi abbiamo fatto la Champions 2 anni fa, non 20 anni fa, 2 anni fa abbiamo vinto la Coppa Italia, quanti anni era che la vinciamo? 51, sì, e quindi sì. Insomma, abbiamo fatto l'Europa di nuovo, cioè, quindi ci sono tante situazioni che fanno pensare che questo club abbia un futuro piuttosto roseo. Poi quest'anno capisco che dopo che hai investito bene, comprato bene, così ti vengano a chiedere giocatori, ma ti chiedono giocatori e te li pagano bene perché tu hai fatto bene, perché se no questa equazione non la potresti fare.
5: 35 più bonus è un'offerta irrinunciabile, ma state scherzando? A parte che appunto da 35 all'offerta dell'Atalanta 35 più bonus, il Bologna ha rifiutato.
34: Esatto,
5: il Bologna ha rifiutato, quindi 35 più bonus, il Bologna ha rifiutato. Se dovessero arrivare a 40 più bonus è un altro discorso.
34: Perdonatemi, un anno di Serie A, 7 gol, 40 più bonus, non glielo dai, Rob.
5: Sì, no, infatti a 35 più bonus ve lo dico, il Bologna ha rifiutato l'offerta.
34: No, assolutamente.
5: La mia sensazione è che senza un allenatore che pungola costantemente la società, gli obiettivi si riducano ai bilanci. Mi sembra che il caso e la Susi sia lampante. Sfido gli ultimi due allenatori ad accettare una situazione del genere, dice Nino. Cioè lui dice anche che nel momento in cui si vuole continuare a crescere, porsi determinati obiettivi, ci vuole anche da parte di un allenatore che su alcuni aspetti pungoli un po' la società. Ecco, magari Motta la pungolava forse un po' troppo in una maniera sbagliata, però era abbastanza competitivo. Italiano era un po' più una via di mezzo, però anche lui magari su qualcosa metteva i suoi puntini sulle i. Su Domenico Tedesco io non posso esprimermi perché ancora non so,
34: nessuno,
5: non lo conosco.
34: Nessuno lo può fare, quindi io inviterei tutti a calmarci, questo isterismo collettivo che c'è in città, con calma. Una partita abbiamo perso in modo immeritato, perché se guardate le parate che ha fatto il portiere avversario rispetto al nostro, loro hanno fatto un tiro, hanno fatto un gol, sono stati fortunati, noi meno, non abbiamo giocato bene, ok, ma non abbiamo assolutamente meritato di perdere. Il pareggio è il risultato giusto, anche se andiamo a vedere le azioni e tutto, il Bologna ne ha fatte molte di più, quindi non capisco tutta questa preoccupazione. Ovvio che lunedì prossimo c'è una gara molto difficile a Bergamo, dobbiamo cercare subito di prendere terreno, ma soprattutto fiducia, punti e fiducia, e credo che questa squadra alla fine, magari non giocando un calcio bellissimo, possa farcela.
5: Buongiorno, non mi spiego perché negli ultimi 4 anni siamo andati 2 volte in Europa e vinto una Coppa Italia, ed ora invece si sembra di tornare indietro con una rosa di metà classifica più o meno.
34: Veramente il campionato è appena cominciato, quindi la rosa di metà classifica ce l'ha in testa questo amico, perché alla fine credo che i conti, scusatemi il gioco di parole, devi farli sempre alla fine, i conti si fanno alla fine. Io firmerei per arrivare settimo ottavo, sì, firmerei per arrivare settimo ottavo, è la nostra dimensione.
5: Gianluca che dice: io, visto come fa giocare tedesco Rowe, lo venderei a patto poi di reinvestire tutto su un forte difensore e un centrocampista, anche perché così rischi di deprezzarlo. Allora sì, perché c'è anche comunque quell'aspetto lì, perché noi avevamo l'anno scorso un allenatore che sicuramente nella sua idea di calcio utilizzava gli esterni tantissimo ed erano fondamentali.
34: Diverso,
5: esatto, mentre invece tedesco è molto diverso come gioco.
34: È diverso.
5: Quindi se effettivamente tu dici Rowe, magari gli esterni non vengono utilizzati in quel modo esasperato come poteva essere l'anno scorso, e delle due c'è più bisogno, che secondo me c'è bisogno di un regista che ti crei gioco a centrocampo, ok.
34: Ma io penso che noi abbiamo purtroppo perso un grande giocatore che è Remo Freuler, abbiamo perso un grande giocatore che è Lukumi, e loro due entrambi potevano uscire col pallone, potevano essere molto intelligenti a livello tattico, quindi questi due giocatori qua secondo me ci mancheranno. Poi gli esterni sono importanti, però è importante anche il fosforo in mezzo al campo, quindi mi auguro che arrivi qualcuno dietro intelligente, bravo, capace col piede e la visione di gioco, e anche un centrocampista, perché è la Svusi, sinceramente non può da solo prendersi, ed è un bravo giocatore, bravo, normale, prendersi responsabilità sempre di dirigere il gioco, di dirigere l'orchestra rosso-blu.
5: Ale che scrive: se parte Rowe si creerà secondo me una frattura insanabile tra tifoseria e società. Io non credo che si arrivi a quel punto lì, cioè come dicevamo prima Pippo, io capisco e comprendo magari lo scontento, la delusione, l'arrabbiatura, le comprendo tutto, ma parlare di spaccatura insanabile tra società e tifoseria mi sembra un po' esagerato.
34: Insanabile. E oggi ti devo salutare con qualche minuto di anticipo perché...
5: Certo.
34: Perché ho un impegno inderogabile.
5: Stai andando a vendere Rowe, stai andando a portare Rowe a Bergamo, di la verità.
34: No, assolutamente no. Però vi devo dire questa cosa, prima di salutarvi, che poi ne parleremo nelle prossime puntate, che domenica sera ci sarà una puntata importante di Casa Cotti, dove si parlerà molto anche di stadio, in una location particolare.
5: Ma tu però non domani. Ci puoi lasciare così in sospeso, mannaggia.
34: Domani.
5: Va bene.
34: Arrivederci a tutti. Ciao.
5: Aspetteremo domani, ciao Pippo. Un saluto a Filippo Cotti che ha lanciato ha mollato la bombetta e poi non ci dice niente, non va avanti e ci lascia così con il dubbio, la curiosità. E vabbè, aspetteremo domani alle 10:20 per saperne di più su quello che sta progettando e che sta facendo. Steve72 dice: l'Atalanta vuole Rowe, allora premetto che il prossimo anno ci vorranno minimo 60-70 per lui. Allora, se veramente lo vogliono, 30 milioni in più, 30 milioni più Ederson, più Yen, così risolviamo il problema centrocampo e difesa. Inoltre ci fanno vincere pure lunedì. Ecco, così si può ragionare. Beh, Steve, hai delle pretese abbastanza basse, direi che potrebbero proporglielo, perché no? Perché no? E poi ancora WhatsApp, ancora vostri messaggi, andiamo con questo vocale.
0: Ciao Francesca, sono Massimo.
5: Ciao Massimo.
0: Buongiorno, ti faccio questa domanda. Alla luce di quello che potrebbe essere la cessione di Roma, non è che il Bologna, non dico che sperava assolutamente, non è la parola giusta, ma avrebbe pensato alla cessione di Orsolini, ma questa non si è potuta concretizzare perché non ci sono state le richieste idonee per Orsolini, e quindi in questo caso, se fosse andato via Orsolini, il problema di Rowe sicuramente non ci sarebbe posto, perché andando via Orsolini sarebbe rimasto Rowe al 2000 per 1000. Grazie, ti ascolto, buona trasmissione.
5: Guarda Massimo, mi parrebbe molto molto strano che il ragionamento fosse stato questo, non fosse altro perché nell'intenzione del rinnovo della società con Riccardo Orsolini, ed è stato detto più volte anche pubblicamente, c'era proprio la volontà di rendere Orsolini la bandiera del Bologna, capitano e Bologna vita, eccetera eccetera eccetera. Quindi, detta sinceramente, fu lo stesso Sartori in un'intervista, se non sbaglio, alla Gazzetta con Matteo Dallavite, che proprio all'inizio, quando ancora stavamo aspettando il rinnovo di Orsolini, parlò di desiderio di fare Orso la bandiera del Bologna. Quindi se fosse così mi parrebbe molto molto strano, non credo proprio. Poi Matthew dice: buongiorno, quello che mi sento di esprimere sul caso Rowe. Non volevo crederlo, se non volevo cederlo. Se lo cedono davvero, allora la dirigenza si assume tutta la responsabilità per un'eventuale stagione negativa. Per quanto trovo improbabile un rischio di serie B, mi sembra un po' tanto. Anche se non stuzzicherei il fato privandoci del giocatore di punta della rosa, oltretutto per venderlo nella stessa Serie A. E se tedesco, esperienza internazionale, anche da selezionatore di una nazionale importante, quindi non un parvenu del calcio, non si dimette un minuto dopo la cessione di Rowe, a 5 giorni dalla fine del mercato, una parte di quella responsabilità se l'assume anche lui. A questo punto io voglio continuare a credere in questa dirigenza che ottime cose ci ha fatto vivere, ma sono costretto a pretendere un esterno, un regista e un difensore forti, senza se e senza ma, dice Matthew. Allora, sul discorso della Serie B mi sembra veramente un po' esagerato, devo dire la verità. Mi sembra anche un po' esagerato parlare di sicuramente di stagione negativa se vendi Rowe, cioè le stagioni negative diventano negative non perché non hai un singolo giocatore, ok? Perché comunque è uno sport di squadra. Se fosse uno sport individuale, allora capirei. Da uno dipende la sorte.

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
3: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
5: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
6: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
5: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
6: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
5: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
6: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
5: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
7: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da €16.950.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nuovamente in studio Laura Franca, mercoledì 26 agosto 2026, 366-402-4022 per messaggi e WhatsApp, un sacco di sei in questa prima frase. Andiamo con un po' di carrellata di vostri messaggi. Vi do voce e spazio, anche se vedo che tanti di voi, non tutti, però tanti di voi sono molto molto demoralizzati e arrabbiati, chi più chi meno. Dennis, Rolo hai pagato 19, devi dare 20 per il 20% al Marsiglia, non è che fai questo gran business, cederlo ora è sbagliato, è uno schiaffo alla tifoseria, obiettivo salvezza, si torna a giocare di niente, ridimensionamento improvvido e bruciato un patrimonio di entusiasmo ritrovato, complimenti. Ecco, questo per esempio il messaggio di Dennis, mi pare di capire che sia un messaggio molto molto arrabbiato da questo punto di vista. Prendo atto, ovviamente, perché ripeto, ragazzi, posso capire e posso comprendere anche la vostra delusione, arrabbiatura, amarezza nel momento in cui si viene a sapere che gli ultimi giorni di mercato c'è effettivamente il rischio di cedere, di fare un'altra cessione molto molto illustre e importante nelle fila della Bologna. Quindi ognuno giustamente, poi è giusto che se la pensi e se la viva come vuole. Ciao Cri dice: Francesca, ti chiedo chi ha fatto il mercato. Sartori con Di Vaio e gli avalli di Fenucci, come al solito. Assolutamente sì. Poi la linea guida da 2 anni è molto chiara e semplice. Scusatemi. Priorità al bilancio senza interventi della proprietà per ambire ad un accesso europeo sicuro. In Serie A devi avere un valore squadra sopra

0: 300 milioni. Mantenendo la squadra sicura in Serie A e obiettivo capitalizzazione nuovo stadio. Italiano l'ha capito ed è per quello che se n'è andato. Io non sono nella testa di Italiano, avrà fatto le sue scelte, non mi va di tornarci sopra. Che la linea guida del Bologna sia quella in generale dell'autofinanziamento, senza che il proprietario debba ogni anno mettere dentro quantità di soldi incredibili, l'abbiamo sempre detto, non l'abbiamo mai nascosto ed è sempre stato così. Quindi, per favore, Acerbi no, va bene, questo ascoltatore non è molto d'accordo con eventualmente l'arrivo di Acerbi, c'è un interessamento, altro non c'è. Poi Tedesco se le ha create da solo le difficoltà, tenendo in panca Pobega, Moro, Rowe e Bernardeschi. Poi la chicca di levare Piccoli, che stava facendo un'ottima partita. Poi a Zortea terzino ed Holm un po' in ciabatte, ma intanto ha fatto il fenomeno alla prima del Dallara. E il dio del calcio vede tutto. E la Zusi peggiore in campo, si perde pure Frattesi, non fa una piega. Se la Zusi peggiore in campo, per me no. Sinceramente, appunto, Holm, se proprio è quando è entrato, è stato, non è stato molto, molto buono. Anzi, ma è la Zusi peggiore in campo, ha avuto sicuramente tantissime difficoltà. Se è vero, si è perso Frattesi insieme a Eggem, che si fa passare da un assist di tacco sotto le gambe. Insomma, questo sicuramente sì. Zortea, che in fase di spinta bene, ma in fase difensiva sappiamo comunque ancora i limiti che ha. Le scelte di Tedesco, col senno di poi, possono essere state un po' perplesse, diciamo così. Su Piccoli, ragazzi, Piccoli sicuramente ha dimostrato di essere molto molto più in forma di Dovbyk in questo momento, e ci mancherebbe. Però forse anche Piccoli, arrivato ad un certo punto della partita, era un attimo sulle gambe, e quindi gli ultimi scampoli li hai dati anche a Dovbyk, anche perché comunque per un giocatore del fisico di Dovbyk, che comunque si sta allenando e la forma fisica sicuramente la prende anche in allenamento, ma la prende anche e soprattutto in partita, quindi ci può anche stare. Poi le intenzioni della società le si capiranno a fine mercato, ipotizzarle adesso non ha senso sinceramente. Siete tutti così sicuri che Rowe sarà già da questo campionato un bomber da doppia cifra? 40 milioni, cifra molto alta. Io personalmente su Rowe mi interrogo ancora dove potrà arrivare. Anche per Magni e Binotto si diceva di rifiutare la cessione, salvo poi prendercela nei denti e pentircene, dice Andrea. Beh, però comunque è chiaro che non puoi avere che la certezza che Rowe quest'anno faccia 20 gol o 15 gol, però sai, cioè, hai visto le potenzialità che ha Rowe, hai visto le qualità che ha questo giocatore, queste le hai viste, dai, non si può dire che non ce le abbia su via. Mauro il Tornitore dice: ma per il centrocampista prendere Mandragora, che ha piedi buoni e tiro da fuori importanti? Ah, vedremo. Intanto vedremo se effettivamente, cosa che spero, il Bologna vada effettivamente su un centrocampista. Per me serve come il pane, ragazzi, io continuo a ripeterlo. Per me è un centrocampista, un regista, un creatore di gioco, un collante tra reparti che faccia, che aiuti in entrambe le fasi, sia in fase difensiva che in fase d'attacco. Per me serve come il pane, ma davvero. Serve veramente tanto, cioè senza quello tu non hai una parte in mezzo che ti crei delle trame di gioco e fai una difficoltà incredibile, e hai una difficoltà incredibile. Per me serve come il pane quello. Antonio da Granarolo dice: hanno smantellato la squadra che conquistò la Champions in 2 anni, acquistando sostituti non all'altezza in maggioranza. Secondo me la società non ha aspirazioni, i tifosi chiedono solo di poter sognare, niente di più. E invece si vogliono solo dei ragionieri. Ma come si fa a prendere un Acerbi? Calma, non abbiamo preso Acerbi, c'è l'interessamento, potrebbe esserci l'interessamento di Bologna e Sassuolo su Acerbi, più che altro è stato anche Acerbi probabilmente che sia un po' proposto, ma... calma, non abbiamo preso Acerbi. Sul resto, sicuramente la squadra che andò in Champions è stata praticamente venduta tutta, ma anche su quello sono i ragionamenti che sappiamo, cioè le famose 2 cessioni illustri all'anno. Se sono passati 3 anni, e quindi piano piano ovviamente è chiaro che gli interpreti di quella squadra che ci portò in Champions, piano piano li abbiamo salutati li abbiamo salutati tutti quanti. Non c'è niente di male nei tifosi che vogliono continuare a sognare, io questo l'ho sempre detto, è per questo che tra l'altro mal sopporto chi appena c'è una critica di qualcosa o chi appena esprime il proprio parere non contento, non felice, nel momento in cui lo esprime in maniera rispettosa ed educata, per me è assolutamente tutto legittimo, e mal sopporto chi deve accusare subito di essere mai goduto, di essere sempre insoddisfatto. Io credo che sia normale da parte dei tifosi, dopo tre anni in cui si sono vissute emozioni bellissime, stupende, tra la Champions League, la vittoria della Coppa Italia e l'Europa League, credo che sia del tutto legittimo e del tutto sportivo da parte di tifosi di una squadra sognare, desiderare di voler continuare a viaggiare più o meno in quelle acque lì. Credo che sia del tutto normale, quindi assolutamente non ci vedo niente di male, ci mancherebbe. Marco, per chi ha già comprato la maglia di Rowe è previsto il rimborso o la permuta? Chiedo per un amico. No, non credo, caro Marco, non credo. Poi Bondi Fra, sull'eventuale cessione di Rowe a pochi giorni dalla fine del mercato, prenderei la frase di Fantozzi sulla nozzata Potionkin. Domanda: da quanto non vinciamo in casa? Ciao e grazie Marchino Salus. Oh, da un bel po', Marchino Salus. Guarda, adesso non mi ricordo esattamente l'ultima vittoria in casa del Bologna, se qualcuno che ci ascolta ce l'ha più in mente di me, lo leggo volentieri e chiedo l'aiuto da casa, se no durante la pausa vado a vedere, cerco di andare a vedere qual è la nostra ultima vittoria in casa, ma un bel po' di tempo fa, ragazzi, in casa non vinciamo da un bel po'. Su quello abbiamo dato continuità, se non altro, alla prima giornata di campionato. Renzo che dice: manca un costruttore di gioco, manca un costruttore di stadio, c'è aria di smobilitazione. Beh, manca un costruttore in generale, manca un costruttore. No, sul costruttore di gioco, ragazzi, sono molto d'accordo, sono molto molto d'accordo, cioè lì in mezzo, per me, lo ribadisco ancora una volta, manca come il pane un costruttore di gioco, un regista, un interdittore, uno che faccia da collante tra i reparti, uno che aiuti in fase difensiva, aiuta in fase d'attacco. Manca, ragazzi, lì manca, secondo me, se non lo si prende si hanno tante tante difficoltà a costruire il gioco, qualsiasi tipo di gioco, quindi secondo me quello proprio è una pedina che dovrebbe essere fondamentale. Andrea che fa il battutone dice: Acerbi è troppo maturo. Sì, va bene. Poi Gio da San Giorgio di Piano: Acerbi magari tanta esperienza insegnerebbe molto ai nostri ragazzi. Sì, anche quello è vero. Non so quanto sia funzionale sinceramente Acerbi, non lo so, non riesco a farmi un'idea precisa se è il sì o se è il no, ma forse perché sono troppo concentrata sul desiderare più di qualsiasi altra cosa un centrocampista di un certo tipo, forse è per quello. Poi Villa che dice: le cose sono chiare, le ha spiegate Manfredi campione più volte, Saputo vuole vendere. Ok, cioè, ma io non trovo, cioè, non trovo una lesa maestà o una tragedia anche nel momento in cui, appunto, Saputo in questo momento è stato qua 8 anni e volesse vendere, perché ribadisco, l'ho detto anche prima, cioè il club, il Bologna, che oggi in teoria viene messo in vendita, è un club che ha caratteristiche nettamente diverse da quelle che ci immaginavamo e sapevamo che aveva 15-20 anni fa. Per chi volesse essere eventualmente un acquirente del Bologna oggi, per chi volesse fare una proposta di acquisizione del club del Bologna di oggi, servono garanzie importanti. Il club ha un valore, ha dei bilanci in ordine, ha il centro tecnico di proprietà, cosa che non c'era prima di Saputo, cioè ha un valore importante e richiede, per chiunque fosse interessato a comprarlo, determinate garanzie. Quindi quello, se non altro, è una situazione molto molto diversa rispetto a determinate cessioni del club di 15-20 anni fa, che ci hanno fatto stare male, sobbalzare, insomma, preoccupare e tutto quanto. Allora, Enrico che mi dice: ma tu a differenza di Acerbi devi solo giocare a racchettoni in spiaggia? No, per carità, basta racchettoni in spiaggia. Acerbi solo se paga lui stesso per giocare. Io sì, guarda, per carità, io ho smesso di giocare anche a racchettoni a questo punto, vista l'esperienza di quest'estate con i racchettoni in spiaggia, credo che smetterò anche di giocare a racchettoni in spiaggia, visto che mi sono distrutta una spalla. Detto già, hai 39 anni e non sentirli, come si dice, sì, proprio quelli. Claudio che dice: dare via Rowe sarebbe l'ennesima presa in giro ai tifosi, fatta da un mercato un po' scellerato, dando in mano a un mister esordiente in Serie A una squadra di scommesse e riserve degli altri anni. E dopo salterebbe il discorso sostenibilità e passiamo al vogliamo solo incassare. Anche Claudio mi sembra che sia abbastanza amareggiato e arrabbiato e preoccupato da questo punto di vista. Luca da Torino dice: se si prende Acerbi e punti sulla coppia Egg e Melland vuol dire bocciare Vitic, perché il primo cambio sarà Acerbi. Anche Vitic, e ne parlavamo anche i giorni scorsi, rimane un punto interrogativo, anche questo giocatore qua, perché ad oggi non ha dato quello che probabilmente ci si aspettava, e quindi rimane anche lui un punto interrogativo. Poi Acerbi diventerebbe il cambio di uno dei due prima di Vitic, bisogna vedere anche quanto ne ha per quante partite ne ha da giocare, perché lì bisogna necessariamente fare i conti con l'età, Andy che dice: Vitic è più giovane di Acerbi ad esempio, ma per ora due finali Champions se le sogna. Ah sì sì, è un po' in là con l'età, ma un paio di stagioni lo prenderei. Ok, quindi Andy invece sarebbe anche pro Acerbi, pro arrivo di Acerbi eventualmente. Buongiorno Francesca, se vendono anche Rowe e arrivano dei comprimari sarà duro arrivare nella parte sinistra della classifica, ad Maiora. Ugo, un altro pensiero abbastanza insomma preoccupato da questo punto di vista. Pagato 20 te ne danno 40-45, può andare, ciao ciao, dice Steve. Invece sì, ricordiamoci, come tra l'altro aveva ricordato Dennis anche prima nel messaggio che ci aveva scritto, che c'è la percentuale sulla rivendita da dare al Marsiglia, sulla rivendita. Quale strada vuole fare il Bologna? Mantenere la squadra a ridosso dell'Europa, nono decimo posto, in modo che se hai una botta di fortuna ti ci qualifichi, fare lo stadio e vendere, fine. Questa è la mia idea, dice questo ascoltatore. Andiamo in pausa e rientriamo ancora con tutti i vostri messaggi, che sono ancora tantissimi, grazie davvero ragazzi, tra pochissimo anche con mister Andrea Mottola.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 10:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Guerra tra Russia e Ucraina. Mosca respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, mentre il portavoce di Putin, Peskov, smentisce l'incontro tra il presidente russo e il direttore della CIA, Ratcliffe. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la premier Meloni, il vice premier Tajani e Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati, Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfried Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito rischio vero nelle parole di La Vitola lo avrei denunciato, e sulle eventuali dimissioni dalla Rai farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca e viti inserite ad aprile 2025, tra 4-6 settimane riprenderà la attività, spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. L'Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio col Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Nettuno Bologna 1.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
14: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
15: Dimmi.
14: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
15: E si sente.
16: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
14: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
16: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
14: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
17: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
18: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo in studio, tra poco ci mettiamo in collegamento anche con mister Andrea Mottola per continuare ovviamente i nostri discorsi su row, non row, mercato, non mercato, soddisfazioni, insoddisfazioni, insomma arrabbiature più o meno grandi. Direi che insomma un po' il tenore in questo momento è un po' anche di arrabbiatura, di sconforto, ma ripeto, come ho detto, ci sta da certi punti di vista nel momento in cui viene fuori la possibilità eventuale che si possa andare a cedere, si possa andare a fare un'altra cessione illustre in questo mercato, ovviamente. Vediamo, non c'è ancora ovviamente niente di certo, c'è una trattativa sicuramente sicuramente aperta, vedremo quelle che saranno, che andranno in avanti. A chi continua a scrivere ma 35 milioni più bonus sono un'offerta irrinunciabile, ragazzi, 35 milioni più bonus dal Bologna sono stati rifiutati, quindi in teoria si dovrebbe arrivare a 40 almeno, ok? I 35 più bonus, che è stata l'ultima offerta dell'Atalanta, sono stati rifiutati. Vediamo se l'Atalanta va a rilanciare e vediamo se questa trattativa effettivamente arriverà a conclusione, o se invece il Bologna riuscirà magari a trattenere Jonathan Rowe. Quello che ribadisco ancora una volta, per me in questo momento a questa squadra serve veramente tanto, serve come il pane, è un centrocampista, è un regista, è un centrocampista, è un costruttore di gioco, è uno che ti leghi entrambi i reparti, che sappia dare una mano in fase difensiva, in fase d'attacco. Ragazzi, io nella partita di lunedì contro la Lazio, seppur appunto le nostre occasioni in realtà le abbiamo costruite e tutto quanto, proprio visto una grande lacuna lì, in quella zona di campo lì. Oltretutto, considerato anche il fatto che tu hai perso il tuo costruttore di gioco, anzi entrambi, sia Lukumi dalla difesa sia Freuler a centrocampo, Freuler anche interdittore, quindi hai perso due qualità, non essendoci più Freuler e Lukumi, che in una costruzione del gioco in campo sono necessarie, per quanto mi riguarda, sono veramente necessarie. Quindi quelle secondo me sono delle priorità che vanno sostituite, che vanno necessariamente sostituite. Da questo punto di vista andiamo a recuperare ancora i vostri messaggi al 366 402 4022. Allora, intanto riprendo anche questo messaggio di Fabio, che dice: buon compleanno a Simone Barbuti, mi ricordo il suo esordio al microfono un pomeriggio fine anni 70 al fianco del grande Auro Bortolini. Quindi anche Fabio che fa gli auguri al nostro direttore Simone Barbuti, ancora una volta buon compleanno al buon Barbut, che oggi compie gli anni. Poi ancora messaggi, andiamo anche con questi, con i messaggi vocali.
15: Ciao, sono Roberto da Bologna. Ragazzi, a 40 milioni Rowe va ceduto assolutamente, ne prenderemo due da 20, non ci abbiamo Sartori, non ci preoccupiamo. Ciao a tutti.
0: Io capisco il no, non ci preoccupiamo perché ci abbiamo Sartori, e quindi fiducia cieca nella dirigenza, assolutamente sì, fiducia, io rimango fiduciosa, però mi dispiace, non riesco a non essere perplessa, cioè comunque è un'operazione che secondo me non dà un buon segnale. Io sono qua che bramo di capire, no, quali sono le intenzioni del Bologna, cosa si sta costruendo, quali sono le idee per la prossima stagione, cioè non riesco a dire non ci voglio pensare, vediamo come va alla fine, e non ci penso minimamente, anche perché sennò non farei questo lavoro, banalmente, no? Quindi, però sicuramente accetto il tuo punto di vista. Ancora vocali.
20: Buongiorno, Massimiliano da Bologna.
0: Buongiorno Massimiliano.
20: Io penso che come me tanti altri tifosi abbonati in curva o dalle altre parti dello stadio. A luglio abbiamo rinnovato un abbonamento, adesso ci troviamo una squadra completamente diversa e indebolita. A me questa cosa qua non piace. Non piace, e se devo dire sono abbastanza arrabbiato.
0: Comprensibile, ribadisco, comprensibile assolutamente anche il tuo stato d'animo. Ancora vocali, andiamo con un po' di vocali adesso.
21: E ognuno giustamente.
22: Buongiorno Francesca.
0: Buongiorno.
22: Allora io dico molto semplicemente, siamo andati in Champions, abbiamo dovuto vendere due giocatori, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo dovuto vendere due giocatori, adesso senza Europa, senza introiti extra, così mi pare giusto che i giocatori da vendere, almeno quelli top da cui ricavi della ciccia, debbano essere tre. Io è da un mese e mezzo che sono convinto che cedano Rowe, quindi non mi sorprenderebbe. Se poi lo tengono, prenderò atto della cosa, sarò contento, ma insomma.
0: Nick, cioè, è anche giusto, per carità, il tuo ragionamento. Il punto è che se il ragionamento che si fa è se negli anni in cui comunque siamo riusciti ad andare in Europa le cessioni eccellenti sono state due, quindi l'anno in cui non si riesce ad andare in Europa le cessioni eccellenti devono essere tre, allora cercavi di farle prima, non a sei giorni dalla fine del mercato, perché diventa tutto più complicato. Ok? Questo io mi sento di dire e di pensare, capito? È quello. È più che altro quello. Cioè, di base il tuo ragionamento potrebbe anche non essere così sbagliato, da questo punto di vista. Abbiamo recuperato Andrea Mottola. Ciao Andre. Aspetta che non ti sei, eccoti, ora ti sento.
4: Ero in una zona che il telefono, vedevo la chiamata, non riuscivo a rispondere.
0: Beh, ci siamo comunque riusciti lo stesso, ce l'abbiamo fatta.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a lei. Allora, caro Andre, vado subito sull'argomento di giornata, penso che tu lo sappia quale può essere, cioè la possibile, non certa, vediamo se effettivamente andrà avanti questa trattativa e se l'Atalanta offrirà la cifra giusta, ma c'è la possibilità che il Bologna a sei giorni dalla fine del mercato ceda anche Jonathan Rowe.
4: Beh, diciamo che era una notizia, mi aspettavo che iniziassimo la nostra telefonata con questo. E bah, guarda, cioè io parto da un presupposto che ci sono tempi per fare delle trattative. In questo momento il Bologna, se dovesse vendere Rowe, sarebbe una perdita, secondo me, importantissima per due motivi. Primo, per il giocatore, che secondo me è determinante per questa squadra. Secondo, perché non hai i tempi tecnici per prendere un giocatore di assoluta rilevanza.
0: Quindi sono
4: abbastanza amareggiato se dovesse succedere questo. Così la gente che mi dice che sono un aziendalista, roba varia, io non percepisco nessun stipendio dal Bologna e dico solamente quello che penso. Quindi è così. Dimmi.
0: Ti porto su una considerazione. Se ti dicessero che, guarda, è uscita questa possibilità di vendita con Rowe a una cifra che è importante, quindi accettiamo la vendita di Rowe, con quei soldi a questo punto, invece che andare a sostituire Rowe, che tanto gli esterni ce li abbiamo e Tedesco magari gioca anche un calcio diverso rispetto a quello di Italiano, a cui servivano tanto certi tipi di esterni, quei soldi lì andiamo a prendere un centrocampista regista di livello e difensore centrale. Ti andrebbe bene? La vedresti logica come cosa? O comunque lo trovi un messaggio sbagliato andare a vendere Rowe a sei giorni dalla fine del mercato?
4: Allora, potrebbe andarmi bene, però devono essere due giocatori fatti e finiti, non due promesse, sì, due giovani. Cioè, se tu mi facciamo un esempio così mi faccio capire bene. Se tu mi porti Ricci e Tomori, va bene, faccio questo sacrificio, okay, perché metto a posto la squadra,
0: sì,
4: perché sugli esterni noi abbiamo,
0: non siamo
4: cambiati,
0: completamente sprovvisti,
4: esatto. Abbiamo Orsolini e ci può essere anche il reintegro di Carson.
0: Quello non lo so.
4: Lo so, però cosa lo fai? Lo fai pascolare lì? È tuo, quindi
0: sì,
4: hai tre esterni e quindi devi ottimizzare, no? D'accordo? E questa è in ultima analisi. Quindi è un sacrificio che farei, però devono essere due giocatori importanti, perché due mezze figure allora non mi va bene, nella maniera più assoluta.
0: Sì. Beh, allora Paolo dice: l'errore per me non è vendere Rowe, perché sono fiducioso che Sartori troverà un giocatore altrettanto valido, ma il problema è venderlo all'Atalanta, che dovrebbe essere una nostra diretta concorrente. Un saluto e forza Bologna. Intanto ti pongo anche questo quesito, cioè in questo campionato, in questa stagione, l'Atalanta rimane una nostra diretta concorrente?
4: Ma no, ma abbiamo già definito chi sono quelle che retrocedono, quelle che vincono e le nostre concorrenti. È passata una giornata, ragazzi. Cioè, io non definisco l'Atalanta la nostra concorrente, io non definisco niente per nessuno. Io spero ancora che il Bologna vinca lo scudetto, sto naturalmente estremizzando. Dare dei giudizi adesso è difficile, sì, veramente. Però vendere Rove è sicuramente una di quelle cose. Poi sai, le cose all'interno dello spogliatoio lo sanno solamente loro.
0: Ah,
4: se
0: sì,
4: lui
0: sì,
4: ha avuto uno screzio con Tedesco, ha avuto uno screzio con Di Vaio, con Santoro. Cioè, sono cose che noi non sappiamo, facciamo delle ipotesi. Ok?
0: Sì, sì.
4: E ribadisco, se arrivano due giocatori belli, formati, belli importanti, io lo faccio questo sacrificio, perché così sì, non devo fare, scusami,
0: vai tutto il tempo che vuoi,
4: quindi non devo far giocare Bernardeschi e Mezzala, perché devo far giocare Rossolini, perché sono degli equivoci tattici,
0: è vero,
4: questo è il discorso. Perciò tu devi essere, devi dire ok, facciamo questo sacrificio, però abbiamo, mettiamo a posto il centrocampo, che per me è basilare, perché il centrocampo improponibile con Elazzouzi, Odgaard,
0: purtroppo sì,
4: improponibile. Sì, improponibile. L'altra sera ero inviperito, perché è un centrocampo che non può fare il centrocampo. E soprattutto fai giocare Bernardeschi al suo posto, Orsolini al suo posto, Cambiaghi che subentra, d'accordo, e poi davanti o Piccoli o Dobrich, e il Bologna a centrocampo mette a posto le cose.
0: Anche perché Andre, così vado anche un attimo sulla partita di lunedì, che io e te non ci siamo ancora sentiti dopo la partita, cioè a me è proprio parso che lì in mezzo ci sia una lacuna di costruzione di gioco, di raccordo tra reparti.
4: Ma Francesca, hai detto una cosa estremamente giusta. Il playmaker difensivo, se tu giochi 4-3-3, il playmaker difensivo e di centrocampo, ok, è basilare.
0: Sì.
4: È basilare. Guarda Modric, io adesso ho estremizzato Modric,
0: certo,
4: però se venisse un giocatore come Ricci, d'accordo, sarebbe una cosa importante. Cioè, nella maniera
0: è vero,
4: più assoluta.
0: È vero.
4: Cioè, se noi l'altra sera avessimo avuto Rovella con la maglia del Bologna invece con la Lazio, noi vinceva la partita, a parte che ci meritavamo ampiamente
0: almeno il pareggio,
4: minimo
0: quello
4: di pareggiare,
0: sì,
4: minimo
0: sì,
4: di pareggiare. Però se tu, però lì è la Zusi, buon ragazzo, buon giocatore, ma non può fare quel ruolo, perché i tempi li detta il centrocampista,
0: è vero,
4: basso,
0: è vero.
4: Cioè lui fa un tocco, due tocchi, tre tocchi, quattro tocchi, e soprattutto fa movimento senza palla. Ferguson era fermo, Odgaard era spaesato, e alla fine abbiamo fatto quello che abbiamo fatto.
0: Io spero anche che Ferguson riprenda della qualità e della forma. Cioè ormai sono due anni che ci chiediamo dove è finito il Ferguson del primo anno,
4: Il primo anno giocava dietro la punta, non mi stancherò mai di dirlo, però non posso pensare che Ferguson sia quello di lunedì,
0: infatti.
4: Non lo posso pensare,
0: infatti.
4: Perché e non possiamo neanche creare alibi dicendo l'infortunio, ragazzi, l'infortunio l'ha avuto due anni fa,
0: sì, infatti ormai è passato
4: calcio,
0: del tempo, sì, sì.
4: Cioè dai, non raccontiamoci delle favole. E quindi secondo me Ferguson ne trarrà vantaggio se abbiamo un costruttore di gioco.
0: Certo, e come?
4: Che se non lo troviamo, allora io, nonostante non sia un grande estimatore, metto Moro, che ha geometrie, che ha velocità di pensiero, che ha velocità di palleggio.
0: Sì.
4: Però infatti, non posso fare un centrocampo così come
0: no, questo no. Infatti Michi 77 dice: ma Moro non lo consideriamo più? No, in realtà è assolutamente sì, è proprio anche su questo. E poi Christian che dice: faccio una disamina più approfondita. In questi anni ci siamo autofinanziati vendendo due giocatori all'anno giovani. Quest'anno, se Rowe va via, saremo a tre. A quale gioco si gioca? Il prossimo anno con chi ci dovremo autofinanziare? Secondo me posso anche sbagliarmi, ma la questione del nuovo stadio ha spostato equilibri finanziari,
4: no.
0: Oppure il presidente vuole vendere la società ammortizzando l'esborso di questi anni di Bologna. Spero vivissimamente di sbagliarmi, ciao e buona giornata. Io intanto dico una cosa, Andre, non andrei troppo avanti nel pensare già a se quest'estate vendiamo Rowe, la prossima estate con chi ci autofinanziamo, cioè calma.
4: È appena iniziato l'anno.
0: Esatto.
4: Ragazzi, ma con calma. Cioè io non penso che, io sono convinto, Paolo, che tu ti sbagli grossolanamente, perché secondo me non è autofinanziarsi o pensare allo stadio. Lo stadio, cioè, ci sono ancora i preliminari, devono ancora parlare, quindi secondo me mettiamo troppo il carro davanti ai buoi. Quindi attendiamo, adesso dobbiamo fossilizzarci sulla squadra, star vicino alla squadra e pensare positivi. È logico, la società ci deve mandare dei messaggi.
0: Sì, ovviamente sì. Le nostre dirette rivali quest'anno sono Sassuolo, Udinese e Torino. E poi aggiunge: se invece di Ricci e Tomori arrivano Acerbi, Mandragora, andrebbe bene uguale?
4: I prototipi vanno bene lo stesso. Vanno bene lo stesso.
0: L'importante è che qualcuno di alto livello arrivi lì a centrocampo e
4: sì,
0: in difesa.
4: Ma anche Mandragora va benissimo. Sì, sì, sì. Però un difensore, siccome tutti si schifano di Acerbi, io dico che Acerbi mi andrebbe bene. Io ribadisco, Tomori non gli hanno dato neanche il numero di maglia. Vai là, gli dici: guarda, lo prendiamo, paghiamo metà ingaggio per uno, e quindi se lo, si liberano di questo giocatore. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando, Tomori è un giocatore importante.
0: Sì, sì.
4: Il Milan non lo reputa, visto il parco giocatori che ha, però noi Bologna faremo dei salti di gioia, direi, almeno sottoscritto.
0: Direi di sì. Andre, grazie, ci risentiamo venerdì.
4: Scusami, però
0: non ti preoccupare, non c'è problema.
4: Le parabole prendono quello che
0: vai
4: prendono.
0: Tranquillo, ci risentiamo venerdì. Ciao.
4: Ciao Francesca, ciao. Buona giornata, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Un saluto ad Andrea Mottola, pausa, poi rientriamo.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
21: Sto pensando di cambiare furgone.
23: Perché?
21: Non ci sta più niente dentro.
23: Sicuro che il problema sia il furgone?
21: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
24: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
23: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
25: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
26: Scialla, c'è Skoda!
25: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
26: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
25: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2, a Bologna.
28: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
29: Società da iscrivere?
30: Super Mega Trebo Club.
29: Avete le divise da gioco?
30: Certo, eccole.
29: E cosa volete giocare con quelle lì?
30: Perché cos'è che hanno?
29: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
30: Ma sono nuove!
29: Ma volete giocare con quelle divise lì?
30: Sì, sì!
31: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
32: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 11:25, l'ora franca, 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato ad Alessandro Mossini. Ciao Moss.
9: Ciao Francesco, buongiorno.
0: Allora, caro Moss, ovviamente sono più o meno dall'inizio di trasmissione che parliamo un po' dello stesso argomento, ovvero mercato e in particolare Jonathan Rowe. Ti lascio ruota libera. Vero? Pensavi che parlassimo di lasagne, invece.
9: Ma anche di questo bellissimo Bologna-Lazio, voglio dire.
0: Guarda, non so come mai è passato in secondo piano Bologna-Lazio.
9: Beh sì, che comunque è sempre meglio tenerlo sul piano, perché comunque
0: allora diciamo andiamo con le rette parallele. Allora li tocchiamo entrambi gli argomenti. Da dove vuoi, argomento a piacere, da dove preferisci iniziare? Jonathan Rowe o Bologna-Lazio?
9: Ma guarda, partiamo da Jonathan Rowe, perché voglio dire è l'argomento di giornata, anche se poi mi verrebbe quasi da dire delle ultime 3-4 giornate, perché sì, è da venerdì sabato che si sa che l'Atalanta ha iniziato le trattative per Rowe. Io continuo a dire, penso tuttora, non starei del tutto sereno se fossi l'Atalanta, perché secondo me c'è anche qualche altra squadra che sta lavorando su Rowe. Quella che ci sta lavorando di più e che c'è più vicina è sicuramente l'Atalanta, ma c'è anche, secondo me, se gli agenti sono venuti a Bologna, non so se sono venuti con un'offerta sola, per capirci. Però l'Atalanta in questo momento è quella che sicuramente è più vicina, che ci sta lavorando di più. Oggi dovrebbe essere una giornata importante, anche se, voglio dire, per logica l'Atalanta potrebbe anche aspettare domani, perché domani poi l'Atalanta sa se ha o meno una conference da fare,
0: sì,
9: che non ti sposta tanto a livello di
0: incassi
9: economico, ma che ti sposta molto a livello di impegno.
0: Certo,
9: questo sicuramente lo sappiamo,
0: certo,
9: no? Ci siamo anche passati, non era la conference, era l'Europa League, ma ci siamo passati. Quindi io credo che questa sia una giornata cruciale. Che sia una giornata in cui, appunto, essendo gli agenti generalmente, soprattutto quegli agenti, l'agenzia di Rowe, una importantissima agenzia internazionale che si chiama Unix Sports Group, non credo che vengano a Bologna a vedere San Petronio.
0: No, non credo neanche io, esatto.
9: O per mangiare una petroniana, che è gradevole.
0: Beh, che comunque voglio dire.
9: Ma non è il core business del viaggio. Evidentemente se si sono mossi è perché sanno che si può chiudere. Ci giriamo intorno.
0: Sì, quello sì. Anche perché io vado anche dall'altra parte, Moss, anche dalla parte del club del Bologna, anche se magari quello che filtra fuori è che non sarebbero così contenti magari eventualmente di cederlo, però nel momento in cui, anche quando esce la notizia, il club che non dice no è incedibile, cioè l'anno scorso mi ricordo con Lukumi che arrivarono le offerte alla fine del mercato, dissero no, abbiamo già ceduto Bokema, Lukumi non si muove quest'anno. Questa volta qua anche la comunicazione da parte del club mi è sembrata un po' diversa.
9: Sì, infatti tu hai detto non sarebbero così contenti di cederlo, stavo per dirti chi l'ha detto.
0: Perché
9: guarda, quando l'altro giorno ho saputo che sarebbe venuto a parlare nel pregara Marco Di Vaio, mi ero immaginato nella mia testa che il messaggio fosse: ragazzi, venduti già due perni, già
0: mercato chiuso, esatto,
9: quei due perni che in realtà sono tre perché ci mettiamo anche Freuler, anche se non l'hanno ceduto, ma si è svincolato, siamo in difficoltà, Rowe, e il tempo è scaduto da mo',
0: esatto,
9: e quindi grazie, arrivederci.
0: Invece hanno tutti parlato di giocatore importante.
9: Sì, no, ma tenere aperta la porta, ho detto aia, eccoci, ci siamo.
0: Sì.
9: Poi io ripeto quello che ho detto, cos'è stato la settimana scorsa, te, tu mi avevi chiesto ma se il Bologna potrebbe vendere Rò, e io ti dici vabbè andiamo a fare altro, ecco, poi la gente non andrà a fare altro. Ma se vendi Rò adesso è un segnale terrificante, peggio ancora dei segnali che sono stati dati fino adesso, che già bastavano secondo me.
0: Io devo dire la verità, sono un po' interdetta e un po' in confusione sul capire che cosa stia facendo, sulla linea che sta seguendo il Bologna in questo calciomercato. Cioè sono proprio in confusione, non riesco molto a capirla.
9: Guarda, non in questo momento, voglio dire, se si dovesse concretizzare, ripeto, ci mettiamo il 6 perché è corretto metterci il 6,
0: certo.
9: Se si dovesse concretizzare la cessione di Rò, il messaggio che passa all'esterno è quello di quasi di una liquidazione, cioè voglio dire, più che vendere anche Rò, o dopo aver venduto Casper, dopo aver venduto Lugumi, cos'altro devi fare?
0: Sì.
9: È un messaggio tremendo anche agli stessi giocatori, forse, perché qual è il tuo obiettivo?
0: È quello,
9: nell'intervista a Ferguson poi è stato molto chiaro, Ferguson non ce li hanno dati gli obiettivi, quindi attendiamo di vedere se si concretizza. Io continuo a pensare che sia una mossa completamente così stordente per quello che è già successo quest'estate. Ripeto, siamo ancora qui che non c'è il sostituto di Lucumi, non c'è il sostituto di Freuler, hai fatto una prima partita di quel livello lì che ti ha dimostrato che non c'è il sostituto di Freuler e che non c'è il sostituto di Lucumi, perché il campo parla molto più di tante persone, il campo è stato molto chiaro l'altra sera.
0: Vabbè, per me lì in mezzo al campo c'è una lacuna di qualcuno che costruisca un gioco, che faccia appunto da raccordo eccetera, che è enorme.
9: Ragazzi, non si passa da un professore a un alunno. Freuler era un professore e la Zuzzi lo racconta, la sua carriera, non sto citando il giocatore, può essere un buon comprimario.
0: Certo, ma non può prendere il posto di un Freuler.
9: La carriera di La Zuzzi racconta che a 25 anni lui 1000 minuti di impiego in un campionato li ha fatti solo in biolandese. Ha avuto tanti infortuni, ma ci sarà un motivo, perché sento sempre dire beh, però con Motta, a parte che con Motta ogni cigno, ogni anatroccolo diventava cigno.
0: Sì,
9: perché Urbanski, che con Motta era, sembrava che non si potesse giocare a calcio senza Urbanski, veleggia nel Gornik Zabrze.
0: Sì, no, è vero.
9: Tanto per capirci. Quindi, e la Zuzzi poi in quel Bologna lì fece sì due gol, di cui uno in rovesciata pazzeschi, ma giocò poi 500 minuti.
0: Cioè sì, non giocò mica tanto, interno, esatto. Sì.
9: Perno di
0: quel
9: lì, ecco, capiamoci.
0: Allora, domanda per il grande Moss, ma il centrocampista e il difensore centrale non sarebbero da fare a prescindere dalla vendita di Rowe? Ah, per me sì.
9: Assolutamente sì. Voglio dire, e sono ancora basito del fatto che si sia arrivati alla prima, che non è che si parla di due cessioni a sorpresa quando parliamo di Freuler e di Lucumi, lo sapevamo che erano i più indicati. Poi il grande dubbio di inizio estate, di inizio mercato, era che succederà con Castro e Rowe. Ecco, rischia di succedere 2 su 2, però di Lucumi e di Freuler eravamo abbastanza preparati. Essere arrivati impreparati alla prima o non aver avuto i fondi, perché al momento, ripeto, presumo sia anche una questione di fondi, per non arrivare alla prima con i sostituti pronti, questo secondo me è una cosa abbastanza sorprendente.
0: Massi dice: scusatemi, sulla necessità di un mediano concordo pienamente, ma il tema principale è che sia necessario per la qualità difensiva che abbiamo è che debba essere un mediano di copertura più uno che detti ritmi in attacco. A mio parere ci vorrebbe un grande interdittore che poi possa appoggiarsi o alla punta o ad una mezzala che faccia ripartire la manovra. Credo che per come siamo messi sia fondamentale garantire copertura. In attacco, con o senza Rò, siamo sufficientemente forti, secondo me. È solo un mio umile parere, ovviamente. Ma io, Moss, cioè, per me lì in mezzo serve il classico proprio playmaker, regista, che sappia fare entrambe le fasi, quindi copertura e interdizione in fase difensiva e raccordo e costruzione in fase d'attacco.
9: Allora serve un giocatore intanto molto bravo e molto forte, poi dice costa, e vabbè, costerà, però serve e va preso, così come serve il difensore centrale e va preso. Ricordiamoci che l'anno scorso, quando il Bologna andava magari un po' in difficoltà sulla gestione palla. E detto che l'anno scorso il Bologna seguiva tracce diverse, perché ovviamente picchiava palla sugli esterni e via, e c'era anche l'uscita palla di Lucumì. L'uscita palla di Lucumì, è inutile che ci raccontiamo delle boiate, Egge non la fa.
0: Ma no, non ha quelle caratteristiche lì. Sì.
9: Non ha le sue caratteristiche. Di là c'è Elland, che è un ragazzo di 21 anni. In questo momento lo staff tecnico, attenzione a quello che dico, lo staff tecnico del Bologna vuole un difensore titolare, punto. Poi chi sia, sarà Cabal, sarà Acerbi, sarà Bass, sarà Aguilardi, questo lo sceglierà l'area tecnica insieme allo staff tecnico. Vogliono un giocatore che sia titolare.
0: Ma Acerbi a te piacerebbe? Cioè l'arrivo di Acerbi, anche l'arrivo di Acerbi, come lo leggeresti? Perché comunque ha 37, 38 berette.
9: 38 suonati. È chiaramente, diciamo, l'opzione forse un po' più garantista da un certo punto di vista della qualità. È un ragazzo però negli ultimi anni ha sempre giocato a tre, gli anni sono passati per tutti. Allora, non ti nascondo che da quello che mi risulta il preferito sarebbe Cabal, perché nonostante anche lui non abbia mai giocato spesso a 4 da centrale, forse una volta con la Colombia, è quello un po' più simile a Lucumì. Quando dico simile a Lucumì non intendo la qualità difensiva, perché la qualità difensiva di Lucumì costa 20 milioni.
0: Esatto.
9: Però almeno quell'uscita palla, quel mancino che ti può anche fare la cavalcata, rompere le difese avversarie, rompere il pressing avversario, cioè Lucumì non era solo difesa, era anche gestione palla.
0: Sì.
9: Era anche uscita palla. Se non arriva un difensore che sa fare quella roba lì, devi cambiare al 26 di agosto le uscite palla.
0: Sì.
9: Rispetto all'anno scorso, oltre a tutto il resto.
0: Stefano dice: ma Gudmundsson della Fiorentina sarebbe sul mercato? Comunque a me piacerebbe Nanasi dello Strasburgo, però non penso sia sul mercato, avendo già ceduto Moreira al Milan.
9: Moreira Milan ha fatto un'operazione notevole, costosa, molto costosa, ma notevole. Guarda, Gudmundsson, sinceramente in questo momento io non so se sia un esterno, per come, diciamo così, è chiaro che non sarebbe l'esterno di italiano, forse può essere l'esterno di tedesco. Ho rinunciato un po' a capire il movimento della Fiorentina, perché ne ha cambiati tali e tanti, poi adesso stanno vendendo Ken, non credo che vadano a mettersi su un'operazione su Gudmundsson. È chiaro che se tu perdi Rowe, un esterno ti serve, al di là del fatto che nella batteria degli esterni rientrerà anche Federico Bernardeschi.
0: Sì, è vero. Ma Aslani, di Aslani che ne pensate?
9: Ha già detto no al Bologna una volta o due, se gli Aslani che penso io, cioè quello dell'Inter, e credo andrà al Monza, ma insomma ha fatto anche scelte un po' così nella sua carriera, perché l'anno scorso l'offerta del Bologna ce l'aveva e l'ha rifiutata.
0: Comunque Tedesco ha già escluso che possa arrivare un regista, visto che uno da entrambe le fasi, detto da lui, vale almeno 40 milioni.
9: Potrebbero prendergli un da meno.
0: No, esatto.
9: Allora, è chiaro che sullo staff tecnico, io ho parlato del difensore, perché so che il difensore titolare, lo staff tecnico, lo vuole. Sul centrocampista, effettivamente, c'è stata una fiducia da parte dello staff tecnico nei giocatori
0: esatto,
9: attuali.
0: Sì.
9: Il fatto poi che Bernardeschi, su cui abbiamo lavorato un mese,
0: abbia detto,
9: già capito dall'intervista al Corriere di Bologna, guardate che fa la mezzala, allora,
0: io era tutta l'estate che esprimevo le mie perplessità su Bernardeschi in quel ruolo.
9: Ci ha provato anche noi, ma ci ha provato evidentemente. Poi oltretutto, secondo me, ti dico, Bernardeschi però lì, secondo me lo può anche fare se hai Freuler di un anno fa e Ferguson precrociato.
0: Sì, certo, allora, non sei da solo. Sì.
9: Se ci sono Ferguson di adesso, che ovviamente fisicamente è un po' più in difficoltà, e soprattutto se non c'è più Freuler ma c'è Lazzuzzi, ma anche Moro, perché con Moro e Bernardeschi mezzala tu hai preso 4 gol dal Pisa in 70 minuti.
0: Sì, è vero. Moss, pubblicità, rientriamo per l'ultimo blocco con tanti messaggi e sempre ovviamente i nostri argomenti tra Lazio e mercato del Bologna. Tra poco.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
10: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Continua fino al 31 agosto da Sorcia e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorcia e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorcia e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki.
16: Ma

0: segna uno, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 11:42, rientriamo in studio con l'ultima parte dell'ora franca di quest'oggi, sempre in collegamento con Alessandro Mossini. Di nuovo ben ritrovato Moss.
2: Buondì, di nuovo.
1: Allora, torniamo sui messaggi perché sono veramente tanti, quindi cerco di scremarne un pochino, non ce la farò mai a leggerli tutti, ovviamente. Beh, figuriamoci.
2: Queste giornate.
1: No, ma non hai capito, cioè alle 8:50, no. Alle 8:50 avevamo già sbancato il banco con 80 messaggi, quindi cioè figurati adesso, non riuscirò mai a leggerli tutti, però vi ringrazio. Steve 72 che dice: "Approfitto del Moss. Berg o Hauge del Bodø/Glimt non costano neanche cifre esorbitanti, come mai nessuna italiana o inglese ci pensa? Incedibili?"
2: No. Berg, tra l'altro, faranno di nuovo la Champions, quindi, però oltretutto Hauge c'è stato in Italia, ma insomma diciamo che il Milan poi al Milan non è andata benissimo. Ecco, anche lì sento sempre parlare del mondiale di Eggen, vero, ha fatto un mondiale buono. Attenzione anche a come protetta la difesa della Norvegia dal centrocampo, che è formato da questo Berg, da Sander Berg, giocatore che vale 25 milioni e gioca nel Fulham, e sto basso, e da Odegaard, e sappiamo tutti dove gioca, cioè nell'Arsenal. Quindi
1: no, ma ragazzi, poi nel gioco del calcio, se il centrocampo in generale ha sempre tanta importanza, è perché è veramente un reparto che può dare una grandissima mano alla fase difensiva e quindi migliorare anche i difensori e alla fase d'attacco, cioè è ovvio. Se tu hai un centrocampo inesistente, è chiaro che anche i tuoi difensori vanno più in difficoltà.
2: Sì, ma il Bologna l'anno scorso magari a volte il centrocampo, pur avendo oltretutto Freuler, ma lo saltava perché la prima indicazione era palla all'esterno.
1: Sì,
2: adesso
1: sì,
2: si passa molto di più dal,
1: esatto,
2: centrocampo, ma nel frattempo il centrocampo si è impoverito.
1: Esatto. Mike dice: "Purtroppo il Bologna è in grave ritardo su tutte, cercare sempre solo saldi o giocatori poco impattanti sul bilancio che saranno pronti fra sei mesi non rinforza una squadra che invece ne avrebbe bisogno."
2: Sì, ci aggiungiamo anche magari qualche ingaggione, insomma, nel caso di Dobby, perché è presto e abbiamo visto che come sta, e abbiamo capito anche perché hanno preso rapidamente Piccoli, però di motivi, poi
1: sì,
2: certo, bisogna
1: dargli
2: tempo e ne ha bisogno, però ultimamente c'è stata anche una politica inversa, cioè quella di qualche ingaggio, diciamo così, di giocatori magari da instant team, penso al Berna e anche all'Immobile dell'anno scorso, penso al Dobby di quest'anno, ci metto anche poi in passato anche qualche ingaggio strampalato, citofonare la famosa coppia Erlich-Casale nell'anno della Champions.
1: "Fino ad ora non avevamo queste prerogative per il centrocampo, fino a quando Bernardeschi non ha detto che non voleva più giocare lì, ma dirlo prima no?" E poi aggiunge: "Se vendi Rowe prendi forse due buoni titolari se ne hai tempo, se non lo vendi forse due giocatori come i nostri."
2: Io credo che se l'allenatore ti chiede di fare una cosa e tu l'hai già fatta e ci provi, non sia negativo l'idea di farla. Ecco, mi ha stupito un po', e qui vado a Tedesco, ripeto, a cui va dato il tempo di lavorare su questa squadra, anche perché oltretutto, ripeto, gliel'hanno impoverita barra picconata, oltretutto forse anche con Rowe nell'ultimo periodo, ma bisogna dare il tempo a Tedesco di lavorare su determinate cose. Ci ha provato, non ha funzionato il giocatore, ecco, poi al posto suo, se Bernardeschi dice guardi mister lì no, allora passo magari nella prima di campionato, sapendo che la Lazio come settore più forte è il centrocampo, perché
1: sì,
2: la Lazio era disastrata, è arrivata a Bologna disastrata, ci è voluto grande impegno per farla vincere, bastavano tre centrocampisti veri forse, e visto che appunto era in difficoltà, invece con Odegaard un po' si è impoverito, e il fatto che poi lui lì fatichi anche lui a giocare, anche lui lì è un po' adattato.
1: Davide che dice: "Moss, che idea ti sei fatto sul gioco del Bologna, cosa manca di più?"
2: Mancano i due giocatori che dicevamo fin da Ferragosto, in un pezzo che ricordo prese molte critiche sul web, ma sai come dice il proverbio, quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, centrale e difensore, centrale di centrocampo e difensore centrale titolare, mancano quei due giocatori lì, secondo me con quei due giocatori lì, ovviamente di buon livello, tenendo Rowe, questa è una squadra che può anche avere qualche ambizione. Se quei due giocatori lì non arrivano, barra arrivano così per pur di coprire il buco, e vendi anche Rowe, questa squadra di ambizioni non ne ha, o come avrebbe detto Ferguson, gli obiettivi per ora non ne abbiamo.
1: Ma io mi sto facendo anche un po' di domande su Tedesco stesso, nel senso.

0: Tedesco è comunque arriva qua, al di là della giovane età e del fatto che sia un esordiente in Serie A, però arriva qua con un certo tipo di curriculum alle spalle, no? Quindi comunque con spogliatoi anche di una certa importanza e un'esperienza da CT della nazionale del Belgio, quindi non è di sicuro il primo arrivato sconosciuto. Mi sto però chiedendo se effettivamente gli vada bene, sia assolutamente in perfetta linea con le scelte di questo mercato. Non lo so, me lo chiedo perché non riesco a capirlo. È un'altra cosa che non riesco a capire.
1: Ti dico che lui è uno abituato anche ad avere squadre forti, perché noi abbiamo parlato tanto del centrocampo. L'anno scorso, da gennaio in poi, il centrocampo del Fenerbahce era Kanté, Guendouzi. No, tanto per capirci. Quindi, insomma, mi sembra un discreto centrocampo. Per quello che riguarda Tedesco, lui ha detto molto chiaramente all'inizio dell'anno, all'inizio della sua avventura: ho apprezzato l'onestà del club che mi ha detto cosa sarebbe successo in quest'estate, sì. Quindi io so cosa sarebbe successo quest'estate. Faccio 1+1 e penso che Bernardeschi con Rowe in estate non ci ha mai giocato.
0: È vero.
1: Faccio un altro 1+1, sono sparite le conferenze stampa di presentazione dei giocatori.
0: È vero, a noi ci manca Mondragon di presentazione.
1: No, non le fanno.
0: Non le fanno?
1: No, la scelta l'avrebbero già fatta. C'è qualcuno,
0: sì,
1: che
0: effettivamente. Sì. È vero. Vado controcorrente e penso possa essere un affare la vendita di Roma. Vorrei vedere due nuovi inserimenti, difesa e centrocampo. Ferguson è regredito ampiamente. Ma insomma, ti sei dato una spiegazione sulla regressione di Ferguson? Cioè, è soltanto il cambio di, diciamo così, di ruolo, che con Motta faceva un ruolo e poi sia con Italiano che anche adesso ne fa un altro? Perché, cioè.
1: Io credo che quell'infortunio abbia pesato tanto, perché poi ci sono giocatori che dagli infortuni vengono via lisci e ci sono giocatori che dal primo infortunio si portano dietro dei timori, delle paure, magari anche psicologiche, magari non vai più duro nei contrasti o cose di questo genere, non lo so. Di certo lui pre e post crociato è un altro giocatore, quindi questo sul discorso dell'ascoltatore su Rowe. Che, guarda, arrivo a dirti questo: lo potrei anche capire se tu non avessi già smantellato perni fondamentali della squadra, tutto l'asse centrale, cioè Castro, Froilo e Lucumi. Potrei anche andargli in scia e dire: Rowe, che è il motivo per cui ho sempre avuto il timore di una partenza di Rowe, nonostante quello che dicevano tutti, Rowe a 45 quest'anno lo vendi, l'anno prossimo, non avendo le coppe, a 45 o fa 15 gol o non lo vendi, ed è probabilmente il motivo per cui Bologna
0: sì, sì, è vero. Ma se partisse Rowe e arrivassero Vargas, Ricci o Mandragora e Acerbi, come lo vedresti?
1: Ricci lo prendo subito, più di Mandragora. Vargas, sì, io non credo che se il Bologna venderà Rowe andrà su un sostituto di Rowe, per capirci, su un titolarissimo, perché secondo me, io ho sempre detto scherzando, ma non troppo, da Valles in poi, Bernardeschi fa la mezzala fino a quando venderanno Rowe, poi torna sull'esterno. Stiamo arrivando lì.
0: Sì, sì, sì. Mapo che chiede: ma Dovbik che tipo di infortunio ha avuto? Pur facendo tutta l'estate la preparazione, prima con la Roma e poi con il Bologna, mi sembra ancora molto molto indietro. Allora, direi che la partita con la Lazio ha dimostrato assolutamente di quanto sia indietro Dovbik di condizione atletica, e io su quel fisico imponente lì non so quanto ci possa mettere a tornare al 100%,
1: Allora, è un'operazione impattante, perché è una ricostruzione tendinea fatta in Finlandia dagli specialisti di queste ricostruzioni. È avvenuto a gennaio, e quindi, tra l'altro, è un infortunio su cui la Roma aveva letto male alcune cose, perché l'avevano rimandato in campo, e lui a Lecce, rimandato in campo, si fa male e arriva la lesione tendinea dopo un infortunio muscolare. Il fisico è quello che è. Era evidente a tutti che fosse indietro, semmai qualcuno avesse dei dubbi sul fatto che fosse fisicamente indietro, che magari l'arrivo di Dovbik sia servito anche per chiudere Castro alla Roma in tempi rapidi, deriva dal fatto che il Bologna, che è una società che sta attenta all'euro, sia andata a prendere Piccoli con quell'accordo lì e quelle cifre lì, che, salvo disastri che spererei non avvengano, tu l'anno prossimo spenderai 18 per Piccoli.
0: Sì. Ti è piaciuto Piccoli?
1: ha fatto quello che sa fare, sportellare, andare a fare la battaglia con gli altri. Tra l'altro è stata una battaglia anche ruvida con questo Duchi, che nel, però abbiamo fatto fare bella figura alla difesa della Lazio, e questo è inquietante, ma non per Piccoli, per la produzione di gioco, perché tutte il Bologna è vero che ha avuto le occasioni, ma tolta l'occasione finale che nasce da una palla rimpallata lì in tre quarti che la Lazio perde e tu vai in contropiede, sarà per prendere gol in contropiede, pensa come erano messi al 96esimo, tu fai tutte le azioni da palla inattiva, sono tutti
0: sì, angoli
1: con
0: sì, ma io con una costruzione effettivamente di gioco
1: mai,
0: in generale.
1: Mai.
0: Sì, sì, sì, sì. Senti, Mosse, invece per la prossima con l'Atalanta, in cui abbiamo una certezza, se non altro per Bergamo, che Rowe ci sarà. Poi da
1: sì,
0: una parte
1: sì,
0: dall'altra.
1: Salvo che appunto non ci sia la sorpresa di cui ti parlavo prima, però presumo che sia così. È una partita, allora l'Atalanta domani è una partita importante sul campo neutro contro l'Hapoel Tel Aviv, perché deve insomma cercare di arrivare almeno in conference, e sarebbe importante anche per il discorso ranking italiano. Quindi presumo che, io non so se ha una diretta conseguenza su Raw, questo non lo so, perché magari lo prendono a prescindere semplicemente perché gli serve quel giocatore lì. Certo, è una cifra a cui l'Atalanta non ci ha abituato, perché un collega dell'Atalanta mi dice di solito noi vendiamo a 40,
0: è vero, ma c'è giunto lì.
1: E c'è giunto, infatti, bisognerà capire che forse quello è il tema. È una partita contro una squadra che bene bene ancora non sta, come forse è normale che non stiano tutte le squadre adesso. Contro il Sassuolo ha vinto un po' episodicamente, il Sassuolo poteva fare il gol del 2-1, forse avrebbe vinto lui. Ha trovato il 2-1 su un rilancio del portiere, su una squadra, gli ho visto che con l'Apoel all'inizio un po' ancora, ovviamente poi una squadra, noi abbiamo parlato di come è cambiato da italiano a tedesco, tu pensa a questi che da 10 anni difendevano a 3 e arriva al maestro del 4-3-3,
0: sì, sì,
1: anche
0: sì.
1: Loro sono in cambiamento.
0: Sì. E senti, invece, che idee ti sei fatto della prima giornata di campionato di questa stagione? Io devo dire la verità, ho guardato un po' a sprazzi, quindi non ho guardato tutto. La partita invece che ho guardato più delle altre, ovviamente tolto il Bologna, è quella della Roma con la Fiorentina. La Roma a me pare fortissima.
1: La Roma andava con una squadra che è già al 100%, non so se lo è, ma se lo, insomma, ho visto anche Dybala andare a velocità,
0: mamma mia,
1: visto fare forse solo a Palermo, ecco. quindi sì, la Roma ha dato un segnale di forza notevole. L'unica secondo me grande sorpresa, oltre alla sconfitta del Bologna contro la Lazio, perché la ritengo una sorpresa per come stava la Lazio, anche se io penso che il Bologna abbia allestito una squadra piena di equivocità,
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Un momento che deve risolvere, siamo molto indietro, ma pensavo che la Lazio fosse più indietro, tant'è che non ti nego che io avevo serenamente giocato il mio 1 e ho salutato i miei soldi.
0: Sì.
1: Detto questo, perché ovviamente avevo visto la Lazio contro il Mantova, è stata una banda di gente che pascolava per
0: il campo,
1: il Mantova ha vinto 2-0. Detto questo, l'altra grande sorpresa secondo me del primo turno è il Lecce che vince a Venezia, perché secondo me il Venezia aveva fatto un mercato importante e il Lecce indietro nel suo mercato, invece sono stati bravi a vincere anche loro episodicamente, ma è stata una delle sorprese secondo me del primo turno.
0: Gli ultimi messaggi, poi ti saluto. Moss Matteo che dice: più ci penso e più mi convinco, 45 per Rosso, tolti annessi e connessi, sono una plusvalenza di 20, un centrale e un mediano da 10 cada uno e la squadra ne guadagna e la società mette nelle casse altri 20 milioni. Il problema semmai che stanno finendo per ora i Calafiori e i centrocampisti da player trading.
1: Do una notizia al nostro amico: non conosco squadre che migliorano perdendo i migliori giocatori. Poi sicuramente, perché in questo momento Roy è il tuo miglior giocatore.
0: Sì, sì, anche in questo momento.
1: Poi sicuramente
0: sì.
1: Do un'atroce notizia, capisco che l'abbiano abituato diversamente, ma funziona così. Detto questo, ci possono essere, se saranno reinvestiti tutti, cosa che io non mi aspetto, così te lo, se verrà venduto Ro, io non mi aspetto che vengano reinvestiti tutti, se verrà venduto Ro, allora forse potrei prendere due giocatori, diventano tre col sostituto di Ro, che possano, diciamo così, completare alcune lacune, alcuni buchi che questa squadra ha. Secondo me i fondi per farlo, le idee per farlo ci potevano essere anche prima, quindi non credo che Ro sia, diciamo così, il lascia passare per prendere questi giocatori, perché sarebbe onestamente molto triste. Hai già un saldo di più 45, ma capisco tutto, però insomma, diciamo che alle coppe europee non so se ci arriviamo, alle coppe dei bilanci secondo me siamo da Champions League.
0: La Juve vendette Zidane e aprì un'era. Ale,
1: sì, non è che prima di Zidane stavano in mezzo a una strada, ecco,
0: no, non... esatto. 40 milioni per Rowe, li rifiuti, ma dai, è giusto venderlo, si troverà qualcun altro, non penso che Rowe ti faccia cambiare gli obiettivi.
1: è il più classico è il più classico dei, dimmelo tu perché lo sai che è il nostro motto, qual era quando avevamo la trasmissione? Bon viaz.
0: Ma rimane questo, è anche il claim ogni tanto di Quasi Gol, bon viaz.
1: A far così siamo arrivati da quinto posto a nono e poi vediamo cosa facciamo quest'anno.
0: Ti leggo l'ultimo di Davide da Molinella che dice: mio personalissimo pensiero, rinnovo di Sartori sarà secondo me il segnale per dirci cosa vuole fare la proprietà, se non avverrà vorrà dire che Saputo purtroppo si è stancato e vuole vendere.
1: Non legherei affatto le due cose.
0: Ci sta.
1: Non legherei affatto le due cose. Non fosse altro perché non più tardi di 2 mesi fa hanno silurato l'uomo delle giovanili portato da Sartori.
0: Esatto, quello è vero.
1: E mi pare che Saputo sia ancora qui.
0: Sì.
1: Che stia vendendo Raw.
0: Quello è vero. Moss, grazie mille, buon lavoro ovviamente e ti risentiamo ovviamente mercoledì prossimo con il legittimo proprietario che se la vuole smettere di mangiare fritti e roba in grassa e buona e tornare a lavorare, lo apprezziamo tutti.
1: Tu in realtà lo dici perché non vuoi più svegliarti alle 6.
0: No, basta, non ne posso più. In più non ne posso più di vedere le sue storie veramente con della roba di cibo che mangerei in chilate. Basta, è ora che Ronzulli torni.
1: Un ode al colesterolo.
0: Esatto, è ora che Ronzulli torni a lavorare, sfaticato. Grazie Moss, alla prossima settimana. Ciao. Un saluto ad Alessandro Mossini che ovviamente risentite ogni mercoledì qui su con l'ora Dario, oggi con l'ora franca ovviamente ma in generale con l'ora Dario. Siamo verso la chiusura anche della nostra puntata di oggi. Siete veramente tantissimi che ci avete scritti, ragazzi, mi dispiace, non sono veramente riuscita a leggervi tutti, ma vi dico soltanto che io alle 11:58, pur avendo letto tanti messaggi in queste 4 ore, sono ancora a 166 messaggi da leggere. Siete meravigliosi, vi amo e vi adoro profondamente da questo punto di vista, perché poi sapete che è la mattina che per me è già difficile, voi mi fate una compagnia incredibile, quindi grazie ragazzi anche della vostra partecipazione all'ora franca di quest'oggi. Siamo in chiusura, io vi ricordo il palinsesto anche già aggiornato di questa settimana che già è cominciato lunedì ed ha preso ancora più forma nella giornata di ieri, di martedì. Adesso tra pochissimo, subito dopo la pausa pubblicitaria, ci sarà Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Alle 14 ovviamente il ritorno di già da ieri il ritorno di Leo Vicari con Quasi Gol fino alle 16:30. Alle 16:30 invece ci sarà Pomeriggio in Rossoblù, ma siccome io ovviamente sono la mattina in sostituzione di Dario Ronzulli, a Pomeriggio in Rossoblù alle 16:30 avete Frank Loreti in sostituzione mia, alle 18 Football Drive Time con a sua volta in sostituzione di Frank Loreti solo per questa settimana Simone Onestini, quindi comunque siamo in generale siamo ripartiti assolutamente a pieno con tutto il nostro palinsesto ricco di argomenti, ricco di cose, ricco di qualsiasi cosa. E poi lo sapete ovviamente tutti i weekend partite da raccontarvi tra basket, calcio, Bologna, giovanili del Bologna, ne abbiamo per non farvi annoiare mai. Vi ringrazio, vi saluto, appuntamento per quanto mi riguarda con l'ora franca domani mattina puntuali alle 8:30. Adesso pubblicità e poi ovviamente Mezzogiorno Rossoblù con Manfredi Campione. Ciao a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 12:01.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano. I raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo. Oggi bollino rosso per le temperature a Palermo. Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1.
9: Dieci è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
12: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
13: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Lockatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su Lockatop.it. Lockatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
14: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
16: E allora scialla!
14: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
16: Noi 1000!
14: Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
18: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
19: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
16: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Mezzogiorno Rosso Blu, 12.06. Sono giorni abbastanza complicati questi, da due o tre giorni, per la situazione di Raw. Ieri gli agenti di Raw in quattro a Casteldebole con proposte. Tutto rimane ancora con la palla al centro. Ovviamente i tempi sono quelli che sono, nel senso che un eventuale abbattimento della barriera a 5 giorni dal mercato lascerebbe tutti abbastanza basiti, e questo è il clima poi che si è venuto a creare, cioè al di là di tutto quello che succede sui social, al di là di quello che comunque va oltre il ponderabile, cioè la cessione eventuale di Raw, eventuale per ora, speriamo, e resta il fatto che a 5 giorni dal mercato vendere Raw è una bestialità, ma non tanto per questioni tecniche che si possono discutere o non discutere, quanto più che altro per segnali che dai sul campionato, no? È il giocatore con più talento, forse, dei giovani, mettiamola così, e quindi questo sposta un po' le viscere nello stomaco. Ciò detto, esatto, passo da dietro e invece riparto dalla partita di lunedì con Fabio Bazzani. Buongiorno Fabio, scusami, ti ho fatto aspettare un minuto.
1: No, beh, è stato un piacere ascoltarti. Avevi delle pause quindi tanto pensavo fosse
0: Perché è complicata da mettere giù.
1: No, no? Immaginati. Avevi delle pause preoccupanti, dove mi andate? No, buongiorno a tutti.
0: Intanto. Buongiorno. Allora, Fabio, io non so da dove partire, però con te io vorrei approfittare un attimo, farei un attimo due o tre passi indietro, perché il Bologna ha fatto la prima partita ufficiale di questa stagione, l'ha giocata, e forse io, almeno io per la prima volta, non so se tu hai visto la prestagione qua così o no, per la prima volta ho avuto un po' più idea di come un po' sta impostando le cose, impostando purtroppo, però le cose Tedesco, e la percezione è che si è cambiate veramente molte cose, al di là degli interpreti, proprio di gioco e di idee. Allora, partendo con te, ti chiedo intanto un parere di come hai visto questa prima del Bologna in generale, le impercezioni che hai avuto, l'idea che ti sei fatto.
1: È una squadra che, come poi del resto mi aspettavo, cioè non è che pensavo di vedere qualcosa di diverso, nel senso di un cantiere aperto per tutte le situazioni, una ne hai parlato tu prima, però in linea generale che portano quando c'è il mercato aperto, e soprattutto un cantiere aperto per comunque una filosofia di gioco da dover ancora assimilare del tutto o in gran parte, diciamo così, però questo insomma è anche abbastanza normale, perché come hai detto tu, il cambiamento da quello che si faceva l'anno scorso a quello che viene richiesto quest'anno è abbastanza radicale, abbastanza forte. Di conseguenza bisogna dare ovviamente tempo a questa squadra e a questo allenatore di annusarsi sempre di più, capirsi sempre di più e cercare di trovare chiaramente la sintonia. Questo sicuramente può essere accelerato e aiutato dalla chiusura del mercato martedì prossimo, perché nel momento che chiude il mercato, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori, l'allenatore sa che conta su quelli, non c'è più paura che 3 milioni in più o in meno possano spostare un giocatore magari importante, sai se ti è arrivato tizio o caio, difensore che sia o centrocampista che sia, cioè quelli sei, quelli sono, e di conseguenza la testa è più libera, apprende di più, ha meno distrazioni e anche per l'allenatore è un pochino più facile. Detto che quest'anno la sosta arriva alla quinta giornata e non alla seconda, quindi mi viene da dire che queste 5 partite, è chiaro, devi rosicchiare dei punti anche se non sei ancora a posto, non hai l'identità, però 5 partite non sono 2, quindi devi andare alla sosta rosicchiando dei punti, però devono essere 5 partite le chiamo io, da scuola guida, da apprendistato, per poi dopo la sosta vedere un qualcosa di più marcato, di più forte rispetto all'identità e all'idea che vuole dare questo allenatore, che un po' già si è intravisto cosa vuole, poi metterla in pratica in altra roba.
0: Allora, passiamo un po' ai reparti, un po' a sorpreso. Allora, anzi, faccio così. Bernardeschi, scopriamo nella giornata proprio di lunedì dopo la partita che dopo aver provato tutto, diciamola così, anzi meglio, l'idea di Tedesco, probabilmente insieme a tutta la direzione tecnica, no? Era quella di costruire un centrocampo del Bologna diverso, no? E di trovare una soluzione alla con presenza di due giocatori importanti in questa rosa, no? Per ruolo, per tecnica, per tutto, come Orsolini e Bernardeschi, che l'anno scorso, alternati in quella fascia, diciamo che ha messo un po' in difficoltà almeno uno dei due, forse Orso. Questa è più una percezione, facciamo anche un po' di opinione. Bene, quindi si reinventano un centrocampo cercando di portare la qualità di Bernardeschi lì in mezzo al campo. Provata fino a Ferragosto dopo l'ultimo test amichevoli, Bernardeschi dice: ragazzi, io ci ho provato, però non mi ci trovo. Cambia tutto, no? Ecco, e si ritrova Tedesco costretto a presentare un centrocampo senza quello che doveva essere un po' l'uomo di qualità, no? Lì in mezzo, forse puntando su Odgar perché ha caratteristiche più vicine a quello che aveva provato fino a quel momento, con Elasusi vertice basso e Ferguson. È sembrato un centrocampo purtroppo molto povero, e soprattutto per un Bologna che passava tantissimo lì in mezzo, cioè costruiva per vie centrali con grande calma, prudenza, addirittura fermando il pallone, cercando di venirsi a far prendere per poi andare ad attaccare gli spazi che si aprivano. Questa situazione di questa idea possiamo archiviarla definitivamente, no? Con Bernardeschi che magari dice: non riesco a trovarmi.
1: Allora, definitivamente non lo so, perché Tedesco ha detto che non è abbandonato del tutto, però è altresì vero che se la scelta è andata verso Odgaard dopo che l'hai provato tu in precampionato lì Bernardeschi, il colloquio ha portato a fare riflettere Tedesco sul fatto che un giocatore di quello spessore è così importante. Però non voglio dire che non dia disponibilità, perché sarebbe troppo ingeneroso, però non convinto, diciamo, mettiamola così, non convinto di quel ruolo, è chiaro che non lo metti. È chiaro che Odgar non è Bernardeschi, può interpretare il ruolo di mezzala che va a fare il trequartista, ti può dare gamba, ti può dare, non so, tiro se arriva al limite dell'area, ti può dare la duttilità di andare su rovella e seguirlo per tutto il campo, perché Odgar nulla da dire sotto quell'aspetto, però non ha la fantasia, non ha la qualità, non ha lo spunto di Bernardeschi. Ci aggiungi, appunto, come hai detto tu, un Ferguson ancora sottotono e la Zuzzi che, per l'amor di Dio, ha messo dentro intensità, ha messo dentro garra e atteggiamento, però non ha ancora, secondo me, lo spessore, la qualità per poter reggere un centrocampo che il gioco passa sempre da lì, e di conseguenza è chiaro che un Rovella, Taylor, Dele Bashiru, non anche nella miglior versione, perché anche la Lazio veniva dall'eliminazione scottante, cioè non è nel suo miglior momento, hanno però fatto vedere che hanno tenuto in mano il centrocampo. Quindi lì è una soluzione che bisogna trovare. Il centrocampo è troppo importante in questo momento come i due di difesa per quello che vuol fare Tedesco, perché il gioco passa da dentro. Passa da dentro, ci vuole pazienza, ci vuole coraggio nel giocare la palla, bisogna aspettare che ti vengano a prendere, a pressare per poi farli imbucata. È tutta un'altra roba rispetto l'anno scorso, si andava velocemente fuori e poi lì boom, si andava di intensità uno contro uno, seconde palle. Cioè qui fuori ci si va solo dopo che hai stanato la pressione dentro, però per stanare la pressione dentro ci vuole qualità, ci vuole personalità, non è così facile. Quindi è chiaro che da quel punto di vista lì bisogna alzare il livello, secondo me, sia a centrocampo che anche nei due di difesa. Poi che lo alzino quelli che ci sono o lo alzi con un arrivo, questo non sta a me a dirlo, vedremo quello che dirà il mercato fino al primo di settembre, però lì secondo me è non dico il problema, però è lì dove devi crescere tanto, perché davanti ovvio ci sarà questo discorso che molto probabilmente ti trovi spesso nella situazione che Bernardeschi e Orsolini vanno in concorrenza, perché di questo si tratta. e vedremo come, cosa sarà di Rowe, però non mi preoccupa, cioè la batteria di esterni offensivi barra attaccanti del Bologna secondo me alla fine è molto competitiva. Il problema è creargli una struttura addosso che passa dai centrali di difesa al centrocampo.
0: Direi proprio di sì. Allora, quindi, ma prendendo tutto, allora, succede anche una cosa in più, cioè fondamentalmente durante l'estate, anzi, ritorno sempre dalla partita, parte la Susi dal primo minuto. E durante l'estate raccontavamo il ritiro e quant'altro con Frank Loretti e Leo Bosello, si era intuito che intanto il ragazzo lavorava in un certo modo, no? Molto bene, molto, molto proattivo e tutto, ma che anche Tedesco vedesse in lui un giocatore che poteva star nel mucchio, ok? Ovviamente c'era sempre però il contesto di Bernardeschi in cui era bene. E della Susi parte dal primo minuto, infatti parte dal primo minuto nell'ultimo ufficiale, prima fino a quel momento c'era stato Moro, da quando era stato a disposizione dopo il rientro delle nazionali, parte la Susi. Ecco, con la Susi e Moro e senza Bernardeschi, secondo te, ma un tuo parere, non è che ti sto dicendo fai il mercato, che tipo di giocatore manca nel centrocampo del Bologna? Abbiamo detto è partito Froiler, Froiler è un giocatore totale, è difficilissimo forse da sostituire, no? Fa parte di quei giocatori che hanno comunque delle unicità, secondo me. Poi magari tu
1: manca, e quindi manca un giocatore di qualità, di personalità, secondo me, soprattutto se il gioco, ripeto, deve sempre passare da dentro, devi sapere anche eventualmente dettare i tempi e a volte anche fermarlo, rallentarlo aspettando la pressione che ti viene, cioè quello devi essere abituato a farla, devi avere una personalità, una qualità importante, una visione importante, e quindi insomma non è così facile, non è così scontato, e secondo me manca quello. Poi non dico che se Tedesco ci lavora sopra, lui lo vede tutti i giorni, ovviamente ha più elementi di me,
0: certo.
1: Devo dirti quello che ho visto con la Lazio, capito? Cioè,
0: certo.
1: Se la terza giornata vengo allo stadio col Sassuolo e io vedo una crescita esponenziale, sono il più contento e il primo a dirti, e la Susi può farlo. Per me ad oggi, per come vuole impostare forse calcio il Bologna, lì nella zona centrale davanti alla difesa secondo me bisogna provare ad alzare il livello. Poi dopo è il discorso che tutti i centrali, se lo alzano quelli che ci sono, ben venga, ci mancherebbe, c'è una settimana di lavoro. Ogni volta, quest'anno non ci sono le coppe, possono farlo. Però se tu mi chiedi, secondo te alla lunga lo può fare? Secondo me alla lunga, se ci fosse la possibilità di arrivare con un pezzo importante lì davanti alla difesa, per come vedo che vuole impostare il calcio il Bologna, secondo me farebbe molto comodo, ecco.
0: Ok, però io volevo capire più caratteristiche, più offensive o difensive, cioè un mediano o un regista?
1: No,
0: puro
1: un giocatore di qualità che sappia fare anche filtro, però okay. tendenzialmente questa è una squadra che mi sembra volere giocare molto con la palla e riaggredire in avanti, cioè non giocare col blocco basso con un giocatore che ha bisogno di fare delle letture davanti alla difesa di qua e di là, cioè, quindi un giocatore ovviamente che sappia in primis dettare i tempi, certo, alla squadra, che sappia giocare a calcio. Poi dopo oggi devi saper fare due fasi, però voglio dire, se non è il mediano di rottura, ma un giocatore che dia tempi di gioco, anche perché Manfred, cioè, non giriamoci intorno, non facciamo finta di essere nati ieri. Se tu non prendi un giocatore di qualità, di personalità dietro del livello di Lukumi, e non so se potrà arrivare, per quanto possano crescere quelli dietro, tu nell'uscita della palla hai perso qualità e personalità, e allora magari la conquisti col vertice basso,
0: certo.
1: Hai capito quello che ti sto dicendo?
0: Assolutamente.
1: Cioè, se tu invece la abbassi sia nel centrale, che era Lukumi, la abbassi nel vertice basso, rischi di essere abbastanza, come posso dirti, compassato, ecco, diciamo così, perché l'anno scorso potevi anche averne meno bisogno, perché avevi due tre tocchi e andavi subito davanti, cioè la batteria esterna era quella che doveva determinare. Cioè, quest'anno se vai fuori e devi tornare subito dentro, perché la scelta del allenatore è giocare dentro la pressione, ci vuole qualità, ci vuole personalità, cioè non è così scontato e così facile, capito?
0: Chiarissimo. Fabio, hai un minuto per stare con me o devi scappare?
1: No, sono a casa, sono
0: volevo chiederti fuori, anche dai degli attaccanti e poi, poi abbiamo finito, però visto che hanno giocato sia piccolo che... arrivo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: I soldi saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo tornati con Fabio Bazzani. Ritorniamo allora sul discorso. Stavamo parlando un po' delle prime percezioni. Prime percezioni della partita con la Lazio. Abbiamo parlato un pochino del reparto di centrocampo, quello che ci preoccupa un po' di più, penso a tutti. Volevo spostarmi sugli attaccanti. Piccoli, come l'hai visto? Dovbik, come l'hai visto? E come cambia Bologna con loro due lì, nelle idee tattiche, tra l'altro, di Tedesco?
1: Allora, Piccoli l'ho visto bene, cioè nel senso, secondo me ha fatto una buonissima partita. Nel primo tempo ha vinto tanti duelli, finché ne ha avuto è stata una presenza, ha vinto anche diversi duelli, ha fatto salire la squadra, quindi è stato molto presente, quindi per me ha avuto un buon impatto. Dovbik è chiaro che si vede che è molto indietro, cioè più indietro. Dovbik, insomma, l'ultima palla è una palla che non riesce a colpire, che subisce, ma quello è figlio della condizione che non hai, delle sensazioni che ti mancano un po', che non hai più addosso. Questo è un giocatore che l'anno scorso è stato fermo tanto, ha una mole fisica imponente e quindi è chiaro che bisogna dargli un po' di tempo. Però per me, te l'ho detto dall'inizio quando è arrivato, per me le qualità del giocatore non sono assolutamente in discussione, quindi mi aspetto che se ha continuità fisica riesce, potrà dare un contributo. Lì onestamente ti devo dire la verità, non sono molto preoccupato. Poi bisogna dare il tempo, ovviamente, ripeto, a un giocatore di andare in condizione. Cosa cambia? Cioè, questi sono due giocatori che hanno più presenza in area di rigore e hanno più attacco alla porta. Attacco alla porta non vuol dire solo sto a prendere i cross, che non sono arrivati, ne sono arrivati pochi, ma non perché magari non ha voluto il Bologna, non è riuscito, ecco, proprio anche come il fatto di, appunto, partiamo dalla costruzione che il Bologna tiene sempre dentro per cercare di giocare dentro la pressione. È chiaro che se riesci a giocare dentro la pressione, tu dopo hai gli sfoghi esterni, ma hai anche la palla imbucata. Ecco, questi sono giocatori che, rispetto a quelli che c'erano prima, hanno più attacco all'area, hanno più attacco alla porta, quindi il Bologna come presenza, come riferimento, in teoria dovrebbe prendere dei vantaggi da quel punto di vista. Dopo, come tutto, ci vuole la connessione della squadra, perché poi sapete voi tutti meglio di me che un attaccante ha bisogno poi che la squadra sia connessa, che la squadra lo coinvolga e riesca, ecco, a fornirgli delle situazioni. Però l'importante è che loro crescano di condizione. Piccoli, ripeto, secondo me si è già presentato bene, Dovbik deve crescere, però però secondo me sono due giocatori che nel momento che la squadra girerà e loro stanno bene forniranno sicuramente delle prestazioni e un rendimento buono tutte e due.
0: Ok, allora a questo punto viene naturale anche questo, l'atteggiamento degli esterni. Io ho visto solo una volta, però bene, è venuto bene, una sponda di piccoli con Orsolini che era andata a tagliargli lì vicino. Poi si è allungato, ha perso un tempo per la conclusione e di fatto non è diventato un'occasione. Però è un po' questo che gli esterni dovranno piano piano imparare a fare, cioè rispetto al passato cercare anche questo tipo di soluzione, no? Correre attorno alla punta centrale per prendere comunque quel pallone che può arrivare.
1: Lo scarico, sì. Per prendere lo scarico.
0: Secondo te questo sarà un po' una novità, anche perché li abbiamo visti coinvolti molto meno, isolati meno?
1: Certo. Cioè, il discorso è che gli esterni dovranno essere bravi a capire quest'anno, piano piano, lavorandoci, che devono arrivare ovviamente in connessione con magari un tempo di ritardo, perché come abbiamo detto il gioco l'abbiamo visto, no? Rimane abbastanza dentro, ogni tanto viene anche rallentato appositamente, cioè tipo quando Elland o Eggen mettevano la suola sulla palla, non è che non sapevano cosa fare, dicevano è una richiesta precisa del natore di pazientare, aspettare che uno esca per dare pressione e da lì si inizia a giocare, perché hai fatto uscire un giocatore, da lì iniziano i movimenti degli altri, quindi è chiaro che una squadra abituata come l'anno scorso, dove pronti via si andava davanti, quindi si accendeva subito, no? L'esterno offensivo barra l'attaccante, e poi dopo eventualmente andavi a rimbalzo sulla seconda palla, su un calcio più intenso e più verticale. È chiaro che quest'anno gli esterni offensivi devono essere bravi a capire i tempi di gioco, a conoscere i nuovi tempi di gioco che li vedono coinvolti e la connessione diversa che va sull'attaccante. Però Manfred, torniamo al punto A dell'inizio, cioè vale per il centro e vale per i difensori, cioè le certo. richieste nuove, i movimenti nuovi, i tempi nuovi. Bisogna necessariamente, il vantaggio secondo me del Bologna quest'anno, che uno è una sfortuna, ci mancherebbe non giocare in Europa, però il vantaggio che hai la settimana, quindi hai molti più allenamenti, non è che a settembre tu inizi a viaggiare in giro per l'Europa, torni, fai un video, una rifinitura e poi devi già giocare l'altra partita, hai la settimana piena, quindi questo sia per il giocatore in sé che per la squadra dovrebbe accelerare il processo, però anche lì nell'ultima parte, negli ultimi 30 metri di campo a cui facevi riferimento, ci sono dei tempi nuovi di gioco, delle situazioni nuove che gli esterni offensivi devono mettere dentro. Poi dopo è chiaro che a mio avviso ci vuole poi quella giusta connessione per fare capire che sono anche poi esterni offensivi di talento, di qualità, e ogni tanto un po' poi devono liberarsi, secondo me, anche, capito? Cioè, questo ti voglio dire, cioè, ok, stare dentro il contesto, però poi sono giocatori di spunto, di uno contro uno, di imprevedibilità, perché Bernardeschi è così, perché Orsolini è così, perché Cambiaghi è così, perché Rowe, se rimane, è così ed è il più forte in assoluto. Cioè, quindi voglio dire, alla fine degli ultimi 30 metri a volte li devi lasciare anche ai giocatori.
0: Ok Fabio, senti, telegrafico e poi non ti disto, scusa, oggi ti spremo un po' di più perché siamo un po' agitati, almeno io sicuramente, io sì. E questo gioco,
1: ma tu sei agitato per...
0: Sono agitato perché... perché
1: per la pelle del Bologna.
0: Per tutto.
1: Cioè,
0: Per il clima. Ma in ogni caso, cioè lavorare così diventa un po' più difficile secondo me, però non voglio entrare in questo. E ci vuole più tempo rispetto a quello che ha portato Italiano dopo Motta, quello che sta portando Tedesco dopo Italiano. Quindi sai, Italiano aggressione alta, verticalità, velocità e rapidità, qui si ritorna a un gioco pensato, ragionato.
1: Questo è un calcio un po' più elaborato, ma
0: ci vuole più tempo per assimilarlo.
1: È un calcio un pochino più pensante, un po' più elaborato. Se tu ci guardi, il Bologna adesso è come l'Atalanta di Sarri, no? Ci mette un secondo e mezzo prima di decidere cosa fare, perché nel momento che arriva la palla al giocatore è pensante sulla richiesta del natore nuova, capire dove sono, quindi in questo caso non è ancora tutto automatico. È un calcio abbastanza elaborato, diverso dall'anno scorso, quindi un pochino più di tempo ci vuole. Poi lì passa attraverso anche l'evoluzione dei giocatori, parliamo comunque di giocatori di Serie A, Manfred, che dopo un po', che chiaramente lo ripetono, che fanno le settimane, cioè lo assimilano, stiamo parlando di giocatori di Serie A, cioè voglio dire, non è che sono giocatori, quindi insomma, però è chiaro che tendenzialmente è un calcio più pensante, più elaborato, e forse potrebbe volersi un attimino di più. Detto che questo vale in tutte le salse, se fai punti però ci metti meno. Perché? Perché la mente è più aperta, la mente è più libera, credi in più in quello che fai. Quindi per quello che dico, che nonostante tu non riesci a trovare un'identità in queste 5 partite, perché comunque prima della sosta, però se riesci comunque a rosicchiare dei punti, la testa è diversa, no? La recezione è diversa da quello che ti viene proposto, perché l'entusiasmo comunque sia ti aiuta, credi in quello che fai. È chiaro che se invece non lo accompagni coi punti diventa un attimino tutto più pesante, però niente di nuovo, cioè vale per tutti, vale per chi cambia. Io dico solo che prima arriva il primo febbraio, scusi, sì, buonanotte, primo sì. Settembre, sì, primo settembre meglio è, perché sì. So che soprattutto quando sei un processo nuovo c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di star lì con la testa per capire cose, e ci sono da un giorno all'altro situazioni per un giocatore, per un altro, per questo, per quello. Non sei mai partito, nel senso sei lì ma non sei ancora partito del tutto, perché ci sono mille distrazioni che possono uscire da un giorno all'altro per un giocatore, per questo, e quindi cioè, prima arriva il primo settembre, soprattutto per chi deve ricostruire, e meglio è, questo è fuori discussione.
0: Chiarissimo. Fabio, ti ringrazio tanto. Che partita fai questo weekend con DAZN?
1: Allora perché sabato vado a Firenze, ma solo come ospite a bordo campo per talent per il centenario della Fiorentina, e poi lunedì vado a Lecce a far Lecce Roma in telecronaca. Invece
0: Roma fortissima, partita bomba.
1: Ma vedi la differenza di partire già da un contesto però che conosci. Cioè la Roma è partita bomba, come hai detto tu, ma la Roma è partita col secondo anno di Gasperini, e quindi non aveva più, no, la cosa di dover adattarsi a un calcio diverso rispetto a quello di Ranieri. Cioè la Roma è partita, punto. Cioè sembrava una squadra che fosse la decima giornata, cioè, per convinzione, intensità, ritmo. Poi è chiaro che la Fiorentina anche lei cambiamenti, ha fatto mercato e tutto, però vedi le difficoltà. Però la Roma è stata incredibile, cioè ha fatto 60 minuti che gli è passata sopra proprio, no? Però è perché siamo al secondo anno, quindi è sicuramente un vantaggio, no? Per chi ovviamente può spingere sull'acceleratore sapendo già le richieste allenatore, conoscendo già tutto, oltre che ai giocatori di assoluto livello, perché quel signore lì che ha fatto una tripletta se le gioca tutte rischia veramente di non so fare quanti gol.
0: Dybala sembrava Messi, anche Dybala ha fatto una partita.
1: Dybala sembrava Messi, sta bene. Gasperini ha detto che sta bene fisicamente, e qui il suo dubbio è solo come sta fisicamente, poi a livello di qualità e di talento ha fatto una preparazione di un certo tipo, e quindi si è presentato in assi di partenza stando bello tonico, con forza nelle gambe, e se questo giocatore sta così fa la differenza, capito? Però il concetto è, ecco, quando ti ho detto prima, il Bologna è pensante, l'Atalanta è pensante, cioè stanno cercando di capire le richieste allenatore. La Roma non è pensante, cioè la Roma è partita in quinta perché aveva assimilato l'anno scorso tutto il calcio di Gasperini, addirittura ottenendo i risultati, capito?
0: Chiarissimo. Fabione, grazie mille della compagnia.
1: Ciao Manfred. Ciao figurati, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Grazie a Fabio Bazzani, insomma l'ho tenuto un po' di più, spero che per qualcuno magari qualche dubbio, qualche idea di come sono andate le cose lunedì, nel senso il risultato, però più che altro di come sta un po' impostando il lavoro e cosa aspettarci magari anche già in vista di Bergamo, dove servirà molto di più. Perché l'Atalanta sì, ha fatto un brutto debutto con la Poel, ma col Sassuolo ha fatto già una partita molto più rotonda. L'Atalanta mi sembra comunque abbia tutto per pretendere da Bologna molto di più. Ciò detto, ritorniamo indietro un attimo. Allora, la situazione di Rowe, ho fatto una brevissima introduzione perché comunque il tema è che bisogna aspettare, e io non vi nascondo che non ho assolutamente idea di come andrà a finire. Dove ho più certezze vado più dritto, qui no, e questo secondo me è già un pensiero che dovrebbe dare un po' un'idea. Non credo che sia oggi, cioè il primo messaggio che ho ricevuto ovviamente era su Rowe, no? Neanche avevamo iniziato la trasmissione, per esempio qui arriva il 366-402-4022. Buongiorno Manfredi, sarai tu in queste due ore a darci l'ufficialità della vendita? Sempre Forza Rosso Blu, un abbraccio Spartaco. Ecco, non credo che in queste due ore io possa darti l'ufficialità, e sinceramente spero di non dartela neanche il primo di settembre. Questa è la premessa. Ci ho detto, ieri vi ho detto, guardate che la storia inizia da prima, poi è venuta fuori l'Atalanta con cattiveria agonistica, ma già la Roma aveva fatto il suo primo approccio. Se arrivano quattro agenti, uno staff molto corposo, mettiamola così, a Casteldebole, ci arrivano perché comunque, io non so esattamente perché, per come, all'improvviso la percezione è che Roma vuoi andare, è molto tranquillo in realtà, però non lo so, gli agenti di Roma, mettiamola così, hanno portato un bel po' di offerte. Questo secondo me, conoscendo un pochino quelle meccaniche che detesto, nascono un po' da due situazioni, sicuramente un interesse da fuori, ma per me anche un interesse da dentro, magari degli agenti. Lui è tranquillo, ha lasciato un'intervista, la cosa che spiazza a un tifoso, immagino, ma come ho letto sulla Gazzetta, che praticamente sembrava Bulgarelli, e a distanza di due settimane da un presunto accordo, cioè almeno se lo scrive tra l'altro Romano o Moretto, che c'è già un accordo tra il giocatore e l'Atalanta, cioè tutto bene per lui, va bene, io vengo, ma io penso che un tifoso abbia tutto il diritto di dire ma cosa sta succedendo, e cosa sta succedendo in realtà io non lo capisco moltissimo, e penso che in questa situazione adesso sia molto difficile anche riuscirlo a comprendere, no? Da quello che deduco è che Bologna di darlo a una settimana dall'inizio del campionato non ne abbia voglia, non tanto forse per una questione tecnica, poi ci arriviamo dopo, ma per una questione proprio empatica, cioè la stagione diventa veramente difficile poi da spiegare a un tifoso, no? Quindi da un punto di vista di opportunità secondo me non si vuole fare. Da un punto di vista tecnico per me qualche dubbio ce l'hanno, Bernardeschi secondo me rientra nel conto, ma non è assolutamente da mettere adesso oggi nel paniere, lo facciamo il 2 settembre. Poi ci sono anche questi 45-50, io non so a quanto possono arrivare per Rowe, e sicuramente lasciano un po' pensare. Posso dirvi però che con le due cessioni del Bologna fatte, Lucumì e Castro, il Bologna ha quasi finanziato la squadra dell'anno dopo e il mercato, con operazioni che hanno aiutato con prestiti. In questo momento sono poco sotto, non c'è bisogno di venderlo. Non c'è. E se non c'è bisogno di venderlo, secondo me si entra su tutto un altro perimetro, no? Le due cessioni all'anno sono sempre servite a questo, c'è chi lo vuole comprendere, c'è chi non lo accetta, c'è proprio a che cosa servono, ma perché semplicemente non lo dicono. Se uno dice hanno più 45 fatto a bilancio, vuol dire che purtroppo ci marciano su, mi dispiace dirlo ma lo devo dire, e io ne pago le conseguenze, ma va bene. Se fanno Rowe dopo aver fatto Castro e Lucumì è una situazione completamente diversa da quella che abbiamo visto in questi tre anni, con la partenza di Zirze e Calafiori, l'anno scorso di Beukema e di Ndoye, e quest'anno fin qui di Lucumì e di Castro. Quindi fossi loro ci penserei veramente molte volte, però vedremo, andiamo in pausa.
11: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
15: Sto pensando di cambiare furgone.
16: Perché?
15: Non ci sta più niente dentro.
16: Sicuro che il problema sia il furgone?
17: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
18: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
17: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3BNuovaMinelli.it.
19: Da oltre 10 anni Bologna Auto.

0: e siamo arrivati con i messaggi. Ma te mica hai capito come funziona qua, sei quello curioso. Alle 12.42 devo leggere questo qua, delle 12.42. Se vedi Raw quest'anno, quali sono le decisioni di lusso? Cioè le cessioni, scusami, di lusso l'anno prossimo? Non lo so, vedremo l'anno prossimo. Nessuna qualità scarsa quest'anno. Nessuna qualità scarsa quest'anno. Fabrizio da Modena, ti è scappato forse qualche refuso, non ho capito benissimo, ma ti dico. Vediamo, io non considero ancora l'uscita di Raw, poi domani mattina ne riparleremo, speriamo di essere ancora in questa situazione qua. Audio.
1: Considerazioni in ordine sparso su Raw. Innanzitutto vale quello che hai detto tu prima, cioè che comunque un minimo di apertura del giocatore ci deve essere, che ovviamente a fronte magari di uno stipendio migliore è anche per certi versi giustificabile. Di contro però è vero che nel momento in cui uno, soprattutto a fine mercato, diciamo così, abbraccia un progetto e concentrarsi su quel progetto, e probabilmente se il giocatore dice ai suoi agenti: guardate, non cercatemi niente perché io voglio stare qua un anno e voglio lavorare e voglio crescere qua. E quindi secondo me molti discorsi sarebbero comunque chiusi, anche se è vero che davanti a offerte importanti uno non può dire no. E poi perché il sistema è così e quindi non si può fare niente.
0: Beh, anche se non si possa fare niente, per me no, il Bologna può dire no. Ragazzi, il tema è facile: il Bologna crede a Raw o no? Per me è tutto lì. Cioè, secondo me loro hanno un dubbio, ma qua siamo all'opinionismo puro, nudo e crudo. Per me hanno solo un dubbio. Sta qui mentalizzato, fa bene, l'anno prossimo addirittura ne vale di più. Oppure può anche essere, come è successo per altri giocatori, Ferguson o Holm, per vari motivi. Magari ne vale meno della metà di quello che... Io credo che abbiano solo questo dubbio qua. Quindi un po' secondo me sta anche in quanto ci credono. Io ci credo moltissimo, per me è il suo anno. E quindi io non ho alcun dubbio. Poi io non faccio il direttore sportivo, non mi diverto neanche a dire come si fa. E non sono io a lasciare lì 40, 45, 50, io non so quanti ne arriveranno, ma quindi non posso parlare. Però per me il nodo... su Raw è quanto ci credi, Vabbè, ciao Manfred, buongiorno, perdonami, ma lasciando stare le interviste che rilasciano i giocatori e allenatori, non valgono nulla, perché ci stupiamo su un nostro qualsiasi giocatore preferisce una squadra che offre un ingaggio superiore da quello del Bologna, che al momento non ha alcun progetto con un'ambizione sportiva definita? Se fossi un giocatore oggi vorrei giocare nel Bologna solo per mettermi in mostra ed andarmene l'anno successivo. Ma guarda che più o meno Bologna ha questo ruolo qua. Roy si è già messo in mostra ed infatti ora se ne vuole andare. William, tifoso di Bologna Arsenal. Secondo me Bologna in questo momento è una fase di passaggio di giocatori che vengono qua per affermarsi e fare uno scatto in più. Oggi Bologna ha questo ruolo. Questo ruolo, oltretutto, per quelle che sono, ripeto, le politiche su... della proprietà, non può avere un ruolo diverso. L'unica cosa che abbiamo detto più di una volta, Bologna deve incominciare in questa situazione, Bologna non può prescindere da produrre giocatori, produrli, non comprarli, quindi il settore giovanile non può prescindere da uno stadio di proprietà, perché se poi questo ciclo ha trovato una sua conclusione, quello di Saputo, allora ogni asset di vendita è fondamentale, no? Se no qua non si passa. Cioè, Bologna, ripeto, cerca un socio da anni, non ha suonato nessuno a campanello. Qualche fondo, non glielo dà un fondo, meno male ragazzi. Questo devo dire 9 su 10, poi ti può capitare anche. Però, quindi adesso è una situazione molto difficile quella dove lavora il Bologna. Anche Sartori, ripeto, Fenucci, Di Vaio. Cioè, la società, quella è la società, la proprietà è Saputo. Insomma... secondo me si sono, in questi 3 anni hanno fatto i miracoli. Non è che ti succede sempre di poter fare il miracolo, soprattutto l'anno in cui perdi i soldi d'Europa, diventa ancora più difficile. Quindi non lo so. Ciao Manfred, ricordiamoci che l'Atalanta c'è giunto lì, che si comporta scorrettamente, ricordiamoci di Motta, e quindi tutti i giornalisti tirano la volata a quella, va bene, scorrettamente, correttamente, ha il suo metodo, ve l'ho detto prima, che a me per esempio personalmente dà su parecchio, rende tutto molto fastidioso e

0: lui fa molta leva sul sentimento popolare, ecco, questo sì. Ciao Manfred, ti fa onore ciò che hai detto. Cosa? Detto ciò, io avrei capito le cessioni per aprire un nuovo ciclo, composto da giovani forti, guarda, lo stava dicendo Frank adesso, comunicando ai tifosi di passare ad una nuova fase di crescita, così invece mi sto innervosendo parecchio, che tra l'altro con la squadra incompleta in difesa e regia a centrocampo. Sono molto deluso ad ora, grazie Enrico. Ah, aggiungo, non fanno nemmeno più la presentazione dei giocatori, lo dici anche tu. Guarda, io me ne sono accorto parlandone con voi adesso, non ci avevo fatto caso, perché qualcuno aveva parlato, ma in effetti erano tutti i giocatori che erano già qua. Comunque, su Rowe tu dici che per un tifoso, ma certo, ma è scontato, cioè non... Comunque va bene, e su aprire un nuovo ciclo bisogna avere un bel coraggio, forse non hanno avuto quel coraggio, forse in un momento come questo stanno cercando di preservare il valore complessivo di una squadra che, ricordo, 200 milioni di cartellini, quasi, e proprio perché siamo in un momento di transizione di un certo tipo. Io vi ripeto, per me gli indizi ci sono tutti, posso avere ragione o torto, mi sembra molto lampante, però lo scenario è questo, muoversi in questo scenario per loro è complicatissimo, non possono riconoscerlo, quindi siamo in ritardo, devi prima vendere poi comprare, cioè è tutto un insieme di cose, devi trovare dei compromessi giusti, azzeccarli tutti e sbagliarne su 10 uno, insomma. Ma secondo te l'Atalanta non accede all'Europa alla trattativa? Ah, tu dici se domani l'Atalanta non passa con la Puel non va in conference, si blocca, magari con l'Atalanta sì e con altri no. A centrocampo Ricci in prestito dal Milan non sarebbe l'uomo giusto, chiedi, grazie Luca. Forse sì, potrebbe. Ti piace Ricci? Frank? Potrebbe essere lui un giocatore giusto come caratteristiche, dice.
1: Il giocatore mi piace, devo dire, al Torino molto bene, all'Empoli molto bene, a parte che è uno che ci ha sempre fatto gol come piccoli, comunque sì, mi piace. Cioè, il giocatore mi piace, okay. Per me il Bologna ha bisogno di quel tipo di qualità lì, ha bisogno di un giocatore che prende la patata bollente, che ha personalità, che la porta su, che ha la verticalizzazione, che salta anche la linea di pressione.
0: Ci può stare.
1: È uno che la fa, questa cosa qui. Andrebbe comunque davanti alla difesa, cioè giocherebbe da vertice basso.
0: Non lo so, avevo in testa un altro giocatore, ma magari sta cercando un giocatore così, non lo
1: ipotizzo,
0: so.
1: Ipotizzo, cioè, però secondo me è quello un giocatore che ci vuole.
0: Io sono più per il mediano, continuo a dire, però...
1: Cioè sempre davanti alla, giocatore davanti alla difesa, il bussatore, sì. No? Per me no. Cioè per me quello serve, ti dico, per me serve quello e anche una mezzala, cioè per me ne servirebbero due.
0: Perché a Modarai non ci credo.
1: No, sicuramente
0: uno
1: è
0: più
1: un giocatore. Dipende se non ne prendono uno, allora io lunedì con l'Atalanta voglio vedere a Modarai dentro subito. Cioè Manfred, io pronto non pronto, cioè prima gioca, prima inizia a giocare a mettere minuti, prima sappiamo dov'è e se può essere pronto o no. Comunque il Bologna ha speso 10 milioni di euro per lui, quindi è un giocatore che teoricamente dovrebbe, non dico magari pronto subitissimo, ma che nel giro di poco tempo è titolare. Cioè Bologna credo che sia in una situazione in cui se spende 10 milioni per un calciatore deve giocare, non so, 2000 minuti in stagione.
0: Ragazzi, non lo so che qualcosa devono fare lì in mezzo. Io penso che cosa fare ce l'abbiano in testa. È vero anche che in effetti se perdi Bernardeschi, avevi comunque in testa di un centrocampo di qualità con Bernardeschi, forse non è che stai proprio cercando in mediano. Visto che non è più Bernardeschi, stavi immaginandoti un centrocampo così, forse stai cercando più un giocatore, come scrive lui, per esempio Ricci o non so, Arthur.
1: No.
0: Neanche per me.
1: Ma Manfred, ti dico, per me io con gli Azzurri ci sto. Cioè ho fatto una testa grossa così a tutto il mondo con gli Azzuzzi. Però non credo possa essere titolare dopo che viene da due stagioni dove quasi non ha giocato. Cioè non può partire titolare lui. l'abbiamo visto tutti che lunedì era completamente giù di passo, cioè l'abbiamo, cioè è una cosa che ho visto immediatamente.
0: No, ma sono, guarda, veramente sono d'accordissimo con te. E poi ti ripeto, cioè nelle prime di campionato in Inghilterra è successo di tutto, in Italia è successo di tutto. De Bologna l'unica cosa che deve preoccupare per me è quello che è successo dopo la partita, al netto di quello che hai visto prima, cioè quello, la questione di Bernardeschi è un problema, punto. Allora lì ne parliamo, su cosa ha fatto Elasusi, sicuramente con Bernardeschi diventano quindi lacune e vanno colmate, punto, fine. In difesa lo sai e lo sappiamo da tutto il campionato, loro hanno le donne per, ripeto, titolare e riserve non esistono, se no perdi i giocatori. Lo staff chiest, mettiamola così, che l'accetto molto di più, che lo staff tecnico chiede un titolare per l'area tecnica dirigenza, c'è, ma per la dirigenza non esistono titolari e riserve. Per lo staff tecnico, se esistono, mi preoccupo di Tedesco, quindi mi auguro che non sia andata così. Se è andata così mi preoccupo veramente molto.
1: In una stagione da una partita alla settimana, Manfer, però i titolari e le riserve ci sono.
0: Sì, però se tu li battezzi già ad agosto, voglio vedere come ti rispondono gli altri.
1: Magari non li battezzi, però ti fai un'idea abbastanza approfondita.
0: Amico mio, hai chiesto delle caratteristiche, ne sono convinto, lo voglio credere, perché comunque ho fatto tanti anni in questo lavoro, io non ho mai sentito un allenatore parlare così, quindi non ci credo, punto. Credo molto di più all'area tecnica, la dirigenza, che secondo me ha le idee molto chiare lì dietro e ha messo nelle priorità attacco, centrocampo, difesa, punto. Perché la difesa l'aveva già tassellata,
1: certo,
0: a gennaio dell'anno scorso,
1: certo,
0: di quest'anno poi, punto.
1: Ma infatti fine. L'unica cosa, dato che tutti si stanno concentrando su questo fantomatico difensore che deve sostituire Lumi, è inaffrontabile quella situazione lì, cioè non può accadere. L'unico modo in cui potrebbe accadere questo è con una cessione di Vitic.
0: Sì.
1: Cioè solo in questo modo qua può il Bologna andare, sì, su un giocatore che costa e che può giocare sul suo titolare.
0: Sì. Nel caso sì. Ciao Manfra, la questione Bernardeschi è paradossale e imbarazzante. È tra il paradossale e l'imbarazzante. Secondo me no. Non si sono parlati per tutta l'estate, l'allenatore Berna deve venire fuori da un'intervista che lui la mezzala non la gradisce, non gradisce giocarci, ma stiamo scherzando, Davide ci ha provato, cioè, per me queste sono cose che invece succedono, che creano certamente problemi, ma posso dire, ma meglio il 15 di agosto che il 5 di settembre.
1: Quello senza dubbio.
0: Quindi ci ha provato fino all'ultimo, evidentemente non si trova, l'ha fatto presente. Certo che è un problema, però l'ha fatto presente e ci ha provato, quindi poi Tedesco dice non è neanche cestinato, però siccome poi alla fine ha giocato Odgar, non ha giocato Berna mi pare tra l'altro uno di quelli più brillanti come condizione atletica e tutto, può essere piaciuto o no la sua prestazione, ma l'ho visto bene, e allora ragazzi sarà un centrocampista subito, basta, questo stiamo dicendo, hai capito? Però la dinamica fa parte del gioco, cioè, anzi per me è stato nei tempi è stato bravo, cosciente, perché è un ragazzo maturo, sa come funziona e probabilmente ha alzato la mano dicendo chiamo il mercato, l'aiuto da casa, cioè, non, prendiamo un centrocampista, io non me la sento. Ecco, questo è un po' il discorso, si apre un po' di affollamento sulle ali, non so se Raul lo contestualizzo lì, però insomma questo è un po' un casino, cioè si sta creando un po' di casino secondo me vista da fuori, quindi la gestione è stata un po' così, però non andrei oltre a questo. Ciao Manfred, scusami, ma per dire che Tedesco è bravo aspettiamo qualche giornata, sì, però anche al contrario, no? Italiano è l'ennesimo allenatore scappato di qua, Italiano addirittura sgommando in macchina, Tedesco quanto durerà? A me pare già depresso. Manfredi hanno fatto giocare Elasusi e Cambiaghi all'inizio per metterli in mostra per una possibile vendita, mi sembra proprio il contrario. A Mandorain mi pare parso in ottima condizione, sì, però anche molto indietro. Condizione ottima, lui aveva già fatto tutta la preparazione in Argentina, sono molto più avanti di noi lì, no? Quindi sta bene fisicamente, pronto, bisognerebbe vederlo, dargli qualche partita, dai. Ma anche Mastantuono alla Fiorentina ha fatto molto pasticcio, fa parte, dai, sono le prime partite, ci sta. Oltretutto Mastantuono ha già fatto un anno comunque in Europa, perché il Real l'anno scorso ha fatto tanta panchina, ma c'era. Secondo me in società devono rivedere qualcosa sugli ingaggi, Ah, sicuramente, però io ti ripeto già che questa squadra costa 125 milioni, il Bologna ricava 85, aumenta ancora gli ingaggi, poi però ne partono più due, ne partono tre. Questo non ve lo dicono, io non so perché, però sono cose scritte, ma contabilità, non è calcio, va bene, poi alla fine ne partono tre, questo è calcio però. E quindi ti ripeto, il loro mestiere è molto difficile. Ho provato a spiegarvi il contesto, non funziona, mi prendo le battutine, se fatturato va tutto bene, io mi arrendo e faccio altro molto volentieri. Poi la vita è questa e i tempi sono questi qua e c'è poco da fare, dai, ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto, sostiene Netanyahu, non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Ieri, in un'intervista in TV, il premier israeliano aveva accusato il regime di aver tentato di uccidere uno dei suoi figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci La Vitola, allo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
11: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di La Vitola, l'avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città, dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina, io ci andrei.
10: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Nettuno Bologna 1.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Sto pensando di cambiare furgone.
16: Perché?
15: Non ci sta più niente dentro.
16: Sicuro che il problema sia il furgone?
17: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
18: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
17: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
19: Ehi, non ti piace la pappa?
20: Forse vuole qualcosa di più.
21: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
20: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
21: Ok, ordiniamo subito.
20: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
22: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
23: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
24: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Quasi gol, presentato da
28: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
29: Et capè, ucarot.
30: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
31: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, rd'annunzio barberia.
32: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
33: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
27: Nettuno Bologna 1. Quasi gol con Leo Vicari.
1: .14.05 Leo Vicari quasi gol. Ciao 366-402-4022. Io vi aspetto come sempre, siamo insieme fino alle 16.30. Tra poco dovremmo collegarci con Giacomo Gelati dal Canada. Dal Canada, perché Giacomo Gelati è andato in Canada, starà là per un bel po' di tempo. Poi abbiamo Luca Bortolotti, nuovo tronista di quasi gol, una volta alla settimana con noi. Poi abbiamo Bruno Bartolozzi e naturalmente ci siete voi con la massa di messaggi che ci avete mandato ieri, tutte le vostre considerazioni, e poi lo sapete, a me interessano le vostre considerazioni, ma mi interessano anche gli stati d'animo, perché trovo che non ci sia ancora un luogo, una piattaforma, un sito, un social network in cui possiamo liberamente dire il nostro stato d'animo, quindi se volete gratuitamente ci siamo noi qua, perlomeno a non dico come emittente, ma sicuramente a quasi gol. Ieri abbiamo parlato addirittura delle birre allo stadio, ecco. Ieri un ascoltatore aveva scritto a Francesca Bolognini che le analisi sue di Manuel Minguzzi erano considerazioni in ritardo con i tempi, più del 34 a Cagliari. Allora io sono andato a vedere cosa voleva dire il 34 a Cagliari, come se fosse magari un modo di dire, oppure veramente il 34 a Cagliari non usciva da tanto tempo. Ed è successo questo, che vado a vedere e il 34 a Cagliari era effettivamente un ritardatario da 60-61 domeniche, dei domeniche insomma estrazioni, 60-61 estrazioni, ma non era il numero più ritardatario a Cagliari, che era invece il 90, è uscito il 90,
0: è uscito il 90, quindi all'amico che ieri aveva scritto, pur contestando i miei colleghi del 34 a Cagliari, dacci degli altri numeri, cioè noi abbiamo bisogno di gente che ci dia dei numeri, dai. Allora io comincio sempre in attesa di Giacomo Gelati, leggendo i messaggi che, se avete voglia, ci fate pervenire anche oggi, e leggendo i messaggi, che i tanti messaggi che ci sono arrivati ieri e che volevo smistare oggi, tra i nostri tronisti di oggi, di domani, anche di venerdì. Domani abbiamo Francesco Zizzari, abbiamo Alberto Bortolotti, venerdì abbiamo Paolo Alberti, poi vi presento anche un evento che ci sarà, molto bello, molto carino, è una notte bianca della Montagnola con un super torneo che ci sarà sabato. Allora io comincio con queste vostre considerazioni un po' dolci, un po' amare. Allora c'è sempre il tema Row, c'è il tema prima giornata di campionato. Credo che debba cominciare ad esserci anche il tema seconda giornata di campionato, anche se siamo gli ultimi praticamente a giocare, perché giochiamo di nuovo lunedì, giochiamo a Bergamo con l'Atalanta, peraltro il destino delle volte si toglie la benda e prende la mira e ci vede benissimo, giochiamo proprio contro una squadra, a parte che è stata l'ultima trasferta che abbiamo fatto, Atalanta e Napoli, le ultime due trasferte che abbiamo fatto sono le prime due che facciamo quest'anno, e poi è la squadra più chiacchierata in questo momento riguardo al nostro Ronaldinho, al nostro giocatore che assomiglia di più al campione brasiliano, per me perlomeno, ovvero Jonathan Rowe. E stiamo a vedere cosa succederà in questi giorni. Io trovo tutto molto più comprensibile rispetto a quello che magari qualcun altro pensa. Mi sembra evidente che per una società come il Bologna, quando arrivano certe cifre, il tavolo scossa, e allo stesso tempo mi sembra che sia cambiato qualcosa da un punto di vista della magia, dell'incanto e dell'ambizione. Credo si debba avere anche il potere di farsi distrarre dalla magia, dall'incanto e dall'ambizione, e quest'anno, che è il primo anno senza Europa, è il primo anno senza essere andato in piazza, no? È il primo anno di un certo tipo in cui c'è un ridimensionamento palese. Vorrei che la squadra, lo staff tecnico e soprattutto la dirigenza non disperdessero tutta quella magia che è stata creata da tutti, gli ex allenatori, il presidente, l'amministratore delegato, l'area tecnica, i giocatori, la città, i tifosi, lo stadio e così via, la stampa no, dai, non c'entra niente. Credo sia un ingrediente invisibile, ma un ingrediente fondamentale. Credere in qualcosa, avere motivazioni per qualcosa, ambire a qualcosa e non semplicemente a portare a termine una stagione calcistica, perché questo è il campionato a cui ci si è iscritti. Io vado a salutare il mio grande amico e con anche un po' di emozione, vado a fare la prima ora di questa stagione insieme a Giacomo Gelati dal Canada, da Montreal. Ciao, ciao Jack.
2: Ciao. Regaz, grazie di questa bellissima presentazione, sono anch'io un filo emozionato perché non ho mai fatto un collegamento dal Canada con voi, lo facemmo all'epoca dal Texas che vi davo le schedine della Serie B. Ho questo ricordo romanticissimo di
0: 8 anni e mezzo fa, sì.
2: Bravissimo, esattamente. E quindi niente, adesso sono qua a Montreal, sto di disperatamente cercando un caffè, perché qua i locali aprono tardi, ma tant'è, adesso sto con voi e se non sveglio
0: siamo noi che vogliamo stare con te, siamo noi che vogliamo stare con te e vogliamo sapere da quant'è che sei lì, un mesetto?
2: un mesetto sono sì, quasi 4 settimane e niente, ci stiamo ambientando in una metropoli, perché di fatto è così, una città che fa più di 1 milione di abitanti, anche se non hai mai la percezione di questa cosa, perché noi viviamo diciamo nella parte collinare un po' più alta, mentre poi il grosso della popolazione si concentra a downtown, quindi nella zona dove sono adesso, con i grattacieloni come si vede in tutti i film americani, quindi la parte centrale con tutti i grattacieli. È una vita incredibile, è una vita difficilissima, perché insomma stiamo vivendo da immigrati, quindi con tutte le difficoltà della lingua, dell'adattamento, della ricerca del lavoro. Poi insomma, ovviamente mia moglie è qui per lavorare, io no, ma insomma inizio a sentire un po' quel peso di non far niente e di gozzovigliare tutto il giorno, che non è un male di per sé, però insomma sono sempre stato abituato a fare della roba, ed è una città così tanto stimolante che ho voglia di fare della roba anch'io, quindi vedremo come andrà.
0: No, meraviglioso, hai fatto già un'infarinatura generale, avrai già 5 o 6 domande, però lo chiedo anche a chi ci ascolta: sentite il peso di non fare niente? Vi è capitato di sentire il peso di non fare niente? Perché l'anno scorso io feci la domanda: sappiamo non fare niente? E mi sono arrivate il 50% delle risposte sì e il 50% no, perché poi c'è anche ognuno ha anche il proprio modo di intendere che cos'è il non fare niente, ok?
2: Bravissimo.
0: Ecco. Esatto. Quindi per me niente è niente, non è soltanto non produci, non guadagni, non sei certo di aiuto alla società, semplicemente cioè il non fare niente è non fare niente, quindi neanche sto guardando un film, sto su Instagram, quello è fare qualcosa.
2: Esattamente. No, fare niente è proprio guardare la vernice che si asciuga tecnicamente, quindi proprio è la cosa lì. No, è difficile. Io ero partito con tutta la carica del mondo, proprio come progetto di qualche mese di non fare niente, e secondo me trovarci in una città così tanto stimolante, con veramente eventi grandi, belli, interessanti per tutti eccetera, mi fa salire quel friccicorio allo stomaco, che dico vabbè, anch'io voglio essere parte di questa cosa attivamente e non come spettatore, quindi è un problema mio.
0: È la mitica FOMO
2: in una forma non ancora patologica, però che potrebbe diventarlo, nel senso che non so, ieri adesso mi sono iscritto, insomma, ho ottenuto, facendo tutto un magheggio dei miei, l'accredito per un festival di musica elettronica che non è il mio genere musicale, e io non scrivo di musica elettronica, però mi sono presentato come giornalista che scrive per testate giornalistiche di musica elettronica, ci hanno creduto, e quindi io sto partecipando, ma per vedere, per capire cos'è questo MUTEC, che è un festival incredibile e che per una settimana insomma cambia la forma della città, perché proprio tutti i luoghi della città si trasformano in funzione di questo festival molto caro a loro. Però sì, mi ci sono infilato per curiosità, perché ho detto boh, ne parlano tutti, voglio capirlo, e voglio capirlo gratis, come emigratis, ecco.
0: Sì, qual è il crisma? Cioè, il crisma del festival è quello del, appunto, come dici tu, per una settimana l'identità viene accorpata da un unico concetto di tutta la città, i locali, ecco, cioè si parla solo di allora, quello, si fa solo quello?
2: Allora, si fa solo quello, ma è una roba trasversale, non so, Mattina Rebecca, appena ci siamo alzati, ha ricevuto, che lei insomma è qua per lavorare all'università, ha ricevuto una newsletter della sua università, l'UCAM, che invitava gli studenti a partecipare al MUTEC, perché c'è una professoressa che fa un'installazione di arte digitale, che non so tecnicamente cosa sia, però invitava tutti gli studenti e le prof e i prof a partecipare a questa cosa, quindi per dire che è un momento dell'anno in cui tutti, artisti, non artisti, presunti tali, eccetera, si dedicano alla creazione, alla trasformazione della città in tutti i sensi. Poi ovvio ci sono posti adibiti alla musica, come insomma le piazze, i teatri, eccetera, ma anche luoghi non propriamente legati alla musica, come possono essere i parchi, i tunnel, i mercati, eccetera, che si trasformano, si colorano, c'è musica dappertutto, installazioni, eccetera. Quindi è una cosa molto suggestiva e, da quello che ho capito, estremamente identitaria. Cioè proprio il Quebec si identifica molto in questa cosa.
0: E poi quello che io spingo a fare nel nostro più piccolo, però insomma nel nostro anche significativo, a Bologna con Art City, cioè l'opportunità di tutti, a mio avviso, di poter esporre, di poter avere una settimana dedicata anche alla propria arte, al proprio talento. E quindi io lo sto dicendo anche a un sacco di amici, a persone che conosco: proponiamoci, ecco, perché non crediamo che sia qualcosa di inaccessibile. Volevo complimentarmi con Jack Gelati, bravissimo, dice Davide, e il suo gruppo. Ho avuto il piacere di ascoltarvi alla tenuta Manaresi una sera di luglio, musica particolare, non sempre delle mie corde, ma lui la rende piacevole, bella da ascoltare, veramente una bella persona. Gli ho detto queste cose di persona promettendo che l'avrei ribadito per radio alla prima possibilità.
2: Io Davide lo abbraccio forte, perché effettivamente poi ho scritto anche a te, Leo, per raccontarti questa cosa, perché appunto io mi sorprendo sempre, e non dovrei, perché insomma ho capito il potere che ha questa radio ed è straordinario, soprattutto dal punto di vista proprio del legare le persone tra loro. E appunto sì, abbiamo suonato da Manaresi, che abbiamo fatto l'ultimo concerto prima della mia partenza, e lui è venuto lì dicendo che ci ascolta per radio, e insomma è venuto ad ascoltare il concerto, mi ha fatto un piacere enorme, e quindi ribadisco ancora una volta quanto è bello rimanere collegati in questa maniera, perché poi molto spesso non associ il volto alla voce, e quindi quando dopo associ il volto alla voce può essere più bello o essere più brutto, ma insomma hai collegato tutti i puntini, è molto bello.
0: A proposito di legare le persone tra loro, tra poco ti leggo un messaggio calcistico-sociale, no? Leggo, però che c'entra appunto con il legare le persone tra loro, seguendo un ideale comune, ecco. Arriviamo subito con voi e con Jack Gelati.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manferdini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: No, io lassù non ci salgo.
7: Neanche io, soffro di vertigini.
6: Manutenzioni in altezza?
7: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:22, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, ci siete voi al 366-402-4022. Noi siamo in collegamento con Jack Gelati da Montreal. Ciao Jack.
2: Eccoci, eccoci qua, buon pomeriggio e buongiorno per chi ci ascolta da Montreal. Buongiorno, 8:22, quindi fantastico.
0: Hai seguito il volo al netto di fusi orari, fusioni di cervello, sì. Festival, ecco, di musica elettronica.
2: Ho seguito non troppo, non sono riuscito a vedere, ho visto qualche highlight, ho letto tanta roba, tra la più tragica e la più comica, ma ho letto praticamente tutto, e quindi insomma, però volevo rassicurare un pochino tutti quanti, è bello, poi fa anche un po' parte del folklore calcistico di inizio anno. Noi tutti gli anni ci ritroviamo in questo periodo, le prime 8-9 giornate a insultarci e a mandarci a quel paese, e poi le cose insomma pian pianino in teoria dovrebbero migliorare, però insomma sono le prime giornate, qualcuno è ancora in ferie, qualcuno ci deve ancora andare. Manteniamo tutti la calma perché siamo solo all'inizio, e se ci scanniamo adesso arrivare a maggio è lunghissima, quindi calma piatta.
0: Partiamo. È stata bella questa tua premessa, perché l'ecumenismo di Giacomo Gelati sulla premessa ha fatto sì, esatto, di ovattare almeno un secondo e mezzo di diretta. Poi adesso l'ovatta è finita e ti leggo. Vi devo dire purtroppo come una brutta partita e idee diverse calcistiche da un finalmente ritrovarci allo stadio dopo un'estate di attesa, voglia di rivederci, condividere una bella serata tra amici, siamo finiti a termine partita con un clima molto pesante che ha rovinato la serata non solo per il risultato ma reazioni molto negative di pensiero, di rabbia. Alla fine ci siamo congedati in maniera piuttosto nervosa, una situazione che mi ha rattristato molto nel dopo partita. Cavolo Jack, cioè, ci si scazza ancora per la partita di calcio in maniera seria? Sì, evidentemente sì.
2: Cioè, no, sì. Evidentemente sì, no, va contestualizzato, dai, insomma, ho fatto la premessa proprio per prepararmi a questo, che sarà il primo, credo, di tanti messaggi che arriveranno nelle prossime giornate, perché quando ci saranno i risultati positivi saremo la squadra più forte del mondo, quando arriveranno quelli negativi siamo i cosiddetti cessi a pedali, come si dice, no? Ecco, e quindi insomma, io sono abbastanza sereno. E ripeto, fa parte del folklore di inizio anno, bisogna dare a tutti il giusto tempo di adattamento, che non è che non è un periodo di tempo lunghissimo, ma un giusto periodo di adattamento, è l'inizio del campionato e manteniamo tutti la calma, stiamo tutti belli sereni.
0: Io ho una sola preoccupazione, che si dia un po' per scontato che a forza di togliere granello su granello su granello, tutta la struttura regga, perché intanto cosa vuoi che sia?
2: Sto parlando del mercato,
0: sto parlando dell'entusiasmo, sto parlando delle motivazioni, sto parlando del intanto l'allenatore è lì apposta, sto parlando di tutta una serie di piccole gocce di equilibrio che, dando per scontato, togliene una, togliene l'altra, togliene l'altra, alla fine non vorrei che il secchio rimanesse troppo vuoto. Cioè, e io questo lo dico in tantissime cose, lo dico nei rapporti, non tutti i giorni ci si può dare il massimo, no? Però quando, certo, quando ci si abitua a togliere sempre, ci vuole un giorno in cui metti qualcosa di più. Questo è il primo anno, Jack, da 3 anni a questa parte, in cui, a mio avviso, servirebbe, non dico sarebbe servito perché manca ancora dei giorni e figurati,
2: certo,
0: servirebbe una iniezione di fiducia, di felicità, di gioia, di emozione da parte di tutto l'ambiente Bologna, e invece mi sembra che stiamo un pochino dando per scontato che, visto che la barca è andata negli ultimi 3 anni, lasciamola andare, che intanto le cose andranno bene, perché sì. Ecco, il perché sì nel calcio, come in altri ambiti della vita, a me ha cominciato un pochino a far sentire degli scricchiolii.
2: Ecco, no, hai detto delle cose sacrosante e che sono condivisibili, quindi insomma, ovviamente rimangio parzialmente quello che dicevo, ma nel senso, io penso che davvero sia l'inizio del campionato e quindi bisogna un attimino dare tempo al tempo. Poi è vero che il calcio, lo sport in generale, vive di emozioni, vive di guizzi, vive dei propri tifosi che hanno l'interesse, la spinta e l'ardore di andare a vedere una partita, perché c'è un idolo calcistico, perché c'è uno spettacolo bello da andare a vedere. E quindi probabilmente quello, non probabilmente, sono certo che quello che dici sia verissimo e parzialmente drammatico, perché effettivamente ci siamo fatti la bocca buona negli ultimi 3 anni, e motivo per cui l'anno scorso, quando c'è stato il periodo di flessione, la gente ha iniziato un po' a mugugnare, perché effettivamente era una squadra irriconoscibile per quello che si era visto nell'anno precedente. E ora effettivamente andare a scavare, togliere, far cassa, va bene. Tedesco potrà anche, probabilmente, spero, mi auguro, fare dei miracoli, però si perde un po' quella magia che fa parte, come dicevo all'inizio, dello spettacolo e della passione che si ha per andare a vedere una partita allo stadio, una partita a palazzo, uno sport in televisione. Cioè, se tu lo fai sembrare un
0: atto dovuto, legato, un atto dovuto, un atto,
2: sì, se lo fai sembrare soltanto una cosa legata a logiche di economiche e logiche di mercato, cavolo, perde tutta la magia, proprio perde l'interesse, non c'è più nulla di interessante in questa cosa. Invece una persona, un bambino, un adulto, chiunque si appassioni a un certo giocatore, ha tutto l'interesse, la voglia, il desiderio di poterlo rivedere, di poter risognare con lui, di
0: bravo, allora
2: lui.
0: Ecco, se esatto,
2: perdi l'identità, perdi un po' tutto, ecco.
0: Se tu perdi quella parte, io la chiamo infantile, chiamiamola anche adolescenziale, certo, quello che volete, quella parte immatura, sì, di noi che ci fa appassionare, sì, al calcio, e ci chiede il calcio, non il Bologna, è il calcio, ci chiede il calcio di preoccuparci per le turbe economiche delle società, sì, sono peggio le mie di turbe economiche, che ho il motorino dal meccanico e non so quanto devo spendere, oggi sono venuto a lavorare a piedi, no, ve lo dico, cioè, no, ma non è una gag questa, cioè, oggi mi è venuta fuori come gag, ma non è una gag, cioè,
2: sono assolutamente d'accordo. No, è il fanciullino di Pascoli, il fanciullino che è dentro di noi, che va continuato, bisogna coltivarlo, mantenere un pochino quell'occhio lì. Se secondo me, quando si parla di sport, cioè quando viene meno quell'aspetto lì e subentrano logiche di tipo economico che diventano preponderanti, ma per me la discussione finisce lì, dopo diventa una noia mortale.
0: Quando la concretezza, il realismo più reale del re, la fredda cronaca, devono essere quello il motore, la spinta, la benzina del tifoso, io temo che qualche tifoso lo si perda per strada facendo così, no? Cioè, perché
2: più di un tifoso, certo.
0: Un mio amico mi ha detto: io faccio l'abbonamento a una società che è una di quelle di Bologna, ma perché lo faccio da 20 anni con i miei 4 amici storici. Non lo faccio perché mi fido del presidente, dell'allenatore, perché sogno. Poi arriva il giorno che magari uno di loro va a vivere via e io ho un altro bimbo, così, e non lo faccio più. Però dice la mia ragione è l'abitudinarietà di farlo. Attenzione, io dico squadre, attenzione, Bologna, Virtus, Fortitudo e tutte le squadre. Attenzione a dare per scontati.
2: Quando questa cosa qua è bravissimo, quando fa parte, cioè appunto la compagnia fa parte della liturgia della domenica, è un bene. Se togli quella cosa lì, dopo bisogna stare molto attenti. Come società bisogna proprio saper coltivare molto bene questi aspetti e non darli mai per scontati, ed è una cosa che ciclicamente ribadiamo, lo ribadiamo nel calcio, lo ribadiamo nel basket, ma ciclicamente lo facciamo per amore dello sport, che ripeto cavalca le onde delle emozioni, e questo deve rimanere tale.
0: Ecco, una società come quella del Bologna, torno al Bologna perché a me comunque ha colpito come una delle dichiarazioni manifesto della fine della scorsa stagione, dell'inizio di questa, sia stata anche l'ennesima volta in cui il nostro amministratore delegato Claudio Fenucci ha dettato un po' le regole di ingaggio di come lavora il Bologna, no? Ovvero dobbiamo cercare la sostenibilità, dobbiamo cercare di non spendere troppo, dobbiamo cercare di sfruttare se qualcuno delle altre sbaglia, che non è esattamente il manifesto di uno spettacolo, no? Questo, ecco, però non ha detto una cosa fuori posto, sia chiaro, nulla è fuori posto di quello che viene detto. Però a questo punto vado da Giacomo Gelati, gli dico: come la vive Giacomo Gelati, che negli ultimi 3 giorni si è parlato quasi più dell'offerta dell'Atalanta per Rowe che della partita del Bologna con la Lazio? Cioè quando arriva un'offerta, io l'ho chiamata mostre, poi mi hanno tirato anche le orecchie qualche ascoltatore dicendo 40 milioni non è mostre, e io ho ribadito: per il Bologna 40 milioni è una cifra, comunque è una cifra, storicamente è una cifra. Cosa ne pensa Giacomo Gelati di una squadra che va dal Bologna, gli chiede un giocatore non in vendita e dice: io però sono disposto a darti di questi soldi? Cioè, al Bologna come bisogna reagire?
2: Io non sono la persona indicata, perché appunto quando ho visto la prima volta l'offerta, la notizia dell'offerta, ho detto: beh, sono comunque tanti soldoni, però sinceramente, ma proprio in virtù di tutto quello che abbiamo detto fino adesso e in virtù anche delle cose che sono successe negli ultimi mesi, che sono culminate col rinnovo di Orsolini, io sinceramente mi sento di dover rispedire al mittente questa offerta, che è molto alta, molto golosa e tutto quanto, ma proprio per tenere insieme, incollate tutte le parti, compresi i tifosi, in un momento in cui c'è bisogno probabilmente di mettere un po' di benzina nel serbatoio, perché siamo arrivati alla fine della scorsa stagione un po' scarichi, non sono state, insomma, le aspettative di inizio stagione non sono state onorate tutte, è stata una stagione molto altalenante, quindi c'è bisogno di un po' più di riportare il tifoso al centro. Quindi offerta molto alta, bellissima, probabilmente sarebbe da accettare. La parte di me che sto ribadendo da qualche minuto, la parte di me fanciullesca dice: no, va rispedita al mittente, proprio per tenere unite, salde tra loro le parti, in un momento in cui serve un po' più di legame tra il tifo e la società, che già si è vista un pochino traballare il pavimento sotto i piedi quando Riccardo Orsolini, non come giocatore ma come simbolo del Bologna, potevano rinnovare. Quindi questa cosa si sta un po' risistemando, si sta un po' riallineando, è ovvio che fa gola da una parte, però dall'altra dico, o si fa un campionato incredibile, ma questa cosa lo dirà il tempo, oppure dare via un giocatore così importante è rischioso anche proprio da un punto di vista umorale della piazza.
0: Adesso facciamo un LP. Jack è la versione ha fatto la versione radiofonica. Adesso faccio il remix di Leonardo Vicari.
2: Vai, ci mancherebbe.
0: Il remix di Leonardo Vicari è questo. Guarda, la butto lì, consapevole che quello che dico, cioè so difenderlo quello che dico, poi è una mia opinione, cioè ovviamente non sono a Casteldebole, non sono soldi miei, non è mio il Bologna. Per me puoi anche darlo via, Rowe. Però sì, il giorno che tu dai via Rowe, il giorno dopo fai una conferenza stampa e racconti anche placidamente: non ce la siamo sentita di fronte a quella cifra, per come vanno le cose oggi, non ce la siamo sentita di dire di no. Sì. Stringiamoci tutti insieme, abbiamo grande fiducia nel mister e nei giocatori che abbiamo comprato l'anno scorso, abbiamo una competizione in meno, facciamo un grande in bocca al lupo a Orso, a Berna, a Cambiaghi, ci fidiamo di Odgaard, prenderemo un altro Dominguez della situazione che speriamo vadano meglio, oppure reintegriamo Carson, non lo so, ecco, tutta una serie di cose che però hanno bisogno di una comunicazione.
2: Ah certo, questo proprio è il mondo dei sogni, ma non in senso ironico, cioè sarebbe veramente straordinario quel tipo di comunicazione. A margine mi viene da dire, mi spaventa un po' che una società come il Bologna poi faccia diventare questo uno standard, cioè c'entra un giocatore, lo indovina, fa una buonissima stagione, aumenta il suo valore di mercato, la stagione dopo sistematicamente un giocatore che non rivedremo in maglia del Bologna. Questa cosa un po' mi spaventa proprio per un discorso di continuità, amore della piazza verso la maglia. Sì, proprio romanticismo calcistico che viene meno. Questa cosa un po' mi spaventa.
0: Comunicamelo, dimmelo. Certo. Ragazzi, noi dobbiamo fare così, ok? Esatto. L'Atalanta ha sempre fatto così e c'era sempre più gente che tifava Atalanta. Perché? Perché c'è chiarezza. Perché lo sappiamo, no? Poi magari troviamo anche delle volte la mosca bianca che dice: no, io non ci vado via, resto al Bologna. E quello diventa l'idolo, all'Orsolini, no? Comunque quello diventa un l'asterisco che ci fa inorgoglire. Però la comunicazione, signori, è fondamentale. Allora, facciamo gli auguri a Simone Barbuti, che oggi è il suo compleanno.
2: Auguri, Barbuti.
0: E Paolo ci manda la foto del suo nipotino appena nato il giorno del compleanno di Simone Barbuti, ecco.
2: Pensavo che Paolo fosse, se il nipotino fosse Simone Barbuti stesso, la foto di Simone Barbuti.
0: Ci assomiglia un po', si assomigliano un po'. Jack, un sacco di messaggi, torniamo con te tra pochissimo.
2: Va bene.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
20: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
21: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
20: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
21: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
20: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
21: www.sorcevannini.it.
22: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
23: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
24: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
23: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:42, Leo Vicari, Quasi Gol. Ciao ancora con voi al 366-402-4022 con Giacomo Gelati da Montreal. Ciao Jack.
2: Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno.

0: dico e dire di sì come, no, come farebbe un papà severo, ma la risposta anche mia è no. No, ma come fa? No, ma per, cioè, è, fa parte del discorso che abbiamo fatto dall'inizio della, della puntata, no?
1: Abbiamo, cioè, abbiamo vissuto 24 anni pensando alle semifinali di Mazzone. Perché? Ma perché ci dava quel goccio di benzina per andare avanti.
0: Sì, infatti non vorrei ritrovarmi fra 24 anni a guardare sì, alla, alla Coppa Italia, sì, alla Coppa Italia dell'anno scorso, così con, sì, con un rammarico incredibile dicendo che bei tempi, che bei tempi. No, no, io voglio che questi tre anni siano assolutamente il trampolino di lancio, ma è un desiderio mio da tifoso e dato che non reputo stupide le persone che amministrano il Bologna, credo che sia anche il desiderio, il sogno e la benzina di chi amministra Bologna, ma vorrei anche vedere, cioè sarebbe, se non fosse così sarebbe una tragedia sportiva, voglio dire, è il motivo per cui facciamo sport. Poi
1: è che mi sembra che negli ultimi lustri ci siamo dimenticati, sì, che stiamo parlando di sport, perché, certo, ci siamo appiccicati non più alle figure dei giocatori ma alle figure dei protagonisti un po' del jet set sportivo. E il presidente, l'amministratore, sì, delegato, l'ha detto stampa, no? Sì. Ecco, l'allenatore, e quindi non si parla, sì, più di sport, si parla di partiti politici, no? Si parla di esatto, ideologie, no? Si parla di, ecco, quindi quando,
0: sì, sì, risponde, dirò, certo.
1: Bravo. Allora, quando l'allenatore e il direttore sportivo rubano il titolo, l'occhio, l'interesse, il dialogo anche tra amici rispetto al calciatore, non c'è più sport.
0: No, sono, guarda, sono d'accordissimo, ma è una cosa che poi insomma, io seguo prevalentemente il basket ed è la mia principale, sì, è la cosa di cui scrivo maggiormente,
1: diciamo, e io mi emoziono ogni volta che ti leggo sul Carlino, perché tu scrivi delle minors bolognesi da Montreal, cioè, ed è fantastico, sì, per quanto, sì, mi riguarda,
0: sì, sì, sì. mi sembra di essere lì. Poi tra le altre cose, apro e chiudo parentesi, sto facendo un sacco di campetti perché insomma comunque volenti o nolenti siamo in Nord America, c'è tanto sport, okay. Il Canada è comunque è America e siamo circondati da campetti eccetera. L'altro giorno ero a fare un bellissimo campetto e ho chiesto informazioni per giocare in qualche squadra e ho scoperto che c'è questa squadra di basket misto che si gioca solo d'inverno, quindi maschile e femminile insieme, con due tempi da 25 minuti, che è così che si gioca, e la squadra per la quale forse giocherò sono i Lakers, quindi è una modifica della parola
1: Lakers, ritardatari.
0: Los Angeles, i ritardatari, quindi è proprio la cosa più minors che potrei fare nella vita, non vedo l'ora.
1: Vogliamo assolutamente sapere quali sono i colori dei Lakers.
0: bianco-verde, ho saputo, okay, che è bianco-verde.
1: Un po' Avellino, sì, sì, sì, ok.
0: Esatto, un po' avellinese.
1: O Mensana Siena.
0: La mitica, esatto, esatto.
1: Scusate, dove sta? Ecco un'altra domanda un po' acidella, ma ci sta, ci sta assolutamente, certo. Stefano, scusate, dove sta questa offerta monster per un giocatore che hai pagato 20 e lo vendi a 40? Francamente sono pochi, se poi penso che è stato il giocatore più pagato del Bologna, alla fine lo abbiamo visto giocare una stagione sì e una no. Io ti ribadisco, forse abbiamo un concetto diverso e ci sta assolutamente, su cosa vuol dire offerta, certo, monster. Nella storia del Bologna, una cessione, cioè, di un, sì, giocatore a 40 più il 10% della rivendita sui bonus è un qualcosa che non ti può far mettere a ridere al telefono e buttare giù il telefono e far delle pernacchie.
0: Esatto. Ma infatti, cioè, per rispondere, ma credo che sia quello che stai dicendo anche te, cioè va tarato, è un'offerta che va tarata su quello che è stato storicamente il mercato del Bologna, non un valore assoluto di Rowe, che probabilmente se valesse 100 milioni diremmo ok, allora forse questa è un'offerta veramente mostruosa. No, è un'offerta tarata sul Bologna che riteniamo essere mostruosa, ed è il motivo per cui probabilmente se fossi bendato sceglierei di accettarla. Poi ho detto
1: quando
0: di no,
1: anni fa arrivò un'offerta sopra. Anni fa arrivò un'offerta per non mi ricordo che giocatore, Zirze, arrivò un'offerta per

0: Scherzi, adesso mi è venuto in mente. Le parole di Marco Di Vaio furono: valutiamo il giocatore molto di più. Punto. Che non vuol dire lo tolgo dal mercato, vuol dire questi soldi sono insufficienti. Le parole dello stesso Marco Di Vaio, due anni dopo, su Rowe, prima della partita con la Lazio, sono state: è dura imbastire un'operazione del genere a una settimana dalla fine del mercato. Che non è esattamente la stessa cosa, eh? Cioè, non è mi hanno dato poco. Ho poco tempo.
1: Non c'è tempo per fare. Esatto.
0: Che non vuol dire non t'ho ascoltato, eh. Ecco, quindi.
1: No, assolutamente. No, infatti, è più una questione temporale che non economica, è evidente.
0: A proposito di questione temporale, praticamente siamo già a giovedì. No, non siamo a giovedì, sono le 2 di mercoledì. Dai, adesso non siamo già a giovedì. Adesso, non ne creiamo. E non è stato preso né il difensore né il centrocampista. Società che non mi sta piacendo come lavora, così, 20.000 abbonati. Allora, Jack, io ieri sono stato un po' dalla parte del Bologna, nel senso che sono stato dalla parte delle società. E non è che mi fa sempre strapiacere stare dalla parte della società, perché dovrebbero essere loro ad avere un modo di fare che inattaccabile. Però in diversi ieri hanno scritto all'emittente, non soltanto a Quasi Gol, ma insomma tanti abbonati, quando ci siamo abbonati la squadra era diversa. Però lo sai, cioè,
1: fa parte del gioco.
0: Esatto, Jack.
1: Sì, certo. Sì, è brutto da dire, ma fa esattamente parte del gioco questa cosa qua. E adesso non voglio fare della retorica da quattro soldi, però diciamo che per molti l'abbonamento è un atto di fede, un atto d'amore cieco, che non ci devi neanche stare a pensare, indipendentemente da quella che è la squadra. E posso ovviamente capire il dispiacere di abbonarsi con una squadra e 3 settimane dopo stanno cambiando un po' tutte le cose e probabilmente cambieranno ancora, però fa parte del gioco, sono assolutamente d'accordo, ma ripeto, l'abbonamento più per un tifoso, adesso io poi tifo la Fortitudo, io farei l'abbonamento per atto di fede, a prescindere da tutto quanto, finché la penso così vado avanti così. Poi magari fra qualche anno cambierò diametralmente idea.
0: Jack, ovviamente ci sono messaggi sulla F, c'è un ascoltatore, ciao, come ti chiami ascoltatore? Lele? Ti chiami Lele? Ok, immagino Lele ti chiami, no, perché tutti i giorni un pochino provocatorio con questi messaggini così, va bene, no? Cioè, raga, non siamo un social network, poi vogliamo fare i simpatici provocatori e così via, ci sono i social network, ognuno ha la propria pagina, ci mette il nome che gli pare, no? E si diverte a modo proprio. Io devo fare una trasmissione, io non faccio lo strillone da social network, piuttosto faccio lo strillone delle mie cretinate, ma ci metto la mia faccia e la mia voce. Non è l'unico però che ti chiede insomma qualcosa sulla società, cambio di quote, c'è chi parla di teatrino, ecco, insomma, Jack, da lontano, ma neanche da lontano, tu sei uno della redazione lontano. Basket del Carlino, quindi cioè, da lontano, ma il mondo è abbastanza, certo. Esatto, abbastanza connesso.
1: È compresso.
0: Jack, F.
1: È molto, molto difficile parlare di F in questo momento, proprio perché probabilmente c'è bisogno.
0: Oggi c'è la presentazione, peraltro, no? Oggi ho fatto una cosa alla Fantozzi. Posso dire una cosa alla Fantozzi che ho fatto? Poi, Jack, ti faccio parlare finché ti pare.
1: Vai.
0: Devo vedermi con una persona per una compravendita oggi. Che detta così, compravendita. Ho messo una roba su una nota piattaforma, ecco, da vendere. E ci siamo dati appuntamento senza pensare, ci va appuntamento esattamente oggi nel punto dove la Fortitudo si raduna, ecco, quindi
1: bellissimo, fumogeni, perché appunto
0: sembriamo Fantozzi quando si dà appuntamento con la Pina al raduno dei socialisti e dici: come ti riconoscerò? Con un garofano all'occhiello.
1: Mamma mia, che scena incredibile, che scena assurda.
0: Quindi ci vedremo di
1: succederà così.
0: Sì, vedremo di riconoscere. È una persona che non ci conosciamo neanche, quindi vedremo di riconoscerci. Ecco, certo, va bene, certo. Vai pure, Jack. Scusa.
1: No, guarda, in realtà ho poco da dire, nel senso che voglio. insomma, spero che la parte sportiva abbia la meglio in questo periodo, o inizi ad avere la meglio, perché appunto la parte extra sportiva sta prendendo molto spazio. Mi rifaccio un po' anche le parole di Faggi, mi sembra di ieri o di oggi, non mi ricordo quando le ho lette, perché sono indietro di 6 ore, però tant'è, che ha scritto su Bologna Basket, e che insomma di fatto penso più o meno la stessa cosa, cioè tutti i problemi che sembravano si potessero risolvere con il cambio di proprietà, in realtà allo stato attuale non si sono risolti, perché probabilmente in Fortitudo c'è una sorta appunto di nuvola di Fantozzi che rende sempre più complicate le cose quando uno ci entra dentro, e spero vivamente che questa cosa si ricalibri, perché è un peccato. A proposito di quello che stiamo dicendo da un'ora a questa parte, la Fortitudo vive di un patrimonio ineguagliabile, che è il suo tifo. Bene, in queste settimane, essendo sia io, ma sicuramente anche te e tutti quelli che seguono questa trasmissione dentro chat di tifosi, insomma, io sento molta gente mugugnare, molte persone che con ogni probabilità non rinnoveranno l'abbonamento, o comunque sono stufi di una situazione dove ci sono sempre dei problemi.
0: Ecco, io però ci tengo questo a sottolinearlo da parte mia. Credo che il gruppo Gentilini, sì. Gentilini, Guerri, no? Insomma, abbiano anche siano entrati in un treno in corsa che da tanti anni dimostra di chiedere al tifoso sempre qualcosa, e probabilmente quando arrivi a un punto in cui il tifoso è stufo rischi di fare meno abbonamenti dell'anno prima.
1: Ho un po' questa impressione anch'io. Poi ripeto, io la cosa che mi auguro, ma quest'anno più di tutti gli altri anni precedenti, è che davvero la parte sportiva abbia la meglio sulla parte extra sportiva, perché davvero inanellare, poi non voglio fare un discorso di incolpare, responsabilizzare, faccio proprio un discorso di mera cronaca sportiva, inanellare una serie di errori o di vicissitudini come nell'ultimo mese, alla vigilia di una stagione e appena cambiata la proprietà, fa stancare molto un tifoso, distoglie molto l'attenzione, crea, secondo me genera delle tensioni che potrebbero diventare devastanti nel corso della stagione, perché poi quando si vince, lo sappiamo bene tutti i santi aiutano, se dovessero iniziare ad arrivare dei risultati negativi ho un po' come l'impressione che quest'anno, per le cose viste fino a questo momento, ci sia il rischio di un tracollo. Ho un po' questa impressione qua, ma è un mio punto di vista, è un mio sentore dopo 2 mesi dall'insediamento della nuova proprietà. Poi ripeto, mi auguro che la parte sportiva abbia la meglio, questo è quello che penso.
0: Sono d'accordo, anche perché credo sia sempre il traino la parte sportiva.
1: Certo,
0: non è tutto, ma è il traino. Certo. La leggo dopo a Luca Bortolotti, anche, però la leggo anche a te, perché ci lasciamo, certo, con una risata.
1: Sì.
0: Dopo il successo della prima edizione, KFC, sì, ok, quindi non stiamo parlando di, cioè non è un messaggio in codice, è quello del pollo, sì, fritto. Ok,
1: sì,
0: quello del pollo fritto. Ce l'avete lì a Montreal? Sì. Sì, ecco.
1: E sì, si chiama PFK, è un nome diverso.
0: La PFM, la premiata Forneria, sì, Marconi, va bene, chiamiamola così. Allora, torna al Modena Nerd. Modena Nerd, sì, è il festival, no, insomma, sì, abbastanza dei famoso, nerd, è il festival, sì, emiliano, sì, dedicato, sì, al fumetto, al gaming, ai, certo, cosplay, intrattenimento, sì, in generale, con la...
1: È un Lucca Comics 2, diciamo, più o meno.
0: KFC Tattoo Experience. Dunque... Dunque, io non so da che parte cominciare. Allora, chi sceglierà di tatuarsi uno dei soggetti ufficiali KFC riceverà pollo fritto gratis a vita nei ristoranti KFC di Modena, Reggio Emilia e Parma. La precedente edizione, le richieste per i tatuaggi furono così numerose da non riuscire a soddisfare tutta la lista d'attesa, e quindi due tatuatori professionisti realizzeranno gratuitamente i soggetti. Il premio sarà erogato attraverso un coupon utilizzabile ogni 10 giorni nei ristoranti aderenti. Jack, io lo farei. Se mi piacesse il pollo fritto, lo farei.
1: Allora, la mia altra condizione è effettivamente, cioè, io mi tatuo una roba per la vita, poi ok che lo posso togliere col laser, ma mi scarnifico la pelle per la vita. Vorrei questo diritto di riscossione in tutto il mondo. Se così fosse, lo farei oggi stesso. Se invece è limitato solo a Modena,
0: Parma, Reggio Emilia e Parma,
1: ci devo pensare un attimo, ma con ogni probabilità è un grande sì. Mi tatuo quello che c'è da tatuarmi e mi faccio, signori, il bascone, sì, il ciotolone di pollo fritto vita natural durante.
0: Signori, se volete mandateci messaggi, leggo a Jack Gelati prima di salutarlo, lui e famiglie, prima di sentirti settimana prossima. Il primo messaggio, sì, su questo argomento che è arrivato: non mi convince il coupon ogni 10 giorni. Ma perché? No? Perché non ti convince? Che cosa non ti convince? Coupon ogni 10 giorni.
1: Cioè, no, pollo gratis per la vita. Ma è una roba meravigliosa. È una roba stupenda. Sì, sì, sì. È l'apoteosi. Lo farei volentieri. Mi piacerebbe, ma non ho capito se è lì. Sentire anche il parere della Fra.
0: No, da settimana prossima. Tutto. Da settimana prossima.
1: Allora, riportiamo. Promettiamoci di riportare.
0: Promettiamoci di riportare. Non lo cancello dagli argomenti.
1: Secondo me è interessante anche la sua opinione a riguardo, però sì, molto bene.
0: Ciao Jack, grazie, ti ho lasciato con, ciao, un po', ragazzi, di bavetta, va bene.
1: Sì, infatti vado subito a mangiarne un po'.
0: E scegli il logo, vedi quale logo, esatto, sarebbe meglio su di te, esatto, per quando torni. Ciao Jack. Giacomo, ciao, Gelati, altri DB, ciao, a settimana prossima. Ciao. Arrivo subito con voi e con Luca Bortolotti.
2: Quasi Gol, presentato da
3: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di Via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R.D'Annunzio Barberia.
4: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
7: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
10: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Il calore di casa si rinnova con stile.
12: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
13: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
14: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
15: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Società da iscrivere?
17: Super Mega Trebo Club.
16: Avete le divise da gioco?
17: Certo, eccole.
16: E cosa volete giocare con quelle lì?
17: Ma che cos'è che hanno?
16: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
17: Ma sono nuove.
16: Ma volete giocare con quelle divise lì?
17: Sì, sì.
18: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
19: Ehi, non ti piace la pappa?
20: Forse vuole qualcosa di più.
19: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
20: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
19: Ok, ordiniamo subito.
20: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.05, Leo Vicari, Quasi Gol. Ciao, comincia la seconda ora e la comincia con un nuovo tornista di Quasi Gol. Già lo conosciamo, Luca Bortolotti, un mio amico, sono anni che gli faccio la corte, ce l'ho fatta quest'anno. Ciao Lu, come stai?
23: Ciao, ben trovati, tutto bene. Che abbiamo venduto oggi?
1: Prendiamoci qualche minuto. No, ci sono temi più importanti con cui abbiamo squassato il nostro, così, il nostro auditorio, ecco, il nostro elettorato, come l'ho chiamato ieri. Tu vai mai al Modena Nerd? Peraltro tu sei della provincia, sei originario della provincia, no? Di Modena, Luca.
23: Sì, sono della provincia di Modena, però sai, ci sono quei campanilismi per cui non è che ci piace tanto noi dell'Appennino farsi chiamare modenesi, quindi l'Emilia così, cioè da una frazione all'altra già insomma non è che ci siano così simpatici.
1: Ho trovato il pavimento di casa mia in un superstore in cui a Modena ci sono due punti vendita e uno è a Modena Est e uno a Modena Ovest. Allora ho chiamato quello di Modena Est e ho notato un pochino di ma sì, se poi vuoi andare a vedere in quello di Modena Ovest, quindi anche tra Est e Ovest, quindi c'è questo
23: sì da condominio a condominio.
1: Sai che in via Brocchindosso c'è questa non dico frizione, però fanno dei distinguo tra numeri pari e dispari.
23: Ah, perché questa mi è nuova, ma ci sta, ognuno ha le sue simpatie.
1: Sì, sì. Ah, anche tu in Brocchindosso, dove stai? Ah, sì, io qua al 48. Ah, tu sei nei pari. È la prima volta tipo, no?
23: Perché c'è la parte sotto il portico dove sono i ristoranti che forse più fighette l'altro, non lo so, sto cercando quale sia la logica di questa cosa, cioè alla fine si può trovare una logica dietro tutto, dai.
1: Sì, non ci avevo pensato, è vero, alla parte commerciale, alla Brocchindosso commerciale,
23: quella che si è svenduta la città turistica,
1: esatto, l'overtourism di Brocchindosso, esatto, la gentrificazione. Allora Lu, no, al Modena Nerd abbiamo squassato un po', abbiamo dei ti devo leggere dei messaggi che sono arrivati un attimo fa. C'è la KFC Tattoo Experience. Tu sei uno da pollo fritto, Lu?
23: Guarda, non sono né da pollo fritto né tattoo né
1: Modena Nerd, ecco, allora esatto. Il 5 e il 6 settembre chi andasse allo stand di KFC a farsi tatuare il simbolo di KFC, c'è una serie di immagini che loro ti propongono. Se te lo tatui, hai pollo fritto gratis una volta ogni 10 giorni per tutta la vita a Modena, Reggio e Parma. È eccezionale per me.
23: è anche una gastroscopia al mese.
0: No, no, vabbè, ma no, no, ma non è che sei obbligato ad andarci. No, non è così. Cioè, no, però ah, ti danno il coupon.
23: Se lo sono vinto, devo usarlo.
0: Ecco, questa è una cosa che fa parte di molti di noi. Se tu hai qualcosa, allora ci devi andare. Sai chi me lo disse? Un mio amico sulla casa al mare. Dico, ma dove vai sto weekend?
23: Non è che ti è capitato, poi la comprate. Effettivamente.
0: Sì, l'hai comprata perché è bello andare al mare, però dove vai? Ah, vado al mare. Dico, ma facciamo la festa? Perché? Vabbè, c'ho la casa al mare, l'ho comprata, quindi ci vado. Però me lo disse con questa amarezza. Come se fosse, vabbè,
23: insomma, se sono drammi peggiori, credo.
0: Sì, siamo sempre a Bologna, spumante che sa di tappo, sì, va bene. Beh, cioè. Allora, ecco, un ascoltatore dice: sì, però dopo si diventa obesi anche, no? Cioè, ogni 10 giorni pollo fritto. Non è detto che tu ci debba andare ogni 10 giorni, però è un'opportunità. Poi questo vocale, sì, te lo faccio. Devo ricordarmi come si fa a far sentire i vocali, così credo.
2: Ciao, sono Luca. Relativamente al tatuaggio al pollo fritto, pensa se poi uno si fa il tatuaggio e dopo 4 mesi salta la catena e quindi non puoi più mangiare il pollo fritto da nessuna parte, ti trovi il tuo pennuto tatuato addosso. Quello sarebbe il massimo. Ciao.
0: Quindi il problema di questo ascoltatore è che salta KFC, Luca.
23: Sì. Cioè, il problema mio è avere il pennuto tatuato addosso a prescindere da KFC.
0: Sì. No, io penso che se salta KFC va bene essere egoisti, egocentrici, mi sono fatto un tatuaggio inutile. Credo ci siano problemi un po' più gravi se salta KFC, sì. No? Credo che
23: le ripercussioni potrebbe essere sintomo di una serie di problemi economici globali.
0: E noi stiamo assolutamente lì che ci preoccupiamo di quello che ci è stato fatto fare, no? Con la frode, non mi avete detto che i vostri conti stavano così. E a proposito di conti, come stai vivendo tu a Repubblica, ecco, così questi giorni row fine mercato, come li stiamo vivendo?
23: Considerando che mi sembra che la questione vada molto sul partirà, sì, non benissimo, non mi sembra un gran bel segnale, soprattutto dalla all'Atalanta, fondamentalmente tutto quello che, se è vero che vuoi provare a tornare in Europa, sarebbe il tuo principale competitor, ma in generale comunque dopo aver detto che fatto capire che il sacrificio di Castro anche per tenere Rowe, ha fatto capire che Rowe era inseribile, venderlo 5 giorni alla fine del mercato, ok, venderlo bene all'Atalanta, peraltro non a una di quelle squadre da Premier, che lui ha sempre detto voglio giocare in Premier, e allora non so, arriva
0: lui vuole sarà, però sì, mi metto anche nei panni di Rowe,
23: okay.
0: Guarda, io mi metto nei panni di Rowe, la prima l'ho fatta in panchina, il Bologna non fa l'Europa, forse l'Atalanta fa l'Europa, forse l'Atalanta,
23: sì, perché poi magari domani esce, quindi siamo pari a patta. Diciamo che l'Atalanta sta facendo un mercato, una squadra che comunque in Europa si vuole sicuramente tornare. Bologna, il Bologna è un mercato che nell'Europa mi capita bene, ma non è questo, non mi sembra questo una squadra che vuole assolutamente tornare in Europa adesso, soprattutto se dopo aver perso,
0: diciamo che comunicativamente parlando, il Bologna sia come comunicazione sia come operazioni di mercato non sembra che il Bologna stia osando temerariamente ora o mai più il ritorno in Europa. Ecco, mi sembra ci siano altre priorità. Sì.
23: Veramente no, forse non l'aveva mai usato, è successo per una serie di congiunzioni, idee giuste, idee azzeccate, sia in panchina che in campo. Sarebbe un peccato un po' sprecare il passo che avevi fatto per bravura, per congiunzione di situazioni,
0: bravura, resto alla bravura.
23: No, bravura sicuramente, dico, intuizioni giuste sia in campo ma anche in panchina, perché comunque per quanto sia finita così c'è il ruolo di Piago non solo come allenatore ma anche come scoppia che ha dato alle ambizioni dell'ambiente tutto, è stato fondamentale. Ora il rischio di cioè, perdere Raul, dare via anche Raul dopo aver perso nell'estate cui hai perso per motivi diversi Freud, Lucumi e Castro, dare Raul alla diretta concorrente 5 giorni prima della fine del mercato, sapendo che poi non è che compreremo Bellingham, insomma non sarebbe neanche un gran bel messaggio. Poi per l'amor di Dio, magari prenderò e chi viene al suo posto fa 20 gol, allora chapeau. Secondo però me, non è che tutti gli anni ti può andare bene.
3: Se vendi Rowe devi comunicare bene. La cosa è più importante che comunichi bene dopo aver venduto Rowe piuttosto che quello che prendi al posto di Rowe, perché quello che prendi al posto di Rowe, chiaro che parte delle retrovie, chiaro che nel cuore dei tifosi, adesso insomma, che chiaro che agli occhi dei tifosi prendi uno più scarso. È evidente, no? Cioè all'inizio, quindi comunicamelo bene. Max dice: ma tra tutti quelli che si trattano verrà estratto solo uno che prende il cibo gratis. No, non avevo letto così. Cambiano un po' le carte.
23: Sì, mi pare che per...
3: Nel caso cambiano un po' le carte in tavola, ecco. Se mi tatuo quello di Los Pollos Hermanos, nota linea immaginaria di una serie TV che fa riferimento a KFC, non credo che valga, Luca, no?
23: No, non credo, non penso che arrivi Heisenberg.
3: Sì, per nessun tipo di prodotto, speciale. Esatto. È quello. Ciao Leo, ma quel giorno del buono posso prenderne quanto mi pare o solo una porzione? No, adesso sì, rilevi il punto vendita. Sì, cioè, se ci andiamo in 20 persone, le posso acquistare tutte gratuitamente? No, evidentemente. Avrai una, non so, la porzione media una volta ogni 10 giorni.
23: Devi leggere le cose scritte in piccolo dopo l'asterisco e rilevare se ci sono delle fallacie nel regolamento in cui poter approfittare appunto per, sì, per fare un'incetta di pollo fritto per tutta via Brocco Indosso.
3: Tutta via Brocco Indosso, abbiamo tutto un burridone, abbiamo unito tutto qua, via Brocco Indosso, tutto il pollo fritto.
23: Tanto pollo fritto per comprarti Raw.
3: Modena, Rode, certo.
23: Il valore di Roma è in pollo fritto, praticamente.
3: Sto pensando al magazzino, come deve essere. Valore di Roma in
23: ceste di. Non so, forse facciamo estinguere una specie.
3: Starei attento a non farsi tatuare le righe piccole, ecco, non confondiamo il tatuatore, ecco, chiedendo di troppo. In una via di Bologna, metà via ha un valore di mercato degli immobili superiore del 15% rispetto all'altra parte della via. Senza alcun senso logico, dice questo ascoltatore. Lo so perché mio fratello sta ristrutturando una casa lì e se avesse preso casa 20 metri più avanti avrebbe speso per la stessa casa 35.000 euro in più. Bene, adesso per la stessa casa magari.
23: Ma forse sui viali, non so, nel senso mi viene da dire se sei lato sul viale, però... diciamo nel lato mura o dire in peptai che però risulta da poi dal centro, mentre se sei diciamo nella fascia delle mura dando sul viale risulta ancora tecnicamente come centro
3: e quindi non vale so. Di più secondo te?
23: No, dai, non so, non secondo me probabilmente
3: no,
23: secondo
3: potrebbe però potresti già dire sono Bologna Colli.
23: Sì, vabbè,
3: dall'altra parte. Comunque stiamo parlando di, vuoi sapere la via? È via Barbieri, che è una traversa di Fioravanti.
23: Ah, ok, allora la mia teoria è già caduta.
3: Sì, ma dov'è? Dove c'era l'XM, dove c'era dove c'è Fondo Comini, posti che frequenti tu, ecco, okay. con i festival. Così, ecco. Prima di salutarti, Lu, cosa ci racconta la città in questi giorni, in questa settimana, ecco, insomma?
23: Cosa ci racconta, nel senso cosa c'è da fare?
3: Cosa c'è da fare, esatto, sì.
23: Perché torna ad esserci qualcosa da fare. Dopo
3: sì, e poi a raccontarci le cose dovrebbero essere anche i giornalisti delle volte, ecco, quindi...
23: Non è che se non ci sono gli Avengers mica me lo posso inventare io.
3: Questa è direttamente dalla riunione di reazione di Repubblica, questa dichiarazione molto forte, ecco. Allora, no, c'è qualcosa.
23: No. Mi incuriosisce la notte bianca della Montagnola sabato. Sì, sabato.
3: Sì, ne parliamo venerdì, ne parlo. Che ospite, no, sembra, l'organizzatore del ping pong. Sì.
23: Ah, che sì, infatti, mi sembra che è un programma molto vario, molto curioso, anche con orari, appunto, di tornei, ping pong, proiezioni, premesati a concerti, DJ set. No? Mi sembra che possa essere una situazione simpatica e diversa.
3: Sono d'accordo e credo sia anche l'occasione per tanti per andare in Montagnola dopo tanti anni che non ci vanno, magari. Io ero uno di quelli, ad esempio, che per tanti anni...
23: Ancora sì, magari uno è rimasto all'idea del Montagnola che si aveva anni fa, ma è un po' di tempo che direi che si impostano completamente diverso, rinnovato, molto gradevole anche lì di massimo.
3: Un tot di messaggi per te, mi fa piacere come questo primo appuntamento. Ti leggo solo questo per salutarti. C'è Walter da Pavullo che ti scrive: mi farei tatuare un tortellino in crema di parmigiano se dispensa Emilio ogni 10 giorni mi consiglia una tigella con pesto modenese.
23: Ok, sei sicuro che è di Pavullo? Perché non avrebbe mai di Pavullo non avrebbe mai detto tigella con pesto modenese, ma avrebbe detto crescentina al lardo.
3: Hai capito? Sono scattate le indagini di Luca Bortolotti. Qua non gliela si fa, Luca Bortolotti.
23: Qua mi sta mentendo.
3: Ecco. Va bene, ciao Lu, buon lavoro, ci sentiamo settimana prossima. Grazie.
23: Buona giornata, ciao.
3: Io arrivo tra poco, parliamo di calcio, direi tanto, con Bruno Bartolozzi.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Sono le 15:21, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022, con grande puntualità anche quest'anno. È il nono consecutivo che qua con noi ha quasi gol. C'è Bruno Bartolozzi di Stadio. Ciao Bruno.
27: Ciao, buongiorno, un saluto a tutti.
3: Dove sei Bruno? Come te la passi? Come sta andando?
27: Insomma, sta andando abbastanza bene, al di là del nervosismo che il Bologna provoca, perché inevitabilmente è chiaro che un inizio di campionato con questo inciampo avrei preferito, diciamo, riservarlo per altri avvenimenti dello sport, magari anche della vita, perché certo quello che è successo lunedì è una cosa che lascia un po' lascia una serie di perplessità, una lista di perplessità.
3: Bruno, ti chiedo lo stato dell'arte attuale alle 15.23 di mercoledì, sono ultimi giorni di mercato, però non di un mercato.
27: Primo settembre si chiude.
3: Ma non è un mercato che dura due mesi, è un mercato che alla fine dura 15 giorni, no? per il campionato italiano, perché si stanno concentrando adesso tantissime operazioni. Vediamo Kenal, Como, il Bologna, Rowe. La tua sensazione oggi su Stadio, avete titolato in maniera abbastanza netta, no? su Rowe, com'è la situazione al momento?
27: Ma è una situazione che ancora io in questo periodo sono ormai abituato, anche diciamo nell'ultimo periodo di mercato, a attendere proprio l'ufficialità. Sono troppe le cose che vanno in un modo e poi improvvisamente si ribaltano, perché sono talmente tanti i fattori in gioco, in ballo, che finché non si conclude in tutti gli aspetti una vicenda in un modo o nell'altro non possiamo esserne sicuri, perché abbiamo visto che si producono in maniera disperata anche dei bisogni e si aprono improvvisamente, fino a quel momento bloccate, delle esigenze che permettono di far saltare delle certezze che fino a quel momento appaiono scontate. Di certo il Bologna complessivamente deve fare i conti con il fatto che non si può sempre monetizzare tutto e non si può abbassare la qualità della propria rosa, anche e soprattutto se si vuole parlare di un futuro legato ancora alla possibilità di gareggiare per l'Europa. Abbiamo visto che alcune delle squadre che l'anno scorso erano fuori dai giochi hanno titolarità, come il Bologna, e quindi il Bologna, che è arrivato già nono, si troverebbe a competere con altri. Quindi poi bisogna risolvere per alzare un po' la qualità della squadra, sperare che gli attaccanti funzionino rapidamente, perché lì i soldi sono stati spesi e non è che si può fare altrimenti. Quindi siamo di fronte a uno stallo che soltanto la chiusura definitiva del mercato ci potrà dire di che morte abbiamo. Certo, abbiamo visto che negli ultimi giorni il Bologna è stato sempre capace di guizzi e di inventive, ma di certo il Bologna ha perso due giocatori importanti, ha perso Lucumi e Freuler, due giocatori che impostavano l'azione alla ripartenza, facendo guadagnare tempi e spazio e precisione alla squadra. Venendo meno queste due risorse, bisogna fare in modo che queste risorse si compensino.
3: Quando dici abbiamo perso il Bologna ha perso Lucumi e Freuler, non mi citi Castro, perché?
27: No, perché stavo parlando di una fase, cioè la cosa che mi ha più impressionato nella partita con la Lazio è stato il fatto che il Bologna avesse difficoltà nel ripartire, cioè fosse imprecisa, e l'imprecisione è dovuta al fatto che c'è un livello tecnico più basso, che ci sono tempi di risposta più bassi, e dalle ripartenze, dalla velocità o dalla precisione con cui si mette un pallone dalla difesa al centrocampo, poi ne derivano tutte le conseguenze in fase offensiva. Cioè noi non possiamo immaginare che il Bologna attacchi senza un pallone preciso che arrivi dalla parte.
3: Sono d'accordo. Degli attaccanti, dei centravanti, sono d'accordo. Quanto è stato, poi torniamo al Bologna, però permettimi, quanto è stato bello il primo gol di Malen? In generale nel calcio, questo, sì. Cioè in generale per il calcio, vedere un centravanti che fa quel gol lì.
27: Sì. Devo dire che anche il gol della Lazio, per quanto diciamo sia un concorso di A e poi la conclusione di Frattesi, Ecco, sono quelle giocate che si fanno con rapidità e precisione dentro l'area, sapendo cosa si deve fare. Il difensore che marchiava male è rimasto sorpreso, ma sorpreso perché erano tutti sbilanciati dall'incursione di Dybala. Sorpresi sono rimasti anche i difensori del Bologna da quella percussione della Lazio. Quindi, diciamo, si può in questo campionato avere anche delle caratteristiche che inducano a fare dei gol di questo tipo, e poi le partite si sbloccano così, non a caso entrambi sono stati i primi gol.
3: Sì, è vero. Allora Bruno, cominciamo con i messaggi, ne ho un botto. Allora, ho l'impressione che noi faremo come il Torino quando cedette Bremer alla Juve. Da lì non trova più il sostituto all'altezza di quello che ha venduto. La vedo così con Lucumi. Cosa ne pensate, Bruno?
27: Ogni anno noi ne abbiamo ceduto uno, perché aver ceduto Calafiori, che era un altro che costruiva le azioni, è stato anche il protagonista in nazionale, no? Nella costruzione.
3: Certo, di Calafiori, Beuk, ma sono due che volevano andare via, quando c'è stato il momento volevano andare via.
27: Ma Lucumi voleva andare via prima di Calafiori e Beuk.
3: Però non aveva offerte che collimassero con il suo gradimento e quello del Bologna.
27: Ah, certo, poi è tutto lì, perché poi su Calafiori lo stesso, su Calafiori che era addirittura più complicata la situazione, qui tutti volevano andare via. Allora, se tutti quelli che vogliono andare via sono accontentati, e si crea un Bologna di levatura diversa, purtroppo è quello. Cioè, se non si stabilisce che, attenzione, se va via un giocatore di quel livello ne arriva un altro di pari livello o più forte, e se non si inserisce questo meccanismo virtuoso per il quale tutto sommato le partenze sono tali che non implicano un abbassamento della qualità della squadra, insomma, poi i giocatori, alcuni possono rimanere qualche anno di più, altri possono arrivare con più. Cioè, se da noi arriva Casale nel momento in cui partono i Calafiori e Beuche, ma insomma.
3: No, è chiaro quello che dici, Bruno. Infatti un ascoltatore dice: il mercato è ancora aperto, serve esperienza dietro e un Ricci in mezzo al campo. Io non sono così d'accordo con il dare un ruolo a giocatori come può aver fatto la Fiorentina con Fagioli un paio d'anni fa, o il Bologna potrebbe fare per Ricci quest'anno. Giocatori che fondamentalmente nella loro carriera ad un certo livello quel ruolo lì non hanno mai saputo assolvere. Almeno secondo me né Fagioli né Ricci sono ancora dei signori di centrocampo.
27: E noi avevamo Froilas,
3: che lo era,
27: che ha fatto stagioni a grandissimo livello e ha fatto un numero di partite impressionante, lì c'era una continuità. È chiaro, ma questo, siccome il Bologna sapeva che c'era questo problema, diciamo più o meno dall'anno scorso, di questi tempi, lì c'è qualche colpa, perché non aver immaginato una soluzione all'altezza, sapendo poi che sarebbe partito Lucumi, perché il vero problema è che senza Lucumi e senza Freuler manca una ripartenza intelligente e qualitativa che non ti fa perdere tempo, che ti fa guadagnare centimetri, ti fa guadagnare rapidità d'appoggio e dà all'azione offensiva che si sviluppa dal primo movimento, dà un'efficacia che ora non ha. Ora bisogna faticare un po', si è meno precisi, il pallone arriva avanti con meno efficacia, e quindi tutta la manovra non si snellisce, e non c'è più quel gioco fluido né sulle fasce in questa fase né attraverso le linee centrali.
3: Bruno, prendo 10 secondi di pausa dal Bologna chiedendoti chi vince lo scudetto. Lo facciamo ogni anno, eh? Lo facciamo.
27: Sì, sì, l'Inter parte sicuramente favorita. L'Inter parte favorita per la caratura. La Juventus potrà trovare delle risorse che chiude il mercato con colpi interessanti. E poi le altre sono lì, cioè Napoli, Milan, Roma, sono lì a immaginare un ruolo di apparenti outsider.
3: Sì, tu dici outsider, hanno l'obbligo di crederci tutte, secondo me sì.
27: Beh, diciamo che comunque il fatto di lottare per la Champions League impone fino a un certo punto di stare lì davanti, senza remore, senza remore.
3: Poi abbiamo visto che stare davanti primo o stare davanti quarto ci possono essere anche dei 15-20 punti di differenza tra il primo e il quarto.
27: A volte sì, dipende dai punti che fa la battistrada, che tipo di campionato si verifica. Ecco, il Milan e Juve che non fanno la Champions League è un conto, è un vantaggio. Insomma, ci sono una serie di fattori che condizionano quel gruppo di sei squadre, mettiamo anche comunque il Como che in ogni caso rappresenta una realtà, l'Atalanta, certo. Sono tutte squadre che hanno la possibilità di sottrarre punti a quel nucleo di sei squadre che abbiamo individuato.
3: Non riteniamo che il Napoli, forse per il fatto di non aver confermato l'anno scorso il titolo di campione d'Italia, ma non è ancora la squadra più forte insieme all'Inter, il Napoli, da un punto di vista proprio a secco, giocatore per giocatore?
27: Ma, diciamo, Allegri in questo è bravo a valorizzare le individualità e a trovargli un senso. Io il Napoli lo vedo ancora un po' macchinoso. Mi aspetto che la Juve faccia qualcosa, anche se poi saranno questi primi due o tre mesi decisivi per Spalletti. Certo che Milan e Juve, non avendo la Champions League, hanno un vantaggio.
3: Sì, secondo me però hanno anche delle scorie dall'anno scorso. Rischi di essere un pochino, di avere un pochino meno fiducia in te stesso se le cose dovessero andare male, non all'inizio ovviamente, ecco, finché vinci e viva. Credo che lo scotto da pagare per chi ha subito un trauma come l'uscita dalla Champions a due giornate e a una giornata dalla fine come Juve e Milan dell'anno scorso sia qualcosa da tenere in considerazione nell'arco dei 9 mesi, ovviamente, non adesso in questo momento.
27: Io questo immagino che sia stato fatto bene. C'è nel Milan un cambio tecnico, quindi diciamo da un certo punto di vista sì, sono più liberi, sì. Nella Juve no, ci sono aspetto di vedere sempre le rose complete, perché la Juve ha un problema davanti.
3: Sì, voglio vedere anch'io che cosa fa la Juve davanti. Bisogna vedere anche che possibilità ha la Juve di fare davanti, perché la Juve di qualche anno fa, Bruno, se voleva un giocatore lo prendeva.
27: Beh, i tempi sono cambiati per tutti.
3: Sì. Allora, Bruno, prima della pausa al volo, se posso permettermi, il problema ad oggi mi pare molto evidente nel Bologna. È una rosa costruita per andare sugli esterni, e se a questi giocatori si chiede di andare per via centrale a dialogare con la punta che non la vede mai, la qualità del gioco si abbassa e non di poco. Bruno, è un po' troppo presto per dire che facciamo male una cosa, oppure è giusto cominciare a dirlo subito?
27: No, bisogna dire che essenzialmente il punto centrale è questo: qualsiasi cosa si faccia, qualsiasi, agli esterni o centralmente, bisogna avere immediatamente palloni puliti. Questo prima il Bologna ce l'aveva per caratteristiche, il Bologna di Motta, il Bologna di Italiano, ossia se passasse per il centro attraverso Freuler e Ferguson, sia se fosse, diciamo, destinato a sviluppare la propria offensiva in maniera più esterna, come abbiamo visto nelle ultime due stagioni di italiani. Questo non ce l'ha il Bologna di adesso, quindi o lo deve costruire e rapidamente, oppure che passi al centro, che passi sull'esterno sarà sempre un problema.
3: Bruno, arriviamo immediatamente con te e con i tanti messaggi che ti andrò a leggere.
24: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, auto, gru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop, ti solleva sempre al top.
8: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
12: Dimmi.
11: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
12: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
11: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
12: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
11: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 15:40, 15:40 sembra un punteggio tennistico peraltro. Dai, Leo Vicari, quasi gol. 366-402-4022 in tanti in questi primi giorni. Grazie, grazie, come sempre poi peraltro. La trasmissione la fate anche e soprattutto voi. Conosce Bruno Bartolozzi, la stadio. Ciao Bruno.
27: Eccoci.
3: Insieme fino alle 16. Buon pomeriggio, sono un eterno ottimista, si scrive Giacomo, per quanto concerne il Bologna. Ma negli ultimi tempi si è scaturito un ragionamento. Quest'anno oggettivamente diverse squadre sono più attrezzate di noi per andare in Europa. Ma confido molto che le italiane in Europa vadano fino in fondo. Atalanta in Conference, la Juve e il Milan in Europa League. Questo probabilmente farebbe guadagnare alla Serie A un posto in più per le coppe del 27. Trovo quindi più plausibile che il progetto nato quest'anno possa avere vedere il suo compimento proprio l'anno prossimo. Cosa ne pensate, Bruno?
27: Beh, però c'è da dire che alcune squadre tipo Fiorentina e Lazio, che oggettivamente non sono presenti nel novero delle squadre che partecipano, sì, alle coppe, sono in qualche modo sulla carta, nutrono le stesse speranze del Bologna, quindi abbiamo una difficoltà perché si è allargato il plateau delle pretendenti. È vero che c'è sempre qualcuna che zoppica, qualcuna che inciampa, però c'è anche questa difficoltà, e da un certo punto di vista finora, fino a questo momento, il Bologna dal punto di vista tecnico ha perso qualità. Se Tedesco riuscirà a farla recuperare saremo ben contenti.
3: Sì, beh, c'è anche da dire che l'anno in cui tutti abbiamo detto ha inciampato il Napoli, ha sbagliato l'anno il Napoli, l'anno in cui il Bologna va in Champions, no? Perché il Napoli arriva l'anno che il Bologna va in Champions e il Napoli arriva decimo. Ma secondo me il Bologna quell'anno ha fatto tantissimi punti e benissimo lui, cioè non c'era bisogno che il Napoli inciampasse, non inciampasse, cioè,
27: no, però è chiaro che se una squadra di quel tipo va a giri inferiori rispetto a quelli è un vantaggio.
3: È un vantaggio, ma se noi facciamo 54 punti non ci andiamo in Europa quell'anno, quindi siamo stati bravi anche noi, oltre a sapere sfruttare una contingenza.
27: Ci sono anche campionati l'anno scorso, per esempio, dove la frattura fra le prime 6-7 del campionato, sì, 8, sì, e le altre era molto più netta di quella degli anni scorsi. E quando succede questo, e se non ti agganci a quelle squadre lì, sei fuori. E se ti agganci a quelle squadre lì, ma l'esempio è proprio il Bologna, stai fuori uguale, perché il Bologna l'anno scorso alla fine ha fallito l'ingresso in Europa per tutti gli errori commessi nelle partite in casa.

0: rimasti indietro, ma Milan e Juve sono rimasti indietro, ma sono rimasti indietro di poco, si è aggiunto il Como.
1: Sì.
0: E l'Atalanta ha lottato sempre fino alla fine, la Roma ha fatto quell'esplosione finale, tu hai avuto un nucleo di squadre che hanno lottato creando un solco. Dietro questo solco c'erano Lazio, Fiorentina, Torino, e il Bologna è rimasto comunque agganciato. E il Bologna, se avesse ottenuto una di quelle maledette sconfitte, fosse stata una vittoria, staremo a parlare ancora di Europa.
2: E io do ragione a Bruno, perché quando si dice ma se non succedeva quello e altro, io di solito sono abbastanza concreto e dico però è successo. In realtà Bruno si aggrappa e si appella proprio a partite che era più facile vincere che perdere, da quello che diceva il campo.
0: Esatto, e quindi sono inspiegabili, perché inspiegabile è stata come la scelta di concentrarsi su, sempre solo sulla Coppa, pensando che il campionato fosse una scelta secondaria. Ma la Coppa o sei attrezzato per arrivare fino in fondo e vincerla, purtroppo i 7 gol presi nelle 2 partite con l'Aston Villa hanno dimostrato che c'è ancora tanta strada da fare prima di riproporsi, prima di proporsi a un certo livello, oppure bisogna comunque sempre tenere a bada il campionato.
2: Bruno, c'è chi dice per me invece il Bologna ci vuole andare come in Europa quest'anno, anche perché servono soldi per lo stadio. Bruno, ma sono legate queste due cose?
0: Ma è tutto legato, però il fatto di volerci andare non è che basta mettersi con la testa fra le mani in una scrivania di Casteldebole e sprigionare un'energia che magicamente prende un indirizzo che ci fa fare punti. Cioè, se si vuole andare in Europa bisogna dire: non bisogna realizzare dal mercato delle plusvalenze come si sta facendo ormai dagli anni, e tanto rientreranno con i soldi dell'Europa. Quello bisogna fare, questo conto qua. Se questo conto non si fa e si continua a sperare che l'Europa arrivi, diciamo, per il guizzo che ci propone di volta in volta una soluzione di mercato che funzioni, è perché noi poi abbiamo anche, diciamo, mancato alcuni giocatori, perché i 15 milioni di Dallinga, i 10 milioni di Carlson sono 25 milioni che
2: ci aggiungo Vitic,
0: cioè, adesso con che difesa, cioè, è una difesa di uomini che l'anno scorso non erano esordienti o non erano proprio presenti, quindi insomma la continuità si crea appunto con i Beukema, i Lucumi, quelli che hanno un trascorso e una capacità di tenere il filo della continuità di gioco, perché poi le soluzioni di gioco, quando all'inizio si cambia, certe cose non funzionano. Ci deve essere una memoria collettiva di gioco rappresentata da alcuni giocatori, tipo Ferguson, che rappresentano questa continuità. In difesa non ci sono.
2: Bruno, Ferguson deve aumentare i giri del motore, o dobbiamo essere noi ad abituarci che Ferguson non è più il giocatore di prima dell'infortunio?
0: Questo è anche per lui un anno importante, decisivo, come lo è per Moro. Io mi aspetto molto da Moro, e la Zouzi anche darà il suo contributo, ma o crescono oppure rimarranno sempre quei calciatori che hanno costituito un buon serbatoio di numeri e di minuti negli anni in cui il Bologna aveva qualità, ma restano indietro per qualità.
2: Non voglio scomodare i soldi del Como, dice questo ascoltatore, ma è possibile che l'Atalanta, con un bacino di pubblico minore del Bologna, riesca ad essere così irraggiungibile come modello di business? Ci manca una forte proprietà di una famiglia italiana influente

0: sul territorio come ipercassi, oddio, non arriverei fin lì, però la prima parte, no, è molto interessante,
1: però, sì, però su questa parte Fenucci per esempio la contesta. Fenucci dice: attenzione, l'Atalanta e l'area del Bergamasco rappresenta un'area di maggior concentrazione sia numerica sia di potenza diciamo industriale di Bologna, perché se noi pensiamo a Bergamo un conto, se pensiamo all'Atalanta come riferimento
0: della provincia, valli, di tutta la provincia, esatto, la provincia di Bergamo ha gli stessi numeri della provincia di Bologna, questo anche perché delle volte, Bruno, facciamo anche un po' di confusione geografica, no? Bergamo fa poco più di 100.000 abitanti, mi sembra, ma la provincia di Bergamo, come la provincia di Bologna, fanno circa 1 milione, quindi è proprio un modo diverso di intendere il, tra virgolette, territorio. Bruno, ci sei? Ti ho perso? Ho perso Bruno, adesso provo a richiamarlo tra poco. Quindi non facciamone una questione di mero bacino d'utenza fatto sui conti di 3.000 o 4.000 persone in più allo stadio o nei conti di città che non si assomigliano come numero di abitanti nel comune, ma che si assomigliano poi per quanto riguarda il numero di abitanti nel territorio. Noi facciamo parte di un territorio comunque strano, anche nella stessa Italia, perché noi abbiamo tantissimi comuni, uno attaccato all'altro, piccolini. Bologna ha un numero di residenti che è molto diverso dal numero molto maggiore che è quello dei domiciliati o comunque di persone che passano per Bologna, ma non crediamo che ci siano altre città più piccole che non hanno comunque un rapporto con il loro circondario, con la loro provincia, ecco, per essere così, un po' parlare un po' pane al pane, vino al vino, che magari Bologna non è così abituata ad avere. Bologna è una città che fa 400.000 e in tutto fa 1 milione. Ci sono altre città che fanno magari 150.000 o 200.000 e che hanno la provincia che raggiunge comunque il milione. Cadice è il luogo dove io vado appena ho un po' di tempo e un po' di soldi, no? Ecco, Cadice ha sempre meno abitanti. Cadice non arriva a 120.000 adesso. La provincia di Cadice fa 1 milione. Quindi sono cose che vanno prese a compartimenti stagni. Secondo me, imitare l'Atalanta, come diceva Bruno Bartolozzi, imitare l'Atalanta è un errore che ci siamo messi noi e tanti altri a pensare di poter fare senza in realtà diciamocelo, averne gli strumenti e averne il territorio possibile. C'è da dire che a Ferguson hanno cambiato ruolo dopo Motta, dice Wine 72. Io Wine credo che quella di Motta sia stata una bella intuizione con Ferguson, che però toglieva a qualcun altro. Credo che Ferguson abbia le caratteristiche tecniche per giocare anche in mezzo al campo, in mezzo proprio, ma oggi non abbia le caratteristiche fisiche per essere un giocatore così preponderante, così califfo del centrocampo come noi ci aspettiamo sempre da lui dal primo giorno in cui è tornato. Poi, allora, qualche altro messaggio che magari quelli un po' troppo lunghi me li leggo e me li porto domani o me li tengo per dopo. Posso dire che avere Rowe e farlo giocare spalle alla porta è come... No, allora Lello, va bene, evitiamo certi paragoni, evitiamo in generale, no? Il classismo, razzismo, sessismo, dai, perché insomma siamo in radio e non sta neanche troppo bene. Ho capito quello che mi vuoi dire. Rowe è sprecato, per come tu credi che sia stato messo a giocare, ovvero spalle alla porta. Io credo invece che avere, guarda, parto dagli sprechi. Avere comprato due centravanti nuovi che vanno evidentemente serviti, coinvolti e messi nelle condizioni di fare gol, e utilizzarli solo come sperchetto degli allodole per i difensori, secondo me è poca roba. Secondo me è un'alchimia che il gioco di tanti allenatori oggi mette a disposizione di altri giocatori in altri ruoli, ma va a depauperare il ruolo, il valore, il compito del centravanti. Io ho un gran bisogno di vedere il centravanti toccare più palloni nel Bologna. E perché vi dico questo? Perché uno può dire anche, a te piace quel gioco lì di appoggiarsi sempre al centravanti, di dargli il pallone, poi magari ne tiene uno su cinque, quattro li perde e così via. È indubbio che a me convinca un po' di più quel gioco lì. Ma perché mi convince? Perché non mi convince l'altro di gioco. Il gioco in cui bisogna sempre aspettare l'imbucata giusta, il posizionamento perfetto, il dribbling che però se perdi palla devi stare attento a non subire una ripartenza degli altri, il possesso del pallone esasperato. Signori, questa è una squadra che se vuole anche solo parventemente imitare i fasti degli ultimi anni deve tirare più in porta, perché non abbiamo dei cecchini, perché dobbiamo sorprendere anche avversari più forti di noi in certe zone del campo o in certi duelli facendo un gol in più, e cercare di insegnare sempre la lezione agli altri sul guarda come giochiamo bene, guarda come applichiamo bene quello che dice il nostro mister, e tirare tre volte in porta per noi è poco. Poi uno mi viene a dire, la Lazio ha fatto un tiro in porta e ha fatto gol. Skorupski non sa neanche che colore, non sa neanche lui che colore avesse i guanti. Non ha mai preso la palla Skorupski con le mani, praticamente. Ok, credi che la Lazio possa fare così per 38 giornate? No. E comunque noi non siamo la Lazio. Noi abbiamo costruito negli anni un reparto offensivo che quest'anno è stato piuttosto rivoluzionato, ma che comunque non è stato fino ad oggi così depauperato. Quindi noi dobbiamo puntare su quelle che sono le nostre armi calcistiche, le nostre eccellenze. Le nostre eccellenze oggi dove le abbiamo? Le abbiamo nel giocare a pallone là davanti, non nel chiudere gli spazi dietro, non nei terzini, non in un centrocampo chissà quanto brillante o chissà quanto bravo a contenere. Noi ce l'abbiamo nell'estro degli attaccanti, e quest'anno anche nel fisico, nel lavoro in area di rigore di due attaccanti e non soltanto di uno come ce l'avevamo l'anno scorso. Arrivare a dovere sperare che dopo un'azione insistita la palla arrivi al centravanti, per me è buttare via due centravanti. Arriviamo.
2: Quasi gol, presentato da
3: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram @D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al mercol, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: Sono le 16 e un minuto.
13: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
14: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
13: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
14: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
13: Un servizio completo, piano in mano per la tua casa e per la tua azienda.
14: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
13: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
15: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
16: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
17: Ma dai, è immortale!
16: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
17: E dove sarebbe questa meraviglia?
16: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
17: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
18: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
20: Ehi, non ti piace la pappa?
21: Forse vuole qualcosa di più.
20: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
21: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
20: Ok, ordiniamo subito.
21: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 16.03, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione, buona parte, la andiamo a passare con Dario Teri da Milano, anche lui quest'anno di nuovo con noi. Ciao Dario, come stai?
24: Bene, grazie, ciao, tutto bene voi?
0: Ti sento male, ma ho sbagliato io sicuramente. Aspetta un attimo.
24: Non sbaglio mai.
0: Sempre. Tu non sbagli mai? No, certo, ecco. Cioè, ecco no. C'erano due versioni: o io sbaglio sempre o tu non sbagli mai. Facciamo la combo.
24: Io non sbaglio mai, basta.
0: La coppia offensiva. Come andiamo? Come va l'estate?
24: Ah, state bene, devo dire, purtroppo sta finendo, come c'è la famosa canzone, l'estate sta finendo. E aspettiamo.
0: Dei tuoi tempi, eh.
24: Sì, soprattutto l'estate che sta finendo, tempi non tempi, sarebbe meglio che andasse avanti per i miei gusti. Però
0: non hai visto come si sono accorciate le giornate?
24: Eh sì, purtroppo sì. Cosa faccio? l'importante è che sia bel tempo e si stia bene, dai, questo è fondamentale. E poi che cominci il campionato finalmente.
0: Ah, ecco, cioè, sì, poi alla fine l'estate che finisce è sinonimo poi del campionato che ricomincia. Tu lo segui il campionato di calcio? Tu sei?
24: No, quasi mai. Un campionato di calcio.
0: Esatto. Sei andato allo stadio a vedere la prima dell'Inter?
24: Capitavo di lì, sono andato.
0: Sì, hai visto che c'era un po' di casino. Hai detto che...
24: Dove vedevo? Dove sono entrato?
0: Com'è andata? Come ti sei trovato? Avevi voglia?
24: A casa. Come a casa. La nostra casa, questa. Per cui, no, battute. C'è un po' caldo, ma stava bene. Poi la squadra ha giocato, vinto, meglio ancora. E cominciamo con l'ansia da qua a maggio praticamente.
0: Hai già ansia? Cioè è una stagione che ti dà ansia questa?
24: Vabbè, ansia no, adesso forse esagerato, ma ti coinvolge, poi durante la partita ti dà un po' di ansia in questo senso, non è una cosa... Visto voi che purtroppo l'avete debuttato in maniera sfortunata.
0: Sfortunata e è piuttosto, piuttosto imperfetta, un po' preoccupante. Sì, un po' preoccupante. Sì. Sì. No, sto un attimo nelle zone tue di classifica, poi vado a leggerti qualche messaggio. Intanto c'è il tuo fan club che è ancora vivo. Ecco, insomma, c'è un tuo fan club.
24: Sì, è fondamentale.
0: È vivo il fan club, sei vivo tu, cioè quindi no, facciamo. Sì, vai così. Allora, chi vince lo scudetto, Dario? Facciamo ogni anno,
24: ogni anno facciamo la stessa risposta: 3 o 4 squadre. Inter, Milan, Juve,
0: sì, non fare Allegri, però, cioè, già Allegri ha detto saranno in 8 là davanti. Vabbè, no, bloccate la tiratura dei giornali. Edizione straordinaria: Allegri ha detto che saranno in 8 a lottare. No, dai, sbilanciati. O comunque, Inter, dimmi le varie ragioni per cui.
24: Inter, secondo me, perché vabbè, una buona squadra, ma sono anche della gente nuova. Per cui vediamo un attimo, in inglese sto parlando.
0: Sì.
24: Il Napoli comunque è una squadra che era forte, prima è forte anche adesso, che si è perso qualcuno, non ha perso, penso che non si siano messi a piangere quando è andato via il centravanti.
0: Beh, ricominciamo.
24: No, perché lui voleva giocare sempre dove gioca, attualmente dove gioca, non so neanche dove gioca.
0: Si è sempre parlato di Lukaku.
24: Allora. È chiaro, il più grande centravanti della storia del calcio.
0: Vabbè,
24: sì. Napoli comunque è una buona squadra. Poi il Milan, vediamo com'è il Milan, secondo l'anno scorso
0: Il Milan allora ha fatto una cosa, allora io devo ammettere, poi tu sei ovviamente rivale del Milan, ecco, però io devo ammettere una cosa: il Milan l'anno scorso, che subisce questo trauma di essere sempre nelle prime quattro e di uscire quando negli ultimi 40 minuti esce dalla Champions League il Milan praticamente, sì, no? Il Milan fa girare le scatole ai vertici della sua proprietà e il Milan cambia tantissimo. Poi uno dice: ah no, ma non si deve, non si può sempre cambiare, il calcio non può essere così isterico. Per me hanno fatto bene, Dario.
24: Beh sì, peggio di prima non potevano fare.
0: Sì.
24: Adesso vediamo come sono questi vari adesso, voglio dire. Perché ha preso anche qua, con tutto il rispetto per il Portogallo, mezzo Portogallo, come ha fatto l'anno scorso, due anni fa, se non mi ricordo male.
0: Sì, ok.
24: I giocatori sono buoni, per carità, io qualcuno li conosco, altri non li conosco. Quello che giocava nella Paris Saint Germain, sinceramente l'ho visto poche volte.
0: Allora diciamo che sì, la punta. Allora, diciamo che per il livello del calcio italiano di oggi ci si può permettere di non prendere solo dei fuoriclasse, no?
24: Cioè, perfettamente d'accordo con te.
0: Giocatori funzionali, puoi prendere buoni, anche. Però esatto, poi ci vuole il buono. Cioè, il Milan degli ultimi due anni, sai cosa ha sbagliato, secondo me? Ha sbagliato la punta. Ha sbagliato. Cioè, se tu sbagli la punta.
24: Ma la punta l'hanno portata due anni, tre anni fa, quattro anni fa, dicendo che Leao era il numero uno.
0: Anche aggiungi Leao, giusto, è vero. Poi insomma, il messicano.
24: Il messicano è passato di lì.
0: Ma hanno speso un sacco di soldi,
24: 30 milioni.
0: E non è per i soldi, ma è per quei soldi lì non li spendi tutti i giorni. Quindi vuol dire che ci puntavi tantissimo su questa puntavi sulla punta, ok? Pulisic per me è molto forte, ha fatto zero gol.
24: È uno dei più forti, secondo me, sì.
0: Nel girone di ritorno. Quindi il calcio è ancora una cosa che, nonostante ce la complichino,
24: comunque non puoi perdere in casa l'ultima delle partite, l'ultima partita del campionato col Cagliari che già salva, dai.
0: Col Cagliari già salvo andando in vantaggio tu.
24: E dopo due minuti che ho spento il televisore, che ormai ho fatto il secondo tempo, sono rimasto basito. Però comunque, a parte le battute, niente da dire col Cagliari, assolutamente. Il Cagliari ha fatto la sua partita, però tu squadra che devi, sei in casa, dici 1-0 dopo 5 minuti, qualificati il 9-4, dopo averne già perso abbastanza.
0: Sì, sì. E ti bastava il pareggio, poi ti bastava, esatto, il pareggio anche alla fine.
24: Io ho sofferto come un...
0: Della Juve cosa dici? Sì, immagino. Della Juve cosa dici?
24: Beh, altrettanto non si capisce niente. Adesso ho fatto male anche il gente avanti, se non sbaglio.
0: Il Diz può stare fuori un po' di tempo. Loro vogliono un centravanti. Che comunque ti cambia la vita. Comunque ti cambia la vita. Volevano cambiare il portiere.
24: Il portiere l'hanno cambiato 3 anni fa, però scusami, quando l'hanno comprato, con tutto il rispetto per quello che c'era prima, lo tengo per in tutta la vita.
0: È un tipo di situazione che anch'io trovo abbastanza strana. Hai tenuto Perin per tutta la carriera, poi quando toccava farlo giocare titolare, l'hai dato via. Che di fatto è così, alla fine.
24: Non so. Hanno preso sinceramente un
0: vicario.
24: Vicario, che non è male. Non è male, ecco, poi bisogna vederlo bene.
0: Però mi hanno dato l'impressione, questo lo dico ovviamente non per parlare della Juve, ma per parlare del calcio italiano. La Juve qualche anno fa, se voleva un portiere, lo prendeva il 2 di luglio. Non lo prendeva il 20 di agosto.
24: Sì, è vero.
0: Ci sono evidentemente meno soldi, meno possibilità, anche meno appeal. La Roma, Dario?
24: La Roma secondo me è messa bene. La squadra, il mister è uno che comunque, al di là di ogni simpatia e antipatia, fa giocare bene, riesco a far giocare la squadra in un certo modo. Hanno preso questo qua l'anno scorso, che non è mai assolutamente male, visto che ha fatto 3 gol anche l'altra sera, al di là dei 3 gol, però è uno buono, non è uno scarso, è uno che la porta la vede, perché ha fatto anche il campionato di ritorno, non mica male.
0: Tremendo.
24: E poi, scusami?
0: Tremendo è stato, dai.
24: Sì, è uno forte, secondo me. Magari mi sbaglio, però quello che ho visto fino adesso è uno che poi si impegna. Non, mi sembra uno che è molto serio, molto sul pezzo, per cui senza fare diversi discorsi o meno, gioca e segna. Poi c'è Dybala è buono, se è sano Dybala ti porta delle prime, se poi si fa male come spesso gli capita, purtroppo lo perdi. Comunque la Roma secondo me è buona, è molto in lotta anch'essa per le prime posizioni. Poi le altre, non so, la Juve così, perché c'è Napoli, a parte le battute su quello che se n'è andato, gli ha fatto ancora un piacere a tutti. Detto ciò, hanno una squadra sempre buona. L'allenatore non è Conte, è Allegri, che comunque non è un buon allenatore.
0: Quindi non ce l'hai un nome, non c'è una favorita?
24: La favorita del campionato, secondo me la favorita al di là del tifo mio in questo è l'Inter, ma non perché sono interista, perché in teoria sulla carta, sì, alla formazione più forte, passami il tema, non voglio essere frainteso, per me è di quinto, però la squadra ce l'ha, ha trovato un centravanti buono, giovane, che comunque è una forte, la squadra ce l'ha, per cui le altre sono tutte lì, però la più forte secondo me è la Roma e il Napoli, poi Milan e Juve da verificare.
0: Messaggi. Allora Rob, la prima di campionato, credo sia giusto che tutti vogliano vincere lo scudetto. Sì, sono d'accordo io con Rob, cioè il calcio si deve riportare anche a una parte di noi folle, che ci deve illudere, ci deve far uscire un po' dalla realtà, quindi credo che sia vero. Il Como ad esempio, cioè oggi sei un tifoso del Como, non devi credere che la magia, che questa catapulta degli ultimi anni che ti ha portato dalla Serie D alla Champions League possa continuare?
24: Beh, so, comprano 100 giocatori al giorno, per cui non so, lo sapete le battute. Hanno una squadra forte e hanno comprato dei giocatori che sembrano interessanti. Il campionato italiano, papà, non è un campionato che dici ci sono 5 squadre che non fanno giocare gli altri, no, è un campionato dove possono giocare tutti. Sì. Ribadisco, ha fatto Savolino che ha fatto 3 anni, ma non perché ha vinto, ma perché ha fatto 3 anni o 4 anni che sia, 2 o 3 di questi, con vicendo Sveto, ma con molti punti di vantaggio, anche per cui diciamo che la parte meno forte è comunque per loro più fatica, fanno più fatica a riprendere la prima. Poi il Como infatti si è inserito, cioè il Como il Champion, chi l'avrebbe pensato?
1: Loro, sono stati bravi loro a pensarla.
24: Se trovi uno che mi avesse detto Como va in Coppa, non so, una Coppa Algida, non so, piuttosto che...
0: Sì, sì, va bene, ok, la Coppa del Salumiere. No,
1: ok, sono stati bravi loro a non seguire una cosa che è molto italiana del... Beh, dai, non succede perché non è mai successo. No, cerchiamo di metterci in ordine perché...
24: Questo è andato in Champions, ragazzi.
1: Vabbè, anche... Dario, 2 anni prima sei andato il Bologna in Champions, eh?
24: Cioè, sì, è vero, è un campionato mediocre. Infatti, l'Inter l'ha perso, ma sono davanti Inter e Napoli, sì, con 20 punti di vantaggio, sì, sulle altre. Cioè, le prime e le seconde, prima o la prima e la seconda, vincono il campionato arrivano con 20 punti di campionato più elevati rispetto a tutti gli altri. E il Como quest'anno ha fatto qualcosa da fare, l'hanno buttato via gli altri.
1: Sono d'accordo che c'è stata una concomitanza di cose, ma sono più bravo a dire, cioè, scusami, preferisco dire bravo Como.
24: Sono d'accordo con te, te lo dico sinceramente, al di là di tutto. Poi è chiaro che ci sono quelli che si sono suicidati perdendo l'ultima partita in casa.
1: Ah, no, no, certo, sì.
24: Non ha fatto niente, chapeau al Como.
1: Ci fu la salvezza del Crotone del 2017. In cui il Crotone è stato salvo l'ultimo tempo dell'ultima partita.
24: Non ricordo, sì.
1: Con l'Empoli che era sempre stato salvo per tutto l'anno. Ed è andato in B per essere stato in B l'ultimo tempo dell'ultima partita. Stessa cosa il Frosinone 3 anni fa, Frosinone di Francesco, che retrocede l'ultimo quarto d'ora. Non era mai stata nelle ultime 3, tranne una giornata, mi sembra. Dario, allora, Verona, Samp, Leicester sono il sogno giusto di ogni tifoso romantico, tranne quelle magari delle squadre più titolate. Perché? Perché dice sempre Mamo, nessuna offesa, è che Inter, Milan e Juve sono abituati a avere sogni diversi. Avete sogni diversi voi? Siete più abituati quindi ad avere il doppio sogno perché avete anche l'Europa?
24: Dovete dircelo voi, non noi. I nostri sogni che combaciano o non combaciano. I sogni vostri sono forse diversi perché lo pensate voi. Io francamente il sogno dell'Inter, del Milan, della Juve sono sempre gli stessi sogni, hai ragione. Sono sempre più o meno le tre squadre che nella storia del calcio italiano hanno fatto...
1: Ma perché sono quelle abituate all'Europa? E allora è chiaro che il tifoso dell'Inter, del Milan e della Juve trova ovvio che abbia 2 sogni a inizio della stagione. Lo scudetto e la Coppa.
24: Sì, però se sei razionale, cioè la Coppa l'hai vinta 15 anni fa.
1: Apprezzo che tu lo dica. Sì, nonostante poi l'Inter sia una squadra che 2 volte negli ultimi 4 anni ha fatto 2 finali. Sì, sì.
24: La stessa che ha preso 4 finali, la Juve ne ha fatte 3, ne ha perse 3. E non vinciamo mai la Champions perché comunque all'estero sono diversi, giocano.
1: Ma tu me lo dicesti anche l'anno scorso, che comunque quello che volevi far tu era vincere lo scudetto l'anno scorso.
24: Come ti ripeto, lo ripeto quest'anno, vincere lo scudetto, la Coppa dei Campioni proprio non è che non mi interessa, mi fa gioire e tutto, però l'obiettivo è lo scudetto, perché forse è anche più facile la Coppa, non so. Una cosa, ribadisco, l'Italia ha vinto l'ultima Coppa.
1: No, però Dario, a te, io lo so perché ti conosco, a te ti esalta ancora vincere lo scudetto, cioè non è che lo dici perché è più facile.
24: No, ma io 100 volte vincere lo scudetto della Coppa, poi la Coppa godo, perché è chiaro, ma lo scudetto stragodo, perché la Coppa godo perché è una competizione non indifferente, batti giochi con le squadre forti, giochi in tutto il mondo, in tutta Europa, ma beh, il, non so come si può dire, il tifo meno ce l'hai in casa, dove comunque se vinci lo scudetto è una cosa che non ti, che ti lascia,
1: è un qualcosa che non provo ma che capisco da parte tua. Sì, l'avevo provato negli anni del basket, quando la Fortitudo giocava per lo scudetto. Anche per me l'Eurolega, che era la Champions League, insomma la Coppa dei Campioni, sì, chiaro, del basket, anche per me era un qualcosa che mi piaceva ma che non mi dava quel trasporto campanilistico che invece mi dava anche, che invece mi dava il campionato italiano, e che è anche quel condimento che a me serve.
24: E poi ecco, c'è questo tifo, tifo che incide sul fatto, cioè se tu giochi col Borussia Dortmund, sì, ok, piuttosto che non lo so chi, l'estero o il Chelsea, sì, ci stanno antipatici o meno, ma sono squadre che incontro una volta X tempo, le squadre che conclusi,
1: è vero,
24: in Italia
1: vero.
24: Sono quelle che o ami o passami il verbo con le virgolette, o odi calcisticamente parlando, altre squadre o meno, e il tuo vincere è ancora più forte che se poi vince che la Coppa, che è una vincere il campionato, batti altre squadre che ti sono, non sono paragonabili, non tanto per la forza ma per la, non so come chiamare, il tifo, passami il termine, anche quello, saranno italiani. Trovi Bologna e non so, non ti piace Firenze piuttosto che Lazio con la Roma, o il derby o nei derby, ci sono queste cose qua che vincere in Italia
1: è sicuramente una storia più continuativa, certamente sì. Di rivalità, ma anche quindi appunto di storia, cioè quindi sì, certo. Dario, ti devo fare una domanda su un ex giocatore dell'Inter, perché ho due messaggi su questo giocatore, quindi te la faccio. E tu non devi rispondere alla domanda, però ti voglio chiedere un parere, perché la domanda è: ma Acerbi sarebbe pronto? Ha fatto la preparazione? Se lo prendessimo oggi potremmo già usarlo, perché Acerbi o Masina da svincolati ci servirebbero come il pane, lasciando stare lo svincolato, però svincolato nel senso di giocatore disponibile. Voi avete interrotto dopo 3 anni, no, il rapporto con Acerbi, e dopo esservi dati tanto, tutti e due, cioè l'Inter ha dato tanto ad Acerbi perché era in un momento di carriera non buono alla Lazio, e Acerbi ha dato tanto all'Inter perché comunque ha fatto 2 finali di Champions,
24: e ha fatto un gol in semifinale con Barcellona.
1: Esatto. Mi dici un po' il tuo pensiero su Acerbi?
24: Ma io lo ritenevo già uno buono quando giocava nel Sassuolo, se non sbaglio.
1: Ah, sì.
24: Mi è sempre piaciuto, è uno che comunque di testa è buono, è uno che è un buon difensore, poi non lo vedevo, non vedendolo tutte le domeniche e tutte le partite, chiaramente non potevi dare un giudizio. Adesso che l'ho visto per 3 anni, per me è uno buono, ovviamente non sarà, non so, il più grande c'è Beckenbauer, ma comunque è uno molto buono, poi fa anche dei gol comunque di testa. Io mi spiace molto.
1: Cioè, l'ultimo anno lo hai visto in calo? Io no, cioè, io ho visto un giocatore di 37 anni l'ultimo anno, ovvio.
24: È uno che ha 37 anni, infatti non giocava sempre perché si cambiava spesso con l'olandese che è andato a giocare in inglese, e non mi viene il nome, dal nostro altro stopper. E per cui io Acerbi l'ho sempre ammirato, è uno che comunque gioca la morte e sa anche giocare.
1: Io lo prenderei. Poi, contando che il rischio.
24: Non so come è messo adesso, perché
1: no,
24: dire
1: esatto, senso. Esatto. Cioè, allora, se dobbiamo andare a prendere un giocatore che ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano, io quest'anno mi piglio Acerbi. Cioè, non mi fanno paura i suoi 38 anni, mi fa paura se non ne ha più voglia, che è diverso questo.
24: Questo però non possiamo saperlo, secondo me lui ha voglia ancora, però bisogna vedere com'è fisicamente. Io fossi voi, per carità, visto che dovete prendere un centrale di un certo tipo, centrali forti ce ne sono pochi buoni, tanti più buoni ancora ma più cari. Io andrei subito a Acerbi tutta la vita.
1: Allora, un commento da Dario anche sulla questione Bernardeschi. Allora, Bernardeschi tutto il precampionato è stato utilizzato da mezzala, poi dopo l'ultima amichevole va dall'allenatore e dice: non mi trovo a fare la mezzala, vorrei tornare nel mio ruolo. Allora, io ieri avevo detto: abbiamo perso del tempo, secondo me, cioè, perché mi è sembrata un'invenzione un po' troppo estrema. E invece un ascoltatore dice: il mister, in accordo con il giocatore, ha voluto provare a metterlo a centrocampo. Dopo delle prove ne ha parlato con lui e, anche tenendo conto del suo parere, hanno optato per lasciare stare. Quindi non è tempo perso, non è un'imposizione del giocatore. Lo stesso mister ha detto: ne abbiamo parlato, quindi immagini uno scambio di opinioni tranquillo. Io continuo a dire che secondo me è stato tempo perso, perché l'ho trovato una forzatura prendere uno dei più forti che hai, cambiargli ruolo e poi arrivare alla fine che non eravate convinti. Mi dici la tua, Dario, sui cambi di ruolo dei giocatori? Cioè,
24: Allora, bisogna sapere se, e me non posso sapere che vogliono loro, vogliono l'allenatore, piuttosto che capire il perché.
1: Gliel'ha proposto l'allenatore. Ci hanno provato per tutto il precampionato.
24: Io posso capire che il giocatore possa dire: vabbè, se lo propone l'allenatore, eccetera, posso anche, tra virgolette, magari non pensare di essere un fenomeno, mi ritorno al mio posto. Ma io, uno come Bernardeschi, lo terrei al suo posto, sinceramente. Poi, ma io non sono certo allenatore, non seguo il Bologna, però l'ho visto giocare. Per di un uomo di un certo tipo, in un
1: sono d'accordo, calcio. Sono d'accordo. Io ritengo che qualche minuto ci siano tutti i giocatori che devono sapersi adattare ad altre zone del campo, ma prendere uno che conclamatamente per 14 anni di carriera ha sempre fatto un ruolo e dirgli: oggi ne vai a fare un altro più di contenimento, secondo me è un laboratorio di cui non avevamo bisogno.
24: Sono totalmente d'accordo con te. Poi puoi farlo perché si è fatto male. Lasciamo stare le situazioni diverse dalla scelta dell'allenatore.
1: Ah, no, ma certo. Ma cioè, allora, se si fa male uno e una partita mi chiedi un sacrificio, chiaro, ok.
24: Lo metti dentro dopo. Tutto quello che
1: vuoi, ma per me puoi andare 10 minuti, puoi andare anche in porta per me.
24: Se tu fai il tuo ruolo, puoi fare il suo ruolo. Anche perché stiamo parlando di uno che il suo ruolo non è Pelé, non è stato mai nessuno più forte di qualcun altro di certi livelli, ma è uno che sapeva giocare, che sa giocare a calcio. E soprattutto sa giocare più a calcio in quel ruolo lì che in un altro, forse.
1: È così, esatto. Cioè, se tu vai a snaturare un giocatore forte, togliendogli la possibilità di fare quello per cui lui è forte, dovete essere belli convinti per farlo, eh?
24: Sì, perché sono perfettamente d'accordo con te.
1: Dario, ti chiedono, vabbè, allora sì, Icardi era sembrato in orbita Lazio, ma
24: magari
1: perché lo vorresti rivedere in Italia
24: tutta la vita. No, ma la mia personalissima
1: chissà opinione. Se avrebbe, chissà, no, questo te lo faccio io, so che a te piace Icardi, no, quindi ma, giustamente perseguiresti anche il sogno di
24: 130 gol. Sì. Gol in un Inter che, se leggi i nomi dei gol,
1: è vero, però sì. Dario, sono passati anche degli anni, però, no?
24: Sì, ma sono passati gli anni anche per quello che è andato via dal Napoli adesso, infatti è andato via.
1: Va bene. Ok. No, io sarei, allora, su Icardi ammetto che vederlo. Allora, è chiaro che non può tornare a un Inter, però un Icardi io sarei curioso di rivederlo in Italia. Ammetto.
24: Diciamo che parlavano che sembrava che la Lazio lo volesse, poi dopo è caduta la cosa. Ho letto almeno sul giornale.
1: È caduta la cosa perché ha detto di no lui, eh?
24: Ah, questo non lo sapevo.
1: Non è tornato lui. Darione, io ti ringrazio, ti abbraccio. No,
24: ringrazio
1: ci
24: voi,
1: sentiamo.
24: Vi auguro un buon campionato. Me lo auguro da solo a me.
1: Vediamo di riuscire a sentirti settimana prossima.
24: Toccando ferro, senza
1: sì, ok, va bene. Tu e il fan club, va bene, ok. Tutti e due.
24: Salutami tutti quelli del fan club che prima o poi saluterò personalmente.
1: Certo, tutte le volte che vieni a Bologna, sono 8 anni che dici vengo a Bologna.
24: Ma io vivo a Bologna, te l'ho detto.
1: La tentacolare Bologna, non ci siamo mai incrociati. Ciao Darione, grazie. Buon campionato. Ciao. Ascolta un paio di vostri messaggi, eccoli qua.
2: Straconvinto della mia idea sul caso Roma. Prima condizione è la condizione dell'Atalanta: se si qualifica, quei soldi li può spendere. Se non si qualifica per l'Europa, per me quei soldi non ha senso che li spenda, e non li spenderebbe neanche.
1: È un ragionamento che ho fatto anch'io, sì,
2: fino ad oggi l'Atalanta, e sarebbe l'acquisto più oneroso che hanno fatto in tutta la loro storia. Per quanto riguarda invece il Bologna, non credo assolutamente che la condizione sia trovare il sostituto all'altezza di Roma, perché per come gioca il Bologna e per quello che ha detto Tedesco, che giocherà per vie centrali, il Bologna quei soldi poco più della metà li investirà per un centrale di centrocampo forte, importante, e un difensore centrale pronto.
1: Staremo a vedere. Secondo me facciamo un po' i conti un po' troppo con la calcolatrice. Ricordiamoci che se prendiamo un giocatore molto forte prende anche tanto di ingaggio. Ancora un vocale, questo di basket.
3: Ciao, sono Beppe da Sasso. Proprio come atto di fede da Fortitudino, stamattina sono andato a rinnovare l'abbonamento mio e di
1: bravo,
3: mia moglie.
1: Beppe. Bravo.
3: Comunque la Fortitudo è una fede. Poi si spera che vada tutto per il meglio e insomma, speriamo. Tanto è la nostra croce e quindi si soffre sempre. Ciao.
1: Vi lascio a Frank Loreti, noi se volete ci sentiamo domani alle 14 per una nuova puntata di Quasi Gol. Ciao da Leo Vicari.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
3: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
1: De Stefania a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
18: Mi sento fortunata.
19: Il premio Oscar Angelina Jolie.
20: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
19: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
19: Couture dal 26 agosto al cinema.
21: Ehi, Bugs!
22: Che succede, amico?
21: Parla del film!
22: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
21: E adesso?
22: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
21: Due biglietti e 8 popcorn!
22: Esagerato come sempre!
19: Quest'estate...
20: È un dinosauro, quello! Oh mio Dio, correte!
19: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
19: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
19: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Annie.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
30: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
31: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
32: Convenienza? Ma vai da Conad.
33: Via, via.
0: da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
4: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
3: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
4: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
3: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
4: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
3: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.
14: Buon pomeriggio amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Pomeriggio in Rosso-Blu. Io sono Frank Loreti, non sono Francesca Bolognini, che potete ascoltare tutti i giorni durante queste settimane. Questa è l'ultima in cui lei sostituirà Dario Ronzulli all'ora Dario, quindi si chiamerà ora Frank ancora per due puntate, e poi tornerà la programmazione consueta la prossima settimana qui su Nettuno Bologna 1 con... io tornerò quindi al mio orario, quello delle 18, Football Drive Time, e qua insieme fino alle 18 ovviamente per parlare del Bologna, dei vari temi. Io sono appena stato insieme ad altri colleghi alla conferenza stampa di presentazione di un progetto molto molto interessante in collaborazione con Lavoro Più, ovviamente il settore giovanile del Bologna, riguardo alle partite che giocherà il Bologna in casa, quindi una piccola fetta dello stadio che sarà adibita al settore giovanile per andare a vedere le partite, per continuare il processo di appartenenza, di far sentire sempre più dentro la situazione Bologna, del Bologna, tutti i vari giocatori che partecipano al settore giovanile della nostra squadra, non solo, perché poi ci sono anche altre società affiliate e il progetto potrebbe estendersi anche alle scuole. Comunque dopo vi farò ascoltare la conferenza stampa nell'ultima parte di trasmissione, però ovviamente adesso per il momento ci concentriamo sull'attualità riguardo al Bologna. 366 402 4022 per i vostri messaggi. Beh, questo è un messaggio che in realtà Fabio no, è una cosa che interessa, ti assicuro che è un bel progetto. Dopo vi faccio ascoltare le parole degli interessati durante questa conferenza stampa. È intervenuta anche l'assessore allo sport Roberta Licalzi, prima di lasciare spazio a Christoph Winterling, Matteo Naldi di Lavoro Più, e ovviamente anche a Emanuele Marchetti, che è coordinatore organizzativo del settore giovanile. Dato che poi io mi occupo quest'anno in maniera più specifica rispetto alle stagioni passate del settore giovanile, dato che ci saranno le radiocronache dell'Under 20, dell'Under 18 e del Bologna Women qui su Nettuno Bologna 1 per le partite casalinghe, direi che è un tema da trattare, caro Fabio. Poi sei libero ovviamente di dire quello che vuoi, però ecco, questo è quello che devono fare, secondo me, dobbiamo fare noi giornalisti, oltre a parlare anche del Bologna prima squadra. Ma adesso ne parlo, stai tranquillo, e immagino che tu sia abbastanza arrabbiato per la situazione degli ultimi giorni, quella ovviamente legata a Jonathan Rowe, che è tema principale della giornata. credo che parleremo molto di questa cosa e capisco la tua arrabbiatura, capisco l'arrabbiatura dei tifosi. Io stesso ieri ho parlato di come vendere Rowe in questo momento sia un grossissimo errore per il Bologna, a prescindere da quello che poi può succedere dopo e come può essere la situazione dopo Jonathan Rowe. Però nel momento in cui il Bologna vende Lucumì, e questo si sapeva, e vende Castro, che poteva essere nell'aria, vendere il giocatore migliore, insomma, non è proprio l'idea migliore, secondo me. Comunque, come ricorda anche il direttore, al quale faccio gli auguri anche tramite radio, tramite la nostra diretta, perché oggi è il suo compleanno, domenica faremo Cagliari-Bologna anche per quanto riguarda l'Under 20. È incominciata la stagione la scorsa domenica con una bella vittoria 4-2 sull'Atalanta, quindi a vostra disposizione ci sarà la mia radiocronaca per Cagliari contro Bologna Under 20 domenica alle ore 11 qui su Nettuno Bologna 1, ringraziando sempre anche Lavoro Più che partecipa in maniera attiva a tutte le iniziative del settore giovanile, comprese anche quindi le radiocronache che andranno qui su Nettuno Bologna 1. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Ovviamente il tema principale, come ho detto pochi secondi fa, è quello legato a Jonathan Rowe, giocatore fortissimo, giocatore che purtroppo abbiamo visto solamente da gennaio scorso in pianta stabile nella formazione titolare, e qua secondo me non è stata un'ottima scelta quella di Vincenzo Italiano, che comunque ha salutato, quindi vabbè, non riapro la questione legata alla passata stagione. Ovviamente il Bologna adesso deve valutare un po' quella che è la situazione legata a questa stagione, che è cominciata lunedì con la sconfitta contro la Lazio in casa, ovvero dopo che abbiamo venduto Lucumì e dopo che abbiamo venduto Castro, vendere un altro pezzo pregiato che probabilmente per valore, anzi sicuramente per valore, è il pezzo più raro di questa squadra, non è la scelta migliore. Io direi che questo lo posso dire tranquillamente, penso che siamo d'accordo tutti, a prescindere da come può essere sostituito, a prescindere da come può comportarsi poi la dirigenza nell'andare a prendere altri giocatori che in questo momento servono. Secondo me, ieri ho parlato di come a centrocampo per me servono dei giocatori, uno almeno è fondamentale, poi magari anche un altro, però ecco, c'è sicuramente da fare qualcosa a livello di mercato in entrata ancora. Il Bologna lo farà, soprattutto se verrà ceduto effettivamente Jonathan Rowe. Vendere Johnny è un errore abbastanza importante, soprattutto perché siamo al 26 di agosto e trovare un sostituto non è facile. Detto che comunque io ripeto la tesi di ieri legata a un eventuale sostituto di Rowe. Non andrei a prenderlo, o meglio, andrei a prendere un giocatore che può partire dalla panchina, quindi promuoverei Cambiaghi o Bernardeschi come esterno sinistro titolare nella formazione del Bologna, e andrei su un giocatore che può crescere con noi, può fare un anno da panchinaro, passatemi il termine, per poi tornare buono come potenziale titolare il prossimo anno. Perché, e questo cosa vuol dire? Che non spendo tanti soldi per l'esterno di sinistra, ma i soldi che ho a disposizione dopo la cessione di Jonathan Rowe li indirizzo principalmente a centrocampo, magari anche in difesa. Poi apriamo anche il discorso della difesa, perché vi dico cosa farei io sempre se ci dovessero essere diversi incastri, perché comunque anche lì secondo me serve un incastro, serve qualcosa per certificare un'operazione di un certo tipo in difesa. Riguardo al centrocampo, però, ecco, è la zona dove interverrei di più, con sia per quanto riguarda proprio un investimento importante a livello di soldi spesi, ma anche proprio perché effettivamente sugli esterni a livello numerico il Bologna è coperto, considerando che gioca una partita alla settimana, che è quella del campionato. Purtroppo non servono così tanti giocatori, dato che poi sia Cambiaghi che Bernardeschi possono giocare a destra e a sinistra. C'è anche Odgaard all'occorrenza.

Allora, non può essere al 24 di agosto il titolare di questa squadra, secondo me. Poi è bravo, ha personalità, ha capacità anche di andare in verticale, soprattutto spezzando le linee in possesso di palla, magari meno con la verticalizzazione diretta, ma proprio con delle finte di corpo. Ecco, ne ha fatta qualcuna anche bella, estetica, bella da vedere lunedì contro la Lazio, ma secondo me non può essere lui adesso il titolare, per una questione fisica, per una questione atletica. L'ho visto molto indietro io di condizione lunedì contro la Lazio, quindi per quello io andrei a intervenire su quella posizione lì. Poi magari aggiungerei un altro uomo su quella, in quel reparto, più in una posizione un po' più avanzata, come può essere l'interno di centrocampo, comunque la mezzala, anche se lì il Bologna ha acquistato Amonda Rain, che è giocatore che è stato pagato 10 milioni di euro, quindi comunque una buona cifra, e mi aspetto che lui possa essere titolare, ecco, anche in maniera abbastanza veloce. Spero già di vederlo titolare io lunedì prossimo contro l'Atalanta, dato che si giocherà proprio contro la Dea lunedì, la seconda partita di campionato, qua in diretta, ovviamente la radiocronaca su Nettuno Bologna 1. Quindi io andrei su un centrocampista forte. E poi probabilmente, prima di andare su un esterno, mi concentrerei su un difensore centrale. E qua torno al discorso di prima che facevo, legato ai vari incastri, ovvero il giocatore che in questo momento è abbastanza dietro nelle gerarchie, perché facciamo una partita alla settimana e perché l'abbiamo decretato anche noi subito direttamente come non titolare, è Vitic, che non so quanti minuti può fare un difensore centrale in una stagione dove c'è una partita alla settimana, fatta eccezione per la Coppa Italia, che si giocano gli ottavi di finale, speriamo anche i quarti, speriamo la semi, speriamo anche la finale, quindi altre 5 partite oltre alle canoniche 38 del campionato. Quanti minuti può fare Vitic, che è stato pagato 11 milioni più 4 di bonus? Io non lo so, ieri ipotizzavo 1000 minuti, no? Quindi, da valutare questa situazione, secondo me, perché comunque è un classe 2003 che può avere voglia a sua volta di giocare, e magari gli si può trovare una sistemazione per aggiungere un difensore centrale di livello molto alto. Quello è quello che farei io per quanto riguarda la difesa, perché se il Bologna rimane così, con Casale, con Vitic, con Elland e Eggem, non arriverà un sostituto di Lukumi, o meglio, il sostituto di Lukumi c'è già. È Elland o Eggem o quello che volete voi, o volete identificare voi, ovviamente. Però se il Bologna rimane così, io non so come si possa prendere un difensore centrale da 15 milioni o 20 milioni, ecco, quello, la cifra che si paga per un giocatore tendenzialmente forte, no? Partiamo dai 10 anche, magari dai 10 milioni in su. Io cercherei di liberare un po' di spazio, perché poi Vitic, se viene un sostituto di Lukumi ulteriore, Vitic finisce come quarto difensore, e non so se è il caso che un giocatore per cui il Bologna ha pagato 11 milioni di euro finisca a fare il quarto difensore. Per me non è assolutamente il caso, per me è una cosa che, se succede, mi faccio delle domande, ecco, mi sorge qualche dubbio. Quindi io farei questo: cercherei di piazzare Vitic e andrei a prendere un giocatore. Poi cioè, si fa molto facile la questione, ma è tutt'altro che facile, perché per piazzare un giocatore deve arrivare un'offerta, poi magari puoi proporlo, puoi cercare di metterlo all'interno di una trattativa con un giocatore che vuoi. Però per avere un difensore di un certo tipo devi cercare di piazzare Vitic, perché sennò non c'è, per me, possibilità di prendere un difensore di un certo tipo. Andrei a prendere su tutti probabilmente Thiago Gabriel del Lecce, che per me è un giocatore fortissimo, che ha uscita palla, che ha marcatura, che ha anche un discreto passo, sa fare tante cose, poi è un classe 2004, giocatore molto molto forte, quindi io cercherei di prendere lui, nel caso, ovviamente.
Sul centrocampo ovviamente possiamo sbizzarrirci con i vari nomi. Io rimarrei sempre per caratteristiche con un giocatore che è in grado di uscire palla al piede dalla difesa quando

0: quando entra in possesso, quando entra in possesso, si abbassa, riceve, esce palla al piede, che ha un piede molto educato, che quindi può andare in verticale a cercare un compagno libero, a spezzare proprio l'azione con una giocata in verticale. Ce ne sono diversi, ecco, uno che viene in mente, l'avete nominato anche voi oggi e qualcuno me l'ha nominato anche adesso, è Samuele Ricci del Milan, che è un giocatore chiaramente in uscita, potrebbe fare al caso del Bologna un giocatore di questo genere, ma ce ne sono anche altri, ovviamente. Poi arrivo anche da voi perché vedo che siete scatenati, ma capisco lo stato d'animo, perché poi nel momento in cui ci sono 21.000 tessere sottoscritte, anche qualcosa in più, riguardo agli abbonamenti, la squadra perde Lucumi prima, anzi Castro prima, Lucumi dopo, ma quello l'avevamo già messo in conto, ed eventualmente anche Jonathan Rowe, dopo, per forza di cose, c'è uno stato d'animo che non è dei migliori, considerando che le incognite e i dubbi, iniziata già questa stagione, sono tanti, a prescindere dalla partita di lunedì. Io dalla partita di lunedì non ho nessuna incognita, non ho nessun dubbio, l'unica che ho è legata a quel ruolo lì, al ruolo del regista, del giocatore davanti alla difesa, però capisco lo stato d'animo di arrabbiatura, un po' di delusione, perché quando vendi due giocatori più forti, due tra i giocatori più forti, e c'è anche il terzo in odore di vendita a sei giorni dalla chiusura del mercato, capisco che ci sia una bella scottatura da parte di tanti tifosi. Io sono tra questi, cioè io stesso non riesco a capire come mai il Bologna voglia, o comunque sia in questa trattativa con l'Atalanta e non abbia chiuso le porte definitivamente per Rowe. Ecco, una cessione per un giocatore del genere in questo momento del mercato la accetterei, tra virgolette, per una cifra sui 60 milioni di euro, che è una cifra irraggiungibile per Rowe in questa sessione di mercato. Però sinceramente non riesco a capire come ci si possa privare di un giocatore così, perché oltre al fatto che è fortissimo, e l'abbiamo visto 5 mesi purtroppo, è forte e fa tante cose all'interno del campo, perché fa gol, fa assist, dribbla, torna anche in difesa, è un giocatore spettacolare, è un giocatore che ti fa venire voglia di andare allo stadio a pagare il prezzo del biglietto, che ti fa proprio pensare, quando ti svegli il giorno della partita, dici: oh, che bello, oggi mi alzo, vado allo stadio e vedo giocare Jonathan Rowe. Perché quello che fa pensare a me anche, che mi gasa proprio andare allo stadio, come tanti, come tutti penso, è vedere un determinato giocatore, vedere determinati giocatori oltre alla squadra del cuore. Io almeno ragiono così, ho ragionato così diverse volte. Quindi dispiacerebbe molto, perché è giocatore spettacolare, e ora di giocatori spettacolari oltre a lui non so quanti ce ne possano essere nel Bologna. Quindi vediamo, la cessione non è ufficiale, però è chiaro che pare che siamo a un punto abbastanza inoltrato, ecco, di questa trattativa. Allora, iniziamo con un po' di messaggi. Antonio da Bologna: sono tifoso del Bologna, ma penso che la cessione di Rowe sia la fine del ciclo europeo per i rossoblù. Non ho capito l'acquisto del centravanti Piccoli, di cui la Fiorentina non vedeva l'ora di liberarsene. Ultima considerazione: perché parla sempre di Vaio sui media, TV e radio? Non dovrebbe la comunicazione spettare solo a Sartori? A me penso che l'acquisto di Piccoli sia solo farina del suo sacco. Sartori non l'avrebbe mai acquistato, né tantomeno pagato a peso d'oro. Guarda, sulla comunicazione non mi addentro, anche perché poi in realtà metterci la faccia è una cosa che io personalmente apprezzo sempre. Quindi, se la gestiscono loro, la comunicazione in questi frangenti, quindi non voglio andare su questa cosa qua, né sul chi ha scelto chi ha fatto cosa, non mi interessa particolarmente, tenderei a metterli insieme in gruppo, perché comunque le decisioni penso le prendano, anzi sono abbastanza convinto che le prendano di comune accordo, tutti i dirigenti insieme, quando devono andare a spendere determinate cifre. Su Piccoli io ho già manifestato a suo tempo un po' la mia, i miei dubbi riguardo alla strategia di questa operazione. Devo dire, probabilmente a posteriori, vedendo la condizione fisica di Dovbyk, forse anche quello. Poi è un giocatore che in realtà io Piccoli lo voglio sempre in squadra, eh? Un giocatore come Piccoli lo voglio sempre, perché è un guerriero, battaglia, lotta veramente su tutti i palloni, forse anche troppi, vede la porta, tiene occupati uno, due difensori, quindi è un giocatore che ti può sempre servire in squadra, Piccoli. Allo stesso tempo capisco il tuo discorso, nel senso che comunque hai liberato la Fiorentina di un peso, perché la Fiorentina lo voleva cedere per liberare un posto poi occupato da Matteo Pellegrino del Parma, quindi alcune cose probabilmente la cifra è un po' troppo alta, considerando che non viene da una buona stagione, considerando che la Fiorentina l'anno scorso lo ha strapagato, perché lo ha pagato circa 27 milioni di euro, quindi capisco le tue critiche mosse nei confronti di questa operazione, in parte le condivido anche. Devo dire, lunedì è stato tra i migliori in campo, quindi io poi sono un pro Piccoli per quanto riguarda il calciatore. Quando però c'è un'operazione di mercato bisogna valutarla anche a livello strategico, ovviamente in maniera soggettiva, io la valuto la cosa in maniera soggettiva per quanto mi riguarda. Andare sul livello strategico dell'operazione, per me a livello strategico l'operazione non è delle migliori, però il giocatore è bravo, cioè per me è un giocatore molto valido Piccoli, assolutamente. Quindi in realtà considerando lo stato di forma di Dovbyk, che abbiamo visto lunedì non dei migliori, è un giocatore che troverà spazio, ecco, soprattutto nelle prime partite, troverà tanto spazio soprattutto in queste prime partite della stagione. Adesso qualche minuto di pausa, rientriamo tra pochissimo ovviamente con il Bologna, con voi, con i vostri messaggi.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento alla Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
12: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
12: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
12: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Frank, sono Massimo, non sto ascoltando quella disamina che stai facendo e sono d'accordo con te, però una cosa un pochino mi è dispiaciuto, mi ha lasciato un po' perplesso, nel senso che se poi si avvererà anche lo stesso modus operandi che è stato fatto con Lucumi, cioè di vendere anche Raw, allora a quel punto però cavoli, io capisco la politica dei giovani, mi va bene tutto, per carità, è praticamente quello che fa vivere il Bologna, però anche un giocatore un pochino esperto, un giocatore che magari non abbia 20 anni ma però che può garantire quell'esperienza, quindi un faro anche per gli altri giocatori, soprattutto del reparto difensivo, caspita, cioè investi su un giocatore importante, perché capisco che uno deve incassare, però devi anche poi dar modo anche alla squadra di avere un equilibrio, cioè sinceramente io difensore e centrocampista, ma assolutamente, ma però gente di peso, ecco quello che chiedo, poi dopo sento il tuo parere, grazie, ciao.
0: Ti capisco, nel senso che comunque probabilmente c'è bisogno di qualità in alcune zone del campo per questa squadra. Devo dirti però che a prescindere dall'età, io credo che alcuni giocatori abbiano come caratteristica anche quella di essere leader difensivi. Io per esempio prima ti ho fatto il nome di Thiago Gabriel, per me è un giocatore che può giocare titolare serenamente, può fare la differenza, anche se è un 2004, quindi io cercherei di fare giocatori di quel genere lì per programmazione, per il futuro, per aggiungere qualcosa proprio di importante a questa squadra. Tra poco poi tocco un altro tema riguardo agli obiettivi, perché secondo me lo tocco tra poco, anche perché devo leggere qualche altro messaggio. Quale cocktail fai per l'addio di Raw? Dell'acqua naturale, cioè se vai a bere fuori con gli amici tu ti bevi l'acqua naturale, che è abbastanza triste da fare, no? Quando vai fuori con gli amici, perché è una cosa che dispiace molto, ecco, dispiacerebbe molto. Dobbiamo tirare fuori gli attributi, dal prossimo anno non farò... Guarda Mirko, cosa devo fare? Io cosa ti devo dire a questa cosa? Poi ti capisco, poi in realtà l'abbonamento è un atto di fede, quindi io sarò sempre tra quelli che lo farà a prescindere da tutto, però ognuno poi è libero di non andare allo stadio e di fare quello che vuole, non sarò mai quello che vi dirà siete obbligati a venire, se no non potete parlare, non lo farò mai, anche perché... Ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno. Vendere il giocatore più forte dopo le altre due cessioni importanti che ci sono state, vendere il giocatore più forte a 5 giorni dal mercato, dalla fine del mercato, è un passo molto rischioso. Per me è un errore, a prescindere. Quindi, audio.
16: Ciao Frank, sono Andrea da Sala Bolognese. E in realtà per me ti sei già risposto da solo sul perché il Bologna alla fine probabilmente venderà Raw. Perché è un giocatore che non riesce,
0: non è detto,
16: con questo modulo a sfruttare al massimo e quindi probabilmente non ha senso costringerlo a fare un ruolo che non è il suo e andare a decurtare urtare quello che è il suo reale valore di mercato in un'annata che sicuramente non lo mette in mostra su palcoscenici europei, e puntare piuttosto su l'acquisto importante in un'altra zona del campo. Credo che sia questa la visione.
0: Non sono con te, Andrea, non sono con te, perché è un giocatore troppo forte per non adattarti minimamente a lui. Non sono con te, perché poi abbiamo ceduto Castro, abbiamo ceduto Lukumi. Tre sono troppe. Con la situazione che sta passando il Bologna adesso, tre cessioni, l'ultima, la più importante, la più clamorosa, a 5 giorni dalla fine del mercato, sono troppe. Sono troppe. Cioè non c'è nulla da leggere, da aggiungere, secondo me, Andrea. Scusami se ti dico così, ma per me proprio no. Io non sono per niente d'accordo. Cioè, un giocatore così non lo puoi vendere, perché non si vende. Cioè, per me a questo punto non si vende. Non si vende a meno di offerte proprio irrinunciabili. Irrinunciabili. Ovvero 60, per me 60 milioni, soprattutto il 26 di agosto. Cioè non ce n'è. Non ce n'è. Per me. Poi è chiaro il mio parere. Non pretendo che siate tutti d'accordo con me, però per me non c'è altra strada. Il giocatore è fortissimo, vale sempre il prezzo del biglietto, e poi comunque giochiamo con le ali, cioè non giochiamo 3-5-2, non giochiamo 4-4-2, non giochiamo con due punte, un trequartista, cioè giochiamo con le ali. Quindi boh. Altri messaggi. Allora, dov'è? Parto da qua. Che sarebbero mancati difensore centrale, mediano titolari e costruttore di gioco, si sapeva da giugno, mai sostituiti, mercato da improvvisazione. In realtà mai sostituiti, lo si sapeva. In realtà poi al mister effettivamente i giocatori che c'erano in rosa piacevano, da quello che sappiamo noi. Quindi è così, la situazione legata a Bernardeschi, ovvero quella che lui preferisce giocare sull'esterno, è venuta fuori negli ultimi giorni. Quindi nel momento in cui calcoli Bernardeschi a centrocampo, tu ti comporti in un certo modo. Nel momento in cui Bernardeschi ti dice che a centrocampo non ci gioca, dopo per forza cambia un po' la rotta, per forza. Vendere Rowe adesso sarebbe inaccettabile. Oltretutto, un'eventuale vendita non è che ti sblocca altre entrate di giocatori, anche perché non penso te li diano tutti subito. La cosa da fare è ovviamente lasciare lì dov'è Rowe e far arrivare altri rinforzi. Spero davvero non facciano una cosa del genere, sarebbe anche molto irrispettoso verso i tifosi, scrive Pier. Non posso dirti che non sei libero di dirlo. Cioè, proprio per me sei liberissimo di dire questo. Valutiamo poi nei prossimi giorni quello che succederà, anche perché alle 17.08 del 26 di agosto 2026 non è ancora un giocatore dell'Atalanta, diciamo così, non è più un giocatore del Bologna, quindi è ancora nostro, quindi ci auguriamo che le cose possano cambiare. Frank, il mercato fatto quest'estate è stato fatto con programmazione verso il futuro? Secondo me no. Max, riprendo da qua il discorso riguardo agli obiettivi, perché io capisco che tanti tifosi e tanti colleghi possono pretendere a un certo punto di voler andare sempre in Europa, pretendere dalla società l'obiettivo dichiarato di andare in Europa. A me non frega niente, a me non frega niente, ok? Io, come dicevo stamattina da Manfred, che so, ho fatto qualche minuto con lui, non me ne frega nulla di giocare sempre in Europa. La cosa che mi importa, che mi interessa, è avere l'idea di tornarci, ma non in maniera, non subito, non immediatamente. Se facciamo un anno fuori dall'Europa, io cosa me ne può fregare a me? Niente, niente, perché ho visto il Bologna per un sacco di anni giocare per la salvezza in Serie B. Poi ho visto il Bologna giocare con Thiago Motta benissimo, un continuo idillio, e giocare la Champions, vincere la Coppa Italia con Italiano, giocare l'Europa League, quindi è stato bellissimo. Il discorso è che per me la società è liberissima di non dire tutti gli anni l'obiettivo è andare in Europa. Per me no, cioè per me non deve, l'obiettivo è, per me dovrebbe essere quello di costruire un qualcosa di importante, di riprogrammare un qualcosa di importante, e lo si fa anche mettendo in conto di fare campionati un po' più insipidi, un po' meno da protagonisti. Ed è una cosa che io accetto tranquillamente, perché se tu lavori in un certo modo, bene, non per forza andrai in Europa subito, ma è un progetto, è un programma che magari riesci ad ottenere nel giro di 1, 2, 3 anche anni. Quindi secondo me la cosa migliore da fare sarebbe quella di riprogrammare per poter attaccare l'Europa quando diversi giocatori hanno raggiunto un livello importante, anche tra un anno, anche tra 2 anni, per me non ci sarebbe nessun problema. Ma so che sto riprogrammando, so che sto facendo le cose in modo di attaccarla in maniera forte, quindi tra 2 anni, allora sì, allora un dirigente può dire: il nostro obiettivo quest'anno è tornare in Europa. Il nostro obiettivo, dopo quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, non ci siamo andati, abbiamo riprogettato, abbiamo fatto crescere dei giocatori, ci siamo concentrati su giocatori un po' più giovani per costruire una rosa dentro il nostro club, per spendere un po' meno, per tutte quelle cose di cui vi parliamo sempre. Adesso il nostro obiettivo è andare in Europa. Non dobbiamo sempre avere l'obiettivo di andare in Europa perché ci siamo andati, allora tutti gli anni dobbiamo andare in Europa. No, l'obiettivo deve essere quello di costruire e costruire in modo di attaccare l'Europa quando effettivamente la possiamo attaccare. Spero di essere stato chiaro. Cosa ne pensi di un ritorno di Teat? Mi sembra fuori dal progetto Eintracht, scrive Spartaco. Ti abbraccio anch'io, Spartaco. Non mi è mai piaciuto. È un giocatore che non mi è mai piaciuto, quindi prenderei altro, sinceramente, Spartaco. Non prenderei Teat. È un giocatore personale, la valutazione è sempre personale. È un giocatore che non mi è mai piaciuto, neanche anche quando era da noi. È un giocatore per cui io non avevo troppa stima. Ovviamente per un discorso tecnico ci mancherebbe altro. Ciao Frank, non ci sono tempi tecnici, dove trovano squadre che si privano di giocatori forti? Magari le big con gli esuberi, ma hanno ingaggi poi alti. Tenere Rowe, che poi il prossimo anno vale il doppio, e si prende un centrocampista in prestito, scrive Steve72. Steve, con me sfondi una porta aperta, cioè cedere Rowe adesso per me è un errore, l'ho detto in tutte le salse da ieri, quindi siamo d'accordo. Allora, Piccoli vede la porta in Serie A, la media di un gol ogni 7 partite, non ha 21 anni. Ho detto una baggianata per te, allora non lo so, per me è un giocatore che la porta la vede abbastanza. Poi il suo tratto principale è quello di lottare, di battagliare e di far salire la squadra più che fare gol. Però è un giocatore che comunque ha tiro da fuori, ha un buon tiro con entrambi i piedi, per me se gli capita il pallone fa gol. Io lo vedo così come calciatore. Tanto la Fiorentina lunedì ne ha presi 4, scrive Fabio, ma me ne frego. Sinceramente Fabio non mi interessa minimamente, non mi interessa. Per me loro hanno fatto una grandissima squadra. Mi ripeto, in queste ore di ansia Rowe, almeno non sarà una soap opera lunga come per Orsolini, magra consolazione, scrive Fra. Sì, almeno ecco, massimo 6 giorni, massimo 5 giorni. Ciao Frank, d'accordo con te, al massimo metterai sul mercato di gennaio a 55, perché no, neanche gennaio, qua, sta qua, che a qualcuno potrebbe fare più comodo a campionato avviato, cercherai un centrocampista formato con caratteristiche diverse dagli attuali. Sì, qual è l'obiettivo? Probabilmente tornare in Europa, ma secondo me ci sono obiettivi che sono percorribili e obiettivi che non sono percorribili. secondo me, ragazzi, quest'anno il Bologna in Europa fa una gran fatica ad andarci. Poi non lo so qual è l'obiettivo, però io la vedo molto molto difficile che il Bologna possa andare in Europa. Felicissimo di sbagliarmi, felicissimo proprio. Sono il primo, sarò il primo nel caso a dire ho detto veramente una ho sbagliato in maniera importante ad agosto, però la vedo molto difficile, molto molto complicata. Secondo me dovrebbe essere la proprietà a dare indicazioni di non vendere, invece la società non è ambiziosa e 45 milioni fanno gola, poi forza Bologna. Ragazzi, non lo so, non so dire perché effettivamente non chiudiamo definitivamente le porte a una cessione di Rowe, perché per me in questo momento qua è un giocatore che non si può cedere. Questa è la birra? No, ma no, non parlerò della birra piccola 6 euro, no, non ne parlerò assolutamente, anche perché poi allo stadio io non bevo birra. Leggo anche che lo stesso Roe avrebbe chiesto di essere ceduto. In questo caso come fai a trattenerlo? Rimarrebbe controvoglia. Resta il fatto che probabilmente lo stesso giocatore ha visto qualcosa per il futuro che non gli piace, la prima opportunità ha preferito cambiare aria, scrive Stefano. Magari sapremo più cose tra qualche giorno, effettivamente, sia in caso di permanenza sia in caso di cessione. Ti dico però, Stefano, non sempre giocatori che chiedono di essere ceduti e poi rimangono fanno stagioni orrende, anche perché ne abbiamo uno che è stato qua 2 anni in più rispetto a quando voleva essere ceduto, ed è Lukumi, che ha giocato in maniera strabiliante. Quindi io non credo che sia un caso diverso, Rowe. Per me, se rimane, vai tranquillo che le sue partite le gioca bene e il suo anno lo fa bene. Io almeno ho questa convinzione. Poi altri messaggi tra poco, perché adesso andiamo in pausa.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
18: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
17: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
18: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
17: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
18: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
17: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
19: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
20: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
21: Ma dai, è immortale!
20: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
21: E dove sarebbe questa meraviglia?
20: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
21: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17:20, riguardo agli obiettivi, dato che ci sono diversi messaggi sul fatto che sul discorso degli obiettivi, io non ho detto che il Bologna sta programmando, secondo me almeno, per andare in Europa così, e non ho detto niente. Io ho detto che per me l'obiettivo non deve essere sempre l'Europa, o meglio deve esserlo probabilmente, ma non per forza in una maniera immediata. Io dico questo, quindi non ho detto che il Bologna sta costruendo per andare in Europa tra 2 anni. Io ho detto che il Bologna non deve per forza darsi l'obiettivo tutti gli anni di andare in Europa, e per me fare un anno fuori dall'Europa, 2 anni fuori dall'Europa, ma con l'idea che stiamo costruendo per andare in Europa dopo 2 anni, dopo 3 anni, mi va bene, ma non ho detto che lo stiamo facendo. Cioè, secondo me il Bologna sta cercando di puntellare per provare ad andare in Europa anche quest'anno, solo che per me è più probabile fa andare in Europa con la programmazione di un certo tipo. Spero di essere stato chiaro, dato che sembra che ho detto che il Bologna stia programmando tutto in maniera perfetta per andare. Non ho detto questo. Comunque vado avanti con i vostri messaggi, che sono veramente tanti. Tra l'altro vi ricordo che tra poco vi faccio ascoltare le parole della conferenza stampa di qualche minuto fa, che si è tenuta alle 15 a Casteldebole. È una cosa che per me è molto molto bella, quindi ve la faccio ascoltare tra qualche minuto. Allora, messaggi, dove sono? Qua. Buon pomeriggio, io proverei a dare spazio a Libra a centrocampo, che secondo me è veramente forte, scrive Mattia da Faenza. Sono assolutamente dalla tua. Assolutamente dalla tua. Proprio il giocatore che metterei anch'io subito all'interno delle rotazioni. Se vendono Rowe, la dirigenza deve parlare e spiegare alle persone cosa stanno facendo. È una questione di rispetto per 21.000 abbonati sempre presenti, scrive Davide. Credo che comunque una conferenza stampa di fine mercato ci sarà, Davide. Comunque, quando facevi l'Europa hai fatto 2 cessioni importanti, senza Europa 3 vanno bene. Ci rido sopra perché sono arrabbiato nero. Davide, capisco l'arrabbiatura, non posso fare altro, è legittima e lecita, sei liberissimo di essere arrabbiato. Ma voi a mente fredda avete capito perché Ro non è partito titolare? Io no. Anzi, vabbè, in realtà sì, perché lo stesso mister ha detto che il precampionato di Cambiaghi è stato un precampionato di alto livello, quindi probabilmente per quello. È da fine campionato che dico che Rowe non iniziava il prossimo, ho sbagliato di una partita, ma mai avrei pensato che si vendeva la diretta concorrente se si vuole minimamente pensare di andare in Europa. Ma in realtà diretta concorrente, in questo momento posso dirti, a parte il fatto che non è venduto, a parte il fatto che il giocatore non è stato venduto ancora, ma in questo momento secondo me noi vorremmo che fosse una diretta concorrente, ma non lo è. L'Atalanta è sopra il Bologna, poi può succedere di tutto in una stagione, ma in questo momento noi vorremmo tanto che fosse una diretta concorrente. Per me è più giusto dire così. Ciao Roy Legale. Ma siamo nelle condizioni per tenere un giocatore così scontento? O prendere un centrale, un centrocampista di alto livello, tipo 15 milioni 1, e poi un esterno da giovane da 6-7, scrive Lorenzo. Ma è un modo di vedere la cosa positivo che accolgo, Lorenzo? Cioè, lo accolgo il tuo pensiero, lo accolgo. Mi fa piacere che ragioni vedendo il bicchiere mezzo pieno. Però, sì, ci può stare come lettura. Io non lo venderei. Scusami, ma cosa stiamo puntellando? Che abbiamo perso la spina dorsale della squadra, all'Europa non ci pensiamo proprio, mi dispiace, scrive Beppe, ma io ti sto dicendo quello che secondo me stanno pensando. Io non sono a Casteldebole, non sono uno dei dirigenti, quindi non lo so. Faccio un discorso a livello comunicativo. Sono giorni che per i tifosi del Bologna l'umore in rete è negativo, ovviamente, con quello che si legge sui social, senza notizie di nuovi acquisti. Cioè, voglio dire, al giorno d'oggi le società calcistiche non comunicano più alle tifoserie le intenzioni che hanno per un campionato, come magari succedeva negli anni 80-90, con i presenti che ai microfoni delle TV ti dicevano le cose in faccia o con le interviste fuori dall'hotel. È cambiato un po' tutto, Alessandro. È cambiato un po' tutto. È il primo anno di tedesco, ripartiamo dai giovani e facciamoli giocare, libera su tutti. Io non sono preoccupato per la cessione di Rowe, forza Bologna, scrive Davide da Ponteronca. Mi fa piacere che qualcuno comunque mantenga il punto, che non sia preoccupato. Felice per te, Davide. Io lo sono. Ciao Frank, io me la ragiono così. Quello che importa di più ora è procedere con lo stadio. La cosa che più invidio l'Atalanta è questa: una giunta comunale che ha lavorato pari passo con l'evoluzione del progetto sportivo. È questo quello che tocca, e quindi si cedono i giocatori. Comunque per 40-45 io lo vendo e faccio tempo ad aggiustare un centrocampo centrale, poi a gennaio esterno d'attacco nuovo se servirà, scrive Ricky. Ma da un certo punto di vista ci può anche stare la cessione di Rowe, perché comunque ci sono tanti il Bologna ha tanti esterni. Il Bologna ha Cambiaghi che ha pagato 10 milioni di euro. Con Rowe, Cambiaghi oggettivamente quanti minuti fa? Pochi. Quindi ci sta da un certo punto di vista. Ma dopo che è stato ceduto Lucumi e Castro, e siamo al 26 di agosto, non ci sta, perché è il giocatore più forte della squadra e non ci sta a cederlo. Il discorso che faccio io è questo. Poi la possiamo mettere su tanti lati, ed effettivamente è una cosa che può avere un riscontro, ma un riscontro positivo anche da un certo punto di vista. Ma ci sono altre cose che forse impattano di più in questo momento, che la fanno un'operazione per me che non è da fare il 26 di agosto. Qua. Buon pomeriggio, sono Marco. Va bene non puntare tutti gli anni all'Europa, come dicevi tu, ma io ho ancora nelle orecchie le frasi di Fenucci dopo Juventus Bologna. Noi puntiamo all'ottavo posto per non fare i preliminari di Coppa Italia, quando ancora c'erano tutte le possibilità per andare sia in Conference che in Europa League. Purtroppo questi sono obiettivi, a parer mio, decisamente poco ambiziosi. Ma in realtà poi le frasi sono dell'anno scorso, mi pare. In realtà Bologna inizio stagione ha parlato di Europa. Bologna inizio stagione ha parlato di volersi qualificare alla prossima Europa, che ci può stare e ci sta, però in alcune stagioni per me io sarò sempre uno di quelli che accetterà l'obiettivo non fisso, cioè quello di non per forza andare in Europa, cioè io almeno, io sono così. Adesso pausa, rientriamo, vi faccio ascoltare la conferenza stampa, state qui.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
23: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
23: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
23: Manfredini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
25: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
26: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
25: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
26: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
26: www.sorcevannini.it
27: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
28: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
29: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
4: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo insieme, sono le 17:30 minuti. Ho anticipato leggermente la pubblicità per farvi sentire la conferenza stampa, ma ci sono tantissimi messaggi, quindi vorrei cercare di esaurirli e magari ve la facciamo ascoltare nelle prossime ore. Ve lo presento io il progetto di Bologna FC Lavoro Più, perché Lavoro Più, azienda leader profondamente radicata nel territorio, partner del Bologna FC per il 19° anno consecutivo, da questa stagione amplia il proprio impegno al fianco del club, investendo nei nuovi progetti dedicati al settore giovanile, maschile e femminile. Una scelta che nasce dalla volontà di sostenere la formazione umana e professionale delle nuove generazioni, accompagnando ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita e riconoscendo nello sport uno strumento importante di formazione, condivisione e costruzione del futuro. Tra le iniziative previste c'è l'inaugurazione di un settore dello stadio dedicato alle ragazze e ai ragazzi del settore giovanile, che dalla prossima stagione avranno uno spazio riservato nei distinti al fianco della curva Bulgarelli. Nasce così il Lavoro Più Future Stand, un luogo pensato per rafforzare il senso di appartenenza dei giovani alla famiglia rossoblu e permettere loro di vivere lo stadio da protagonisti. A caratterizzare il nuovo spazio sarà un'opera d'arte del writer Tristan, che attraverso un murale racconta la storia e l'evoluzione di un bambino calciatore, un percorso di crescita fatto di sogni, passione e impegno, in linea con i valori condivisi da Bologna FC 1909 e Lavoro Più. L'investimento nel settore giovanile si inserisce in un impegno più ampio che Lavoro Più porta avanti al fianco del Bologna anche sul piano sociale, sostenendo iniziative volte a promuovere e facilitare l'accesso allo stadio delle persone con disabilità. Un'attenzione alle persone e alla comunità che trova oggi una nuova espressione nel sostegno alla crescita delle ragazze e dei ragazzi del settore giovanile. Perfetto, vi ho letto quanto è successo oggi, in realtà poi ci sono anche gli interventi, magari ve la faremo ascoltare. Non vi mando la conferenza solamente perché ci sono tantissimi messaggi, ecco, siamo sui 60 in questo momento, quindi vi lascio senza una risposta e proverò ad esaurirli tutti, anche se la vedo molto molto difficile. Non andresti su Cobmainer? Se io lo prenderei, mi piacerebbe anche Vlasic se parte Rowe. Ma Vlasic non lo vedo tanto da esterno, ma più in posizione centrale da tre quarti, quindi no, non prenderei Vlasic per sostituire Rowe. Non darei via Rowe, lo ripeto per l'ennesima volta. Su Cobb Mainers, il giocatore lo prenderei, Cobb Mainers, a determinate condizioni ovviamente, però non credo che il Bologna lo riuscirà a prendere, anche perché ci sarebbe bisogno di un prestito con un contributo da parte della Juventus nel pagargli l'ingaggio, cosa che reputo complicata, quindi no, alla fine non lo prenderei. Ma chi l'ha detto che Rowe sarà venduto? Giampa da Bologna. Giampa, quasi tutti dicono che lo stanno vendendo, che il Bologna lo sta vendendo, poi ovviamente spero di no. Ciao Frank, le cessioni di 4 top player sono troppe, però anche tenere 4 esterni che domenica hanno toccato 15 palloni in 100 minuti erano sempre praticamente fuori dal gioco, secondo me non ha senso. Poi era meglio venderne un altro, non Rowe. Speriamo che investano in un difensore e un centrocampista di qualità, perché così sarà un campionato mediocre, scrive Davide da Faenza. Davide, il tuo ragionamento ci può stare da un certo punto di vista, perché poi riprende anche il messaggio di Andrea, mi pare, con un messaggio vocale. Io non lo condivido, perché è una partita, cioè abbiamo visto una partita, poi è ovvio, non siamo più il Bologna d'italiano, quindi non abbiamo il nostro gioco incentrato completamente sugli esterni d'attacco, si va lì per forza, però ragazzi, è il giocatore più forte della squadra, come fai a privartene il 26 di agosto? Cioè, è il più forte di tutti, è il più spettacolare di tutti, come puoi privarti del più forte di tutti il 26 di agosto, dopo che ci sono già tante incognite, dopo che hai venduto Lucumì, dopo che hai venduto Castro? Privarti del più forte di tutti è un azzardo grossissimo, grossissimo. Quindi ti dico, poi magari facciamo meglio, addirittura facciamo molto meglio senza Rowe che con Rowe. Però pensare che non sia un errore adesso, cioè adesso pensare che non sia un errore, per me è, cioè io non lo concepisco. Non riesco a vedere qualcosa di positivo. Poi io sono dalla tua, per me il Bologna con una partita alla settimana non può avere quattro esterni d'attacco, tra l'altro Orsolini che vale 15 milioni, Bernardeschi non so quanto vale, 12-15 milioni valore di mercato, Cambiaghi anche lì 15 milioni, Rowe vale 30 milioni, sono valori Transfermarkt, quindi alla fine poi valgono sempre tutti un po' di più. Questi sono tanti soldi per un pacchetto esterni, per una squadra che non gioca in Europa, per una squadra che ha una partita alla settimana. Sono tanti soldi come valore di mercato di alcuni calciatori. Quindi io sono dalla tua, il Bologna giustamente, dopo che Bernardeschi è stato di nuovo riportato nella posizione di esterno, e sono troppi i giocatori in quella posizione lì. Però Rowe non si può vendere, per me non si può vendere, tutto qua. Per me è un giocatore che adesso non si può vendere. Ciao ragazzi, sono Davide da Castelfranco. Anche Lucumi è rimasto 2 anni esattamente, nonostante avesse chiesto la cessione, ha fatto 2 stagioni importanti. Poi ovvio non sono tutti come Lucumi. D'accordo con te, l'ho detto anche prima. Anche perché un giocatore che vuole essere ceduto ma rimane ha tutto l'interesse, esatto, ha tutto l'interesse di giocare bene per alzare il proprio prezzo in modo da far arrivare proposte difficilmente rifiutabili. Riferito a Rowe, scrive Mattia. Beh sì, altro tema legato allo scontento nel rimanere in una squadra. Cioè comunque ogni giocatore è un'azienda per se stesso, quindi se giochi male o non giochi, o ti alleni male quindi non giochi, ne rimetti tu, cioè ci rimetti tu prima di tutti, oltre alla squadra che al tuo cartellino ci rimetti tu. Quindi siamo d'accordo. Vendere Rowe è una pazzia, ma dobbiamo scontrarci con la realtà e forse partirà. A quel punto non lo sostituirei, ci metto Berna, così Orso si tranquillizza, ma prenderei un centrocampista, un centrale forte, Lorenzo, che è quello che probabilmente il Bologna ha in testa di fare. Sostituirlo forse per un livello numerico, forse perché mediaticamente è una cessione grossissima, quindi ci si aspetta di sostituirlo, forse il Bologna lo sostituirà Rowe, ma non con un giocatore di primo livello, non un giocatore di primissimo livello. Secondo me farei in realtà di tutto per prendere Ali Zoma del Norimberga, che mi sembra essere veramente un bravissimo calciatore, classe 2003, per lui Zweite Liga dopo che ha giocato per diverse stagioni all'Albino Leffe, ma per me è un giocatore molto importante. Tra l'altro è uscito un rumor legato a lui pochi minuti fa, di un interessamento della Fiorentina sul calciatore. Quindi sul centrocampista e il centrale direi di sì, cioè anzi assolutamente il Bologna fa un centrocampista, questo lo possiamo dare proprio per assodato, per ufficiale, però quasi c'è una notizia ufficiale: Bologna farà un centrocampista senza dubbio, farà anche un difensore forte, un investimento importante. Sul difensore centrale invece lì il Bologna lo farà, ma io personalmente non so ancora se sarà il difensore fortissimo, quello per cui spendere anche tanti soldi, oppure un difensore un po' più di contorno. Quello ancora io non vi so dire se sarà l'una o l'altra ipotesi. Qua, no, era qui. Dal mio punto di vista Bologna è un'ottima piazza per la dimensione Europa, ma se devo vederlo dall'altro, dall'altro la società al tassello mancante è uno stadio moderno. Ah beh, quello sì, infatti è una delle priorità, forse la priorità in assoluto, quella dello stadio. ci mancherà la cartola di Raw nel caso, dai, non è ancora ceduto ufficialmente, quindi ancora io nutro delle speranze perché possa rimanere, perché rimanga, perché per tutte le ragioni che, di cui vi ho parlato poco fa. Comunque sì, gran cartola. Raw deve rimanere, prenderà Acerbi e Gatti, io neanche per sogno, ma con i soldi presi non si può fare così? Scrive Mirko, cioè prenderesti Acerbi e Gatti? Ma io proprio starei lontanissimo sia da Acerbi che da Gatti. Ciao Frank, l'obiettivo è smobilitare e salvarsi quanto prima, perché la combinazione rosa più mister in caso di difficoltà potrebbe avere problemi seri, scrive Luca. Non credo proprio, anche se ogni ipotesi va calcolata in una stagione, quello sì, ma io non penso. Qua, ma come si fa? Eccolo qua. No, Lorenzo da Castelmaggiore. Ciao Frank, per la partita vista lunedì il nostro obiettivo quest'anno è fare 40 punti. Ma Lorenzo, posso dirti, non è stata così grave come si possa pensare, secondo me, o come anche ho letto e ho sentito da tante parti. Per me non è stata una partita così grave. Le mie preoccupazioni nascono da prima la partita e non ce ne sono di più dopo, almeno si aggiungono dopo sia per Raw ma anche per la situazione Bernardeschi, ovvero che per un mese e mezzo abbiamo lavorato con Berna a centrocampo e poi scopriamo che non giocherà a centrocampo. Ma legato ad altro, io di preoccupazioni riguardo la partita non ne ho. Sono sincero, cioè non è stata una partita così brutta secondo me, considerando che è la prima partita, considerando che il Bologna passa da un allenatore come Italiano dopo 2 anni di gestione a un allenatore diverso come Tedesco. Per me non è stata neanche così male. Ma come si fa a pensare di andare in Europa con giocatori fuori ruolo e ad altri a cui si chiedono compiti non loro? Marone nel secondo tempo, che giocava a centrocampo a destra lasciando un buco enorme a sinistra ed una squadra sbilanciata, vogliamo parlarne? Le nostre concorrenti, sempre Lorenzo, ma Lorenzo no, sei un po' esagerato secondo me sulla posizione di Raw. Beh, siamo d'accordo tutti, cioè Raw lunedì entra e gioca molto più centrale, non riceve mai fronte porta, non ha quasi mai la possibilità di puntare l'avversario, cosa che gli viene meglio all'interno del campo, e quindi lì non è il punto in cui può incidere con continuità. Però è la prima partita, ragazzi, dai, è la prima partita. Le preoccupazioni che ho io sono riguardo ad altro, che poi riguardano anche poi le partite ovviamente, ma è la prima partita, quindi in realtà non sono così preoccupato riguardo al campo visto lunedì. Il mio punto di vista non è tanto vendere Raw realizzando una bella plusvalenza, è chi riesce a portare a casa 5 giorni dal mercato per rinforzare in generale la squadra. Ah, qualcuno c'è, prevalentemente gli esuberi dalle squadre più forti. Sono quelli giocatori che riesci probabilmente ad attaccare maggiormente adesso. Buon pomeriggio. Perché nessuno in conferenza stampa chiede molto chiaramente ai dirigenti quale sia il progetto sportivo del Bologna da qua ai prossimi 3 anni? William, tifoso Bologna e Arsenal. William, magari ci sarà questa domanda alla conferenza stampa di fine mercato. Se ci sarà, penso ci possa essere questa conferenza stampa, quindi potrà essere fatta. Ogni anno partiamo un po' pessimisti, poi sforniamo nuovi top di giocatori e facciamo un buon campionato. Guarda Palmiro, se ti chiami così, dato che hai il nome qui sul profilo, non lo so se partiamo pessimisti. Io perlomeno cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma mi faccio delle domande, mi interrogo su alcune situazioni. Io in questo mercato sto facendo molta fatica a capire quale sia l'obiettivo del Bologna, ma proprio quale sia la strategia del Bologna. Perché non ti rispondo? In che senso? Perché tu sei Eugenio, giusto? Eugenio, se continui a scrivermi, i messaggi poi tornano su, dato che io parto dal basso e vado in ordine cronologico. Se continui a scrivermi, vai sempre su sulle chat, quindi per quello che non ti sto rispondendo. Adesso ti leggo. Ciao, siamo una società alle disposizioni delle più forti, la vedo molto, molto dura per il Bologna. Sono finiti Canditi, Eugenio, sono finiti i bei tempi di Thiago Motta, e poi quest'anno arriverà undicesimo il Bologna, è finita la bella favola. Cosa ti devo dire, Eugenio? Sei molto negativo. Da un lato posso anche capire un po' il tuo pensiero. Io non credo, spero di no. Costruzione dal basso senza Luku e Remo. Il vertice basso non può essere Lazzuzzi, per quanto sia volenteroso e simpatico. Vabbè, questo conta poco. Questo è il primo problema. Per Rowe, se arrivasse davvero Ruben Vargas, l'affare va fatto. Flo, ma come l'affare va fatto? Ruben Vargas, l'hai mai visto fuori dalla nazionale Ruben Vargas? Perché io l'ho visto, ne parlavo proprio stamattina con Manfred. Giocatore nazionale fortissimo, ma durante la stagione con i club, insomma, sì, è un buon giocatore, però ragazzi, per me no, cioè io non lo prenderei. Bologna in Europa? Spero di sbagliare, ma è più facile entrare in Eurolega. Questa è bella però, dai FB. Bravo. Dov'era? Qua?

grosso problema, a partire dal non aver ammesso il fallimento fin dalla stagione scorsa. Forse un po' esagerato, secondo me, Pietro. Secondo me sei stato un po' esagerato, perché comunque la presa in giro, in realtà non ci trovo una gran presa in giro, devo dirti, non ci trovo presa in giro, ma forse un po' troppa pressione, boh, non te lo so dire. Io sono così e accetterei tranquillamente un esempio di frase di quella che hai detto, l'accetterei serenamente. Tanti tifosi probabilmente no. Tanti tifosi probabilmente direbbero: no, ma allora cosa facciamo? Perché non andiamo in Europa? Il nostro obiettivo deve essere sempre l'Europa. Tanti tifosi probabilmente reagirebbero così. Quindi, da un lato, posso provare a capire perché si faccia fatica a essere chiarissimi con alcune cose. Io lo accetterei tranquillamente, apprezzerei molto. Sul fallimento, per me non è proprio un fallimento la stagione scorsa, se ti riferisci a quello, però una stagione secondo me sotto le aspettative, tante sconfitte in casa, ai quarti contro la Lazio siamo usciti di Coppa Italia, siamo andati avanti, abbiamo fatto un ottimo percorso in Europa League, siamo usciti con chi ha vinto, però la fase a campionato del Bologna era abbastanza facile, il Bologna era obbligato secondo me a superare la fase a campionato, poi è andata oltre battendo il Bran e va bene, parliamo di una squadra decisamente inferiore di livello, e poi ha battuto la Roma, ha buttato fuori la Roma, quindi quello è stato fatto in più secondo me riguardo l'Europa League, non così tanto in più secondo me rispetto al valore della competizione e al valore delle squadre contro cui abbiamo giocato. Poi siamo usciti con l'Aston Villa e è normale uscire con l'Aston Villa, anche perché poi hanno vinto. Ciao Frank, leggo su tutto Bologna Web che Ro ha chiesto la cessione, io credo che lo venderanno per non correre il rischio che resti controvoglia e l'anno prossimo non valga quanto oggi, comunque d'accordo con te, il 26 agosto venderlo è rischiosissimo, ma io poi ho detto che è rischiosissimo ma è anche sbagliato, quindi io ho detto anche questo. Non lo puoi vendere anche perché hai ceduto Dominguez, altrimenti lo tenevi. Marcello da Reggio, caro Marcello, hai proprio ragione. Ciao, da tempo penso che Bernardeschi sia un lusso che questa squadra non può permettersi, quindi Mauri, hai finito il messaggio? Grande Dani Fabbri, grande Frank, grande te Dani. Se vendono Rowe prendi Thiago Gabriel definitivo, Lang e Kopp in prestito e prepari due colpi giovani per gennaio. Non prendo mai Lang, Lang non lo prendo mai. Thiago Gabriel lo prendo sempre. Non lo venderei poi Rowe. Buonasera, sono Pasquale. Con Rowe senza Rowe il problema è insistere nell'impiego come l'anno scorso di Ferguson e Odegaard. Cioè? Ah, ok, insistere nell'impiego di Ferguson e Odegaard. Ah, ci sono quelli, ci sono quelli che poi per me sono giocatori validi. Quindi in realtà io sono abbastanza d'accordo sull'insistere su questi due giocatori. Rowe è un giocatore di un altro livello, c'è da augurarsi che fosse chiaro in origine e che esista una strategia di rafforzamento per gli ultimi giorni di mercato. Serve un colpo vero e di nome a centrocampo al posto di Freuler. Per la squadra e per la piazza ci mancherebbe altro che non sia già stato individuato e che non arrivi. Arriverà un giocatore lì, quindi sì. La conferenza stampa di cui parli è stata fatta oggi? Chi si è presentato? Scrive Alessandro. No, ma non è stata la presentazione di un progetto riguardo settore giovanile e il Lavoro Più e il Bologna Calcio. Quindi è un progetto che hanno presentato oggi. Ti invito ad andare ad ascoltarla, ecco, sullo YouTube del Bologna. Comunque magari dopo la diamo anche con tutto il palinsesto. Il mercato però deve finire prima dell'inizio. Cioè, così non va bene, scrive Christian. Non ho capito. Scusatemi, ma non ho capito. Scusami, Christian, ma non ti ho capito. Per spendere poco meno, perché non riprendere Masina? Scrive Andrea. Adam, un grande, però non credo che ora sia un giocatore a livello del Bologna in questo momento. Ciao Frank, ma il gioco di Tedesco non lo si conosceva, troppi esterni, un playmaker mancante, ma nessun difensore che sa giocare dal basso, sembra un mercato fatto da dilettanti. Guarda, no, in realtà no,

0: secondo me Tedesco ha, ha dato ovviamente le sue indicazioni, ha detto e anche comunicato con la stampa che alcuni giocatori effettivamente gli piacevano molto di chi era già in rosa, e quindi con la situazione di Bernardeschi e tutte queste cose cioè, probabilmente ci si è, non voglio dire accontentati, però si, giocatori già presenti in rosa sono stati valutati anche come possibili potenziali titolari. Allora qua, ciao Frank, per Fenucci è stato molto chiaro che ne, è stato molto chiaro nelle ultime dichiarazioni. Ah, per me Fenucci, scusami. Bilanci a posto e provare a stare a ridosso delle prime otto sperando di inserirsi. Questo è il progetto. Per me si può o meno criticare questo, non il mercato che va in questa direzione. Poi anche io preferirei altro, e non dimentichiamo che Tedesco ha chiesto rosa corta, scrive Gabo. Sì. Sì e no, Gabo. Ciao, ricollegandomi al discorso di prima, per me nessuna presa in giro rispetto all'anno scorso, quest'anno sarà un anno di ripartenza e bisogna accettarlo. Per concludere, per me errore madornale vendere Rowe, scrive Enrico da Pieve. Di ripartenza, sì, è un anno di ripartenza, devo dire avrei fatto altre cose io riguardo alla ripartenza. Perché comunque ti presenti davanti con Dovbyk e piccoli attaccanti, un giocatore non è tuo per il momento, l'altro sì, però è già un giocatore di esperienza, già comunque parliamo di un 2001 che è piccoli, quindi non lo so, la ripartenza secondo me andrebbe gestita in un altro modo, però oh, magari hai ragione tu. Frank, il fatto che tu non lo voglia cedere mi fa piacere, ma Rowe è già un giocatore dell'Atalanta, il giocatore ideale da prendere è Cole Osho. Su Lang secondo me ti sbagli, sarebbe un ottimo acquisto. Te lo saluto, Asto di Casalecchio. Ti saluto caro Asto. Un altro che crede che Rowe possa rimanere, guarda, non lo so, io spero che possa rimanere, anche perché non è ancora ufficiale. Finché non è ufficiale sono abituato a non dare per fatte le operazioni di mercato, quindi anche per quello. Su Lang secondo te mi sbaglio, posso tranquillamente sbagliarmi, nel caso in cui dovesse arrivare spero di sbagliarmi. Per me è un giocatore sicuramente bravo tecnicamente, però non mi è mai piaciuto. Non mi è mai piaciuto, Luca. Non mi è mai piaciuto. C'è un giocatore che io non prenderei mai al Bologna. Non lo prenderei mai. Anche perché poi costa troppo per quello che è. Per me la trattativa di Rossi chiude solo se l'Atalanta passa il turno, scrive Andrea. Ma magari sì. Può darsi. Devo dire, la Conference non è che ti dà questo così tanti soldi, e non ti dà secondo me neanche quell'appetibilità incredibile in più, quindi boh, secondo me si può chiudere a prescindere dalla qualificazione o meno dell'Atalanta alla fase finale della Conference League. Ciao Frank, sono d'accordo, il mercato deve finire, prima dell'inizio del campionato, bisogna finirli questi stand by dove hai giocatori sempre sul filo del rasoio. Fabio, vabbè, su questo siamo d'accordo tutti, cioè è d'accordo tutto il mondo probabilmente, quindi sì, assolutamente sì, il mercato però è diventato un business anche extra calcio, quindi extra squadre, extra proprio, quindi è diventato un business, quindi finisce più tardi, per farlo durare un po' di più. Non so che valore abbiano le dichiarazioni della dirigenza, soprattutto in pieno calciomercato non ti dicono mai la verità, ma in realtà non è sempre vero, questo. Nemmeno se chiedi che ora è, credo che l'unica cosa possibile sia giudicare il risultato del loro lavoro, non certo le dichiarazioni. No, ma infatti, cioè, le dichiarazioni devono essere sempre prese un po' così, con le pinze, cioè non sono sicuramente la cosa principale, che da cui io mi baso per esprimere un pensiero. Poi ogni tanto sì, però non sono determinanti secondo me, a meno di dichiarazioni clamorose. Nel mercato del Bologna vedo male solo il fatto che non siano stati presi giocatori che possono esplodere, escluso Elland, quindi il giochino di prendere e rivendere rischia di finire. Se ti danno 40 milioni da vendere ieri non domani, no, per me assolutamente no. Rowe in questo BFC c'entra poco, lunedì quando è entrato ha giocato in orizzontale, parere personale, scrive Massimo da Savigno. Massimo, quando hai un giocatore così forte devi fare in modo di farlo rendere al massimo. cioè non ci sono altre strade, cioè non c'è altro, non ci sono altre possibilità per me. Cioè, se è un giocatore così forte, devi costruirgli tante situazioni all'interno del campo per rendere bene. Quindi non lo vendo a 40 milioni, non lo vendo a 40 milioni il 26 di agosto, ma non lo vendo a 40 milioni. Cioè, un giocatore che per me non deve andare via a 40 milioni, a prescindere. Ma poi il 26 di agosto per me non deve andare via. Quindi cerchiamo di essere obiettivi. Il Bologna ha giocato e cercato il gol in almeno 5 situazioni con 2 super parate del portiere. Infatti è stato il migliore in campo. Loro hanno fatto poco e niente, quindi diamo il tempo ai giocatori e all'allenatore, vedremo un gran Bologna. L'unica cosa che dico è che i cambi li avrei fatti almeno 10 minuti prima, scrive Marchino. Ma Marchino, giocavamo contro una squadra, comunque, per contestualizzare, perché va sempre fatto, contro una squadra che neanche una settimana prima era uscita in casa contro il Mantova in Coppa Italia, 2-0 dal Mantova in Coppa Italia. Poi che il Bologna abbia fatto non così una brutta partita, io sono con te. Però avevano perso qualche giorno prima dal Mantova in Coppa Italia. Sul fatto che vedremo un gran Bologna, se tu hai questa convinzione, io sono molto contento per te. Spero di averla anch'io il prima possibile. Ma ora non ho il materiale per essere convinto che vedremo di vedere un gran Bologna questa stagione. Spero tanto di sì. Devo chiudere, ragazzi. Noi ci sentiamo domani, come sempre, alle 16:30. Adesso Football Drive Time. State qui su Nitono Bologna 1. Ciao!
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Devastante frana, inondazione tra Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono finora almeno 95 dispersi, oltre 400, 290 i cittadini stranieri che mancano all'appello. Al lavoro anche la Farnesina, che sta verificando le condizioni dei 90 connazionali presenti nell'area. 2 italiani sono stati evacuati incolumi dalla zona colpita. Ucraina, il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA John Ratcliffe nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Sorridente, con figli Harry e Meghan, i duchi di Sussex, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa reale britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare e frequentare il nonno Re Carlo III. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Via! So!
11: Così non ci riuscirai mai.
10: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
11: Con un po' di sale sulla coda?
10: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
12: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
15: Buonasera e bentrovati. La voce che state ascoltando è quella di Simone Onestini e non quella di Frank Loreti, che però ha appena finito di raccontarvi le sue impressioni, i suoi stati d'animo sul Bologna, ed è di fronte a me perché mi fa la regia. Anche stasera si presta e è multitasking. Loreti, ragazzi, se volete può venire anche a casa vostra a cucinare, basta chiederglielo e lui arriva, si porta le pentole, gli ingredienti.
0: Però costo, però oh. Io ho un prezzo, un prezzo.
15: Una volta non eri così. Nel tempo è un attimo,
0: devo
15: è un attimo.
0: Sopravvivere, Simo.
15: No, non è mica quelle che ti sei imborghesito.
0: No,
15: adesso
0: no. No.
15: È un attimo. Si perde l'umiltà e dopo si passa dalla Simmental al caviale in 3 minuti. Capisci qual è il discorso? Buonasera, bentrovati. Quindi, Football Drive Time 366-402-4022 per i vostri meravigliosi messaggi. Io so che oggi è una giornata molto difficile e il bello di questa radio, no? È che noi partiamo all'alba, partiamo con tanti argomenti, tante cose. Io arrivo alla fine, sono diciamo l'ultimo vagone del trenino, no?
0: Benvenuto nel mio mondo.
15: No, è fantastica sta cosa, perché in pratica, cioè, gli argomenti non si esauriscono mai, perché poi quando si parla di Bologna, quando si parla di calcio, quando insomma si è tifosi, ragazzi, c'è da fare. Però ecco, arrivo che sono anche emotivamente più provato di tutti gli altri, quindi siate comprensivi nei miei confronti, perché insomma è una giornata difficile, ecco, per chi tifa Bologna. Sappiamo che c'è questa, siamo così un po' sulle spine per questa faccenda Rowe, anche se sinceramente io credo che in qualche modo, e io sono uno di quelli che si augura, spera che scelga di rimanere a Bologna e non di andare a Bergamo, anche perché, ragazzi, adesso, con tutto il rispetto, io ho tanti amici bergamaschi, però voglio dire, dai, Bologna, Bologna, dai, come fai a dire vado via da Bologna per andare a Bergamo? Cioè, è come uno che gioca, non so, nella Virtus o nella Fortitude, va a giocare a Cantù, dai, va là, cioè, no, stavo cercando l'appiglio romantico, cioè, vuoi mettere a vedere le due torri, Piazza Maggiore, cioè, no, San Luca. Cosa vedi? A Bergamo cosa c'hanno? Il teatro c'è a Bergamo.
0: La polenta taragna.
15: Sì, vabbè.
0: Bergamo alta, vabbè. Bergamo bassa.
15: Vabbè, insomma, era
0: c'è l'aeroporto a Bergamo.
15: Ah, Orio al serio. Che detto da me che l'aereo proprio non ce l'ho.
0: È perfetto.
15: Una meraviglia.
0: Tu sei perfetto nel dire il nome dell'aeroporto di Bergamo.
15: Fammi leggere il primo messaggio, voilà. Ciao a tutti. Il Bologna ha fatto molti cambi, soprattutto molto rilevanti. Che quest'anno il Bologna farà molta fatica mi sembra quasi giustificabile. Non penso che rischiamo la Serie B. Ragazzi, mano sinistra in tasca. Però attenzione, fino a dicembre sarà molto dura. Però dopo vedremo come ingraneranno i nuovi arrivi. Saludos, Fabrizio Alicante. Allora, tu, Fabrizio, mi scrivi Fabrizio Alicante perché stai ad Alicante. Cioè, ecco, se mi dici vado via da Bologna per andare a stare ad Alicante, è sempre meglio che andare a stare a Bergamo.
0: Posso dirti,
15: dimmi,
0: senza mancare di rispetto a Fabrizio, ci sono andato ad Alicante. Cos'era? Aprile 24. Mm. Noi eravamo imbattibili, tra l'altro. No, perché comunque ricordo, quell'anno ricordo ogni cosa, no? L'ora e la data di qualsiasi cosa che ho fatto la ricordo.
15: Ok.
0: E non mi è piaciuta troppo, sai? Non forse perché ho trovato, l'ho fatto tre giorni, ho trovato brutto tutti e tre giorni, è stata una cosa terrificante. Però non è che mi ha fatto impazzire lì.
15: Allora, Fabrizio, te lo dico così sottovoce, no? Lui sta facendo questo commento perché spera che tu lo inviti, gli paghi un soggiorno per farlo ricredere. Non ti conosco io a te. Hai capito? Ragazzi, è un paravento. Loretti sta cercando di farsi reinvitare ad Alicante, non lo so. Non ci sono mai stato, però mi sembrava.
0: Tra l'altro, guarda come si chiama Fabrizio su WhatsApp.
15: Si chiama.
0: Non dire il cognome, ma cosa c'è scritto in fondo?
15: Porca miseria!
0: È una cosa incredibile.
15: L'azienda!
0: È una cosa incredibile, proprio. C'è un rimando continuo a Roma all'Atalanta.
15: Mamma mia. Porca miseria, ci ho fatto caso adesso. Guarda, ci ha mandato anche l'indirizzo di casa. Ha detto: se avete. Ecco, sta a vedere, perché io sapevo che andava a finire così. No, allora, guarda, il Bologna farà molta fatica. Certo, il Bologna farà fatica perché secondo me. Allenatore nuovo, asse portante, spina dorsale della squadra, in cabina di regia sia a livello difensivo che a livello di centrocampo da rivedere, e attacco che ancora, diciamo, nella sua completezza non abbiamo visto, quindi sì, farà fatica. Però se tu ti ricordi qualcosa di non faticoso nella tua vita, io ti invidio da morire, perché io ormai sono allenato alla fatica, quindi sono ottimista e penso che in realtà poi le cose miglioreranno. Mi ha mandato la posizione che ho scritto, adesso sono qui, se volete vi mando la foto della spiaggia di San Juan. Quindi tu lo hai sfidato e lui giustamente dice: voi state.
0: No, vabbè, ma adesso
15: ecco, lavoro in, ecco, noi no, ridi, non parliamo di lavora per l'azienda che dà il nome allo stadio
0: dell'Atalanta Bergamasca Calcio
15: e sponsorizza l'Atalanta Bergamasca Calcio.
0: Grande, vabbè. Grande Fabrizio.
15: Vabbè, che tra l'altro poi noi conosciamo il tuo corrispondente di Bologna, perché è un mio caro amico che ci segue spesso e quindi vabbè. E andiamo avanti, ragazzi. Allora, questo messaggio dice: ma no. Chi è sto ragazzo? Non mi puoi mandare questa. Mi ha mandato la foto di un cannibale che sta mangiando dei pezzi che hanno mangiato Roma. Ma no. Buongiorno Simone. Se vendono Roma ci si inventa per difendere la che ci si inventa per difendere la società? Ah, non lo so. Chiedilo a chi difende la società. Questa è una provocazione. Se vendono Raw, probabilmente avranno fatto i loro ragionamenti, voglio augurarmi, sperare. Però io spero ancora, come diceva prima giustamente Frank, finché non c'è la firma su quel pezzo di carta, per me lui lunedì sera ha la maglia rosso-blu addosso. Nel momento in cui di fronte a un'offerta economica importante, di fronte a una scelta anche tecnica concordata con lo staff di Tedesco, che potrebbe così aver anche detto: boh, io avallo questa cessione, non magari a malincuore, ma se mi mettete dentro un centrocampista con delle caratteristiche offensive e con una tecnica che mi permetta di sfruttare al meglio i due attaccanti centrali che abbiamo, per come intendo giocare io, che mi possa innescare gli esterni peraltro che rimarrebbero Bernardeschi, Orsolini e Cambiaghi, quindi non è che stiamo e non mi viene in mente, perché magari adesso oggi si era parlato di Ruben Vargas, pare che il Siviglia abbia rifiutato l'offerta fatta dal Bologna, perché quella dell'Olympiakos, dove tra l'altro c'è l'altro svizzero Freuler, era più importante, e quindi probabilmente quello è il motivo per il quale Ruben Vargas non sarà potenzialmente uno dei sostituti appunto di Jonathan Rowe nel caso lui dovesse andare all'Atalanta. E niente, cioè, se la decisione è stata presa in quella direzione, concordata e con dei validi sostituti, io non, come non attacco la società, visto che mi state dicendo che la difendo, non sento neanche il bisogno di difenderla. Poi, se mi chiedi: Simone, tu lo venderesti Rowe? Io ti dico no. Per 40 milioni più bonus, più percentuale sulla rivendita? No, cioè io lo tengo fino a giugno, e poi a giugno mi auguro, spero e con tutto il cuore vorrei che arrivasse una squadra inglese, visto che lui è anglo-giamaicano, e mi dicesse: sai cosa c'è? T'appoggio qua 60 milioncini perché lo voglio a tutti i costi. Ecco, a quel punto lì lo accompagno io in aeroporto e gli faccio un grande in bocca al lupo, perché è anche giusto così, però non oggi. Ecco, andiamo avanti. Per me è chiaro che Saputo vorrebbe cedere la mano, vorrebbe solo un acquirente credibile. Questo è un segnale di questo tipo, e che hai finito i giocatori di alto livello. Forse ti è rimasto Cambiago, che potrebbe crescere ancora, crescita tipo orso intendo. Se scagli il prossimo acquisto, si rompe il gioco e torni nell'anonimato. Sì, Alessandro, poi potrebbe anche piovere, grandinare, potrebbero arrivare le cavallette e si potrebbe completamente prosciugare l'acqua di questa città. Ragazzi, è da un po' di tempo che comunque sappiamo che Saputo cerca partner, che comunque cerca di migliorare anche quella che può essere la condizione economica, non sto parlando di condizione gestionale, economica del Bologna, perché comunque il calcio è un'azienda e ci può stare. Io non credo che questo possa essere considerato un segnale di chi vuol cedere la mano. Io credo che sia un voler comunque mantenere un equilibrio, e visto che è un anno di transizione dove stai facendo dei cambiamenti, ti si presenta questa occasione, perché se avessero fatto un timido approccio da Bergamo probabilmente avrebbero tenuto più duro, ma visto che questi sono arrivati, no, come si dice, con i soldini in bocca e sembrano veramente decisi a fare questa cosa, probabilmente anche a Casteldebole si sono detti: no, aspetta un attimo, cerchiamo di capire. Non lo so, sto facendo delle supposizioni io, sto ragionando come ragionerei io. Buonasera, ma tu che hai giocato a calcio, sì, a livelli infimi, sia chiaro, ti piacerebbe in mezzo al campo più Ricci del Milan oppure Aslani dell'Inter? Allora, intanto Aslani ha già trovato sistemazione, e nelle ultime 2-3 stagioni era anche stato accostato al Bologna, ma non ha fatto benissimo. Ricci a me non dispiace, Ricci è un profilo che a me piace moltissimo, sono sincero. Ecco, io Ricci è un giocatore italiano mediamente giovane sul quale un investimento lo farei, a me non dispiacerebbe. Thiago Gabriel del Lecce o Acerbi, che può dare un po' di esperienza al reparto e soprattutto durante l'allenamento insegnare ai giovani? Grazie Ricky. Guarda Ricky, a me piacerebbe tanto Thiago Gabriel, però non credo che il Lecce lo ceda assolutamente, anche perché è il perno, no, di quello che è stato un po' anche l'anno, il primo anno in cui Di Francesco si è salvato serenamente.
0: Ti do l'operazione, facciamo proprio fantacalcio,
15: gli diamo Casale,
0: no. Vitic, scambio di prestiti, Thiago Gabriel con obbligo di riscatto, Vitic con diritto di riscatto.
15: Bello, bello. Poi però c'è anche da considerare che noi l'ultimo giocatore che abbiamo dato al Lecce con quella formula lì è stato?
0: Non lo so.
15: Come no?
0: Non me lo ricordo.
15: Il Carlson. Quindi secondo me a Lecce hanno detto: aspetta ragazzi, che qua qualche pacco ce l'avete già dato.
0: Fantacalcio ovviamente.
15: Sì, cioè, non è... stiamo facendo
0: non è una notizia,
15: stiamo facendo i direttori sportivi. Aspetta che c'è un messaggio per tutti e due, guarda che bel cane che c'è come immagine profilo, una meraviglia, un labrador meraviglioso. Lo leggo prima della pubblicità. Buonasera Frank e Simone, sono Simone, ok, nonostante la vendita, aspetta perché io questo, nonostante la vendita fatta di Rowe, mi fido di Sartori che porto in centrale e un regista forte, quindi centrale di difesa e un regista forte.
0: Non c'è vendita fatta fino ad adesso,
15: però lui la dà già per fatta. Beh, si vede che Simone ha qualche notizia più di noi.
0: Ah,
15: E lui dice un centrale e un regista forte.
0: Ah, è quello che ho detto per un'ora e mezza. Quindi Bologna fa un regista sicuramente forte, cioè di livello. Il centrale non so se sarà un centrale pseudo titolare o sarà un centrale di contorno. Quello, però comunque il centrale si farà e il regista si farà.
15: Ragazzi, il regista forte io ce l'ho, è Frank Loreti, e adesso vado in pubblicità.
16: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
18: Perché da più di 45 anni...

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: E allora scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
4: Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Secondo blocco di Football Drive Time, io sono Simone Onestini. Ho anticipato Fabrizio Romano. Ho detto prima io che l'offerta dell'Olympiacos era più alta di quella del Bologna, quindi ragazzo, bisogna che i tuoi here we go. A me, io ti passo davanti, capito come funziona qua? Vabbè, grandissimo, no, tanta stima, veramente un professionista eccellente, Fabrizio Romano, appunto. Hai preso Rowe a 20 un anno fa? No, non a 20, l'hai preso a 12 più tutta una serie di bonus, siamo arrivati quasi a 18. Se lo vendi fa 40, fai una plusvalenza di 16 milioni, perché 4 milioni, 10% della rivendita vanno al Marsiglia. Non mi sembra tutta sta gran bazza, considerando che lo devi anche sostituire. Poi, per carità, non sono un contabile di saputo, avanti pure JJ. JJ come quello di Outer Banks, avete visto Outer Banks su JJ? Allora JJ, il problema è che i tuoi numeri, sì, più o meno ci sei, non è proprio così. Considera anche che tu hai in pratica, ragionando sui tuoi numeri, raddoppiato il valore di un giocatore che ha giocato qua 6 mesi e ha fatto intravedere le grandissime qualità e potenzialità che ha. Io sono d'accordo con te, cioè io adesso, se mi dite dov'è Rowe, io vado dov'è, lo leggo e lo ammanetto lì dov'è, capito? Cioè, sono il primo, però ripeto, probabilmente avranno fatto dei ragionamenti e poi, ripeto, non è ancora andato via, quindi aspettiamo un attimo a fasciarci la testa. Allora, personalmente direi che potremmo dire qualcosa di più preciso tra 4-5 giornate. Personalmente sono più fiducioso di quando arrivò italiano Massimo Bologna. Più che un sostituto di Rowe, se dovesse andare, prenderei comunque un rinforzo a centrocampo. Sì, un rinforzo a centrocampo, siete in tanti a chiederlo. Io non lo so, perché poi anche numericamente lì in mezzo comincerebbero a essere tanti. Nel caso arrivasse comunque un rinforzo a centrocampo, secondo me dovrebbe essere un giocatore con delle caratteristiche il più possibili vicine a quelle di un giocatore molto dotato tecnicamente. Cioè, nel senso, ho sentito parlare dopo la sconfitta con la Lazio delle ripartenze, del fatto che serve un giocatore che sappia servire verticalmente gli attaccanti, che sappia, diciamo, innescare anche quello che è una ripartenza veloce. Ed è vero, è un po' mancata quella roba lì, soprattutto perché chi in quel momento interpretava il ruolo, nello specifico era Zuzio Ferguson, hanno avuto dei tempi di gioco che anche a me hanno lasciato un po' perplesso, cioè nel senso che hanno sempre avuto quella gestione un po' troppo lenta probabilmente di quei palloni che potevano essere così più ficcanti e più importanti a livello di anche proprio di sorpresa, per il famoso contropiede, per la ripartenza, per innescare, per far funzionare anche questa nuova modalità di gioco che Tedesco sta trasmettendo. Però non abbiamo visto Moro, non abbiamo visto Pobega, non abbiamo visto Amondarain, non abbiamo visto ancora tante cose di quel centrocampo, quindi non lo so. Poi ragazzi, arriva Cop Miners, io stendo il tappeto rosso e gli dico: benvenuto Cop, fai di me ciò che vuoi, al momento non c'è. Quindi allora abbiamo un vocale, ascoltiamo anche il vocale. È bello non ascoltare i vocali, posso?
6: Ciao a tutti. Allora, io credo che, a parte la richiesta economica, la differenza la fa la scelta del giocatore. Se il giocatore dice io non voglio andare, preferisco stare qua, la società si convince, ma se gli agenti e il giocatore vogliono cambiare aria, Bologna può dire quello che vuole, che lui se ne va. Pure bisogna fare come l'anno scorso con Lukumi, ma non erano queste le cifre, non erano 40 più 5, erano 25, 30, insomma era diverso, 28 Sunderland se mi ricordo bene, quindi boh, secondo me. Ciao Roberto da San Giorgio.
12: Ciao Roberto da San Giorgio, sì, vero, anche perché tenere comunque i calciatori controvoglia è controproducente, tipo dove sanno fare mercato, dove veramente comprano i giocatori importanti, dove veramente c'è sempre quel clima meraviglioso e dove sono partiti alla stragrande in campionato prendendo un buono da 4 all'Olimpico. Stamattina si sono ritrovati che la loro punta forte ha detto: sapete cosa c'è? Io allenamento oggi non lo faccio. Adesso voi non sapete, io sto guardando Frank Loretti, no? Lo cerco con lo sguardo, perché lui ride sotto i baffi, no? Quindi commentami, perché quello lì ha detto, quel signore lì, no? Centravanti della nazionale italiana, dimmi, con tutto quello che ha fatto l'amore, Firenze, tutti i suoi balletti, no? Davanti a Holm, tutte queste belle cosine così. Sì. E cosa ti ha detto? Io l'amore della mano, tifoseria, loro sono bravi, bla bla bla. Stamattina ha detto: sai cosa c'è? Io non mi alleno.
13: Perché vuole andare assolutamente lì, e secondo me poi gli hanno permesso negli anni di fare più, in questi due anni, di fare più o meno sempre quello che voleva.
12: Ecco, allora vedi, quando c'è della roba così, con quelle testoline lì, ok? Io piuttosto mi tengo quelli che ho e quelli che hanno voglia di stare lì. Tanto per, no? Visto che qua tutti quanti hanno un parere, ce n'è uno anch'io. Ma il problema non sono le cessioni, sono gli acquisti imbarazzanti, dice Davide. Beh, oddio Davide, adesso imbarazzanti. Amondarain l'abbiamo appena intravisto e secondo me potenzialmente è un buon giocatore. Alassane non lo conosco, non lo so, non l'ho mai visto giocare, quindi sono curiosissimo anch'io. E comunque è la cover di Miranda, se tutto funziona bene. Gli acquisti, è rientrato Holm, giocatore che conosciamo. Piccoli, piccoli. Oh, ragazzi, domenica ha fatto un primo tempo dove non lo so, cioè l'unica nota stonata sono il fatto che si taglia i calzetti per far vedere il polpaccio. Ecco, io fossi il Bologna gliela debiterei tutte le volte, gli direi: guarda Roberto, ogni volta che tagli un paio di calzetti te li scaliamo dallo stipendio, perché per me è una cosa abominevole, è una roba che mi dà proprio sui nervi. Però lo fa perché c'ha un polpaccio importante, e allora magari stringendo il calzino poi rischia di farsi venire i crampi. Roberto, non tagliare i calzetti. E poi che abbiamo preso? Ah, e poi abbiamo preso Dobbik, che fino all'infortunio e all'anno così a Roma, dove comunque qualcosina l'ha combinato, poco, ha sempre fatto una sbaraccata di gol. Quindi, io così scandaloso il mercato non lo vedo. È da completare, cantiere aperto. Ciao, buondì. Possibile che i buoni vanno via tutti e Dorso invece rimane sempre qua? Ecco qua. Meditate, gente, meditate. Simone Mister da Ozzano. Cioè, quindi tu, col tuo ragionamento, mi dici: vanno via i buoni, Orso rimane qua. Quindi vuol dire che Orso non è buono. Bah, punti di vista. E poi i buoni ragazzi vanno via perché quando sono buoni e gli fanno delle offerte importanti, per una politica societaria e per una questione anche proprio di logica alla quale comunque il Bologna si è abituato, quest'anno dovesse andare via Rowe, sono tre, di solito sono sempre stati due, viene così messo a disposizione, cioè finisce sul mercato chi ha le richieste più importanti per sopperire poi eventualmente ai futuri investimenti. Può non piacere, però è la realtà dei fatti. Ricordo le prime partite del Bologna d'italiano, tutti disperati, poi hanno ingranato la marcia. Ora non dobbiamo avere fretta nei giudizi, bisogna stare vicino alla squadra e sperare che arrivi un centrocampista forte, in quanto a parer mio è lì che abbiamo più bisogno. Matteo da Bologna. Sì Matteo, hai ragione, italiano fece la prima vittoria dopo 8 partite e sì, centrocampista, però non escluderei anche un difensore centrale in più. E io lo dicevo anche ieri, a me non dispiacerebbe nemmeno avere un giocatore che possa giocare terzino destro in più. Punti di vista. Tra l'altro io mi permetto di dire, no? Cioè, svincolato, che il nostro direttore sportivo conosce bene, c'è cioè anche Atebuer. Ti ricordi? Atebuer, Atalanta? Per dire, l'Olympique Lione ha detto: guarda, siamo a posto così. E lì un giocatore che ha una trentina d'anni, mi pare, che ha esperienza, 32, che può giocare sia centrale che terzino destro. Se proprio devo prendere un giocatore d'esperienza, prendo lui e non prendo Acerbi. Io che sono il povero Simone, sia chiaro, eh. Poi siamo sempre lì, guardavo prima un po' gli svincolati, c'è Brozovic, c'è Carvajal, quello del Real Madrid. Ah, oh, è svincolato.
14: Ah, sì, lo so.
12: Oh, ce ne sono dei più scarsi, o no? Ecco, posto. E poi, poi c'è un altro che, ecco, un altro che a me piacerebbe. Vabbè, io poi sono folle. 35 anni, c'è anche James Rodriguez che è senza squadra. Si sta scherzando, ragazzi. No, vabbè, si parlava di svincolati, no? Oh, se proprio dobbiamo prendere un vecchietto che possa fare l'esterno e che possa fare anche la seconda punta, c'è anche El Shaarawy. Sto scherzando, Frank, però voglio dire, ne ho sentiti talmente tanti in questi giorni. Ecco, per dire, io un giovane medio giovane italiano che è andato via, che secondo me, io una mezza scommessina ce l'avrei fatta sopra, che a me piace, è Matteo Prati, romagnolo di Ravenna, giocava nel Cagliari, è andato al Real Racing Santander. Boh, perché no? Prati poteva essere un bel inserimento. Poi uno dice: oh, non giocava a Cagliari, ma bim bum bam, eccetera eccetera. Vabbè, però ragazzo italiano che aveva fatto vedere delle belle cose, che secondo me si poteva prendere anche con poco, magari non era, diciamo, nel... E poi altra cosa che mi sono permesso di dire ieri, credo che sul mercato ci sia anche Davide Calabria svincolato. Oh, non è anche lui, no, il giocatore dei sogni o quello che ti fa sobbalzare, però è un giocatore che ha fatto tanta Serie A, un giocatore che qui secondo me si è comportato più che bene, che probabilmente è andata in scadenza con tutti quelli che erano i suoi contratti importanti. È ancora panettina nei corsi, ok, però è andato un po', diciamo, a smaltire, no? Quelli che erano gli eurini che doveva avere. Secondo me oggi potrebbe essere anche ingaggiabile, nel senso che se gli fai un'offerta decente, non è uno che dice, boh, io a Bologna non ci torno. Ma, cioè, sono tutte supposizioni. Poi adesso, mentre io parlo, hai capito? C'è Sartori che è sdraiato là su un lettino di Casteldeboli che si fa delle grasse risate e dice, ma questo cosa sta dicendo? Perché lui magari, capito, è lì che sta solo aspettando che gli suoni il telefono e gli dicano, sì direttore, domani mattina sono lì a fare le visite mediche, perché è questa poi la roba, no? È fantastica sta cosa. Peccato per Rowe, ma credo che sia lui a voler andare via dopo Lucumi e Freuler. Brutto segnale, i migliori vogliono andarsene, Gianluca e Mattia. Ragazzi, un po' di gioia, dai, su, vuole andare via. Non so, tu sai, Frank, l'entità dell'ingaggio che è stato proposto eventualmente? Vediamo. 4 esterni per questa squadra sono troppi. Se non vendi Rowe, devi vendere Cambiaghi. Ah, ecco, era Cambiaghi, me l'ho dimenticato. Scusami, Nicolò. Oppure Bernardeschi. Via un esterno e dentro un centrale mancino con un buon piede. Un play di centrocampo e libero promosso in prima squadra. Per il ruolo di esterno, eventualmente un giovane da formare. Guarda, non ti sei firmato, ma il tuo messaggio è la sintesi scritta come si deve di quello che è il mio pensiero. Guarda, davvero, hai proprio centrato il ragionamento. E a me di Ricci piace la fidanzata. ragazzi, vabbè, insomma,
15: collega,
12: però voglio dire, cioè, una ragazza che si presenta bene oggettivamente, cioè, se vogliamo dirla tutta, no? Cioè, personaggio pubblico, quindi si può dire. Allora, tanto va la gatta all'Hardrov che ci lascia lo zampino, Tom. Grazie, Tom. Ciao Simone, accetto la cessione di Rowe solo, scritto maiuscolo, se con ricavato compri un regista di livello e un difensore forte, altrimenti Nisba. Ti ho appena detto che il direttore ci sta ascoltando mentre, diciamo, aspetta le telefonate per il calcio mercato, magari ascolta anche questo messaggio. Chiedete tutti la stessa cosa, quindi probabilmente è un sentimento diffuso, vuol dire che avete visto in questo Bologna la mancanza in quei ruoli. Ciao, ma c'è il tempo per prendere qualcuno di livello? Alex, forza Bologna sempre. Ma sì, secondo me il tempo c'è, anche perché nella situazione del Bologna, dove all'ultimo momento probabilmente potrebbe andare via un giocatore importante, ci sono anche altre squadre, quindi non date per scontato che succeda solo a Bologna quello che sta succedendo adesso, e viceversa, quindi qualche giocatore ancora in giro c'è. Ecco, intanto stavo guardando che GianlucaDiMarzio.com ha fatto vedere l'arrivo di Pinamonti alla Lazio, e meno male che non ci abbiamo giocato contro, perché Pinamonti ci avrebbe fatto 2 gol, hai capito? Vabbè, perché questo qui tutte le volte che vede la maglia del Bologna fa gol. Con Rowe già follemente venduto a Bergamo, Ricci, Tomori e reintegro di Carson come esterno. Però ecco, su questa ultima affermazione hai messo anche la faccina che ride. Sono d'accordo con te, perché secondo me Carson è completamente al di fuori di quello che può essere un progetto Bologna. Tomori non è un brutto profilo, a me non dispiacerebbe, secondo me è un giocatore che a Bologna potrebbe fare bene, sono d'accordo. Ricci mi piace tanto. E ultimo messaggio, poi devo mandare ancora un po' di pubblicità. Buon pomeriggio, provo a stare al vostro gioco, visto che non c'è vendita ufficiale fatta come avete correttamente detto, e vi chiedo, secondo voi è possibile che l'eventuale vendita venga fatta prima della partita di lunedì, qualora appunto venisse? Ovvio che no, l'eventuale vendita verrà ufficializzata solamente dopo la partita Atalanta-Bologna. Saluti Simo. E sì, nel caso fossero già d'accordo, credo anche che Rowe quella partita comunque la vedrebbe dalla tribuna o dalla panchina. Frank Loreti, con la faccia tristissima, mi dice: si può essere. e con la faccia triste di Frank vi do la pubblicità.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
20: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
19: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
21: Convenienza? Ma vai da Conad!
22: Via, via!
21: Da Spazio Conad! Via, fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
23: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Terzo blocco di Football Drive Time. Io sono Simone Onestini, con me Frank Loretti, che adesso è un po' meno triste di prima. Non tanto meno triste di prima, però non fa più quella Frank, lo fa così. 18:39 366 402 4022 per i vostri messaggi. Ce n'è uno anche che mi fa sorridere, perché il mio avvocato sta andando al mare e mi scrive: mi tocca fare Bologna Milano Marittima sentendoti sproloquiare su Rove, che vita difficile. Ti voglio bene anch'io, Antonio, ma stiamo cercando di capire se Rove veramente se ne va o meno. Ecco qua, Salemakers al posto di Rove, un centrale di centrocampo e un in difesa, Enrico. Guarda, io credo che il Milan, la stupidata di dar via Salemakers, l'ha già fatta una volta e poi l'ha ripetuta dandolo anche alla Roma, e credo che Salemakers ormai da Milano non si sposterà mai più. E poi comunque è abbastanza improbabile, insomma, quello che stavi auspicando. Ok, bla bla bla. Adesso un amico mi manda che Rowe è stato già venduto all'Atalanta. Vabbè, ragazzi, se guardate quello che c'è scritto su internet, siamo alla fine. Massimo: ciao ragazzi, spero di sbagliarmi, ma secondo me questo è l'ultimo mercato di Sartori. Ah, non lo so, io credo che il direttore abbia le idee più chiare di noi anche in questo, cioè non so come dirti. L'ultimo mercato di Sartori perché? Anche perché Sartori ha sempre, cioè, non è un luogo comune, però i giocatori, diciamo, che sono arrivati nelle ultime 2-3 giornate, ma sto parlando proprio delle ultime ore di mercato, sono sempre stati quelli che poi alla fine non conoscevamo e ci hanno fatto entusiasmare, no? Quindi Ciao, per gli abbonati messaggio negativo, resisti solo se non hai offerte. Che strategia è? Un gioco, se domani aprisse la campagna abbonamenti, quanti abbonamenti in meno faresti? Robby 76. Ecco, questo è un argomento, è una bella considerazione. Effettivamente credo che in tanti, visto anche il clima che c'è in questi ultimi giorni, un po' pesantino, se vogliamo dargli una definizione, probabilmente ci avrebbero pensato una volta in più a fare l'abbonamento. Però l'abbonamento, io credo, dopo tanti anni che lo faccio, lo fai perché comunque tifi il Bologna. Tifi il Bologna, e tifare il Bologna significa, come ripeterò finché ho fiato, significa tifare la squadra della propria città, tifare quello che c'è davanti sul lato sinistro, lato cuore, e tifare una... cioè, non c'è razionalità. Cioè, io non tifo Bologna perché ha preso il giocatore forte, e non tifo Bologna perché non ha preso quello forte. E come non tifo Bologna se vendono un giocatore importante, e tifo Bologna solo se prendono un fuoriclasse. Tifo Bologna, punto. Quindi se uno mette in dubbio, no, la sua passione per una squadra, per un giocatore, oh, raga, è una scelta, io non discuto, però non credo che sia quello che debba farti scegliere se fare o non fare l'abbonamento. Sicuramente ti fa pensare, ma se tu ami veramente il Bologna, lo ami con Rowe o senza Rowe. Oh, ne vendere Rowe mi può stare anche bene, ma bisogna reinvestire, tipo basta che non compriamo un Pupe, Lillo. Dai, Lillo si riferisce ai tempi in cui giocavamo, dove prendemmo un giocatore che tra l'altro non era neanche male, era infortunato, ma venne proprio così. Dai, Lillo, non fare ste cose, che io poi leggo i messaggi senza pensarci, dopo povero Pupe. Il Bologna da inizio anno ha vinto solo 3 partite al Dallara. Una in Europa League con il Bran e 2 in campionato con l'Udinese e Lecce, tra l'altro faticano tutte e due. Questo è molto grave. La società, anziché investire e rinforzare la squadra, l'ha smantellata. Io, da tifoso storico di Curva con 32 anni.
0: No, scusami.
12: No, va bene. Frank Loretti, ragazzi, mi.
13: Sono una persona terribile. Scusa.
12: E io, tifoso storico di Curva con 32 anni che faccio l'abbonamento, mi sento veramente preso in giro. Daniele, sono punti di vista, però non credo che sia che cos'è questa cosa che mi sta...
13: Pare una bella notizia. Pare.
12: Il Bologna ribadisce all'Atalanta l'intenzione di non cedere Rowe. L'inglese aveva trovato un accordo con la Deo. Con la Dea, come la prenderà?
13: Quindi è una notizia di 051 che pare il Bologna abbia tolto dal mercato Rowe.
12: Quindi quelli che hanno stracciato l'abbonamento adesso dovete andare nella pattumiera a recuperare i pezzetti, e con lo scotch stasera fate col mucciaccia.
13: Aspetta, diciamolo piano. Vabbè, sì, allora stracciare, sì, l'abbonamento, sì, non ci sta. Quindi quello
12: ho capito, però qui il tenore dei messaggi,
13: però,
12: è quello.
13: Diciamolo piano, stando a quello che dice 051, il Bologna, parlando con l'Atalanta, gli ha fatto capire che non c'è l'intenzione di vendere il giocatore.
12: Non togliti le cuffie, stai lì. Buonasera Simone e regista Frank. Bella sta, però è bella, è un film di Frank.

0: qualcosa è rimasto un po' in bilico perché volevano fare dei ragionamenti. More Pobega, sono 3 anni che li vediamo, ma per piacere dai, facciamo un attimo i seri. Io sono serissimo. Pobega è un giocatore che fa della legna, quando c'è da randellare randella, tira da lontano, è mancino, ci mette del suo e suda la maglia. Moro è un geometra, è un nazionale, ha fatto i mondiali e quindi secondo me la serietà la devi ritrovare tu. Andiamo avanti. Ciao Simone, prendere in considerazione adesso di vendere Rowe vuol dire cambiare molto gli equilibri della squadra. Farlo adesso mi pare molto molto tardi, di fatto rischiamo di essere pronti a ottobre, non è bello. Saluti Tommaso. Guarda Tommaso, prendendo per buona la notizia che abbiamo appena letto, dove parrebbe che il Bologna abbia scelto di tenerlo, a prescindere tu avresti comunque la possibilità di gestirla sugli esterni, perché andresti a compensare magari con un centrocampista di qualità centrale che nel gioco di Tedesco potrebbe avere un senso. Quindi speriamo rimanga, ma se non dovesse rimanere, in qualche maniera una strada la troviamo. E vendere Rowe e rispolverare il povero Carson? No. E no, perché Carson secondo me è proprio fuori da tutti i giochi. Allora, Frank, io leggo l'ultimo messaggio, poi vorrei mandare una sfilza di vocali che ci sono. Se mi assisti un attimo, sì, li facciamo ascoltare. Intanto dice, c'è anche Paul Pogba. Dico, il palleggio ce l'ha. Ciao Lorenzo. Sì, Pogba credo che abbia smesso di giocare da calcio da 3-4 anni in realtà, però effettivamente anche lui è tra gli svincolati. Posso partire con il primo vocale? Qua. Vediamo se riesco. Bravissimo.
1: Buongiorno, sono molto preoccupato della piega che sta prendendo il mercato a pochi giorni di chiusura e volevo anche sapere se avete notizie di qualche mal di pancia legate a Bernardeschi. Non lo so, alcuni miei amici mi hanno riferito di aver sentito anche Manfredi Campioni riportare questa diciamo informazione e volevo sapere se ne sapevate di più, perché sarebbe veramente una situazione abbastanza difficile da gestire e da digerire anche per noi tifosi. Grazie Andrea.
2: Allora, Manfred stamattina, scusami, Manfred parlava della situazione legata al fatto che lui ha detto che preferirebbe non giocare da centrocampista. Questo è, non è un mal di pancia, cioè è una cosa che ha messo in chiaro, solo quello. Berna.
0: Sì, anche perché oggettivamente credo che abbia dimostrato sia nella scorsa stagione che in questa di essere un giocatore con un carisma e un'importanza in questa squadra e una maturità che va al di là di un semplice confronto, no, su un ruolo all'interno della squadra. Io credo che Bernardeschi abbia davvero un carisma, un'esperienza e un'aura, permettetemi di dirlo, perché stiamo parlando veramente di un 10, di un fuoriclasse, di un giocatore che qui quando è arrivato in tanti si era messi le mani nei capelli, ma è davvero un top player per mille motivi. Non credo che con quello che ha vissuto e passato possa farsi venire un mal di pancia perché gli chiedono di giocare da una parte piuttosto che da un'altra. Ecco, questo è il discorso. Vado avanti con i vostri vocali perché voglio provare ad ascoltarli tutti.
3: Quando hanno la testa per andare via, Orso è buono e lui ha sposato la causa Bologna, cioè cosa c'è di male? Sempre cercare la polemica sulla qualsiasi, cioè se non avesse firmato un mercenario, ha firmato e tristo, cioè ragazzi bisogna che ci mettiamo un po' d'accordino,
0: Ecco, questo è uno di quei messaggi che dovrebbe essere un mantra per tanti tifosi. Mettiamoci d'accordo, perché davvero non firmava, perché non firma, adesso che ha firmato, sì, però l'avete visto domenica con la Lazio nel primo tempo, mammi mo bim bum, cioè trovarla pari ogni tanto. Allora, addirittura due vocali ci manda questo ascoltatore.

0: Ascolto il secondo perché il primo è vecchio, ho visto male io. Allora, via.
1: Si continua a dire che ci sono state due partenze eccellenti, tre eventuali con Rowe, indicandoci che comunque è andato via anche Remo Freuler, del fatto che è andato via da svincolato, ma diventerebbero quattro per una squadra come il Bologna, quattro partenze di quel livello veramente allucinante. Vincenzo, Bologna.
0: Guarda Vincenzo, il concetto è che però Freuler non ha voluto rinnovare. Dopo quattro anni era a Bologna, Frank, me lo confermi? Freuler, quattro stagioni è stato qua? Mi pare sì, di sì.
2: Dalla stagione 23-24. Tre stagioni.
0: Ha vinto una Coppa Italia, ha fatto veramente benissimo. Io so che è un giocatore che mi mancherà, che ci mancherà. Però io credo anche che lui abbia fatto una scelta proprio di vita a 34, quasi 35 anni, anzi 35 anni, perché li compie adesso, di andare in un campionato dove può ancora fare, dire la sua, tranquillo, in un altro paese, con la sua famiglia. Cioè, ragazzi, sono esseri umani, no? Quindi lui ha fatto una scelta di quel tipo lì. E è vero, nell'ottica Bologna è una grave perdita, ok? Però come fai? Cioè, ci sono dei cicli. Qua tutti parlano di cicli. Il ciclo è anche quello, secondo me, legato al tempo che fai all'interno di una squadra, di uno spogliatoio. Cioè, guardate per esempio la squadra a strisce bianconere che gioca a Torino, no? Adesso che era il momento in cui aveva bisogno di avere un secondo affidabile, serio, e aveva uno che era lì da 10 anni come Perin, hanno venduto Perin che è andato a Palermo. Pensa alla logica. Tra l'altro Vicario si è fatto male proprio domenica, quindi Perin ha anche giocato, per prendere uno che, non lo so, faceva il portalettere, cioè, per dire, no? Quindi cioè, trovare poi delle spiegazioni logiche a tutto sinceramente non credo. Il problema di prendere adesso uno svincolato che vede il campo a fine novembre, dice Lello. Sì, ho capito, ma non è che se prendi uno svincolato, questo qui adesso è a Riccione a fare degli aperitivi. Cioè, in qualche modo un professionista comunque si allena, dai, cerchiamo di essere anche un po' obiettivi. Se la mettiamo su sto piano, sulla piazza c'è anche Motta. Ah, dici tra gli svincolati? No, ma lui sta bene là a Cascais, a casa sua, a fare i castelli di sabbia in spiaggia. Tra l'altro, pensa, se avesse voluto, no, Giuntoli, che è andato all'Atalanta, e avrebbe potuto prendere l'Atalanta, invece ha scelto Sarri. Pensa a te. Avanti. Ciao, cosa avete detto fatto che non si vede più su Twitch? Ciao Monica. Ah, niente, guarda, come al solito, lo dico anche al direttore Simone Barbuti, Frank ha staccato il cavo di Twitch. No, non lo sappiamo, probabilmente è un problema della piattaforma, ti chiediamo scusa, non dipende da noi. Allora, ma se vendiamo Rowe, perché non abbiamo tenuto Dominguez? Perché Dominguez aveva un valore oggettivamente inferiore anche sul campo di Rowe, secondo me, ed è giusto che andasse a giocare a Sassuolo, è andato per giocare, vediamo se si meriterà di giocare in Serie A come noi abbiamo solamente in intervista. Se Sartori ascolta me siamo rovinati, Tommy. Esatto, Tommy, ma anche se ascolta me, sai, ma lui lo sa, però secondo me si diverte. Ciao Simone, mentre tanti danno Rowe per partente io sono più visionario, Johnny rimane e lunedì gli fa doppietta, parte tutto come sarebbe Steve 72. Guarda, è vero, io la penso come te. Tra gli svincolati il giocatore perfetto noi sarebbe Goretzka, ma non verrà mai. Non so se Goretzka ha già trovato squadra, no? Vedi, però anche quello non sarebbe un brutto giocatore effettivamente. Ecco, io vi devo salutare perché sono arrivati in fondo e vi lascio con questo messaggio: ne troveremo un altro. Avanti Bologna, bellissimo. Ragazzi, grazie ancora. Ci vediamo domani sera dalle 18 alle 19, sempre con Football Drive Time. Grazie a Frank Loreti, grazie a voi per la compagnia, per i messaggi, per le chiacchiere, per i vocali. Buona serata.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
9: Società da iscrivere?
10: Super Mega Trebo Club.
9: Avete le divise da gioco?
10: Certo, eccole.
9: E cosa volete giocare con quelle lì?
10: Perché cos'è che hanno?
9: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
10: Ma sono nuove!
9: Ma volete giocare con quelle divise lì?
10: Sì, sì!
11: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
18: Sono le 19:01.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Buonasera da Daniele Obaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina Cesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ustruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri cinque dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni. In California, la famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno, Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1.
6: Que.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
22: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
23: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Mezzogiorno Rosso Blu, 12.06. Sono giorni abbastanza complicati questi, da due o tre giorni, per la situazione di Raw. Ieri gli agenti di Raw in quattro a Casteldebole con proposte. Tutto rimane ancora con la palla al centro. Ovviamente i tempi sono quelli che sono, nel senso che un eventuale abbattimento della barriera a 5 giorni dal mercato lascerebbe tutti abbastanza basiti, e questo è il clima poi che si è venuto a creare, cioè al di là di tutto quello che succede sui social, al di là di quello che comunque va oltre il ponderabile, cioè la cessione eventuale di Raw, eventuale per ora, speriamo, e resta il fatto che a 5 giorni dal mercato vendere Raw è una bestialità, ma non tanto per questioni tecniche che si possono discutere o non discutere, quanto più che altro per segnali che dai sul campionato, no? È il giocatore con più talento, forse, dei giovani, mettiamola così, e quindi questo sposta un po' le viscere nello stomaco. Ciò detto, esatto, passo da dietro e invece riparto dalla partita di lunedì con Fabio Bazzani. Buongiorno Fabio, scusami, ti ho fatto aspettare un minuto.
1: No, beh, è stato un piacere ascoltarti. Avevi delle pause ogni tanto? Pensavo fosse
0: perché è complicata da mettere giù.
1: No, no? Immaginati. Avevi delle pause preoccupanti. Dovevi andare? No, buongiorno a tutti.
0: Intanto. Buongiorno. Allora, Fabio, io non so da dove partire, però con te io vorrei approfittare un attimo. Farei un attimo due o tre passi indietro, perché il Bologna ha fatto la prima partita ufficiale di questa stagione, l'ha giocata, e forse io, almeno io, per la prima volta, non so se tu hai visto la prestagione qua così, no, no, per la prima volta ho avuto un po' più idea di come un po' sta impostando le cose, impostando purtroppo, però le cose Tedesco, e la percezione è che si è cambiate veramente molte cose, al di là degli interpreti, proprio di gioco e di idee. Allora, partendo con te, ti chiedo intanto un parere di come hai visto questa prima del Bologna in generale, le impercezioni che hai avuto, l'idea che ti sei fatto.
1: Mi sono fatto di una squadra che, come poi del resto mi aspettavo, cioè non è che pensavo di vedere qualcosa di diverso, nel senso di un cantiere aperto, un cantiere aperto per tutte le situazioni, una ne hai parlato tu prima, però in linea generale che portano quando c'è il mercato aperto, e soprattutto un cantiere aperto per comunque una filosofia di gioco da dover ancora assimilare del tutto o in gran parte, diciamo così, però questo insomma è anche abbastanza normale, perché come hai detto tu, il cambiamento da quello che si faceva l'anno scorso a quello che viene richiesto quest'anno è abbastanza radicale, abbastanza forte. Di conseguenza bisogna dare ovviamente tempo a questa squadra e a questo allenatore di annusarsi sempre di più, capirsi sempre di più e cercare di trovare chiaramente la sintonia. Questo sicuramente può essere accelerato e aiutato dalla chiusura del mercato martedì prossimo, perché nel momento che chiude il mercato, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori, l'allenatore sa che conta su quelli, non c'è più paura che 3 milioni in più o in meno possano spostare un giocatore magari importante, sai se ti è arrivato tizio o caio, difensore che sia, centrocampista che sia, cioè quelli sei, quelli sono, e di conseguenza la testa è più libera, apprende di più, ha meno distrazioni, e anche per l'allenatore è un pochino più facile. Detto che quest'anno la so arriva alla quinta giornata e non alla seconda, quindi mi viene da dire che queste 5 partite, è chiaro, devi rosicchiare dei punti, anche se non sei ancora a posto, non hai l'identità, però 5 partite non sono 2, quindi devi andare alla sosta rosicchiando dei punti, però devono essere 5 partite le chiamo io, da scuola guida, da apprendistato, per poi dopo la sosta vedere un qualcosa di più marcato, di più forte rispetto all'identità e all'idea che vuole dare questo allenatore, che un po' già si è intravisto cosa vuole, poi metterla in pratica è un'altra roba.
0: Allora, passiamo un po' ai reparti, un po' a sorpreso. Allora, anzi, faccio così. Bernardeschi, scopriamo nella giornata proprio di lunedì dopo la partita che dopo aver provato tutto, diciamola così, anzi meglio, l'idea di Tedesco, probabilmente insieme a tutta la direzione tecnica, no? Era quella di costruire un centrocampo del Bologna diverso, no? E di trovare una soluzione alla con presenza di due giocatori importanti in questa rosa, no? Per ruolo, per tecnica, per tutto, come Orsolini e Bernardeschi, che l'anno scorso, alternati in quella fascia, diciamo che ha messo un po' in difficoltà almeno uno dei due, forse Orso. Questa è più una percezione, facciamo anche un po' di opinione. Bene, quindi si reinventano un centrocampo cercando di portare la qualità di Bernardeschi lì in mezzo al campo. Provata fino a Ferragosto dopo l'ultimo test amichevoli, e Bernardeschi dice: ragazzi, io ci ho provato però non mi ci trovo, cambia tutto, no? Ecco, e si ritrova Tedesco costretto a presentare un centrocampo senza quello che doveva essere un po' l'uomo di qualità, no? Lì in mezzo, forse puntando su Odgar perché ha caratteristiche più vicine a quello che aveva provato fino a quel momento, con Elazusi vertice basso e Ferguson. È sembrato un centrocampo purtroppo molto povero, e soprattutto per un Bologna che passava tantissimo lì in mezzo, cioè costruiva per vie centrali con grande calma, prudenza, addirittura fermando il pallone, cercando di venirsi a far prendere per poi andare ad attaccare gli spazi che si aprivano. Questa situazione questa idea possiamo archiviarla definitivamente, no? Con Bernardeschi che magari dice: non riesco a trovarmi.
1: Allora, definitivamente non lo so, perché Tedesco ha detto che non è abbandonato del tutto, però è altresì vero che se la scelta è andata verso Odgaard dopo che l'hai provato tutto in precampionato lì Bernardeschi, il colloquio ha portato a fare riflettere Tedesco sul fatto che un giocatore di quello spessore è così importante. Però non voglio dire che non dia disponibilità, perché sarebbe troppo ingeneroso, però non convinto, diciamo, mettiamola così, non convinto di quel ruolo, è chiaro che non lo metti. È chiaro che Odgar non è Bernardeschi, può interpretare il ruolo di mezzala che va a fare il trequartista, ti può dare gamba, ti può dare, non so, tiro se arriva al limite dell'area, ti può dare la duttilità di andare su Rovella e seguirlo per tutto il campo, perché Odgar nulla da dire sotto quell'aspetto, però non ha la fantasia, non ha la qualità, non ha lo spunto di Bernardeschi. Ci aggiungi appunto, come hai detto tu, un Ferguson ancora sottotono e la Zuzzi che, per l'amor di Dio, ha messo dentro intensità, ha messo dentro garra e atteggiamento, però non ha ancora, secondo me, lo spessore, la qualità per poter reggere un centrocampo che il gioco passa sempre da lì, e di conseguenza è chiaro che un Rovella, Taylor, Dele Bashiru, non anche nella miglior versione, perché anche la Lazio veniva dall'eliminazione scottante, cioè non era nel suo miglior momento, hanno però fatto vedere che hanno tenuto in mano il centrocampo. Quindi lì è una soluzione che bisogna trovare. Il centrocampo è troppo importante in questo momento come i due di difesa per quello che vuol fare Tedesco, perché il gioco passa da dentro. Passa da dentro, ci vuole pazienza, ci vuole coraggio nel giocare la palla, bisogna aspettare che ti vengano a prendere, a pressare per poi far l'imbucata. È tutta un'altra roba rispetto a l'anno scorso, si andava velocemente fuori e poi lì boom, si andava di intensità uno contro uno, seconde palle. Cioè qui fuori ci si va solo dopo che hai stanato la pressione dentro, però per stanare la pressione dentro ci vuole qualità, ci vuole personalità, non è così facile. Quindi è chiaro che da quel punto di vista lì bisogna alzare il livello, secondo me, sia a centrocampo che anche nei due di difesa. Poi che lo alzino quelli che ci sono o lo alzi con un arrivo, questo non sta a me a dirlo, vedremo quello che dirà il mercato fino al primo di settembre. Però lì, secondo me, non dico il problema, però è lì dove devi crescere tanto, perché davanti, ovvio, ci sarà questo discorso che molto probabilmente ti trovi spesso nella situazione che Bernardeschi e Orsolini vanno in concorrenza, perché di questo si tratta. E vedremo cosa sarà di Rowe, però non mi preoccupa, c'è la batteria di esterni offensivi barra attaccanti del Bologna Bologna, secondo me, alla fine è molto competitiva. Il problema è creargli una struttura addosso che passa dai centrali di difesa al centrocampo.
0: Direi proprio di sì. Allora, quindi, ma prendendo tutto, allora, succede anche una cosa in più. Cioè, fondamentalmente durante l'estate, anzi, ritorno sempre dalla partita, parte la Susi dal primo minuto. E durante l'estate, raccontavamo il ritiro e quant'altro con Frank Loretti e Leo Bosello, si era intuito che intanto il ragazzo lavorava in un certo modo, no? Molto bene, molto, molto proattivo e tutto, ma che anche Tedesco vedesse lui un giocatore che poteva star nel mucchio, ok? Ovviamente c'era sempre però il contesto di Bernardeschi in cui era bene. E della Susi parte dal primo minuto, infatti parte dal primo minuto nell'ultima ufficiale, prima fino a quel momento c'era stato Moro, da quando era stato a disposizione dopo il rientro delle nazionali, parte la Susi. Ecco, con la Susi e Moro e senza Bernardeschi, secondo te, ma un tuo parere, non è che ti sto dicendo fai il mercato, che tipo di giocatore manca nel centrocampo del Bologna? Abbiamo detto, è partito Froiler, Froiler è un giocatore totale. È difficilissimo forse da sostituire, no? Fa parte di quei giocatori che hanno comunque delle unicità, secondo me. Poi magari tu.
1: Manca. E quindi manca un giocatore di qualità e di personalità, secondo me. Soprattutto se il gioco, ripeto, deve sempre passare da dentro, devi sapere anche eventualmente dettare i tempi e a volte anche fermarlo, rallentarlo aspettando la pressione che ti viene, cioè quello devi essere abituato a farla, devi avere una personalità, una qualità importante, una visione importante e quindi insomma non è così facile, non è così scontato e secondo me manca quello. Poi non dico che se Tedesco ci lavora sopra, lui lo vede tutti i giorni, ovviamente ha più elementi di me,
0: certo.
1: Devo dirti quello che ho visto con la Lazio, capito? Cioè,
0: certo.
1: Se la terza giornata vengo allo stadio col Sassuolo e io vedo una crescita esponenziale, sono il più contento e il primo a dirti, e la Susi può farlo. Per me ad oggi, per come vuole impostare forse calcio il Bologna, lì nella zona centrale davanti alla difesa bisogna provare ad alzare il livello. Poi dopo è il discorso che tutti i centrali, se lo alzano quelli che ci sono, ben venga, ci mancherebbe, c'è una settimana di lavoro. Ogni volta, quest'anno non ci sono le coppe, possono farlo, però se tu mi chiedi secondo te alla lunga lo può fare, secondo me alla lunga, se ci fosse la possibilità di arrivare con un pezzo importante lì davanti alla difesa, per come vedo che vuole impostare il calcio il Bologna, secondo me farebbe molto comodo, ecco.
0: Ok, però io volevo capire più caratteristiche, più offensive o difensive, cioè un mediano o un regista,
1: no,
0: puro?
1: Un giocatore di qualità che sappia fare anche filtro, però okay. tendenzialmente questa è una squadra che mi sembra volere giocare molto con la palla e riaggredire in avanti, cioè non giocare col blocco basso con un giocatore che ha bisogno di fare delle letture davanti alla difesa di qua e di là, cioè, quindi un giocatore ovviamente che sappia in primis dettare i tempi, certo, alla squadra, che sappia giocare a calcio, poi dopo oggi devi saper fare due fasi, però voglio dire, cioè non il mediano di rottura, ma un giocatore che dia tempi di gioco, anche perché Manfred, cioè, non giriamoci intorno, non facciamo finta di essere nati ieri, se tu non prendi un giocatore di qualità, di personalità dietro del livello di Lukumi, e non so se potrà arrivare, per quanto possono crescere quelli dietro, tu nell'uscita della palla hai perso qualità e personalità, e allora magari la conquisti col vertice basso,
0: certo.
1: Hai capito quello che ti sto dicendo?
0: Assolutamente.
1: Cioè, se tu invece la abbassi sia nel centrale, che era Lukumi, la abbassi nel vertice basso, rischi di essere abbastanza, come posso dirti, compassato, ecco, diciamo così, perché l'anno scorso potevi anche averne meno bisogno, perché avevi due o tre tocchi e andavi subito davanti, cioè la batteria esterna era quella che tu dovevi determinare. Cioè quest'anno se vai fuori e devi tornare subito dentro, perché la scelta di allenatore è giocare dentro la pressione, ci vuole qualità, ci vuole personalità, cioè non è così scontato e così facile, capito?
0: Chiarissimo. Fabio, hai un minuto per stare con me o devi scappare?
1: No, sono a casa.
0: Volevo chiederti fuori, anche degli attaccanti e poi abbiamo finito, però visto che hanno giocato sia piccoli che... Arrivo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale, ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com. In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo tornati con Fabio Bazzani e ritorniamo allora sul discorso. Stavamo parlando un po' delle prime percezioni, della partita con la Lazio. Abbiamo parlato un pochino del reparto di centrocampo, quello che ci preoccupa un po' di più, penso a tutti. Volevo spostarmi sugli attaccanti. Piccoli, come l'hai visto? Dovbik, come l'hai visto? E come cambia Bologna con loro due lì, nelle idee tattiche, tra l'altro, di Tedesco?
1: Allora, Piccoli l'ho visto bene, cioè nel senso, secondo me ha fatto una buonissima partita. Nel primo tempo ha vinto tanti due, finché ne ha avuto è stata una presenza, ha vinto anche diversi livelli, ha fatto salire la squadra, quindi è stato molto presente, quindi per me ha avuto un buon impatto. Dovbik è chiaro che si vede che è molto indietro, cioè più indietro. Dovbik, insomma, l'ultima palla è una palla che non riesce a colpire, che subisce, ma quello è figlio della condizione che non hai, delle sensazioni che ti mancano un po', che non hai più addosso. Questo è un giocatore che l'anno scorso è stato fermo tanto, ha una mole fisica imponente e quindi è chiaro che bisogna dargli un po' di tempo. Però per me, te l'ho detto dall'inizio quando è arrivato, per me le qualità del giocatore non sono assolutamente in discussione, quindi mi aspetto che se ha continuità fisica riesce, potrà dare un contributo. Lì onestamente ti devo dire la verità, non sono molto preoccupato. Poi bisogna dare il tempo, ovviamente, ripeto, a un giocatore di andare in condizione. Cosa cambia? Cioè, questi sono due giocatori che hanno più presenza in area di rigore, hanno più attacco alla porta. Attacco alla porta non vuol dire solo sto a prendere i cross, che non sono arrivati, ne sono arrivati pochi, ma non perché magari non ha voluto il Bologna, non è riuscito, ecco, proprio anche come il fatto di, appunto, partiamo dalla costruzione che il Bologna tiene sempre dentro per cercare di giocare dentro la pressione. È chiaro che se riesci a giocare dentro la pressione, tu dopo hai gli sfoghi esterni, ma hai anche la palla imbucata. Ecco, questi sono giocatori che, rispetto a quelli che c'erano prima, hanno più attacco all'area, hanno più attacco alla porta, quindi il Bologna come presenza, come riferimento, in teoria dovrebbe prendere dei vantaggi da quel punto di vista. Dopo, come tutto, ci vuole la connessione della squadra, perché poi sapete voi tutti meglio di me che un attaccante ha bisogno poi che la squadra sia connessa, che la squadra lo coinvolga e riesca, ecco, a fornirgli delle situazioni. Però l'importante è che loro crescano di condizione. Piccoli, ripeto, secondo me si è già presentato bene, Dovbik deve crescere, però secondo me sono due giocatori che nel momento che la squadra girerà e loro stanno bene forniranno sicuramente delle prestazioni e un rendimento buono tutti e due.
0: Ok, allora a questo punto viene naturale anche questo, l'atteggiamento degli esterni. Io ho visto solo una volta, però bene, è venuto bene, una sponda di piccoli con Orsolini che era andata a tagliargli lì vicino. Poi si è allungato, ha perso un tempo per la conclusione e di fatto non è diventato un'occasione. Però è un po' questo che gli esterni dovranno piano piano imparare a fare, cioè rispetto al passato cercare anche questo tipo di soluzione, no? Correre attorno alla punta centrale per prendere comunque quel pallone che può lo arrivare.
1: Lo scarico, sì. Per prendere lo scarico.
0: Secondo te questo sarà un po' una novità, anche perché li abbiamo visti coinvolti molto meno, isolati meno?
1: Certo, il discorso è che gli esterni dovranno essere bravi a capire quest'anno, piano piano, lavorandoci, che devono arrivare ovviamente in connessione con magari un tempo di ritardo, perché come abbiamo detto il gioco l'abbiamo visto, no? Rimane abbastanza dentro, ogni tanto viene anche rallentato appositamente, cioè tipo quando Elland o Eggen mettevano la suola sulla palla, non è che non sapevano cosa fare, dicevano è una richiesta precisa del natore di pazientare, aspettare che uno esca per dare pressione e da lì si inizia a giocare. Perché? Perché hai fatto uscire un giocatore, da lì inizia i movimenti degli altri, quindi è chiaro che una squadra abituata come l'anno scorso, dove pronti via si andava davanti, quindi si accendeva subito, no? L'esterno offensivo barra l'attaccante, e poi dopo eventualmente andavi a rimbalzo sulla seconda palla, su un calcio più intenso, più verticale. È chiaro che quest'anno gli esterni offensivi devono essere bravi a capire i tempi di gioco, a conoscere i nuovi tempi di gioco che li vedono coinvolti e la connessione diversa che va sull'attaccante. Però Manfred, torniamo al punto A dell'inizio, cioè vale per il centro e vale per i difensori, cioè le certo. richieste nuove, i movimenti nuovi, i tempi nuovi. Bisogna necessariamente, il vantaggio secondo me del Bologna quest'anno, che uno è una sfortuna, ci mancherebbe non giocare in Europa, però il vantaggio che hai la settimana, quindi hai molti più allenamenti, non è che a settembre tu inizi a viaggiare in giro per l'Europa, torni, fai un video, una rifinitura e poi devi già giocare l'altra partita, hai la settimana piena, quindi questo sia per il giocatore in sé che per la squadra dovrebbe accelerare il processo. Però anche lì, nell'ultima parte, negli ultimi 30 metri di campo a cui facevi riferimento, ci sono dei tempi nuovi di gioco, delle situazioni nuove che gli esterni offensivi devono mettere dentro. Poi dopo è chiaro che a mio avviso ci vuole poi quella giusta connessione per fare capire che sono anche poi esterni offensivi di talento, di qualità, e ogni tanto un po' poi devono liberarsi, secondo me, anche, capito? Cioè, questo ti voglio dire, cioè, ok, stare dentro il contesto, però poi sono giocatori di spunto, di uno contro uno, di imprevedibilità, perché Bernardeschi è così, perché Orsolini è così, perché Cambiaghi è così, perché Rowe, se rimane, è così ed è il più forte in assoluto. Cioè, quindi voglio dire, alla fine degli ultimi 30 metri a volte li devi lasciare anche ai giocatori.
0: Ok Fabio, senti, telegrafico e poi non ti disto, scusa, oggi ti spremo un po' di più perché siamo un po' agitati, almeno io sicuramente, io sì. E questo gioco,
1: ma tu sei agitato per...
0: Sono agitato perché... Perché
1: per la pelle del Bologna.
0: Per tutto.
1: Cioè,
0: Per il clima. Ma in ogni caso, cioè, lavorare così diventa un po' più difficile secondo me, però non voglio entrare in questo. E ci vuole più tempo rispetto a quello che ha portato Italiano dopo Motta, quello che sta portando Tedesco dopo Italiano. Quindi sai, Italiano aggressione alta, verticalità, velocità e rapidità, qui si ritorna a un gioco pensato, ragionato.
1: Questo è un calcio un po' più elaborato, ma
0: ci vuole più tempo per assimilarlo.
1: È un calcio un pochino più pensante, un po' più elaborato. Se tu ci guardi, il Bologna adesso come l'Atalanta di Sarri, no? Ci mette un secondo e mezzo prima di decidere cosa fare, perché nel momento che arriva la palla al giocatore è pensante sulla richiesta del natore nuova, capire dove sono, quindi in questo caso cioè, non è ancora tutto automatico. È un calcio abbastanza elaborato, diverso dall'anno scorso, quindi un pochino più di tempo ci vuole. Poi lì passa attraverso anche l'evoluzione dei giocatori, parliamo comunque di giocatori di Serie A, Manfred, che dopo un po', che chiaramente lo ripetono, che fanno le settimane, cioè, lo assimilano, stiamo parlando di giocatori di Serie A, cioè, voglio dire, non è che sono giocatori, quindi insomma, però è chiaro che tendenzialmente è un calcio più pensante, più elaborato, e forse potrebbe volersi un attimino di più, detto che questo vale in tutte le salse, se fai punti però ci metti meno. Perché? Perché la mente è più aperta, la mente è più libera, credi più in quello che fai. Quindi per quello che dico, che nonostante tu non riesci a trovare un'identità in queste 5 partite, perché comunque prima della sosta, però se riesci comunque a rosicchiare dei punti, la testa è diversa, no? La recezione è diversa da quello che ti viene proposto, perché l'entusiasmo comunque sia ti aiuta, credi in quello che fai. È chiaro che se invece non lo accompagni coi punti diventa un attimino tutto più pesante, però niente di nuovo, cioè vale per tutti, vale per chi cambia. Io dico solo che prima arriva il primo febbraio, scusi, sì, buonanotte, primo sì, settembre, sì, primo settembre meglio è, perché sì. So che soprattutto quando sei un processo nuovo c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di star lì con la testa per capire cose, e ci sono da un giorno all'altro situazioni per un giocatore, per un altro, per questo, per quello. Non sei mai partito, nel senso sei lì ma non sei ancora partito del tutto, perché ci sono mille distrazioni che possono uscire da un giorno all'altro per un giocatore, per questo. E quindi prima arriva il primo settembre, soprattutto per chi deve ricostruire, e meglio è, questo è fuori discussione.
0: Chiarissimo. Fabio, ti ringrazio tanto. Che partita fai questo weekend con DAZN?
1: Allora perché sabato vado a Firenze, ma solo come ospite a bordo campo per talent per il centenario della Fiorentina, e poi lunedì vado a Lecce a far Lecce Roma in telecronaca. Invece
0: Roma fortissima, partita bomba.
1: Ma vedi la differenza di partire già da un contesto però che conosci. Cioè la Roma è partita bomba, come hai detto tu, ma la Roma è partita col secondo anno di Gasperini, e quindi non aveva più, no, la cosa di dover adattarsi a un calcio diverso rispetto a quello di Ranieri. Cioè la Roma è partita, punto. Cioè sembrava una squadra che fosse la decima giornata, cioè per convinzione, intensità, ritmo. Poi è chiaro che la Fiorentina anche lei cambiamenti, ha fatto mercato e tutto, però vedi le difficoltà. Però la Roma è stata incredibile, cioè ha fatto 60 minuti che gli è passata sopra proprio, no? Però è perché siamo al secondo anno, e quindi è sicuramente un vantaggio, no? Per chi ovviamente può spingere sull'acceleratore sapendo già le richieste allenatore, conoscendo già tutto, oltre che agli giocatori di assoluto livello, perché col signore lì che ha fatto una tripletta se le gioca tutte rischia veramente di non so fare quanti gol.
0: Dybala sembrava Messi, anche Dybala ha fatto una partita.
1: Dybala sembrava Messi, sta bene. Gasperini ha detto che sta bene fisicamente, e qui il suo dubbio è solo come sta fisicamente, poi a livello di qualità e di talento ha fatto una preparazione di un certo tipo, e quindi si è presentato in assi di partenza stando bello tonico, con forza nelle gambe, e se questo giocatore sta così fa la differenza, capito? Però il concetto è, ecco, quando ti ho detto prima, il Bologna è pensante, l'Atalanta è pensante, cioè stanno cercando di capire le richieste allenatore. La Roma non è pensante, cioè la Roma è partita in quinta perché aveva assimilato l'anno scorso tutto il calcio di Gasperini, addirittura ottenendo i risultati, capito?
0: Chiarissimo. Fabione, grazie mille della compagnia.
1: Ciao Manfred. Ciao figurati, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Grazie a Fabio Bazzani, insomma l'ho tenuto un po' di più, spero che per qualcuno magari qualche dubbio, qualche idea di come sono andate le cose lunedì, nel senso il risultato, però più che altro di come sta un po' impostando il lavoro e cosa aspettarci magari anche già in vista di Bergamo, dove servirà molto di più. Perché l'Atalanta sì, ha fatto un brutto debutto con la Poel, ma col Sassuolo ha fatto già una partita molto più rotonda. L'Atalanta mi sembra comunque abbia tutto per pretendere da Bologna molto di più. Ciò detto, ritorniamo indietro un attimo. Allora, la situazione di Rowe, ho fatto una brevissima introduzione perché comunque il tema è che bisogna aspettare, e io non vi nascondo che non ho assolutamente idea di come andrà a finire. Dove ho più certezze vado più dritto, qui no, e questo secondo me è già un pensiero che dovrebbe dare un po' un'idea. Non credo che sia oggi, cioè il primo messaggio che ho ricevuto ovviamente era su Rowe, no? Avevamo iniziato la trasmissione, per esempio qui arriva il 366-402-4022. Buongiorno Manfredi, sarai tu in queste due ore a darci l'ufficialità della vendita? Sempre Forza Rosso Blu, un abbraccio Spartaco. Ecco, non credo che in queste due ore io possa darti l'ufficialità, e sinceramente spero di non andartene neanche il primo di settembre. Questa è la premessa. Ci ho detto, ieri vi ho detto, guardate che la storia inizia da prima, poi è venuta fuori l'Atalanta con cattiveria agonistica, ma già la Roma aveva fatto il suo primo approccio. Se arrivano quattro agenti, uno staff molto corposo, mettiamola così, a Casteldebole, ci arrivano perché comunque, io non so esattamente perché e per come, all'improvviso la percezione è che Roma voglia andare, è molto tranquillo in realtà, però non lo so, gli agenti di Roma, mettiamola così, hanno portato un bel po' di offerte. Questo secondo me, conoscendo un pochino quelle meccaniche che detesto, nascono un po' da due situazioni, sicuramente un interesse da fuori, ma per me anche un interesse da dentro, magari degli agenti. Lui è tranquillo, ha lasciato un'intervista, la cosa che spiazza a un tifoso, immagino, ma come ho letto sulla Gazzetta, che praticamente sembrava Bulgarelli, e a distanza di due settimane da un presunto accordo, cioè almeno se lo scrive tra l'altro Romano o Moretto, che c'è già un accordo tra giocatore e l'Atalanta, cioè tutto bene per lui, va bene, io vengo, ma io penso che un tifoso abbia tutto il diritto di dire ma cosa sta succedendo, e cosa sta succedendo in realtà io non lo capisco moltissimo, e penso che in questa situazione adesso sia molto difficile anche riuscirlo a comprendere, no? Da quello che deduco è che Bologna di darlo a una settimana dall'inizio del campionato non ne abbia voglia, non tanto forse per una questione tecnica, poi ci arriviamo dopo, ma per una questione proprio empatica, cioè la stagione diventa veramente difficile poi da spiegare a un tifoso, no? Quindi da un punto di vista di opportunità secondo me non si vuole fare. Da un punto di vista tecnico per me qualche dubbio ce l'hanno, Bernardeschi secondo me rientra nel conto, ma non è assolutamente da mettere adesso oggi nel paniere, lo facciamo il 2 settembre. Poi ci sono anche questi 45-50, io non so a quanto possono arrivare per Rowe, e sicuramente lasciano un po' pensare. Posso dirvi però che con le due cessioni del Bologna fatte, Lucumi e Castro, il Bologna ha quasi finanziato la squadra dell'anno dopo e il mercato con operazioni che hanno aiutato con prestiti. In questo momento sono poco sotto, non c'è bisogno di venderlo, non c'è, e se non c'è bisogno di venderlo secondo me si entra su tutto un altro perimetro, no? Le due cessioni all'anno sono sempre servite a questo, c'è chi lo vuole comprendere, c'è chi non lo accetta, cioè proprio a che cosa servono, ma perché semplicemente non lo dicono. Se uno dice hanno più 45 fatto a bilancio, vuol dire che purtroppo ci marciano su, mi dispiace dirlo ma lo devo dire, e io ne pago le conseguenze, ma va bene. Se fanno Rowe dopo aver fatto Castro e Lucumi è una situazione completamente diversa da quella che abbiamo visto in questi tre anni, con la partenza di Zirze e Calafiori, l'anno scorso di Beukema e di Ndoye, e quest'anno fin qui di Lucumi e di Castro. Quindi fossi loro ci penserei veramente molte volte, però vedremo, andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
7: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
8: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Sto pensando di cambiare furgone.
10: Perché?
9: Non ci sta più niente dentro.
10: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
11: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
10: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
12: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
13: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
12: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
13: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
12: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
13: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
12: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
14: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
15: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina. Dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa. Con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Bene, abbiamo fatto un po' il punto con Fabio, abbiamo sentito un po' il suo parere sul Bologna che sta nascendo, abbiamo fatto un po' un punto su Roma e io non riesco a dirvi di più. Quindi non c'è altro da aggiungere, se non incrociare le dita, io la vedo così. E poi c'è il discorso Bernardeschi, che l'ho toccato con Fabio, che ovviamente apre una necessità, serve un centrocampista. Allora, se fino a che anche Tedesco ha detto siamo questi qui, non credo proprio, perché se tu costruisci un'idea di un centrocampo diverso con la qualità di Bernardeschi al centro, perché più o meno è questo, e poi ti salta, ci riproverai, non ci riproverai. Sì, comunque c'è un sé grande come una casa, scritto qui su, il Bologna deve fare un centrocampista. Lo farà? Penso di sì. E ci sono 6 giorni e vedremo chi arriverà. Io vi ho sempre detto che avrei visto bene un mediano in sta squadra, lo penso ancora. Non so però se stanno cercando un mediano o un regista. Un Perez o un Pirlo o un non lo so, quindi che caratteristiche avrà, cioè dove si dovrà essere bravo in difesa e in attacco, siamo tutti d'accordo, ma sarà più difensivo o più offensivo, non lo so, di sicuro uno serve. E sia chiaro, vogliamo tutti bene a Della Susi, non lo stiamo segando alla prima in scena e quant'altro, dico solo che non è tanto una questione di Della Susi, io lì e provo a capire Tedesco, però ancora oggi non capisco, se non per una questione un po' atletica e forse anche condizionato da quello che aveva provato fin qua, perché il parco anche limitato, quello che volete, di giocatori che hai al centrocampo, mi schieri quel centrocampo lì. Ho un dubbio, però lui è l'allenatore ed è bravo, io sono uno che parla al bar e in radio. Qui la chiudo, però ecco, Pobega non ha messo piede in campo, non ha messo piede in campo Moro, e la Susi Ferguson Odgaard non ha funzionato, e quindi inevitabilmente, per quanto siano indietro, per condizione fisica, e quindi secondo me stavano meglio questi. Probabilmente è andata così, semplice, nuda e cruda, però secondo me c'è qualcosina da aggiungere e soprattutto caratteristiche che mancano. Freuler è uno, per come la vedo io, in giro non ce ne sono tantissimi, chi ce li ha per me se li tiene, a meno salvo follie. Bisogna trovare un giocatore che dia qualità, tempi e quant'altro. Va messo in conto però una frase, adesso andremo a giocare con l'Atalanta, lo dicevo ai TV, a Solo Calcio, mi sembrava una squadra molto come quella dell'Atalanta alla prima uscita con la Poel, cioè che pensava moltissimo e quindi pensava a quello che doveva fare e i meccanismi erano belli, belli arrugginiti, no? Quindi anche questo va messo nel conto. Però il centrocampista diventa una priorità per me tale quale a quella del difensore che dovrà riempire la casella di Casale. Su questo Gassama è chiuso, non si fa, non sarà Gassama, e questa secondo me è una novità di oggi. C'è chi magari tira un sospiro di sollievo perché diceva: io non so chi fosse, però il curriculum, come dice Beneforti, non è dalla sua parte, scrive. E non so se sarà Cabal, che nel curriculum ha un peso specifico enorme. Io insisto che 64 partite perse in due anni sono tante, ha avuto un crociato ma poi tre lesioni muscolari, di cui una l'ha tenuto fuori da aprile alla fine del campionato. Quindi secondo me è un rischio, perché poi il problema principale di Casale, al di là delle piaccia o non piaccia, è che ha sempre un problema e quindi non riesce a trovare continuità. Non porterei io in casa un problema all'orizzonte, poi magari sta benissimo invece e va bene così, però credo che ci siano problemi legati a questo. E sul fatto sono anche abbastanza sollevato dal fatto che, perché detta così è tutta un'altra storia, cioè che lo staff tecnico chieda un difensore titolare così nuda e cruda significa che l'allenatore ha già bocciato tre difensori centrali su quattro. Non credo che questo possa succedere ad agosto, è un suicidio tecnico, tattico, di gruppo. Quindi, però preferisco molto di più questa fantasia all'enorme fantasia di un Bologna

0: al terzino sinistro ed è diventato più forte, uno dei più forti centrali al mondo. E non esistono. Quindi non capisco mai perché bisogna forzare così tanto. Per me il calcio è molto diverso, ognuno lo deve vedere come crede, però si cavalca veramente l'onda dell'io, ecco. È una roba per me inspiegabile. Quindi quello che riguarda il mercato ci porta all'orizzonte due giocatori che saranno fatti a prescindere da Raw: il centrocampista e il difensore. Io la vedo così. Raw o non Raw? Se parte Raw, aggiungeranno un ragazzo che però non crea i problemi. Perché qual è il discorso adesso? Che Bernardeschi e Orsolini lo abbiamo, è inutile ricamarci sopra, perché per me ci si nasconde dietro un dito che l'anno scorso con tante partite non sia stato comunque un problemino da gestire. A quel punto tu hai Rou Cambiaghi dall'altra parte e devo dire la verità, sulla gestione di Rou io non so bene quali siano, l'hanno visto bene, l'hanno visto male, ma immagino che anche il ragazzo non sia felicissimo di vedere Cambiaghi sfacciargli davanti. Se l'è cercata lui, non se l'è cercata, non lo so, però immagino che tutti qua vogliano giocare e perché sanno che ci sono anche poche partite. Questo non vuol dire che Rou vuole andare via per questo, questo non vuol dire che Bologna vuol dar via Rou per questo, non vuol dire niente, vuol dire semplicemente che se va via Rou lo prendono un altro davanti, sì, immagino di sì, ma uno che probabilmente dal punto di vista di gestione sia un po' più semplice, immagino, non lo so, anche perché ad oggi per fortuna, poi fra un'ora lo danno e abbiamo finito qua, non mi sembra che abbiano proprio sta voglia di darlo via, per fortuna. Quindi il mercato si riapre, addirittura Bologna potrebbe addirittura farne tre in sei giorni, non è una bellissima cosa. Ciò detto, io non posso non riconoscere a Sartori, Di Vaio, Finucci, tutti che fanno un mestiere molto difficile. E Bologna fare il mercato è molto difficile e questo è dovuto al fatto che il proprietario ha messo un punto. Quindi far quadrare i conti, starci dentro e tutto non è facile. Sul difensore Bologna l'ha messo comunque in secondo piano rispetto a tutto il reparto offensivo, perché l'uscita di Castro ha posto comunque delle necessità. Hanno fatto un investimento importante spostandolo all'anno prossimo, come quello di Piccoli, che comunque è un impegno importante. E poi c'è un prestito di Dobbik, quindi loro si stanno muovendo così. In difesa vedremo come si muoveranno. L'uscita di Rou forse potrebbe dare la possibilità a loro di trovare delle formule anche diverse. Spero che non ci sia, preferisco le formule diverse. E anche sul centrocampo lo stesso discorso, ma siamo lì, no? Quindi cerchiamo un attimo di fare un passo indietro. È impossibile non pensare al mercato a questo punto, era tutto quello che speravo non accadesse. Mancano sei giorni e sono riuscito a non guardare un solo programma di calciomercato per tutta l'estate. È un fioretto che ho fatto. Spero di riuscire ad arrivare all'ultimo giorno senza guardarlo. Noi andiamo da soli, eh? Vediamo come finirà. Vabbè, i vostri messaggi secondo me sono l'ideale, perché oggi per sviare un po' molti saranno su Raw, però ce la cambiamo così. E audio, posso chicca? Questo? Chicchina? Posso? Il volume manca.
1: Ciao, ciao. Sono Armando da Castel San Pietro, vado un po' controcorrente, secondo me è la partita di lunedì sera, il mister ha voluto mettere in campo tutti per vederli all'opera su quello che possono fare o non fare ed effettivamente dove collocare chi, dove, come e quando. Io aspetterei a fare dei drammi in qualsiasi cosa accada sul mercato, perché la nostra forza deve essere il gioco e secondo me Tedesco imposterà un gioco alla Motta dove ci saranno tanti comprimari e pochi leader, dove il gioco di squadra farà la differenza e saremo un Bologna all'arrembaggio sempre. Io la vedo così. In bocca al lupo e forza Bologna.
0: Ciao.

0: po' di ottimismo non guasta, io me lo auguro. Va bene, che siano tanti comprimari e pochi leader non sposa molto quello che ha detto però Tedesco, che vuole 11 leader in campo, tutti capitani, no? Quindi non lo so. Che sia spaventoso o meno la partenza di Rowe, da tifoso devo dire sì. Cioè, se sono un tifoso, ho preso l'abbonamento e a 5 giorni mi vendono Rowe, non ci sono parole. E la storia finisce qua. Un giornalista per me dovrebbe fare altro e dire: vennero Rowe, cosa fanno dentro? Cioè, va bene, lui va via e poi cosa portano dentro? L'idea qual è? E devi razionalizzare, è cosa che purtroppo non vedo fare. Ma non è una critica, è un dispiacere. A me, io al lavoro vengo da un altro mondo, quindi sono catapultato un po' qua dentro. Mettiamola così, anche se l'ho sempre fatto da quando ero ragazzo, però non con questa dedizione. Mi spaventa perché da dove venivo io noi razionalizzavamo tutto e poi si va. È vero che il calcio è passione e non va dimenticato, però da giornalista dico vabbè, se faranno Rowe vedremo cosa porteranno dentro e poi valuteremo. È più forte Bologna con questi tre, immagino. O no? O era meglio con Rowe? Per me bisogna far così, però non mi metto a farlo adesso perché non ci voglio neanche pensare. Quindi speriamo che tengano botta. Mi mandate a comando che scrive che Di Vaio e Sartori stanno lavorando per un sostituto. Secondo me che stiano sondando che cosa c'è in giro ci sta, lo stanno facendo. Che abbiano voglia di darlo, no. E la storia finisce qui. Sono basito dalle cifre che sono venute fuori. Non mi sarei mai aspettato che un'italiana potesse arrivare a delle cifre così alte, prima di tutto, anche l'Atalanta. Ma non c'è solo lei, sono più spaventato di altre, ve l'ho già detto, c'era la Roma. Non so se può tornarci su, non lo so. Ce ne sono altre. Cioè, se le cifre di Ken sono quelle e a me impressionano a ribasso, mi spaventano quelle di Ro a rialzo. Cioè io non avrei mai pensato che Ro potesse uscire in questo mercato a cifre più alte di Ken. Io non capisco come vanno, eh? Giuntoli. No, però no, c'è anche un'altra cosa su Giuntoli. Io a me il rispetto è necessario, ma il modo di lavorare di Giuntoli noi l'abbiamo già conosciuto l'anno scorso, l'abbiamo conosciuto con Simone Verdi. E le veline mediatiche che tira fuori come strategia è il suo modo, a me mandano ai matti. Quindi c'è una grande pressione mediatica, se state vedendo, sull'operazione di Rowe. Certo, con l'Atalanta è un'operazione molto importante perché è un acquisto mai visto dai percassi. Però ragazzi, se spingono attorno, siamo ritornati all'anno scorso con Doyle, no? Dove vi dicevo occhio a tutto quello che esce, per esempio a Napoli, a Bergamo sono molto più tranquilli e quindi ci si sposta più sul filone nazionale, però anche questo va tenuto in considerazione. Quindi dire fatta secondo me è molto presto, poi ripeto, per quello che so io fra un'ora possono anche chiudere, io non posso, cioè il giorno dopo ne parliamo. Ma non credo che sia oggi il giorno della questione, perché comunque Bologna per trovare un'alternativa vuole trovare un'alternativa di un certo tipo. E voglio capire anche che tipo, perché torna a dire, cosa fa Bologna? Mette Berna a sinistra e libera uno spazio. Se io fossi nel Bologna, guarda, per risolvere la questione Berna Orsolini, lo dico, ne parlavo con Frank ieri, ma io faccio partire Cambiaghi, non perché non abbia stima di Cambiaghi, però do a tre esterni e faccio con uno in meno le chiavi dei due ruoli, ve la giocate in tre, avete spazio tutti e chiudo il discorso. È fantascienza perché nel calcio non funziona così, sono due per ruolo, però hai Odgar che può tamponare se due finiscono fuori. Quindi da tifoso avrei preferito una soluzione estrema come questa, no? Però si fa tanto per parlare. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
2: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Il calore di casa si rinnova con stile.
12: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
13: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
13: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
14: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2, a Bologna.
17: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
18: Angelo, perché ti affidi sempre?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Ben ritrovati, mezzogiorno rosso blu. I vostri messaggi a 366-402-4022. Poi su che base Roe è più forte dei nostri esterni? Beh, insomma, numeri, estetica, potenzialità non ancora espressa, cosa? Credo che gli altri tre siano altrettanto forti e per alcuni numeri ad oggi forse anche di più. Detto questo, spero rimanga, punto esclamativo, ok Max. E non lo so, questa è una tua opinione. Rowe, per i sei mesi che ha fatto vedere l'anno scorso, non espressi non si può dire, o no? Mi sembra un giocatore che ha una potenzialità per età, oltretutto, ancora tutta da far vedere. Anzi, in tanti, io per primo, Bazzani, mi ricordo in tempi, dico Bazzani perché era qua poco fa, cos'era, due o tre mesi fa, diceva, beh, Rowe con un anno in più di Serie A addosso, cioè, questo potrebbe essere il suo anno, no? Ce lo auguriamo tutti. Poi ovviamente deve essere mentalizzato dentro, perché ha il suo carattere, l'abbiamo capito, però insomma, dai, no? Poi ce li hai forti gli esterni, ognuno con caratteristiche diverse. Bernardeschi per me è un giocatore totale e l'ho riscoperto l'anno scorso, non me l'aspettavo. Orso è uno che ha il gol in canna più degli altri, più di tutti gli altri forse. Cambiaghi è un corridore tutta fascia che anche lui ha nello strappo continuo, nel forzare, negli assist, perché ne ha fatti 10 in due anni se non ricordo male, facendo la riserva di Ndoye e poi quella di Rowe, quindi ha i suoi colpi, cioè ognuno ha le sue caratteristiche, però Rowe in questo secondo me non posso dire che è il più forte, ma mi dà la percezione di poterlo essere, la vedo così. Per questo io sinceramente, per un tifoso che magari è impazzito per Rowe, io non me lo nascondo, cioè, io sono impazzito per lui, cioè è mio idolo. Ma dai, ma questo si presenta che, ma lo dico per ridere, per favore, comunque, che ha avuto una scazzottata con Rabiot e già questo me lo porta in alto. Arriva in Italia e ha quella cartola, perché c'è una discreta cartola, tecnicamente fortissimo, corre nel breve e nel lungo a 300 all'ora, tira di destra e sinistro, ha visione, a Roma ne dribbla 3 e poi dà il cioccolatino per, scusami, in casa contro la Roma, e poi dà il cioccolatino per Castro. Beh, insomma ragazzi, no? È protagonista di una partita titanica sul 4-3 che sembrava leggendario a Roma dell'Olimpico. Insomma, un tifoso che si vede partire a 5 giorni dalla fine del mercato Rowe così, cioè, ma rimane sotto shock. Io sono sotto shock, quindi non voglio crederci finché non lo fanno. E se lo fanno, si aspettino, ecco, non date il meglio di voi, vi prego, ma in un contesto dove hanno tutto il diritto di dire, ma stiamo scherzando. Ecco, questa è un po' la situazione, no? Quindi loro sono sicuramente molto in difficoltà, perché sono tantissimi i soldi, l'hai pagato 18, sono già 43, quant'è? Non mi ricordo neanche più. E per quanto, 6 mesi giocati fondamentalmente, cioè veramente sono andati dritti. Però evidentemente se ne danno così tanti è perché credono che possano valerne ancora di più, no? E quindi, cosa volevi dire te?
5: No, perché sentivo le tue che ricordavi le giocate di Jonathan. Intanto saluto te, saluto tutti a casa. Sono Frank. La sua essenza per me è proprio nella giocata a Roma, anche quella a Bologna, in realtà abbastanza simile. Lui che va a lottare sul pallone per riottenere il possesso, si butta forte sulla palla, saltando e rimanendo in equilibrio, fa la piroetta tra l'altro a Roma e rende la palla giocabile per Castro. Cioè, per me lì c'è tutta la sua essenza proprio di calciatore pazzesco.
4: Esatto, allora in questo contesto...
5: Infatti io sono un po' in lutto,
4: No, aspetta.
5: Aspetto, però comunque...
4: Aspetta, però... comunque, in ogni caso, ti dico anche che oltretutto va preso il contesto. Cioè, Bologna è un cantiere apertissimo, dove abbiamo visto una squadra incredibilmente indietro. Quindi qualche certezza, non dico che Bernardeschi e Orsolini non siano delle certezze, ma intanto Bernardeschi gioca a sinistra tutta la stagione, lo dico perché dico che c'è anche il problema di questa compresenza venendo qualche partita. Vabbè, comunque in ogni caso ritorno sempre lì e dico in un momento dove c'è bisogno di qualche certezza in più anche per Tedesco, togliergli Rowe. Cioè, mi deve dire Tedesco, ho alzato la mano, ho detto per me può andare. Per me è una follia, però ne prendo atto, ma non ci credo. Anche perché cosa ha detto? Per noi è un giocatore importante, punto. No, se no dice un giocatore importante come tutti. Almeno dici come tutti, no? Invece no, ha detto un giocatore importante ed è scontato, no? Quindi sono un po' così. Ciao Manfred, sono personalmente davvero triste ed amareggiato per quello che sta succedendo. Non ti biasimo, ritieni che questo possa essere un anno transitorio? Sì, questo sicuramente sì, perché l'avevamo un po' messo in avanti, magari non tanto la società, noi sì. Vabbè ragazzi, quando perdi... cioè Bologna ha un problema enorme, si deve mantenere da solo, quando crollano i ricavi così... dal giorno alla notte, cioè da un anno all'altro, devi per forza trovare dei compromessi e fare da ponte per quello che sarà la stagione dopo, no? E quindi è transitorio per forza, dicano quello che vogliono, ma era ampiamente previsto per me. Siccome saputo, avendo forse già dato lo scrivi tra virgolette l'ok dello stadio, è un preaccordo con un fondo, entro l'anno venderà. Non avrebbe infatti senso per un proprietario spendere ulteriori soldi per rinforzare una squadra che pensa di vendere a breve. Allora, lo stadio è un tema, certo, e lo stadio, per come, questo non vuol dire che serva a questo, lo stadio è un asset per vendere, io la vedo così. Un altro può vederla in un altro modo e qua siamo nella sfera delle opinioni. Operazione stadio è un bene per il Bologna, cioè avere uno stadio a Bologna privato di un club che è socio di altri, non è tutto del club, è un bene in primo luogo, e io qui ci spingo, perché è un asset di vendita. In secondo luogo perché poi, essendo privato, si sposta sul diritto privato e diventa una possibilità anche per aumentare i ricavi, per rendere le cose più attuali e in linea con quello che succede anche negli altri paesi. Bene, questo sicuramente è così. Io spingo molto di più rispetto alla seconda parte, dove comunque Bologna sarà socio eventualmente di una Newco che verrà fatta con Fiera e quant'altro, sul primo. Perché sul primo? Perché ve l'ho già detto e non lo nascondo, cioè il ciclo del Bologna con Saputo secondo me si è anche allungato proprio per lo stadio, e in un mondo ideale secondo me poteva anche finire un paio d'anni fa, un anno fa. Quindi il discorso del fondo preaccordo a me non risulta, anzi mi risulta il contrario, cioè che ai fondi non è anzi mi risulta questo, che Bologna è in cerca alla caccia di di soci, partner da tantissimo tempo e non se ne sono fatti avanti nessuno, purtroppo, per lui e per noi di conseguenza. Allo stesso tempo ci sarà uno stadio, ci sarà una società, ci sarà un'operazione particolare, in quel contesto potrebbe entrare un socio, per esempio, intanto. Nel frattempo credo che sia lampante, ve l'ho già detto, e per me quello è lo scenario di fondo, che il contesto sia comunque un passaggio di consegna. E tutto quello che sta succedendo in questi giorni, uno può scatenare, chiamare la gente in piazza, fare quello che vuole, il tifoso se ne deve fregare per me. I giornalisti possono fare quello che vogliono, possono mettere questo come contesto e cercare di interpretare le scelte con questo sotto, oppure fare quello che vogliono. Ma che lo scenario sia di un Bologna proiettato verso il passaggio di consegne è lampante. Scusami, hanno cercato di mettere a posto gli ultimi bilanci facendo un piccolo più, cioè è tutto chiaro, è scritto lì. Quindi stanno cercando di rendere l'azienda più appetibile possibile per chi verrà. Questo è anche un bene, quindi. Però purtroppo è così. Ecco, purtroppo, per fortuna, cioè magari l'importante è a chi verrà venduto il Bologna. Questo passaggio di consegne io lo cercherei di far fare nella situazione più confortevole possibile, perché è il futuro di tutti. Però ognuno faccia come crede, questo è il mio punto di vista. Ripeto, qui siamo più nella sfera delle opinioni. Però quello che scrivi tu ci sta. Quindi è arrivato al suo limite, oltre non ne mette, sono 3 anni che va avanti così. Aspettiamo di capire quanto durerà questa fase di transizione. Tutto qua. Perché non si parla del 7 peggiore in campo e calciatore più sopravvalutato dell'ambiente Bologna? Se anche Rò, l'unico fuori classe in rosa, verrà venduto, non so dove andremo a finire, o meglio, lo so benissimo, Vincenzo Costa. Orso, io non sono d'accordo con te, poiché lui ci mette un po' a entrare, è sempre stato così, e infatti ogni inizio campionato Orsolini viene bersagliato, poi arriva dopo 2 o 3 settimane che incomincia a sbloccare le gambe, e l'anno scorso, per dire, partita bomba, si stava giocando fino a novembre il capocannoniere Orso, che era capocannoniere con Lautaro fino a novembre, dicembre, no? Quindi tempo al tempo. Su Rowe sono d'accordo con te. Ciao, penso che nonostante le dichiarazioni Rowe non sia il giocatore tipo per il mister. Ma secondo me Rowe per con Sarri, se prendono bene, fai disastri, per dirne una. Motivo per cui proprio all'Atalanta, tra l'altro, mai. Comunque, se troveranno la giusta scelta sul mercato, Rowe andrà via per una cifra altissima e arriverà un giocatore forte più adatto a Tedesco. Più adatta a Tedesco in un'operazione che devi mettere in piedi in 10 giorni? Bah, anche qui non ne sono convinto. E quindi ho delle perplessità. Penso anche potranno arrivare un mediano basso ed un centrale. Secondo me quei due arriveranno a prescindere dalla partenza di Rowe, perché sul mediano è cambiato tutto con Berna. La vedo così e mi auguro che sia così. Se non dovesse essere così, per me sarà un problema. Sono fiducioso e sono convinto che faremo una bella squadra. Sull'ultimo passaggio posso stare con te, la preferisco con Rowe, con un centrocampista, visto che Berna non c'è, e un difensore che possa aiutare Tedesco nelle scelte. Sono preoccupato a livello dell'anno di Inzaghi, con una difesa al centrocampo di questa bassissima qualità. Io sulla difesa la bassissima qualità non sono d'accordo. Sul centrocampo la qualità tecnica per me ci sta, complessivamente sono giocatori bravi, però Elazusi, Pobega, Moro, siamo sempre stati abituati a vederli come comprimari, no? E vederne magari, non lo so, 2 titolari o 1 titolare così all'improvviso, uno ci può stare, 2 incomincerei un po' a preoccuparmi. Comunque, servono un difensore, soprattutto centrocampista centrale difensivo, no, centrale di livello, scusami, del livello di quelli usciti. Freuler, Lucumi. Vabbè. Avete notato che un discreto numero di giocatori acquistati in questi 2 anni, anche alcuni in difesa, pur avendoli pagati bene, non rispondono alle attese? Quale può essere il motivo? Grazie per la risposta. Che a volte non. Ripeto, in un mercato molto difficile, non credo che Sartori, Di Vaio si siano. Il grande exploit è poi. Semplicemente molto difficile trovare in un mercato dove costano sempre di più i giocatori giusti, perfetti, con il contesto perfetto. Purtroppo qualcuno non è andato bene, basta, ma nessuno fa uno strike rate del 100%. Cioè, penso purtroppo che sia da metterne in conto. Il problema grave è che Bologna non ha margine d'errore, non ce l'ha per come ha imposto le regole saputo. Quindi diventa più difficile. Se 5 partite fai 3 punti e 0, visto quello che stai proponendo come gioco, poi dopo la sosta hai l'acqua alla gola e voglio ridere. Io te l'ho già detto come la vedo su queste cose: non rido quando il Bologna perde, non godo quando il Bologna perde, perché così io l'avevo detto e avevo ragione. Purtroppo qualcuno sì. Ma in tutto questo Pobega non può essere lui il compagno di centrocampo di Ferguson, mancherebbe troppa qualità a Nick? Non lo so, bisogna vedere anche Mondarà, insomma c'è bisogno di tempo, però ripeto, un giocatore tecnico, un regista non c'è, io non lo vedo. C'è Moro, Cioè la Susi, ma secondo me serve qualcosa un po' di più pronto, con più personalità, con più. Poi per carità Mora ha fatto bene l'anno scorso quando ha sostituito Freuler. Nessuno lo nega. Però mi sembra un centrocampo impoverito. Secondo me dovremmo giocare Skorupski, Holmen, Gemma, Elland, Miranda, Moro, Ferguson, Odgaard, Orso, Berna, Dovbik, Rowe. Quindi tu metti solo in alternativa Orso e Berna con Holm, Miranda, Egge, Melland, Moro, Ferguson, Odgaard. Doppio mediano, quindi dici. Secondo me doppio mediano, Ferguson ci sta. E uno di fianco con un po', non lo so, Moro. Però ripeto, Moro ragazzi è una questione anche, c'è qualcuno che piace tantissimo, a me no, ve lo devo dire. Non voglio dire, non ripongo, non do le chiavi del centrocampo in mano a Moro, io. Per gusto però, non perché non sia bravo, quindi non riesco a scaldarmi. Un piccolo Freuler c'è nelle giovanili ed è Pantaleoni, capitano tra l'altro, ma io sono il papà. Sei un cretino e ti saluto, il papà di Pantaleoni, andiamo in pausa.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da €16.950.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
13: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
12: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
12: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
17: Quello famoso per gli abiti da sposa.
16: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
18: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Sportivamente classica, 13:21, i vostri messaggi sono un casino. Oddio, non ci arriviamo più. Qua. Pirlo sarebbe stato perfetto, vabbè. Direi dappertutto. Ciao Manfred, buongiorno. Ma Berg del Bodo, magari del Bodo Glimt sarebbe fattibile, ma va, gioca in Champions, poi non so neanche quanto possa costare, però sarebbe giocatore perfetto, è fortissimo, ha fatto un mondiale pazzesco Berg, in un anno verge fortissima. Buongiorno, a proposito di prendere dei giocatori già pronti, Ricordiamoci di Lucumi, Ndoye e Calafiori, Zierzè, non erano certo pronti quando sono arrivati. Mi ricordo di Ndoye che non faceva gol nemmeno con la matita. Gabriella, io sono d'accordo con te. Poi però, ripeto, in un momento così dove il Bologna ha perso tutta a tutte i reparti, no? Dove più o meno il leader, no? Non c'è. Lucumi, Freuler e Castro, secondo me si possono ricostruire nel tempo le certezze, e servirà tempo, il Bologna non sarà pronto. Parlo in un contesto confortevole, sarebbe ideale, e perdere altre certezze, cioè per esempio la possibilità di avere un ruolo da mettere in campo con tutta la sua qualità, secondo me non è un gran colpo, no? Chiunque arrivi, poi voi sapete cosa penso di Haaland, io gli darei tutto il tempo per diventare quello che ha fatto poi di fatto Beukema qua, Lucumi qua, ha caratteristiche diverse, va bene. Se a Bologna possiamo aspettare un ragazzo di 21 anni, per me si può fare. Se accoppiato ad Eggem non piace tantissimo, va bene, lo posso capire. Vediamo come va con un ragazzo più veloce di fianco a lui o viceversa, no? È tutto opinabile. Però da quel punto di vista Bologna ha fatto le sue scelte. Dove la scelta non ha funzionato, nella scelta in difesa è chiara. Eggem, Haaland, mettiamo dentro uno che possa portare anche caratteristiche diverse per ruotare e cercare di trovare l'incastro giusto. Ok? Bene. A centrocampo proviamo con Berna, vediamo come va. È saltato. Adesso a centrocampo c'è un grande punto interrogativo e va sciolto subito. Il prima possibile, non si può arrivare all'ultima giornata. E questo secondo me è importante, perché anzi è la parte più importante, il centrocampo è un reparto importante, poi hai visto quanto ha insistito, quanto ci insiste anche Tedesco, quindi immagino che comunque qualcosa lì, a questo punto, dopo Berna, quello che ha detto, che comunque succede, bisogna farlo, basta, tutto qui, poco male, succede, però fare. Mi piacerebbe sapere da Fabio un suo pensiero relativo ad Orso, visto che abbiamo puntato su di lui come giocatore importante per i prossimi anni, non sarebbe il caso di impostare una formazione adatta a risaltare le sue doti e con quali caratteristiche dovrebbe essere allestita? Ma in questo momento non ho visto una grande esaltazione degli esterni, come era per esempio per Italiano, che invece dava tutto lì, no? Quindi adesso vedremo un po' come riuscirà Tedesco a sfruttare tutto ciò che ha. Non capisco la scelta di Tedesco, vista la nostra forza, erano le ali larghe, Tedesco non gioca così. No. E poi prima scrivevi, sarebbe una disfatta anche non prendere un buon centrale e centrocampista pur tenendo Rowe, Gianluca. Forse questo l'avevo letto, comunque nel dubbio l'ho ripreso. Non è una questione di scelta di Tedesco, secondo me è una questione di un po' di fasi. Intanto non è andata benissimo, ma Bologna era molto lento con la Lazio, ci sono stati dei momenti dove ha accelerato un po' di più, l'inizio del secondo tempo secondo me Bologna era partito bene, poi prendeva un gol. Non mi è piaciuto il fatto che Bologna si sia un po' abbattuto dal gol alla prima di campionato, ecco, questo mi ha un po' così preoccupato, ma è sempre la prima. Un Bologna più veloce con un po' più di qualità in mezzo al campo secondo me può trovare soluzioni interessanti anche sugli esterni. Adesso vanno a cercare molto questa palla lunga, ho visto gli esterni una volta Orso, vi ho detto, è andato a tagliare su Piccoli ed è andata bene, per esempio. Credo che su questo però dovranno un po' abituarsi a farlo, perché non è che l'abbiamo visto tante volte con Italiano, no? Cerchiamo di essere obiettivi, Bologna ha giocato e ha cercato il gol in almeno 5 situazioni con 2 super parate del portiere, è stato il migliore in campo, infatti loro hanno fatto poco e niente, quindi diamo il tempo ai giocatori e allenatori e vedremo un grande Bologna. L'unica cosa che dico è che i cambi li avrei fatti almeno 10 minuti prima. Marchino, guarda, sì, le cose sono andate così, poi però hai perso 1-0, e questo non aiuta, perché poi lo sai che non perdere è meglio per credere in quello che stai facendo e trovare un po', quindi non si è partiti bene, dai. Ciò detto, il tempo aiuterà, però le altre squadre si sono rafforzate. Io non ho mai parlato della Fiorentina, perché per me la prima partita di campionato non conta. E poi della Fiorentina, io la Fiorentina non la guardo, dovremmo farlo tutti, per me purtroppo qualcuno la guarda tutti i giorni, e quindi non me ne frega niente. Dico che partire non è facile, però si sono, quindi perché ho detto la Fiorentina? Perché si sono rafforzate tutte, la Fiorentina, ovviamente Como e la Roma, la Lazio forse no, boh, direi di no, però più o meno l'Atalanta, si sono rafforzate tutte, quindi in questo contesto tempo ne hai sempre meno, per solo per questo ho citato la Fiorentina, quindi dico che quel 4-0 è solo un abbaglio. L'unica cosa, sento sempre questa frase, io mi fido di Sartori, personalmente mi aspettavo dopo aver confermato Tedesco i nuovi cambi per dargli tempo e ritiro di inserirli, visto che si sapeva sarebbero andati via Lucumì eccetera eccetera, invece l'unica cosa sicura a Bologna è prendere l'acqua dello stadio nel 2026. Questo sì, ti ripeto, su Sartori secondo me si possono discutere molte scelte, perché fa parte del mestiere e credo che lui sia molto abituato e che non si offenda. Vedo che poche volte viene fatto, perché è un terreno difficile su cui puoi andare a muoversi e raccogliere consensi, e anche questo per me è un po' curioso, però a Sartori va riconosciuto, e ve lo ripeto per l'ennesima volta, che lavorare così è molto difficile, molto. Quindi tu speravi che arrivassero prima i giocatori per Tedesco, il Bologna purtroppo Castro lo vende il 1 agosto e Lucumì addirittura dopo, e quindi si sono mossi su una lastra di ghiaccio, no? È molto difficile far così. Ciao Manfred, dovesse partire Rowe, faresti la scommessa con Miners? La farei oggi la scommessa con Miners, ma non può arrivare, è impossibile, peccato, l'avrei fatta ieri, ma non voglio mettere in considerazione Rowe. Quindi lasciamo perdere. Comunque, ciao Manfred, emotivamente, simbolicamente devastante e credo si dovrebbe davvero resistere, però vado controcorrente, razionalmente 40 milioni più 5, 8, vabbè, quelli che saranno di bonus, non uno di meno, vendo Rowe se la società è in grado, reinvestendoli, di fare questo. Ruben Vargas, a te piace? A me no. Che ha fatto un grande mondiale con la Svizzera, 2 gol e 2 assist, giocando spesso lui nel ruolo dove ha giocato Ndoye e Rowe. Gustavo Puerta, magari, ecco, il secondo sì, Gustavo Puerta in mezzo e un titolare affidabile dietro, in una settimana molto difficile, ripeto, emotivamente tosto, ma Sartori e Sartori, la cosa peggiore è venderla ad una squadra italiana. Sono d'accordo su tutto, non mi fa impazzire, devo dire la verità, Ruben Vargas, ma...
20: Dammi un attimo su Ruben Vargas, perché è giocatore che in nazionale spacca sempre, cioè in nazionale è uno degli, sembra sempre uno degli esterni più forti del mondo, davvero, è una cosa pazzesca, eh? Poi in campionato io l'ho visto, perché incuriosito da sta cosa, da dopo il mondiale 22 o Euro 24... sono andato a vederlo con costanza in campionato, è il fratello scarso, cioè proprio una cosa strabiliante, cioè in nazionale uno sempre uno dei migliori in campo,
4: Sta andando all'Olympiacos intanto, e poi anche per età e tutto, cioè io non mi vedo, dai, vendi Rowe,
20: no,
4: e mi prendo un ragazzo,
20: no, tra le due
4: maturo,
20: tra le due prendi, dato che Berna può andare, bravo, a sinistra, cambiaghi, prendi un ragazzo molto molto giovane che paghi anche poco, perché per me la priorità non è lì, cioè se esce Rowe sfruttiamo almeno questa cosa, non a nostro vantaggio, perché per me non si può sfruttare a nostro vantaggio mai, ma sfruttiamo questa cosa per andare forte su un centrocampista, forse anche due centrocampisti.
4: O comunque ma magari, perché no, allora a quel punto porti quel difensore, a me dispiacerebbe per Elland, perché ripeto, per me Bologna si deve costruire in casa, però e non mi sposto da questo, però magari anche un difensore centrale diverso da quelli che, non Tomori, perché Tomori non può arrivare a Bologna, però ma dico più che altro come identikit, però magari hai più forza per fare anche il centrale senza dover rischiare troppo, senza dover stare, non lo so, però ripeto, tutto questo dando via Rowe adesso, da giornalista vi ripeto, guardo cosa fanno dopo e poi valutiamo, da tifoso io mi cascherebbero le braccia, dai, non si può dire altro. Ciao Manfredi, voi che avete un po' di potere, perché non chiedete alla dirigenza di parlare? ma di solito lo fanno a fine mercato, però vedrai che lo faranno. Perché non presentano più i giocatori? Ma questa è una formula in effetti che un po' è venuta in meno, lo fanno a Valles soprattutto. Se arriveranno tre giocatori o due dal mercato, secondo me Casteldebole li presenteranno, per me
0: adesso sì.
4: Sì, in questo momento, quindi secondo me lo faranno. Il problema è che non sono arrivati i giocatori. Lo devono ancora presentare. Lo devono ancora presentare, però Mondragon è arrivato praticamente alla fine di Valles, quindi anche Dovbyk, anche piccoli. Quindi hanno fatto delle piccole clip social come fanno più o meno tanti club ormai, ma credo che le presentazioni degli ultimi almeno le faranno, cioè, non credo che sia cambiato qualcosa. A Valles è tutto automatico, qui meno. E che poi non sono proprio presentazioni, perché poi parlano i senatori, cioè ha parlato, chi ha parlato a Valles? Ha parlato Bernardeschi, ha parlato De Silvestri, Tedesco,
0: Tarozzi,
4: cioè diversi comunque di giocatori, non mi ricordo più. Bernardeschi, Cambiaghi, quindi non erano proprio presentazioni dei nuovi. Pobega, bravo. Sì, in effetti di presentazioni dei nuovi non ne hanno fatte. Miranda perché era arrivato solo alla Sana. Scusate, mi stai ricostruendo, perché io già per me due settimane è passato tutto, non ricordo più. Quindi non lo so se faranno allora le presentazioni, per me no. E quindi questo non te lo non faccio un passo indietro. Per fortuna c'avevo Frank che mi ha fatto un remind di tutto. E cosa starà mai succedendo? Chi può abbandona la nave che affonda? Vabbè, amico mio. Però santa pazienza, mi viene da. Orazio. Sì. Dà per conclusa l'operazione Rowe. Ho visto. Che si chiuderà ufficialmente quando troverà il sostituto. Per me, segnale bruttissimo per la squadra e per il campionato in corso. Altro che Europa, Marco. Guarda, sull'Europa e i discorsi. Anche lì. Io sono dell'idea che per me, quando tu sei in sella al Bologna, che comunque ha la rosa che ha, siamo noi, io, Frank, che una mattina qua insieme dicevamo, avevamo fatto una griglia e avevamo detto Bologna sulla griglia dove parte? Nono. Cosa dicevamo? Prima di vederlo, oltretutto la prima di campionato, però è solo la prima, dicevamo nono. Però per me Bologna non può non dire non puntiamo all'Europa. Non può. Punto. Leggermi prosopopee su come non spezzare il cuore dei tifosi e non prendere in giro i tifosi, se tu ti azzardi a parlare di Europa con una squadra che a opinione personale non ci può arrivare, non lo comprendo. Cioè siamo a romanzesco.
20: Posso dirti che invece secondo me, a parte dirlo o non dirlo, per me un anno, due anni in cui proprio non se ne parla per cercare di ricostruire.
4: No, Dado, perché quando non se ne parlava gli facevano il pippone, al contrario, non parlate d'Europa, no, non avete so, ambizioni,
20: lo so,
4: siete smorti,
20: lo
4: siete
20: so, mosci. Ma se uno parla,
4: io c'ero,
20: ma,
4: ed era gli stessi.
20: Ma una certa, ma chi se ne frega se uno parla, se uno gli dice, se uno gli dice, oh, ma senti, noi l'Europa non la voglio, cioè
4: sì, ma
20: non ne parlate di Europa, ecco. Chi se ne frega? Ma
4: però,
20: chi se ne frega? Ma sono una società di calcio. Ma vorrò fare come penso io, senza farmi influenzare dalla stampa, da cosa succede?
4: Sono con te, però a domanda uno deve rispondere. Può risponderti, ma a te che cavolo te ne frega? Lui ti risponderà, frega i tifosi. Bene, allora tu dovrai dire qualcosa. Allora, io, se fossi, io dico, io punto all'Europa, certo. Perché succeda devono avere. E poi cosa disse? E fu tanto criticato, fu Fenucci, se non sbaglio, qualcuno su. Per come stanno le cose, qualcuno su deve sbagliare, noi dobbiamo fare bene. Punto. Lui la vede così. Può essere d'accordo o no? Ha data la risposta. Fine. Quindi io non so se Bologna potrà andare in Europa. Per me, con queste premesse,
20: no, Manfred,
4: eravamo noni.
20: Adesso, se esce esatto, il giocatore più forte di tutti, è ovvio che
4: vengo con te.
20: Sulla griglia siamo leggermente indietro.
4: Serve un miracolo sportivo. Però io mi ricordo anche. E quindi questo è per dire che poi nella sfera delle possibilità e degli incroci uno non può prevedere. Ho sentito prendere delle posizioni talmente nette, pigliare delle stecche clamorose, far finta di niente con grande nonchalance, E anche l'anno di Motta, io mi ricordo che già solo su Motta ero devastato. Che quando furono venduti, chi fu venduto? Arnautovic, Dominguez, Scouten.
20: Cioè quando andiamo in Champions.
4: E Zirze fa la prima partita a San Siro. A Zirze gliene hanno dette di ogni, non può fare l'attaccante.
20: No, in casa eravamo.
4: Era in casa
20: col Milan.
4: Che perdiamo.
20: Perché comunque nel dubbio noi la prima partita non la vinciamo, anzi la perdiamo.
4: Sì, ho visto lo storico che hanno riportato.
20: Sempre.
4: Di 9 ne abbiamo perse 6.
20: All'ultima vittoria con la Salernitana in casa.
4: Esatto.
20: Doppietta di De Silvestri.
4: Quindi io non riesco a fare tutte ste filosofie. Io non so come andrà a finire. Certo siamo indietro come i gamberi. Molto più dell'anno scorso. L'anno scorso è stato l'anno paradossalmente dove abbiamo fatto fatica lo stesso a partire. Ma in sua a Valles la squadra era fatta, ti ricordi? C'erano due squadre, una, due, più le riserve anche.
20: Ah beh sì, d'altronde devi avere, hai un'ossatura diversa, fai
4: certo, l'Europa League. Infatti l'anno scorso io dissi, ho detto, è il ritiro e per me la rosa più forte forse che ho visto del Bologna da quando lo seguo. Non prendo i singoli, prendo la rosa, quindi lascio perdere Calafiori, Zirze, cose varie. Complessivamente, tra prime e seconde linee, quest'anno siamo proprio all'opposto.
20: Ma lei guarda, io ti ripeto, poi ti saluto e andiamo in pausa. Sì. La cosa che per me andrebbe benissimo è fare tranquillamente uno, due, ma anche tre anni senza Europa. Non mi interessa, non me ne frega niente. Ho passato tutta la mia vita a seguire il Bologna, a vedere il Bologna fuori dall'Europa. Mi basta solamente che si faccia, ovviamente, che si imposti un lavoro che dura degli anni per tornarci, perché puntellare per cercare di raggiungerla è quasi impossibile. Cioè è quasi impossibile puntellare durante quest'estate per provare a... No, devi partire da lontano.
4: Comunque
20: devi mettere in conto di saltare due anni di Europa, non c'è niente da fare.
4: Ecco, forse quest'anno... Vabbè, poi ne parliamo poi a fine campionato scorso, dai.
20: Ciao
4: a fine campionato.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
21: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
22: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
24: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
25: Vuoi una nuova macchina da giardino?
26: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
25: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
26: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
25: Manferdini, la certezza dei professionisti.
26: Approfitta ora degli extra sconti.
27: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
28: Ma dai, è immortale!
27: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
28: E dove sarebbe questa meraviglia?
27: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
28: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
29: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
30: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua, ciao Manfred, sei contento di questo Bologna? Ciao il tuo amico, ah bene, sei tu? Sono contento. Oh, ma perché non rispondi? Perché amico mio, tu hai scritto alle 13.33 e siamo arrivati con i messaggi. Ma te mica hai capito come funziona qua. Sei quello curioso. Alle 12.42. Devo leggere questo qua delle 12.42. Se vedi Roll quest'anno, quali sono le decisioni di lusso? Cioè le cessioni, scusami, di lusso l'anno prossimo? Non lo so, vedremo l'anno prossimo. Nessuna qualità... scarsa quest'anno, nessuna qualità scarsa quest'anno. Fabrizio da Modena, ti è scappato forse qualche refuso, non ho capito benissimo, ma ti dico, vediamo, io non considero ancora l'uscita di Rowe, poi domani mattina ne riparleremo, speriamo di essere ancora in questa situazione qua. Audio.
8: Considerazioni in ordine sparso su Rowe. Innanzitutto vale quello che hai detto tu prima, cioè che comunque un minimo di apertura del giocatore ci deve essere, che ovviamente a fronte magari di uno stipendio migliore è anche per certi versi giustificabile. Di contro però è vero che nel momento in cui uno, soprattutto a fine mercato, diciamo così, abbraccia un progetto e concentrarsi su quel progetto, e probabilmente se il giocatore dice ai suoi agenti: guardate, non cercatemi niente perché io voglio stare qua un anno e voglio lavorare e voglio crescere qua. Quindi secondo me molti discorsi sarebbero comunque chiusi, anche se è vero che davanti a offerte importanti uno non può dire no. E poi perché il sistema è così e quindi non si può fare niente.
4: Beh, anche se non si possa fare niente, per me no, il Bologna può dire no. Ragazzi, il tema è facile: il Bologna crede in Rowe o no? Per me è tutto lì. Cioè, secondo me loro hanno un dubbio, ma qua siamo all'opinionismo puro, nudo e crudo. Per me hanno solo un dubbio. Sta qui mentalizzato, fa bene, l'anno prossimo addirittura ne vale di più. Oppure può anche essere, come è successo per altri giocatori, Ferguson, no, Holm, per vari motivi. Magari ne vale meno della metà di quello che... Io credo che abbiano solo questo dubbio qua. Quindi un po' secondo me sta anche in quanto ci credono. Io ci credo moltissimo, per me è il suo anno. E quindi io non ho alcun dubbio. Poi io non faccio il direttore sportivo, non mi diverto neanche a dire come si fa. E non sono io a lasciare lì 40, 45, 50, io non so quanti ne arriveranno, ma quindi non posso parlare. Però per me il nodo su Roe è quanto ci credi, eh. Vabbè, ciao Manfred, buongiorno, perdonami, ma lasciando stare le interviste che rilasciano i giocatori e allenatori, non valgono nulla, perché ci stupiamo su un nostro qualsiasi giocatore preferisce una squadra che offre un ingaggio superiore da quello del Bologna, che al momento non ha alcun progetto con un'ambizione sportiva definita? Se fossi un giocatore oggi vorrei giocare nel Bologna solo per mettermi in mostra ed andarmene l'anno successivo, ma guarda che più o meno Bologna ha questo ruolo qua. Rowe si è già messo in mostra ed infatti ora se ne vuole andare. William, tifoso di Bologna Arsenal. Secondo me Bologna in questo momento è una fase di passaggio di giocatori che vengono qua per affermarsi e fare uno scatto in più. Oggi Bologna ha questo ruolo. Questo ruolo, oltretutto, per quelle che sono, ripeto, le politiche su della proprietà, non può avere un ruolo diverso. L'unica cosa che abbiamo detto più di una volta Bologna deve incominciare in questa situazione. Bologna non può prescindere da produrre giocatori, produrli, non comprarli, quindi settore giovanile, non può prescindere da uno stadio di proprietà, perché se poi questo ciclo ha trovato una sua conclusione, quello di Saputo, allora ogni asset di vendita è fondamentale, no? Se no qua non si passa. Cioè, Bologna, ripeto, cerca un socio da anni, non ha suonato nessuno al campanello. Qualche fondo, non glielo dà un fondo, meno male ragazzi, questo devo dire 9 su 10, poi ti può capitare anche, però quindi adesso è una situazione molto difficile quella dove lavora il Bologna, anche Sartori, ripeto, Fenucci, Di Vaio, cioè la società, quella è la società, la proprietà è Saputo, insomma, secondo me si sono, in questi 3 anni hanno fatto i miracoli, non è che ti succede sempre di poter fare il miracolo, soprattutto l'anno in cui perdi i soldi d'Europa, diventa ancora più difficile. Quindi non lo so. Ciao Manfred, ricordiamoci che l'Atalanta c'è giunto lì, che si comporta scorrettamente, ricordiamoci di Motta, e quindi tutti i giornalisti tirano una volata, quella va bene, scorrettamente, correttamente, al suo metodo, ve l'ho detto prima, che a me, per esempio, personalmente dà su parecchio, rende tutto molto fastidioso, e lui fa molta leva sul sentimento popolare, ecco, questo sì. Ciao Manfred, ti fa onore ciò che hai detto. Cosa? Detto ciò, io avrei capito le cessioni per aprire un nuovo ciclo composto da giovani forti. Guarda, lo stava dicendo Frank adesso, comunicando ai tifosi di passare ad una nuova fase di crescita. Così invece mi sto innervosendo parecchio, che tra l'altro con la squadra incompleta in difesa e regia a centrocampo. Sono molto deluso ad ora, grazie Enrico. Ah, aggiungo, non fanno nemmeno più la presentazione dei giocatori, lo dici anche tu. Guarda, io me ne sono accorto parlandone con voi adesso, non ci avevo fatto caso, perché qualcuno aveva parlato, ma in effetti erano tutti i giocatori che erano già qua. Comunque, su Rowe tu dici che per un tifoso, ma certo, ma è scontato. Cioè non, comunque va bene, e su aprire un nuovo ciclo bisogna avere

0: lo so. Avevo in testa un altro giocatore, ma magari stanno cercando un giocatore così, non lo so.
1: Ipotizzo. Cioè, però secondo me è quello un giocatore che ci vuole.
0: Io sono più per il mediano, continuo a dire. Però
1: cioè, sempre davanti al giocatore, davanti alla difesa, il bussatore, sì. No? Per me no. Cioè, per me quello serve. Ti dico, per me serve quello e anche una mezzala. Cioè, per me ne servirebbero due.
0: Perché a Mondarain non ci credo.
1: No, sicuramente.
0: Uno è più un pronto. Giocatore.
1: Dipende se non ne prendono uno. Allora io lunedì con l'Atalanta voglio vedere Mondarain dentro subito. Cioè, Manfred, io pronto o non pronto, cioè prima gioca, prima inizia a giocare a mettere minuti, prima sappiamo dov'è e se può essere pronto o no. Comunque il Bologna ha speso 10 milioni di euro per lui, quindi è un giocatore che teoricamente dovrebbe, non dico magari pronto subitissimo, ma che nel giro di poco tempo è titolare. Cioè Bologna credo che sia in una situazione in cui se spende 10 milioni per un calciatore deve giocare, non so, 2000 minuti in stagione?
0: Ragazzi, non lo so che qualcosa devono fare lì in mezzo. Io penso che cosa fare ce l'abbiano in testa. È vero anche che in effetti se perdi Bernardeschi, avevi comunque in testa di un centrocampo di qualità con Bernardeschi, forse non è che stai proprio cercando in mediano. Visto che non è più Bernardeschi, stavi immaginandoti un centrocampo così, forse stai cercando più un giocatore, come scrive lui, per esempio Ricci o non so, Arthur.
1: No,
0: neanche per me.
1: Ma Manfred, ti dico, per me io con il Azzurri ci sto. Cioè, ho fatto una testa grossa così a tutto il mondo con gli Azzuzzi. Però non credo possa essere titolare dopo che viene da due stagioni dove quasi non ha giocato. Cioè, non può partire titolare lui. L'abbiamo visto tutti che lunedì era completamente giù di passo. Cioè, è una cosa che ho visto immediatamente.
0: No, ma sono d'accordissimo con te. E poi ti ripeto, cioè, nelle prime di campionato in Inghilterra è successo di tutto, in Italia è successo di tutto. De Bologna l'unica cosa che deve preoccupare per me è quello che è successo dopo la partita, al netto di quello che hai visto prima. Cioè, la questione di Bernardeschi è un problema, punto. Allora lì ne parliamo, su cosa ha fatto Elazusi. Sicuramente con Bernardeschi diventano quindi lacune e vanno colmate, punto, fine. In difesa lo sai e lo sappiamo da tutto il campionato, loro hanno le idone per, ripeto, titolare e riserve non esistono, se no perdi i giocatori. Lo staff mettiamola così, che l'accetto molto di più, che lo staff tecnico chiede un titolare per l'area tecnica, dirigenza c'è, ma per la dirigenza non esistono titolari e riserve. Per lo staff tecnico, se esistono, mi preoccupo di Tedesco, quindi mi auguro che non sia andata così. Se è andata così mi preoccupo veramente molto.
1: In una stagione da una partita alla settimana, Manfred, però i titolari e le riserve ci sono.
0: Sì, però se tu li battezzi già ad agosto, voglio vedere come ti rispondono gli altri.
1: Magari non li battezzi, però ti fai un'idea abbastanza approfondita.
0: Amico mio, hai chiesto delle caratteristiche, ne sono convinto, lo voglio credere, perché comunque ho fatto tanti anni in questo lavoro, io non ho mai sentito un allenatore parlare così, quindi non ci credo, punto. Credo molto di più all'area tecnica, la dirigenza, che secondo me ha le idee molto chiare lì dietro e ha messo nelle priorità attacco, centrocampo, difesa, punto. Perché la difesa l'aveva già tassellata,
1: certo,
0: a gennaio dell'anno scorso,
1: certo,
0: di quest'anno poi, punto.
1: Ma infatti finta. L'unica cosa, dato che tutti si stanno concentrando su questo fantomatico difensore che deve sostituire Lumi, è inaffrontabile quella situazione lì, cioè non può accadere. L'unico modo in cui potrebbe accadere questo è con una cessione di Vitic.
0: Sì.
1: Cioè solo in questo modo qua può il Bologna andare, sì, su un giocatore che costa e che può giocare sul punto titolare.
0: Sì. Nel caso sì. Ciao Mafra, la questione Bernardeschi è paradossale e imbarazzante. È tra il paradossale e l'imbarazzante, secondo me no. Non si sono parlati per tutta l'estate, l'allenatore Berna deve venire fuori da un'intervista che lui la mezzala non gradisce giocarci, ma stiamo scherzando, Davide ci ha provato. Cioè, per me queste sono cose che invece succedono, che creano certamente problemi, ma posso dire, ma meglio il 15 di agosto che il 5 di settembre.
1: Quello senza dubbio.
0: Quindi ci ha provato fino all'ultimo, evidentemente non si trova, l'ha fatto presente. Certo che è un problema, però l'ha fatto presente e ci ha provato. Quindi poi Tedesco dice non è neanche cestinato, però

0: siccome poi alla fine ha giocato Odgar, non ha giocato Berna. Berna mi pare tra l'altro uno di quelli più brillanti come condizione atletica e tutto, può essere piaciuto o no la sua prestazione, ma l'ho visto bene. Allora ragazzi, sarà un centrocampista subito, basta, questo stiamo dicendo, hai capito? Però la dinamica fa parte del gioco, cioè, anzi per me è stato, nei tempi è stato bravo, cosciente, perché è un ragazzo maturo, sa come funziona e probabilmente ha alzato la mano dicendo chiamo il mercato, lo aiuto da casa, cioè non, prendiamo un centrocampista, io non me la sento, ecco, questo è un po' il discorso, si apre un po' di affollamento sulle ali, non so se Raul lo contestualizzo lì, però insomma questo è un po' un casino, cioè si sta creando un po' di casino secondo me vista da fuori. Quindi la gestione è stata un po' così, però non andrei oltre a questo. Ciao Manfred, scusami, ma per dire che Tedesco è bravo aspettiamo qualche giornata. Sì, però anche al contrario, no? Italiano è l'ennesimo allenatore scappato di qua, italiano addirittura sgommando in macchina, Tedesco quanto durerà? A me pare già depresso. Manfredi hanno fatto giocare Lasusi e Cambiaghi all'inizio per metterli in mostra per una possibile vendita? Mi sembra proprio il contrario. Amandorà mi pare parso in ottima condizione, sì, però anche molto indietro. Condizione ottima, lui aveva già fatto tutta la preparazione in Argentina, sono molto più avanti di noi lì, no? Quindi sta bene fisicamente, pronto, bisognerebbe vederlo, dargli qualche partita, dai. Ma anche Mastantuono alla Fiorentina ha fatto molto pasticcio, fa parte, dai, sono le prime partite, ci sta. Oltretutto Mastantuono ha già fatto un anno comunque in Europa, perché il Real l'anno scorso ha fatto tanta panchina, ma c'era. Secondo me in società devono rivedere qualcosa sugli ingaggi. Ah, sicuramente, però io ti ripeto già che questa squadra costa 125 milioni, il Bologna ricava 85, aumenta ancora gli ingaggi, poi però ne partono più due, ne partono tre. Questo non ve lo dicono, io non so perché, però sono cose scritte, ma contabilità, non è calcio, va bene, poi alla fine ne partono tre. Questo è calcio però. E quindi ti ripeto, il loro mestiere è molto difficile. Ho provato a spiegarvi il contesto, non funziona, mi prendo le battutine, se fatturato va tutto bene, io mi arrendo e faccio altro molto volentieri. Poi la vita è questa e i tempi sono questi qua e c'è poco da fare, dai. Ciao.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
6: Di dirigere il film che aprirà la Fashion Week.
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui.
19: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: Siete le sorelle Owens?
18: Sì, se amiamo qualcuno muore.
17: Ma dai, a settembre
18: siamo streghe.
17: Ritorna la magia.
18: E siamo maledette.
17: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
17: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
20: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
21: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
20: Anni.
21: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
22: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
23: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
24: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
26: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
27: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
28: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analizzazione.

0: e completa su imperf.com.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Bannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Bannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Bannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
5: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Bannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Bannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Bannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
8: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Anni.
9: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
13: Rimandalo indietro.
14: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
17: No.
16: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
19: È un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
16: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
16: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
16: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
28: Mi sento fortunata.
29: Il premio Oscar Angelina Jolie.
30: Ho il risultato della sua biopsia.
29: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
29: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
29: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
33: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
34: Saltasù!
33: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
35: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
36: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
35: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
36: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
35: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
36: www.sorcevannini.it.
37: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
38: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
39: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
4: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
9: Quest'estate.
15: È un dinosauro, quello.
16: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
22: Anne.
23: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
24: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
25: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
26: Penso che non sia semplicemente una macchina.
24: Può un vuoto essere colmato?
25: Rimandalo indietro.
26: Te lo fa ricordare ogni giorno.
24: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
26: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
24: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
27: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
28: Che fame!
27: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
29: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
30: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
31: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
32: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
36: Nettuno Bologna 1.
0: È 1:07.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
3: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 2.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.